0: Ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco, Trump aveva detto alla CBS ci stiamo avvicinando molto ad un accordo, ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50 e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hegseth, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nessuna replica ufficiale per ora da Teheran alle parole di Trump, ma una rettifica dell'agenzia di stampa iraniana Fars definisce incompleto e incoerente con la realtà l'annuncio del presidente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Inoltre, sottolinea Fars, non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato dalle autorità libiche della Cirenaica, che hanno intimato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti sequestrati in mare, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle scorse ore. Forti esplosioni sono state udite nella capitale dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo. Sono possibili nuovi lanci, rimanete nei rifugi, ha scritto su Telegram Timur Chashenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev. Ora la cronaca, la tragedia alle Maldive, riportate in Italia le salme delle ultime 4 vittime, si apre una settimana decisiva per le indagini, domani le prime autopsie.
2: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
1: Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto. La visita e le parole del Papa nella Terra dei Fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio e della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, ha detto Leone XIV. Una visita breve ma di grande intensità alla sua, che ha portato la vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti, un malaffare il cui prezzo è pagato in inquinamento ambientale da chi ci vive. Ed ora lo sport, Serie A, ultima giornata, 3-3 tra Bologna ed Inter e 2-1 della Lazio sul Pisa nelle gare del sabato. Oggi domenica di verdetti, si giocano Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, ininfluenti per la classifica. Saranno decisive per la salvezza Lecce-Genoa e Cremonese-Como, l'Ariani anche in lotta per la zona Champions, che si deciderà con Milan-Cagliari, Verona-Roma e il derby della Mole Torino-Juventus. Serie B, andata finale playoff, si affrontano Catanzaro e Monza, ritorno venerdì prossimo. Formula 1, Russell su Mercedes si impone nella sprint race del Gran Premio del Canada, sua anche la pole nella gara regolare in programma oggi. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa, e poi l'America's Cup, ultima giornata di regate a Cagliari, Luna Rossa Women and Young con candidata ad una vittoria storica davanti al pubblico di casa. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Basile.
3: Stereo Notte.

0: Eccoci qui dopo il GR con Max De Tomassi, ma anche con Sergio Ovaghimian Brasil. Muito boa noite, Serginho.
1: Muita boa noite, galera. Muito boa noite.
0: Ogni anno ti chiamiamo sempre più o meno nello stesso periodo per ricordare il grande Jorge Gilberto che il 16, no scusa, il 10.
1: Il 10 giugno
0: compie gli anni.
1: E abbiamo anche ricordato quanti, che erano tanti.
0: Esatto, l'abbiamo ricordato la settimana scorsa, ci abbiamo messo 3 ore per fare i conti.
1: Sì, abbiamo fatto un po' di confusione, però poi ci siamo arrivati.
0: Esattamente. Jorge Gilberto, che è la tua grande passione, l'uomo per il quale tu ti sei votato alla musica brasiliana, sì, e alla radio anche.
1: Assolutamente sì, è stato per me davvero un incontro fondamentale per immergermi in questo mondo, in questa, tra virgolette, quella che io chiamo una doenza.
0: Sì, è una
1: malattia,
0: è una malattia
1: praticamente dalla quale non faccio niente per guarire, perché mi ha segnato profondamente. Preferisco rimanere ammalato.
0: Primo brano è Obalala, tratto da Chega de Saudade. Sì. Di questo album parliamo fra qualche minuto.
1: Il primo grande disco che ha fatto lui.
0: Io ti voglio chiedere una cosa, Sergio. Oggi, nel 2026, Jorge Gilberto è ricordato sufficientemente per la sua grandezza in Brasile?
1: Da chi conosce la musica, chissà di musica, sì.
0: Si potrebbe fare qualche cosa di più?
1: Dovrebbe essere fatto, perché
0: che
1: tra
0: faresti?
1: L'altro la cosa che più mi colpisce a me,
0: sì,
1: è che sono i brasiliani che hanno messo molti musicisti, in particolare parliamo di João,
0: sì,
1: Gilberto, in un cantuccio. Se ne parla troppo poco, perché
0: io
1: credo che João Gilberto, così come altri musicisti, è un patrimonio culturale mondiale. Ma del Brasile è davvero qualcosa che dovrebbe essere difeso, divulgato, ricordato, perché hanno segnato un'epoca. Di questi musicisti rimane traccia per sempre.
0: Sì.
1: E quindi viene fatto troppo poco. E ti dirò, che te lo dico con certezza, molto spesso sono più ricordati, celebrati e rispettati fuori dal Brasile che non all'interno.
0: Nessuno profeta è in patria.
1: E questo,
0: no?
1: Mi dispiace tantissimo, perché davvero è un qualcosa che il mondo brasiliano dovrebbe meglio di tutti difendere. Ma mi è rimasto impresso quello che Bolsonaro ha detto quando è morto João Gilberto. Ne ho sentito parlare, mi sono veramente sono stramazzato.
0: Lo sai che purtroppo il governo brasiliano, sia all'epoca di Bolsonaro che attualmente, ma anche nel passato, non si rende mai conto che il miglior biglietto da visita del Brasile è la musica.
1: Assolutamente.
0: Perché ciò che il governo brasiliano, i governi hanno realizzato negli ultimi 20, 30 anni, 50 anni, non è mai stato così importante e forte quanto quello che ha fatto la musica per divulgare la bellezza e la grandezza di questo paese.
1: Consideriamo che questo genere di musica in una certa epoca ha cambiato completamente il profilo del Brasile, perché quello che era per tante persone soltanto roba divertimento, la frutta in testa,
0: scimmie, le foreste,
1: veramente ha dato
0: luoghi
1: uno
0: incontaminati,
1: punto incredibile della cultura, nel valore, nell'apprezzamento della capacità estetica e musicale, del talento che questi musicisti esprimevano, che andrebbe davvero difeso in maniera totale,
0: sì,
1: con,
0: sì,
1: molta puntualità.
0: Vedi, João Gilberto è talmente grande che ci fa parlare addirittura di temi legati al sociale e alla,
1: sì,
0: politica, cosa che non è un argomento che noi trattiamo all'interno della trasmissione che va in onda da 26 anni.
1: Tra l'altro, Max, mi è piaciuto iniziare questo nostro percorso dedicato a João in occasione del suo compleanno.
0: Sì.
1: Che o Balala, perché era la facciata B del primo disco che lui ha fatto.
0: Dice che è da Saudade.
1: In particolare è l'unico disco nel quale lui ha voluto con sé Garoto da Lua,
0: sì,
1: che era il gruppo col quale lui aveva iniziato la sua carriera come crooner, quindi come voce solista di questo gruppo musicale.
0: Strano, perché lui non è che si trova bene con tutti.
1: No, anzi, è andato molto male, tra l'altro, perché il suo modo di fare, le sue manie, eccetera, lo hanno praticamente espulso a stretto giro, però l'ha voluto in questo frangente che fossero presenti in questo brano che lui ha scritto, che è Obalala.
0: Sentiamoci il secondo brano, tratto do Amor, un sorriso e a flor, Doralissi, e poi torniamo a parlare con Sergio Ovaghimian Brasil del grande João Gilberto de Oliveira.

0: Dora Lissi, Jean Gilberto. Allora, Sergio, raccontaci qual è stata e come hai realizzato la scelta di queste 9 canzoni.
1: La scelta è stata fatta con questo senso: naturalmente, scegliere per me cose limitate della storia musicale di Jean Gilberto sono sempre molto difficili, certo. Molto, molto difficili. Però ho pensato di tenere conto di un percorso professionale, musicale e di, come posso dire, proprio considerare le date fondamentali.
0: Certo. Ecco,
1: il primo brano abbiamo ascoltato Balalà, che è il primo, sì, grande disco che faceva parte della trilogia, appunto, dei tre LP che sono usciti, sì, in sequenza, il primo dei quali era Scega di Saudagi.
0: 1962. Sì.
1: Poi a seguire è stato prodotto Un amore sorriso a flor,
0: che era 64?
1: A stretto giro proprio, l'anno
0: tra questi
1: dopo.
0: Due,
1: sì.
0: Tra questi due c'era l'album con Stan Getz, però.
1: No,
0: quello è 63. Quello
1: successivamente nel 63.
0: Ah, quindi L'amore sorriso a distanza di pochissimi mesi.
1: Di pochissimo tempo. Ah. Quindi, e in questo brano ci sono tante cose belle. A me mi è parso particolarmente gradevole questo Dora Lissi
0: che è di Dori Belcaimi.
1: No, Dora Lissi
0: è stato, Gianessi
1: Gialmeda, sì, che sì, nonostante il nome è un uomo.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, non è una donna. Gianessi Gialmeda, non so perché c'aveva sto nome, però è un uomo.
0: Sì.
1: È una cosa piuttosto carina, anche il testo, perché praticamente è la storia di qualcuno che dice: sono rimasto fregato, io non volevo, però tu hai insistito, certo, tanto, alla fine ci sono caduto, ma io lo sapevo che finiva male,
0: certo,
1: e ancora com'è che vamo a fare?
0: Certo, che cosa possiamo fare?
1: Che possiamo fare? Ma io lo sapevo.
0: O amor, o sorriso a flor è tra l'altro una frase, adesso mi veniva in mente Dori Valcaimi, di una canzone di Dori Valcaimi.
1: Sì, sì, sicuramente, però davvero è il titolo poi dell'album, che sì, è appunto il secondo grande LP di questa trilogia iniziale, che è O amor, sorriso a flor.
0: Bene, allora Dora Lissi l'abbiamo ascoltata, grande canzone in assoluto. E dimmi una cosa, questi tre album, no, sono stati importantissimi per João Gilberto.
1: Sì.
0: E poi successivamente hanno creato un grandissimo problema a Jean Gilberto, che ha processato,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: casa,
1: sì,
0: discografica, che li ha uniti in un'unica opera.
1: Sì, sono addirittura 20 brani, se non sbaglio. La cosa che lui non ha sopportato è che, io non so bene come ha fatto, ma
0: sì,
1: ci sono alcuni brani che sono stati
0: tagliati,
1: accorciati,
0: sì,
1: ma,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: parliamo di
0: minuti,
1: secondi.
0: Ah, di secondi.
1: Secondi.
0: Ah.
1: Quindi veramente soltanto l'orecchio di Jean Gilberto poteva percepire questa cosa e l'attenzione maniacale che lui aveva per i brani che cantava e che aveva proposto, perché davvero sappiamo tutti, per averlo letto, per aver avuto modo di sentire altri musicisti, che era davvero complicato avere a che fare con Jean Gilberto,
0: certo,
1: artista, perché era maniacale per tutto. Addirittura io mi ricordo che in un concerto all'aperto a Roma, veramente è una cosa incredibile,
0: Villa Celimontana.
1: A Villa Celimontana si è fermato e ha detto a uno di non fumare più.
0: Sì.
1: Stava all'aperto, quindi,
0: sì,
1: davvero ci vuole, però lui dava fastidio.
0: Quindi,
1: certo, figuriamoci con i musicisti, con quelli che erano i tecnici, con la, di tutto, qualsiasi cosa. Quindi,
0: sì,
1: di conseguenza è stato veramente molto, molto complicato.
0: Adesso c'è Esci Seu Olhar, Questo tuo sguardo, grande canzone di Tom Jobim, cantata da João Gilberto. Ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo con Sergio Ovaghimian Brasile.

0: Jean Gilberto, este seu olhar.
1: Sì, l'ho scelto perché, come ho accennato e come ti ho proposto di seguire un canovaccio, diciamo, storico,
0: sì,
1: abbiamo toccato naturalmente la musica dei primi tre dischi importanti che lui ha fatto, poi non poteva mancare certamente qualcosa che riguarda in particolare Tom Jobim, che è stato insieme a Vinicius de Moraes quello che è la Santissima Trinità, sì, della Bossa Nova,
0: che comunque è un autore che lui ha cantato tanto.
1: Infatti la Santissima Trinità hanno cominciato veramente questo percorso che ha portato la musica brasiliana, in particolare la Bossa Nova, ai massimi livelli planetari, perché sì, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.
0: Ricordiamo, la settimana scorsa abbiamo parlato di Johnny Alf e di Johnny Alf che non è voluto andare negli Stati Uniti, Jobim, Jean Gilberto e
1: altri, Oscar Carlson, sono andati, Sergio Mendes, sono andati tutti.
0: Ricordiamo, 1962 c'è stato un volo che ha portato questi brasiliani da Rio de Janeiro, molto probabilmente, a New York, per suonare tutti quanti alla Carnegie.
1: Organizzato dall'Itamari.
0: Organizzato dal Ministero degli Esteri.
1: Evidentemente aveva una certa sensibilità anche nel proporre, nel far uscire il Brasile da questo stereotipo, di questo stereotipo che non rispondeva alla realtà, perché c'era una cosa che il movimento brasiliano era uno dei movimenti mondiali, perché in quell'epoca era grande effervescenza a livello mondiale.
0: Sì, sì. Però e a dire quindi... la verità, poi lo stereotipo almeno negli Stati Uniti è rimasto. Perché non mi sembrano gli americani particolarmente interessati alle culture che vengono da fuori.
1: Sono refrattari, sono. Loro più
0: sei d'accordo
1: che altro
0: con
1: acquisiscono
0: me?
1: La modificano a uso e consumo.
0: Perché tu hai viaggiato tanto, Sergio, no? Ricordiamo che sei stato una figura importante della nostra compagnia di bandiera, compagnia aerea. E quindi hai conosciuto il mondo, e negli Stati Uniti hai sempre avuto questa impressione?
1: Sempre. Io ho sempre avuto, loro adattano molto alle loro esigenze, si creano un mondo parallelo a volte, mischiando delle cose che non c'entrano niente, però a loro piace, è un po' quello che avviene a volte nella cucina, dove loro prendono delle cose, le modificano e vengono fuori a volte delle cose orribili che soltanto guardarle fa impressione, eppure loro ne vanno
0: mangiarle
1: pazzi.
0: Invece?
1: Loro ne vanno pazzi.
0: E mangiarle invece come va?
1: No, per carità, quello alla larga proprio.
0: Senti, il prossimo brano è Vivo Sognando, canzone molto bella.
1: Vivo Sognando, sì, questo naturalmente perché ricordavamo prima del grande esito della spedizione brasiliana a New York, dove interviene Stan Getz, grande musicista, grande sassofonista, grande jazzista,
0: che invita Jean Gilberto, Tom Jobim
1: e anche Astrud Gilberto, che per la prima volta fa un disco e appare lei in un brano della raccolta di questo disco.
0: È vero che ci deve andare Miuscia al posto di...
1: Questo non te lo so dire, ma non credo, perché Miuscia quell'epoca là ancora
0: non era la donna di
1: Jobim. No, assolutamente, perché certo, lui era ancora sposato con Astrud. E Miuscia soltanto, non so se stava in Francia, perché lei a lungo da giovanissima è stata in Francia.
0: Sì.
1: Poi si sono conosciuti infatti in Francia con Gilberto,
0: con Violetta Parra.
1: Però con Stan Getz ha fatto questo bellissimo disco che è diventato un punto, davvero una colonna portante, perché è uno dei dischi più conosciuti, più celebrati e più ricordati nella musica brasiliana.
0: È la porta d'entrata della musica brasiliana, della bossa nova, nel mondo
1: assolutamente
0: della musica americana.
1: Un brano della selezione davvero molto bello.
0: Vivo Sognando.
2: Vivo Sognando.

0: Gilberto Stanghez, Vivo Sognando, il piano è quello di Tom Jobim, insomma davvero un album storico, io lo amo tanto per tanti motivi, ma in particolare perché è stato inciso il giorno del mio compleanno.
1: Ecco, e allora?
0: Che 1963, 23 aprile, e loro erano lì in studio a registrare mentre io nascevo, non è male sta cosa.
1: No, dire di no, insomma. C'erano due nascite importanti. Dai.
0: Grazie. Tornando ai primi tre album di John Gilberto, abbiamo detto che John Gilberto poi ha processato la EMI per questo, ma è un processo che è talmente tanto andato avanti con il tempo.
1: Più di 20 anni.
0: È davvero. Poi ci sono stati anche degli episodi legati a questo processo. Per esempio, il presidente della EMI del Brasile di 20 anni fa mi raccontò che a un certo punto, a causa del processo, dovette portare John Gilberto negli studi della EMI brasiliana, dove erano custoditi nella cassaforte i tre master. Esattamente. E João portò la chitarra. Lui ascoltò i tre album. Evidentemente lì c'era anche la presenza di un legale,
1: rappresentante legale
0: della EMI, un pubblico ministero. E poi a un certo punto João Gilberto, visto che sapeva che il presidente della EMI era di origini portoghese, Paulo Junqueiro, gli disse: tu sei portoghese, vero?
1: L'ha bruciato sicuramente.
0: No, a me si è messo a suonare una canzone famosissima della cultura portoghese, una casigna, una cosa del genere, proprio per dedicare a lui. Non so, lui aveva un processo contro la EMI,
1: però gli ha cantato una serenata. Ma la cosa che io pensavo quando lui, diciamo, nel dibattimento ha detto, per fare quadrare la situazione della sua rivendicazione, ha chiesto: ma lei alla Gioconda metterebbe i baffi?
0: Certo, è stato bravissimo.
1: È veramente una battuta.
0: Ma poi questi soldi sono arrivati.
1: Angosciante, no? Non te lo so dire, ma credo che sia rimasto un po' appesa la cosa. Non credo che, oppure che è andata non come lui sperava.
0: C'è stata una cosa molto triste, che a un certo punto una delle banche più importanti del Brasile ha offerto a João Gilberto 10 milioni di reali o 10 milioni di dollari per poter continuare a sostenere le spese del processo. Però questi soldi poi purtroppo sono finiti. Loro hanno acquisito i diritti del processo semplicemente investendo o anticipando 10 milioni, penso, di dollari alla famiglia di João Gilberto. Poi non lo so com'è andata, perché è una cosa talmente tanto complicata, però insomma sicuramente gli eredi di João Gilberto in qualche modo riusciranno ad avere almeno le briciole di questo processo, che all'epoca era stato stimato per 46 milioni di dollari.
1: Una cosa veramente colossale, davvero.
0: Bene.
1: Perché lui veramente era imbufalito per qualche secondo che su alcuni brani era stato tagliato per farci entrare in un solo disco tutto quanto.
0: Però alla fine l'ha vinto. Alla fine l'ha vinto. Allora, tu adesso hai scelto una canzone in cui si incontrano due artisti così particolarmente
1: agli antipodi.
0: Però vediamo quanto sono vicini. João Gilberto e Rita Lee. Perché l'hai scelto?
1: L'ho scelto proprio per questo motivo, perché quando il talento è così grande, il punto d'incontro si trova. Quindi una regina del rock, che è stata Rita Lee, che se n'è andata qualche anno tempo fa. E João Gilberto, ancora prima di lei, purtroppo se n'è andato. È stato un disco e una presenza davvero leggiadra, perché è stato uno spettacolo organizzato dalla Rete Globo,
0: un programma televisivo
1: a San Paolo,
0: inatteso il fatto che João Gilberto accettasse dalla TV Globo la possibilità di fare uno speciale
1: dedicato a lui. Molto ben disposto, perché davvero i filmati che ci sono vedono un João Gilberto in grandissima forma.
0: La qualità è eccellente.
1: In grandissima forma. Sì. E la cosa bella è che lui comincia a cantare questo brano, tra l'altro molto datato, perché è di La Marcini Babbo.
0: Sì,
1: che
0: è una marcetta.
1: Sì, che è un grande compositore degli anni 30.
0: Del carnevale addirittura. Sono
1: veramente molto, molto datato. Lui naturalmente lo rivisita in forma
0: bossa nova,
1: in forma João Gilberto.
0: Ricordiamo che nasce come una marcetta di carnevale.
1: Sì, una marcigna, sì. E lui lo ha ovviamente rivalutato, rivisitato, rieditato in forma meravigliosamente bossa nova. E mentre lui comincia a cantare, dopo un po' si sente Rita Lee, che dalle quinte pian piano si avvicina a lui e si mette seduta e canta insieme a lui questo brano che davvero è struggente,
0: una voce vellutata
1: davvero e... delicatissima,
0: e poi si vede che lei osserva lui come se, certo, fosse di fronte a un dio.
1: Del resto, chi ama la musica brasiliana di questo tipo vede in João Gilberto una sorta di divinità,
0: certo.
1: E a me mi ha sempre fatto impressione Caetano Veloso in quella celebrazione dei 50 anni della Bossa Nova a Buenos Aires, dove si è esibito come ospite insieme a João Gilberto, e dove sta seduto accanto a João Gilberto e lo guarda come se vedesse una divinità.
0: Sì, sì, in devozione totale.
1: Sì, con devozione totale proprio, con una grande devozione. E João Gilberto, che è altrettanto portato affettivamente parlando verso Caetano, che in qualche modo ricorda tanto João Gilberto per la sensibilità e la delicatezza.
0: Sentiamoci Juju Balangandas, João Gilberto, Rita Lee.

0: amici, sono Gilberto Jujubalangandans. Stiamo ascoltando con Sergio Vegimian Brasil una selezione di brani dedicati a Jean Gilberto. Ricordiamo che il giorno 10 di giugno Jean Gilberto avrebbe compiuto 90 e tanti anni.
1: Sai, possiamo dire che cosa certo. È Balangandans?
0: Certo, spiegalo bene te perché non è facile.
1: No, vabbè, diciamo Vai. Che è una cosa che riguarda la cultura baiana e soprattutto le baianas.
0: Sì.
1: Che sono un po' le sacerdotesse del candomblé, della religione che è una miscela tra quella cattolica e quella certo. Che è portata dagli africani, e sono delle cose, suppelletti, come sì. Possiamo chiamarle?
0: Degli oggetti
1: che loro praticamente sì. Hanno...
0: Dei portafortuna,
1: ecco. Sì. Sono delle cose che praticamente d'argento. Vengono d'argento.
0: Adesso vengono venduti d'argento.
1: Che sì. Vengono usate in certe situazioni sì. Musicali, ma non solo, religiose, ma non solo, e che sono legate alla religione e a questa tradizione
0: del candomblé,
1: davvero.
0: Adesso sono molto belli come oggetti e li troviamo spesso nelle case dei borghesi brasiliani di Rio, di San Paolo, di Bahia, perché è un grande insieme di oggetti d'argento. In particolare c'è anche la figa.
1: Fanno arredamento.
0: Che è una mano, un pugno chiuso con il dito pollice dentro
1: sì.
0: Fra l'indice e il medio.
1: Serrato tra indice e medio.
0: E sì. Quella è chiamata figa ed è una dei tanti portafortuna sì. del Balangandà. E poi ci sono della frutta, dei frutti.
1: Quindi veramente...
0: La spiga di mais, se non sbaglio.
1: Ci sono varie cose che appunto ricordano la frutta o comunque delle cose commestibili. Ecco.
0: Sì, hai parlato del Balangandà. Abbiamo ascoltato il brano Juju Balangandas, però hai detto anche che questo oggetto viene da Bahia perché in qualche modo si rifà alla religione
1: sì, a questa religione che in qualche maniera si è creata grazie all'incontro tra
0: gli afrodiscendenti
1: e i portoghesi.
0: Esattamente. E adesso però c'è Euvin da Bahia, cioè io sono venuto da Bahia. È imprescindibile il fatto che Jean Gilberto ricordi spesso di essere un baiano, anche se con la sua musica non sembra esserlo, perché la sua musica è una musica del mondo, non è nemmeno di Bahia.
1: No, certamente dal punto di vista musicale è sicuramente qualcosa che va molto al di là della cultura baiana o comunque del reconcavo baiano, perché lui proviene da un posto un pochettino all'interno, intendo dire, nel Rio San Francisco, lì vicino, Juazeiro.
0: Sì, Juazeiro do Norte.
1: Sì, Juazeiro do Norte, dove tra l'altro è nata anche,
0: la grande artista brasiliana?
1: Sì, la regina praticamente.
0: Chi è il Baramaglio?
1: No, adesso mi viene in mente.
0: Ma piano di
1: quella arriva. Bellissima donna molto giunonica che fa i numeri da circo sul palco.
0: Oddio, ci penso adesso.
1: Sì, no, adesso c'è un momento di blackout.
0: Allora, sentiamoci Euvin da Bahia e poi andiamo
1: adesso
0: a vedere chi è.
1: Fuori.
0: Va bene. Ciao Gilberto, Euvin da Bahia.
2: Euvin da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem.

0: proprio perché si riconosce in questa canzone
1: molto, molto,
0: che dice
1: molto.
0: Io vengo da Bahia.
1: Vengo da Bahia e un dia volto para là.
0: Ti è venuto in mente chi è la cantante di José Rodonorci?
1: È vero.
0: Nata nello stesso posto dove è nato Gio Gilberto.
1: Il Veci Sangallo.
0: È uguale a lui praticamente, musicalmente identica. Parlando, perfetta.
1: Praticamente è un animale da palco, sì, praticamente, dove dà uno spettacolo incredibile. Soltanto lei già riempie il palco di vitalità, di esplosione, di gioia, di tutto.
0: Ha cantato con Shakira qualche tempo fa.
1: È veramente un animale da palcoscenico, instancabile. È capace di stare 2 ore sul palco senza perdere un attimo la sua esplosività.
0: Senti un po', hai scelto un'altra canzone che non conosco molto bene, si chiama Nova Ilusão.
1: Parlami. Mi piace proprio tanto, è un brano molto vecchio questo, un brano, sì, molto vecchio, scritto da due artisti, da due compositori molto datati. È un brano che mi piace tanto perché pensa che è stata la prima incisione, è stata fatta da Oscar Iocas.
0: Sì.
1: È un brano molto delicato perché racconta un po' un amore che sembrava finito, che però è ricominciato, ma è stata una illusione perché quando pensavamo e tutti pensavano che saremmo rimasti insieme, invece è stata una nuova illusione perché purtroppo non è andata a buon fine. Ma è assai delicato, è proprio adatto secondo me a identificare, a far capire la sensibilità musicale e non solo di Gio Gilberto. Nova Ilusão è una nuova illusione, ma che rimane davvero qualcosa che a me personalmente ha colpito questo brano. È uno dei brani che amo di più di Gio Gilberto, anche se poco conosciuto, perché davvero è un brano che non ha avuto questa risonanza come potrebbe essere tanta del canzonero di Gio Gilberto, certo, che è conosciuto in qualunque parte del mondo. Nova Ilusão. Foi o...

0: Nova Ilusão, João Gilberto, dall'album Ao Vivo no Sesc. Ricordiamo, caro Sergio, che cos'è il Sesc?
1: Ricordiamolo.
0: È importante dirlo. Dovete sapere che tutti coloro che partecipano al commercio brasiliano, quindi tutti i negozi, tutte le attività commerciali, pagano una percentuale piccolissima al governo brasiliano, che utilizza questi soldi per mettere in piedi delle strutture rivolte alla diffusione culturale del Brasile.
1: Cioè, è un'istituzione proprio deputata alla diffusione, alla difesa e ad aiutare appunto la
0: cultura,
1: la diffusione.
0: Quindi questi SESC possono essere palchi sui quali si esibiscono gli artisti brasiliani,
1: certo,
0: biblioteche, teatri, certo, insomma tutto quello che fa cultura viene finanziata dal governo brasiliano,
1: esatto,
0: attraverso il commercio.
1: Infatti la troviamo in tanti posti,
0: tante città. Forse in ogni città c'è un SESC.
1: Assolutamente sì, infatti
0: ce ne sono alcune che ce ne hanno due, tipo San Paolo.
1: Esatto,
0: e
1: beh, d'altra parte San Paolo è talmente grande che fa parte di un mondo come dire, non c'è niente a che vedere,
0: certo,
1: è talmente grande, numerosa la popolazione, è una cosa enorme, però non finisce mai.
0: Uno degli album da portare sull'isola deserta è questo che ha scelto Sergio Ovadimian Brasile,
1: come
0: Amoroso.
1: Beh.
0: E hai scelto una canzone che si chiama
1: Caminhos Cruzados.
0: Bellissimo.
1: Un brano meraviglioso, davvero struggente, perché quando due si incontrano che stanno soffrendo
0: per amore,
1: probabilmente nasce qualche cosa d'aiuto reciproco, davvero cammini scrutato, che sono i cammini, le strade che si incrociano.

0: Jean Gilberto, Caminos Cruzados, dall'album Amoroso. È un album che noi raccomandiamo sempre portare nella vostra isola deserta, insieme a tanti altri della musica brasiliana, per esempio 10 anni dopo di George Ben. Tu che consigli? Che altro consiglieresti?
1: Per esempio quello là psicosissimo non può mancare, Tom Jobim e Frank Sinatra.
0: Ah, è vero, un altro là, quindi ti abbiamo detti tre. Amoroso, Jobim e Frank Sinatra, George Ben,
1: mi porterei anche qualcosa di Vinicius de Moraes. Perché e Tom Jobim, naturalmente, che abbiamo ricordato con Frank Sinatra. Sì, certamente i Valins, però il fatto è che io mi porterei tutto sull'isola deserta, è complicatissimo, perché davvero è una quantità di cose che mi piacciono e che amo senza limiti.
0: Vabbè, nell'isola deserta ci arrivi con un bastimento.
1: In qualche modo ci andremo, dai.
0: Di dischi.
1: Assolutamente, un bastimento pieno di dischi e di bella musica.
0: Sergio, è il momento di salutarci, ti ringraziamo per questo incontro con Jean Gilberto, che avrebbe compiuto 95 anni il 10 di giugno prossimo. E ti ringrazio di questa presenza e grazie della scelta della playlist, che hai fatto davvero molto bella.
1: Ho avuto difficoltà, perché davvero tagliare 9 brani dalla cosa di Jean Gilberto, che non c'è una sola cosa che non mi piaccia, è stato davvero complicato, e te ne sono grato che l'hai accettata così
0: come
1: l'ho proposto.
0: Certo, è un sambo mesmo. Con questa canzone ci salutiamo, diamo la linea alla GR e poi torniamo noi di Stereonotte Brasile. Grazie Sergio,
1: forte abbraccio, gente.
0: Buonoici.
1: Buonoici.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. È morto l'uomo che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove c'erano all'interno alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown, ora rimosso. I colpi sparati, secondo gli investigatori, la CNN riferisce di un'altra persona ferita. La guerra in Iran. Nella notte i Pasdaran hanno accusato Trump di fare propaganda. Non è stato preso alcun impegno sul programma nucleare, hanno precisato riferendosi a un post del presidente americano che aveva dato quasi per concluso il negoziato con Teheran. Trump aveva anche dichiarato a breve la riapertura dello stretto di Hormuz, circostanza smentita dall'agenzia di stampa iraniana Fars, che aveva puntualizzato rimarrà sotto il controllo di Teheran. Nella notte missili russi su Kiev e sulla vicina Bila-Zerkva, nella capitale almeno 5 feriti e danni a diversi palazzi. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno i conti con le conseguenze del raid ucraino su Starobielsk nel Donbass occupato. Al momento sono 18 le vittime e decine i feriti. La corrispondente da Mosca.
3: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Italia con la politica, la premier Giorgia Meloni al Festival del Lavoro a Roma è intervenuta sui temi economici.
4: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
5: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
4: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
2: Oggi e domani oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi coinvolti, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Papa ad Acerra, nella terra dei fuochi, va scardinata la cultura della prepotenza e del privilegio che troppo male ha fatto a questa regione, ha detto Leone XIV, una visita breve e intensa per portare la sua vicinanza a una popolazione che oggi paga in inquinamento ambientale, decenni di sversamento di rifiuti illegale. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti alle Maldive, si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate in provincia di Varese. Da domani le autopsie autopsie disposte dalla procura di Busto Arsizio su delega di quella di Roma per stabilire le cause della tragedia. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, Palma d'Onore a Barbara Streisand, che è assente dalla cerimonia, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento. Calcio, Serie A, l'ultima giornata di campionato, la Lazio supera 2-1 il Pisa, già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi pomeriggio Parma, Sassuolo e Napoli Udinese, stasera in contemporanea le partite valide per la Champions, Milan-Cagliari, Verona-Roma, il derby Torino-Juventus e Cremonese-Como, quest'ultima decisiva anche per i grigiorossi che si giocano la salvezza con il Lecce impegnato in casa contro il Genoa. I playoff di Serie B, stasera l'andata della finale tra Catanzaro e Monza, venerdì il ritorno. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasil.
0: Stereo Notte

Ed eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, questa è Stereonotte Brasil su Rai Radio 1, Max De Tomassi e Bungaro, che abbiamo appena ascoltato con Brisa Morena dall'ultimo album di Bungaro che si intitola Fuoco Sacro. Ci sono tanti elementi brasiliani in quest'album, li ascolteremo nel corso dei prossimi mesi. Adesso volevo parlarvi di João Guimarães Rosa, questo importantissimo scrittore brasiliano e la sua presenza nella musica popolare brasileira. Allora, nel 2026 si celebrano i 70 anni della pubblicazione di Grande Sertão, questo romanzo. Veredas è il sottotitolo di questo romanzo. È un romanzo del 1956, una delle opere più importanti della letteratura brasiliana, riconosciuto internazionalmente come uno dei maggiori romanzi del XX secolo. Quest'opera fu scritta da João Guimarães Rosa, che è nato a Cordisburgo, nome un po' difficile, stato di Minas Gerais, uno stato di cui abbiamo parlato tante volte. Visto che ne parleremo molto e penso che ne rimarrete molto interessati, vi dico anche che il romanzo Grande Sertão è stato tradotto da Edoardo Bizzarri e pubblicato in Italia dall'editore Feltrinelli. João Guimarães Rosa è riconosciuto da molti come il più grande scrittore brasiliano del Novecento. Il suo stile è caratterizzato da neologismi, colloquialità e flusso di coscienza, e la sua narrativa è ambientata nel Sertão Mineiro, cioè nella regione interna dello stato di Minas Gerais, nel sud-est del Brasile. Però attenzione, parleremo nel corso di questa prima parte di questo racconto su Guimarães Rosa, poi ce ne sarà una seconda che andrà in onda ovviamente prossima settimana o fra due settimane, quindi parleremo anche molto del Sertão e vi spiegheremo che cos'è. Guimarães Rosa parlava diverse lingue, tra cui l'italiano. Fu medico e diplomatico. Tra il 1938 e il 1942, durante il periodo in cui visse in Germania, lui e sua moglie Aracigi Carvalho aiutarono molti ebrei in fuga dal nazismo a emigrare in Brasile. Come scrittore, la sua importanza avviene dalla capacità di reinventare la lingua portoghese, donandole un corpo nuovo, un corpo musicale e vertiginoso. Lui fonde erudizione, oralità popolare e creazione lessicale in una nuova forma di raccontare il Brasile. La lingua che inventò trasformò la letteratura brasiliana perché la sua influenza continua ad attraversare le generazioni e raggiunse anche la musica, il teatro, il cinema e la televisione, ma quello che a noi interessa ovviamente è la musica. Vediamo però perché appunto il Grande Sertão Veredas è così importante per la cultura musicale brasiliana. La musicalità della scrittura di Rosa forse spiega il dialogo così intenso con la canzone brasiliana, soprattutto con la musica popolare brasiliera, quella che ha una maggiore densità letteraria, quella in sostanza uscita fuori dopo la bossa nova, quindi dopo gli anni 60. Lui scriveva come chi compone musica, esplorando ritmi, suoni, ripetizioni e invenzioni linguistiche. Molti compositori hanno assorbito i temi e hanno ricreato lo stile di quest'opera, oppure hanno reso omaggio alla traversata, al sertão, al ritmo, alla metafisica, all'amore impossibile, alla memoria e alla oralità, insomma, alla costruzione poetica di questo romanzo. Ma prima di iniziare, che cosa significa Grande Sertão? Sertão è comunemente associato all'interno del Brasile, ma in quest'opera non è soltanto un luogo, anzi diventa una sorta di esperienza estetica e filosofica. Il Sertão qui è una categoria universale di riflessione sulla vita, sul bene e sul male della vita, su Dio e sul diavolo, sul destino, sulla violenza, sull'amore e sulla traversata, un termine che poi incontreremo varie volte. Come afferma il personaggio del romanzo Riobaldo, ricordatevi bene questo nome, o Sertão está in toda parte, il Sertão è dappertutto. Non si tratta dunque soltanto di una regione geografica, esso rappresenta la condizione umana di fronte all'incertezza, all'ambiguità e all'ignoto. Il Sertão è uno spazio di prova, di conflitto interiore e di ricerca di senso. Veredas è una parola del titolo che suggerisce cammini molteplici, deviazioni e biforcazioni. Essa indica che il Sertão non è mai lineare. Richiede interpretazione costante e resilienza. Il Sertão si riconosce, dice Guimarães Rosa, è dove i pascoli mancano di steccati e dove il criminale vive a suo piacere. Non si sbaglia.

Milton Nascimento con Noi ci sdu Sertão. Adesso andiamo a scoprire che cos'è il Sertão. Andiamo a capire attraverso una definizione chiara che cos'è questo Sertão. Il Sertão è così detto all'interno del territorio brasiliano, storicamente associato alle aree lontane dalla costa. Questo entroterra cominciò ad essere esplorato già nel 600, poco dopo l'arrivo dei colonizzatori, in particolare nella regione nord-est, mentre la produzione agricola, soprattutto quella della canna da zucchero, rimaneva concentrata lungo il litorale, l'allevamento bovino si stendeva verso l'interno del continente. Si tratta della più vasta sottoregione del nord-est brasiliano, caratterizzata principalmente dal clima semiarido. Difatti è una delle aree più calde e più secche, dove piove di meno, del paese, del Brasile, è caratterizzata anche da lunghi periodi di siccità, appunto dalla vegetazione della caatinga, un particolare bioma questa caatinga, e da una ricca cultura folclorica e religiosa. Tra l'altro di questo Sertão ha parlato la canzone che abbiamo appena ascoltato, appunto di Milton Nascimento, Noites do Sertão, un brano insomma, importante. Si estende questo Sertão in parte negli stati di Bahia, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, e si trova tra la zona della Mata e la Gresci. Il principale fiume della regione, questo è importante, è il San Francisco, l'unico di grandi dimensioni ad essere perenne. Non si prosciuga questo fiume, attraversa il Sertão e permette lo sviluppo dell'agricoltura irrigua, quindi i campi possono essere irrigati grazie a questo fiume. La vegetazione autoctona è la caatinga, composta da piante adatte alla siccità come il cactus, per esempio c'è un tipo di cactus che si chiama molto stranamente mandacaru, oppure un altro nome più strano di questo cactus è shikishiki, un altro tipo di cactus. Ci sono arbusti spinosi, alberi di piccole dimensioni, dei rami contorti che perdono le foglie durante i periodi di siccità. Da queste parti per esempio si coltiva il cajù, che poi dà la famosa castagna di cajù che noi conosciamo come anacardo. Storicamente legata all'allevamento intensivo ed estensivo del bestiame, l'economia del Sertão oggi si basa anche sull'agricoltura familiare. Difatti lì si coltivano mais, fagioli, mangioca e soprattutto lungo le rive del Rio San Francisco su una forte frutticoltura commerciale, anche questa irrigua. Bene, per alcuni studiosi la parola portoghese Sertão sarebbe una corruzione o abbreviazione di Desertão, grande deserto, appellativo attribuito dai portoghesi alle regioni spopolate dell'Africa equatoriale. Questo vocabolo deriverebbe a sua volta dalla forma latina desertus, interno, cuore delle terre. Altri ritengono che la parola derivi da Sertão oppure Sertão, forse proveniente dall'angolano, dalla lingua bantu, che arrivava dall'Africa importata dagli schiavi. Questo termine veniva usato dagli abitanti dell'interno con il significato di selva oppure boscaglia e poi vegetazione lontana dalla costa. Nel sud-est brasiliano, soprattutto nello stato di San Paolo, il termine Sertão veniva utilizzato per indicare gli insediamenti più lontani dove terminavano le strade conosciute. Nel centro-ovest del Brasile, così come nel nord-est, i termini Sertão e Sertanejo fanno parte del paesaggio e della visione del mondo di quelle popolazioni durante la ricerca dell'oro, delle pietre preziose e la cattura degli indigeni. Nel nord-est brasiliano, invece, il Sertão corrisponde alla regione semiarida che ospita il più grande contingente di popolazione al mondo che vive in un'area di questo tipo climatico. Devo dire che è veramente molto difficile viverci. E il Sertão presenta inoltre un netto contrasto con l'agreste e con la zona da Mata. La figura più tipica del Sertanejo in questa regione è il vaqueiro, il mandriano. Soltanto nell'Amazzonia brasiliana non si riscontra l'uso oppure il significato attribuito ai termini Sertão e Sertanejo, come invece avviene nel resto del paese. Torniamo adesso a parlare di musica. Pochissimi artisti hanno dialogato tanto con il paesaggio del Sertão quanto Milton Nascimento. L'abbiamo ascoltato prima, adesso lo riascoltiamo. Sebbene non faccia sempre riferimento diretto a Guimarães Rosa, la sua opera dialoga con l'universo rosiano attraverso il lirismo, la spiritualità e l'idea di appartenenza al paesaggio mineiro. In questa canzone, più che descrivere il Sertão geografico, Milton suggerisce un Sertão interiore, un luogo in cui sono custoditi ricordi, affetti, assenze e ricerche esistenziali. L'io lirico sembra attraversato dalla nostalgia e dalla solitudine, mentre osserva o rievoca il Sertão nelle sue notti lente e misteriose. La natura, il buio, il vento, i suoni
Questa cosa lo fa partecipare emotivamente all'esperienza umana, creando una fusione tra paesaggio e stato d'animo. Nel sertão tem mais perigo que poesia. Ci sono più pericoli che poesia, dice Guimarães Rosa. A tormenta gera historias, è tão vida quanto o sol. La tormenta, la tempesta, produce storie, è tanto vita quanto il sole. E poi c'è un'altra bellissima frase. Non si inganni che o silenzio non esiste no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais lenda a oferecer. Non credere. Il silenzio non esiste all'arrivo della sera. Parla più vita della città, ha più leggende da offrire. Quindi nel corso delle notti del sertão c'è silenzio, ma questo silenzio parla tantissimo. Ebbene, sebbene in molte canzoni il sertão brasiliano appaia associato alla siccità, alla povertà, all'abbandono, Milton Nascimento sposta lo sguardo verso una dimensione simbolica, esistenziale e filosofica. Il sertão non viene folclorizzato, viene elevato a categoria poetica universale. La stessa musicalità di Milton Nascimento, quale timbro, allungamenti vocali, le modulazioni tipiche di Milton e i silenzi, creano una sensazione di orizzonte aperto, di indeterminatezza tipica del sertão rosiano, uno spazio che non è mai possibile comprendere né vedere completamente. La musica di Milton Nascimento non narra il sertão, lo fa esistere sensorialmente. Questa è Travessia, Milton Nascimento.

Milton Nascimento con la sua meravigliosa travessia, una canzone davvero splendida. Quando l'ho ascoltata per la prima volta mi ha davvero colpito. Forse coloro che l'ascoltano per la prima volta questa notte saranno stati colpiti ugualmente. Questa parola travessia, che vuol dire traversata, possiede una grande forza simbolica in Grande Sertão Veredas. E c'è anche qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che Milton Nascimento si sia presentato al Brasile con una canzone intitolata Travessia, appunto. È stato il suo debutto. La sua poetica sin dall'inizio comprendeva l'idea di perdita e di continuità. La canzone parla della condizione umana di fronte alla perdita. E qua ci sono dei versi. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, ma não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Quando te ne sei andata, si è fatta notte nella mia vita. Io sono forte, ma non posso fare a meno di piangere. Questa è una delle quartine più forti, più interessanti di questa canzone. La forza della canzone, di questa travessia, è forse nel non cercare una facile consolazione, che è tipica poi degli abitanti del Sertão. La traversata rappresenta lo stesso vivere, dove ci sono disorientamenti, sofferenze, ma dove c'è anche movimento. Nel testo di Guimarães Rosa, il personaggio Rio Baldo, ecco che riappare il protagonista, attraversa il Sertão, i fiumi, le guerre, gli affetti, le paure, le colpe, i dubbi. Attraversa lo scenario esterno e anche l'interno del proprio essere. Nella canzone la traversata possiede diversi livelli: la traversata amorosa, cioè il superamento della perdita, la traversata soggettiva, ossia il ricostruirsi dopo la rottura, la traversata temporale, cioè l'attraversare la notte fino a una nuova alba, oppure la traversata esistenziale, il maturare attraverso la sofferenza. Quindi il dolore non appare come uno stato fisso, ma come percorso, come passaggio. E non sempre attraversiamo perché siamo pronti. A volte attraversiamo perché non c'è più una permanenza possibile, non c'è altra via. Bisogna attraversare. C'è un piccolo stralcio dal libro di Guimarães Rosa che vi voglio leggere. Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a experiência, a esperança, mesmo no meio do fel do desespero. Come posso con questo mondo? La vita è ingrata nella sua stessa dolcezza, ma reca con sé la speranza anche in mezzo all'amarezza della disperazione. E poi c'è un'altra bellissima frase che dice: la cosa più importante e più bella del mondo è questa, che le persone non sono sempre uguali, non sono ancora finite, ma continuano sempre a cambiare, quindi aggiungo a trasformarsi. Questo è Caetano Veloso con A Terceira Margem do Rio. Poi parliamo di questo terzo margine del fiume.

Caetano Veloso con A Tercera Margen do Rio, il terzo margine del fiume, una canzone ispirata chiaramente al racconto di Guimarães Rosa che porta lo stesso titolo. Nella storia un padre abbandona la propria vita per restare su una canoa in mezzo al fiume, senza tornare alla riva né scomparire completamente. Così lui passa ad abitare uno spazio impossibile, né sulla riva destra né sulla riva sinistra, ma in una terza riva, un luogo simbolico tra presenza e assenza, un luogo della sospensione e della rottura con la logica ordinaria. Guimarães Rosa dice nel suo romanzo: «O signor sabe o que é silêncio, é? É a gente mesmo demais». Lei lo sa che cos'è il silenzio? È noi stessi. Troppo. La musicalità lenta e contemplativa, fatta di ripetizioni melodiche, è un silenzio ritmato. Unita alle voci di Milton Nascimento e di Caetano Veloso che hanno cantato questa canzone, questa musicalità crea un'atmosfera di introspezione, come se anche l'ascoltatore venisse condotto verso quella zona intermedia tra il concreto e lo spirituale, rafforzando temi quali la solitudine, l'incomunicabilità e la ricerca di senso. Più che narrare il racconto, la canzone mostra che la vita è fatta di traversate e di misteri che sfuggono al linguaggio razionale. Non a caso una delle frasi più celebri dell'opera afferma: «O real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente no meio da travessia». Giustamente Guimarães Rosa dice: «Il reale non sta né all'inizio e né alla fine. Lui si dispone, si mostra a noi nel mezzo della traversata». La traversata che in questa canzone viene anche materializzata come il fiume, no? In questo brano di Milton e di soprattutto di Caetano Veloso. E questa traversata è lo spazio dell'esperienza umana, dove il senso non si trova né all'inizio né alla fine, ma nel cammino stesso, nel luogo in cui la vita realmente accade. C'è una bellissima introduzione della professoressa Luciana Stegagno Picchio, che ricordo con grande piacere, che è stata una delle più importanti divulgatrici della letteratura brasiliana attraverso la sua attività accademica alla Sapienza, all'Università La Sapienza di Roma. Questa introduzione è ancora utilizzata dall'editore italiano di quest'opera, che è Feltrinelli, per presentare il romanzo Grandi Sertão Veredas. Favoloso, altipiano del Brasile, profondo deserto brughiera dei Campos Gerais, rinverdito di improvvise palme giganti. Il Sertão di Guimarães Rosa è uno spazio magico percorso nell'intrico dei suoi sentieri, da santoni e banditi, popolato di mandrie e di piccoli uomini da nomi altisonanti come di eroi di saghe remote. Un universo chiuso, con le sue leggi e le sue opposizioni manichee. Dio e il diavolo, il bene e il male, il lato chiaro e il lato oscuro, l'ordine e il disordine, la guerra e la pace, la legge e i fuorilegge, la siccità e l'abbondanza. Ma dove spesso la contingenza e il punto di vista mescolano le tessere così che l'interpretazione ne appare più che stravolta e inaccessibile, vivere è molto pericoloso. L'affermazione scandisce come uno slogan tutto il racconto di Riobaldo, il quale, più che protagonista della vicenda, si presenta a noi come lo storico, il narratore. Se, come voleva Guimarães Rosa, alle volte un libro è maggiore di un uomo, questo libro magico e consolatorio in cui il rimpianto dell'amore irrealizzato alla dolcezza pungente di una colpa di inadeguatezza è forse il dono più grande che l'America Latina del realismo magico e il Brasile della parola iridata hanno fatto in questi anni a un'Europa di disseccato cerebralismo. Un capolavoro riconosciuto dalla letteratura brasiliana e un classico ormai della narrativa del nostro secolo. Questo è quello che diceva Luciana Stegagno Picchio nella introduzione di Grandi Sertão Veredas, pubblicato in Italia da Feltrinelli. Adesso c'è il grande re del sertão, musicalmente parlando, Luiz Gonzaga, ABC do Sertão.

Gonzaga, ABC du Sertão, in sostanza la regola con la quale si può definire il Sertão. La lingua di Guimarães Rosa incorporò parlate popolari, regionalismi, neologismi e ritmi dell'oralità sertanesia. Molti suonatori di viola riconobbero in questa scrittura una profonda vicinanza con la musica di tradizione orale. I versi Mon ami qui tunde qui tundengoe, oppure Mon ami se caie mon gungumburé, per esempio, non possiedono un significato letterale, ma evocano sonorità di origine afroindigena in cui la forza fonetica, ritmo e corpo stanno tutto insieme, si fondono. Funzionano come costruzione ritmica, orale, ancestrale e collettiva del nord-est brasiliano. Inoltre la canzone mette in dubbio l'idea di ABC come l'unico modo di alfabetizzazione. La musica suggerisce che esistono altre forme di linguaggio e di conoscenza, oltre alla norma scolastica che tutti quanti noi conosciamo, oriundi appunto di questa tradizione popolare così importante in quest'area geografica. O J e J, U L E L, U S e S, ma U R te nomi gire. Questa è una filastrocca che appare in questa canzone. La J è G, la L è L, la S è sì, ma la R si chiama Re. Così il Sertão appare come uno spazio culturale complesso, la cui sapienza non dipende soltanto dalla scrittura ufficiale, quindi dalla didattica, ma anche dalle voci ancestrali trasmesse dall'esperienza della cultura popolare. Ognuno con il proprio sapere, ognuno con il proprio contributo. Un altro pezzettino del libro di Grandi Sertão Veredas, no? Questo è molto bello davvero. E dice: la nostra vita procede tra errori come un racconto senza piedi né testa, per mancanza di serietà e di gioia. Vita dovrebbe essere come il palco di un teatro, ciascuno se stesso, interpretando con intenso piacere il proprio ruolo, la propria parte. Adesso c'è Luiz Gonzaga con Asa Branca, un altro classico della musica del Nord-Est e del Sertão.

Casablanca, Luis Gonzaga, l'abbiamo sentito due volte, questo grande musicista che ha inventato il baião, un genere che ha avuto grande successo anche in Europa, ma in particolare in Italia. Io ricordo sempre Riso Amaro con La Vena il Negro su un bon bailando alegre el baión. Questa canzone Casablanca presenta un sertão più realistico, il sertão nordestino e il suo dramma causato dalla mancanza di pioggia. Questo è veramente il grande problema di questa regione. La canzone ritrae la sofferenza dell'uomo di fronte alla siccità che lo costringe a lasciare la propria terra per sopravvivere. L'Casablanca, che è un uccello tipico del sertão, simboleggia questo abbandono. Quando persino l'Casablanca

capisce che non pioverà mai. La canzone esprime dolore, nostalgia, sradicamento, ma anche speranza, visto che il soggetto sogna di ritornare quando la pioggia restituirà vita al Sertão. Con un linguaggio semplice e una forte identità nordestina, la musica trasforma l'esperienza regionale in simbolo universale di resistenza, appartenenza e speranza di fronte all'avversità. Un altro piccolo stralcio dal libro di Guimarães Rosa che stiamo raccontando questa notte, Grandi Sertão Veredas. Sertão, estes seus vazios, o senhor va. Alguma coisa ainda encontra. Vaqueiros. Sertão, questi suoi vuoti. Lei vada, qualcosa ancora trova. Vaccari. Poi c'è quest'altra frase molto bella. Olhe, Deus como escondido, e o diabo sai por toda parte lambendo prato. Guardi, Dio mangia di nascosto e il diavolo se ne va dappertutto leccando i piatti. Oppure quest'ultima frase, sozinho sou, sendo di sozinho careço, sempre nas estreitas horas, isso procuro. Solo io sono, eppure essendo, di stare solo ne ho bisogno, sempre nelle ore strette, è questo che cerco. E adesso Luisa Caetano con Ivan Saikov, Canção de Siruís.

Luisa Caetano, Ivan Staikov, canzone di Siruis. È un elemento simbolico il Siruis centrale in Grandi Sertão Veredas. È una canzone cantata da un jagunço, un brigante, un bandito, un personaggio del libro che è appunto un aguzzino, ed è rimasta nella memoria di Riobaldo questa canzone come una premonizione, come il destino della sua storia con Diadorim. Questa è bellissima, sta storia d'amore. Diadorim è l'amata che si è travestita da uomo per poter vivere nel gruppo dei jagunços, dei briganti, dei banditi, e così poter vendicare la morte del padre. Quindi una donna che si traveste da uomo per vendicare la vita del padre all'interno di un gruppo di banditi, donna travestita da uomo, della quale Diadorim, della quale

Riobaldo si innamora. La musicalità quindi era dunque già presente nella stessa scrittura rosiana, visto che questa canzone si ripete tante volte nel libro. La melodia comunemente associata a questa canzone, come l'abbiamo ascoltata adesso nella voce di Luisa Caetano, fu trasposta dall'importante critico letterario brasiliano Antonio Cândido, che è nato agli inizi del secolo scorso e che adattò un'antica canzone mineira cantata da sua madre. Luisa Caetano è un'attrice, cantante, professoressa. Nel 2024 ha dato vita allo spettacolo Elis, 45 anni, G. Montreux, nel quale interpreta il repertorio presentato da Elis Regina in Svizzera al Festival di Montreux nel 79, che fu un'esibizione bellissima e drammatica nello stesso tempo. Però Luisa Caetano canta anche altri interpreti, autori come Ivan Lins, Milton Nascimento e João Bosco. Questa canzone di Si Luis evoca temi quali il destino, la nostalgia, l'amore perduto e il passaggio nel tempo. Nel romanzo di Guimarães Rosa, Si Luis è una voce dell'aldilà, una specie di figura mitica e mistica che canta la condizione umana e l'impossibilità della permanenza delle cose. Il tono è quello della contemplazione, una sorta di tristezza serena, come se la canzone custodisse un sapere antico e intuitivo sulla vita. Il personaggio Riobaldo canta questa canzone quando arriva al villaggio di Urubu, nel mezzo del cammin della sua vita, citando Dante, e comincia a prendere coscienza di sé e del perché la canzone provocava in lui questa inquietudine. Sentiamo qualche piccolo stralcio da questo libro. Quem desconfia fica sabio. Questa è una frase che noi italiani conosciamo bene perché un politico la diceva spesso. Chi diffida diventa saggio. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, in sostanza. E poi c'è un'altra frase, dice: digo, esta vida está cheia de ocultos caminhos. Si un signor souber, sabi, non sapendo, non mi intenderà. Questa è anche molto bella, dice: io dico, questa vita è piena di cammini nascosti. Se lei sa, sa. Se non sa, non mi capirà.

Eccoci, U Casinha Feliz, da un album bellissimo. Mi piace molto questo album, che tra l'altro si intitola Gia Dorim, Noi Cineon. Cioè, pensate, no? Gia Dorim è una citazione esplicita di Guimarães Rosa e di Grandi Sertão Veredas. È un album del 1985. Il titolo è un riferimento diretto e un omaggio al personaggio di Adorim, che nel romanzo Grandi Sertão Veredas è in realtà una donna, Maria Deodorina da Fé. È la figlia del capo Jagunço, del capo brigante Jô Caramiro. Si traveste da uomo per infiltrarsi nel gruppo, combattere per la giustizia e vendicare la morte del padre. Abbandona così gli attributi della femminilità, quelli tipici, per agire nell'ambiente violento e dominato dagli uomini del Sertão Jagunço. Gia Dorim è il grande amore della vita del narratore Riobaldo. Lui vive una profonda angoscia esistenziale e religiosa nel percepire l'intensità del sentimento che prova per un uomo, senza conoscere nel corso della narrazione il travestimento della guerriera. Quindi lui si innamora di un uomo, non sa che è una donna e si sente estremamente in colpa per innamorarsi di un uomo. In questa e in altre canzoni dello stesso album, Gilberto Gil dialoga con la poetica di João Guimarães Rosa e rielabora alcuni dei suoi nuclei essenziali: la traversata esistenziale, l'ambiguità tra realtà e mito, la coesistenza di durezza e bellezza, la dimensione metafisica del sertão. Già nei primi versi di questa canzone il sertão appare come qualcosa che persiste nonostante la modernizzazione e l'erosione culturale. C'è questa frase bellissima, questa strofa: «Onde resiste o sertão toda casinha feliz, ainda é vizinha de riacho, ainda tem seu pé de caramanchão». Dice: dove il sertão resiste, ogni piccola casa è felice, è ancora vicina a un ruscello, ha ancora il suo pergolato. Qui il verbo resistere è un verbo centrale, perché il sertão è una forma di vita minacciata che sopravvive attraverso pratiche quotidiane semplici e collettive. Si tratta di un sertão umanizzato, un sertão lontano dall'immaginario puramente miserabile che ha spesso caratterizzato le rappresentazioni letterarie dell'interno brasiliano negli anni precedenti. Nei versi Gigi Adorim, Gi Noici Estrela Sem Fin, Gilberto Gil riprende l'ambiguità centrale del personaggio, che è allo stesso tempo umano, amoroso e quasi mitico, e lo trasforma in una immagine cosmica che rimane inalterata nel tempo, perenne. Nei versi As Minas de Guimarães Rosa, Gi Ouro Que Não Se Acaba, Gilberto Gil unisce Minas Gerais, che è un territorio biografico e letterario, lui c'è nato, di Guimarães Rosa, e l'idea della miniera. Il vero oro, tuttavia, non è materiale, è linguistico, è un oro linguistico, immaginativo e culturale. L'opera rosiana appare come una miniera infinita di significati, linguaggio e invenzione. Il sertão diventa così un patrimonio poetico e continuamente rinnovato che, come stiamo vedendo da queste canzoni e da quello che abbiamo letto, ha nutrito e continua a nutrire la musica brasiliana. C'è un'altra canzone con la quale terminiamo questa puntata di Stereonotte Brasil. La canzone si intitola Disparada. La figura dell'uomo del sertão in confronto con il potere avvicina Disparada, che è poi una corsa sfrenata, all'universo dei Jagunços di Grandi Sertão Veredas. Quindi questa figura che è data dall'autore di Disparada, che è Geraldo Vandré, avvicina questa canzone alla fretta, alla corsa sfrenata appunto dell'universo dei Jagunços. La canzone presenta un soggetto errante che va in giro per questo territorio, il sertanejo, in costante spostamento, simile alle figure rosiane che vivono tra violenza, onore, resistenza. Un uomo che attraverso l'esperienza con il bestiame e il lavoro duro matura la propria percezione delle relazioni umane e delle disuguaglianze presenti nella società. L'immagine, no, di questo uomo è davvero, insomma, interessante. È l'immagine della disparata, no, di questa azione, simboleggia movimento, rottura, presa di coscienza. Questo soggetto lirico smette di accettare passivamente la condizione che gli è stata imposta e comincia a riconoscere la propria dignità, quindi si svincola da questo mondo e cerca di acquisire la sua dignità, la sua identità. C'è questa frase del brano che dice: «Mas o mundo foi rodando nas pastas no meu cavallo».
Já que dia montei agora sou cavaleiro, laço firme e braço forte num reino che non tem rei. Ma il mondo ha continuato a girare sotto gli zoccoli del mio cavallo. Da quando un giorno montai in sella, adesso sono un cavaliere. Laccio saldo, braccio forte in un regno che non ha re. Così la canzone trasforma l'esperienza sertaneja in metafora politica ed esistenziale, e la canzone acquisisce particolare importanza per questo nel contesto degli anni 60 del Novecento. In Brasile questi anni erano segnati da tensioni sociali e dalla dittatura militare. Un altro ultimo stralcio dal libro, molto intenso, molto bello, di Guimarães Rosa: lo scorrere della vita avvolge ogni cosa. La vita è così, si riscalda e si raffredda, stringe e poi allenta, si quieta e subito dopo torna a inquietare. Ciò che vuole da noi è coraggio, quello che Dio vuole è vederci imparare ad essere ancora più felici in mezzo alla gioia e più felici ancora in mezzo alla tristezza. Bene, è tutto, io vi saluto, ringrazio Serena Mancarella la parte tecnica questa notte a Serenotte Brasil, Federico Scoppio in regia. Vi ricordo che Serenotte Brasil è un programma a cura di Andrea Cacciagrano. Ci sentiamo domani da Rio de Janeiro, mi raccomando collegatevi con noi, con Radio 1, perché domani saremo reduci da un viaggio di 10.000 km, stiamo per partire, e incontreremo Zanna, Amanda Cadoro e due cantautrici brasiliane, il musicista Nico Resende, il giornalista Rocco Cotroneo, e poi parleremo anche del Rio to Sea, una importante manifestazione dedicata alla divulgazione della cultura brasiliana nel mondo. Un abbraccio a tutti voi, adesso c'è il GR delle 4, ma prima Jair Rodrigues, Disparada.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. È morto l'uomo che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove all'interno c'erano alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown e ora naturalmente rimosso. Decine i colpi sparati secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. E l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai concluso, ad annunciarlo in serata lo stesso presidente americano, sottolineando che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, ma per i media iraniani rimarrebbe sotto la gestione di Teheran. Si valuta anche una tregua per altri 60 giorni. Secondo il New York Times, l'accordo prevede la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello del Libano. Il memorandum d'intesa inoltre sblocca 25 miliardi di dollari di beni iraniani attualmente congelati all'estero, e ci sarebbe un apparente impegno di Teheran a rinunciare alla propria scorta di uranio, tema che però verrà affrontato nei prossimi negoziati. E nella notte missili russi su Kiev e sulla vicina Bilazerka, nella capitale almeno una vittima, 5 feriti e danni a diversi palazzi. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno invece i conti con le conseguenze. Raid ucraino nel Donbass, almeno 21 le vittime, 42 i feriti. E torniamo in Italia. Al Festival del Lavoro Giorgia Meloni rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. La Commissione intanto valuta per l'Italia una clausola temporanea, spese green fuori dal patto di stabilità ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre il confronto. Il commissario Dombrovskis ricorda che su possibili estensioni e proroghe la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Elezioni amministrative oggi e domani. Oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi, lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale.
3: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Santucci. Sparatoria con decine di colpi di arma da fuoco nelle vicinanze di una guardiola di vigilanza della Casa Bianca, con Donald Trump presente nello studio ovale. Ucciso dagli agenti dei servizi segreti, l'uomo che ha sparato, il 21enne Nasir Best, secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici ed avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare a distanza dalla residenza presidenziale. Bloccato a lungo l'edificio, ora riaperto, ma l'area resta presidiata da decine di agenti e soldati armati. L'episodio subito dopo che lo stesso Trump in conferenza stampa aveva annunciato un accordo imminente tra Stati Uniti ed Iran con lo sblocco di 25 miliardi di beni congelati alla Repubblica Islamica, che si impegna a rinunciare alle scorte di uranio.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hexet, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nessuna replica ufficiale per ora da Teheran alle parole di Trump, ma una rettifica dell'agenzia di stampa iraniana Fars definisce incompleto ed incoerente con la realtà l'annuncio del presidente statunitense sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Inoltre, sottolinea l'agenzia Fars, non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato dalle autorità libiche della Cirenaica, che hanno intimato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti sequestrati in mare, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francesi. Un imponente attacco missilistico ha colpito nella notte Kiev e la vicina cittadina di Bilatsverskva. Forti esplosioni sono state udite nella capitale, un morto e almeno 5 feriti nell'attacco russo. Risposta a quello delle forze armate ucraine ad un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, in cui 21 persone sono rimaste uccise e 42 ferite. Ora la cronaca, la tragedia alle Maldive. Riportate in Italia le salme delle ultime 4 vittime. Si apre una settimana decisiva per le indagini. Domani le prime autopsie.
4: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
2: La visita e le parole del Papa nella Terra dei Fuochi va scardinata una cultura del privilegio e della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, ha detto Leone XIV nella visita breve ma di grande intensità con cui ha portato la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti, un malaffare il cui prezzo è pagato in inquinamento ambientale da chi ci vive. Oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne tra oggi e domani per le elezioni amministrative in quasi 750 comuni, tra i 18 capoluoghi coinvolti Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, premio speciale della giuria a Minotaur del regista russo Zviaginzev che si rivolge a Putin, ponete fine alla carneficina. Palma d'onore a Barbara Streisand che, assente alla cerimonia, ha ringraziato in un videomessaggio. Lo sport, Serie A, ultima giornata, 3 pari tra Bologna e Inter e 2-1 della Lazio sul Pisa nelle gare del sabato. Oggi si giocano Parma Sassuolo e Napoli Udinese, ininfluenti per la classifica, ma nella domenica dei verdetti saranno decisive per la salvezza Lecce Genoa e Cremonese Como, con ilariani in lotta per la zona Champions, che si deciderà con Milan Cagliari, Verona Roma e il derby della Mole Torino Juventus. Serie B, andata a finale playoff, si affrontano Catanzaro e Monza, ritorno venerdì prossimo. Formula 1, Russell su Mercedes si impone nella sprint race del Gran Premio del Canada, sua anche la pole nella gara regolare in programma alle 22. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa, e poi la vela, l'America's Cup, ultima giornata di regate a Cagliari con l'Ura Rossa Women and Youth candidata ad una vittoria storica davanti al pubblico di casa. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo ancora una buona domenica. Vi lasciamo alla musica di Radio 1.
0: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
9: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Iran, nella notte dichiarazioni e smentite su un possibile accordo. Secondo i media americani, Teheran sarebbe pronta a rinunciare alle scorte di uranio, ma i Pasdaran negano. Non è stato preso alcun impegno sul programma nucleare, precisano riferendosi a un post del presidente americano che aveva dato quasi per concluso il negoziato. Trump aveva anche dichiarato a breve la riapertura dello stretto di Hormuz, circostanza smentita dall'agenzia di stampa iraniana Fars, che aveva puntualizzato rimarrà sotto il controllo di Teheran. È morto Nasir Best, il 21enne del Maryland, che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove c'erano all'interno alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. Residenza presidenziale era stata posta in lockdown, poi rimosso. Decine di colpi sparati, secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. Nella notte, missili russi su Kiev e sulla vicina Bilazerkva. Nella capitale almeno un morto e 5 feriti, danni a diversi palazzi, bombardata una scuola. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno i conti con le conseguenze del raid ucraino su Starobielsk, nel Donbass occupato. Almeno 21 le vittime e 42 i feriti. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
3: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Italia con la politica, la premier Giorgia Meloni al Festival del Lavoro a Roma è intervenuta sui temi economici.
4: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
5: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
4: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
2: Oggi e domani oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative, con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Papa da Cerra, nella terra dei fuochi, va scardinata la cultura della prepotenza e del privilegio che troppo male ha fatto a questa regione, ha detto Leone XIV. Una visita breve e intensa per portare la sua vicinanza a una popolazione che oggi paga in inquinamento ambientale decenni di sversamento di rifiuti illegale. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti alle Maldive. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate in provincia di Varese. Da domani le autopsie disposte dalla procura di Busto Arsizio su delega di quella di Roma per stabilire le cause della tragedia. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, premio speciale della giuria Minotaur, del regista russo Zviagintsev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Palma d'onore a Barbara Streisand, che assente dalla cerimonia ha inviato un videomessaggio di ringraziamento. Calcio, Serie A, l'ultima giornata di campionato. La Lazio supera 2-1 il Pisa, già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter. Oggi pomeriggio Parma, Sassuolo e Napoli Udinese. Stasera in contemporanea le partite valide per la Champions League: Milan Cagliari, Verona Roma, il derby Torino Juventus e Cremonese Como, quest'ultima decisiva anche per i grigiorossi, che si giocano la salvezza con il Lecce impegnato in casa contro il Genoa. I playoff di Serie B, stasera l'andata della finale tra Catanzaro e Monza, venerdì il ritorno. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, quale sarà il tempo sui nostri mari?
3: Sull'Italia è presente un'area di alta pressione, quindi ci aspettiamo stabilità atmosferica che si traduce in un cielo generalmente privo di nubi su tutti i mari italiani e temperature piuttosto elevate.
2: Colonnello, e in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
3: L'alta pressione di solito porta con sé una ventilazione debole, tuttavia avremo ancora un moderato vento da nord sul basso Adriatico e sull'area ionica. Di conseguenza questi mari saranno ancora mossi, così come il Tirreno occidentale. I rimanenti bacini saranno poco mossi, localmente mossi, ma con moto ondoso previsto in graduale attenuazione.
2: E prima di chiudere, può darci un cenno sulle tendenze dei prossimi giorni?
3: Nei prossimi giorni l'alta pressione tenderà a consolidarsi su tutto il paese, quindi avremo un tempo stabile, soleggiato su tutti i nostri mari. Solo dalla giornata di giovedì arriverà qualche nube in più e un moderato rinforzo dei venti a partire dai bacini settentrionali con conseguente aumento del moto ondoso.
2: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Ore 6.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e buona domenica da Columba San Palmieri. Il presidente Trump annuncia che è ormai prossima una svolta nella guerra in Medio Oriente dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader dei paesi del Golfo e islamici e poi con il premier israeliano Netanyahu. Facciamo il punto in diretta in studio con Enzo Arcieri.
4: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa addirittura d'arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperta, questa è la descrizione dello stato, la trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran pubblicata all'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare e un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Le possibilità di raggiungere un accordo sono pari a quelle di una ripresa della guerra, però aveva detto Trump prima di annunciare che l'intesa con Teheran era quasi raggiunta. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti dei servizi segreti dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali.
3: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Un imponente attacco missilistico di Mosca ha colpito nella notte Kiev e la sua area metropolitana. Un morto e almeno 5 feriti nell'attacco russo. Risposta a quello delle forze armate ucraine ad un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, in cui 21 persone sono rimaste uccise, 42 ferite. A Palermo, ora, per il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui il 23 maggio 92 appunto furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È stata una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando poi come fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, la conclusione del Capo dello Stato. E sulla strage di Capaci anche l'intervento della Premier: non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato per costruire un futuro libero dalla paura, ha scritto Giorgia Meloni, che parlando poi di temi economici ha rivendicato le scelte compiute dall'esecutivo per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Sentiamo le sue parole nel videomessaggio inviato al Festival del Lavoro.
5: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
3: Oggi e domani la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La visita di Leone XIV ad Acerra, la prima volta di un papa nella Terra dei Fuochi. Prima l'incontro con i sindaci, poi quello con le famiglie. L'appello a scardinare la cultura della prepotenza. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha detto il pontefice. Bisogna provare insieme ad essere testimoni di un nuovo patto. Non rimozione, ma azione etica e memoria operosa. Ascoltiamo le sue parole.
6: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
3: I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Arrivate ieri in Italia le salme di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriello Denino e di Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato, era già rientrato nei giorni scorsi. Da domani le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Si rafforza l'ipotesi che abbiano finito l'ossigeno mentre cercavano una via d'uscita dalla grotta che stavano esplorando. Determinante sarà l'esame delle GoPro e dell'equipaggiamento delle vittime. E siamo allo sport a partire dall'ultima giornata di campionato.
0: Clima da ultimo giorno di scuola nei due anticipi di ieri con addi, esordi e anche tanti gol. Al Dall'Ara divertente 3-3 tra Bologna e Inter, all'Olimpico 2-1 nel rimonta della Lazio sul Pisa. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Al fischio finale sapremo i nomi delle ultime due squadre qualificate in Champions e quello della terza retrocessa. Sempre di sera ma alle 22 il Gran Premio del Canada di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole. In prima fila anche suo compagno di squadra Antonelli. E tra i due si prevedono nuove scintille dopo l'acceso duello nella sprint race vinta proprio da Russell davanti a Norris e lo stesso Antonelli. Quinto Leclerc e sesto Hamilton costretti a inseguire anche oggi. Al Giro d'Italia tappa e maglia rosa Jonas Vingegaard imprendibile sulla salita conclusiva di Pila. Il danese ora ha un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sul portoghese Eulalio. Oggi spazio a velocisti con l'arrivo a Milano. Alessio Maldini, GR1.
3: Il cinema nei premi di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze.
2: Christian Mungius, Fjord.
3: A Fjord di Christian Mungiu, la Palma d'Oro annunciata da Park Chan-wook, un film che parla di rispetto e comprensione della diversità del mondo, ha sottolineato il presidente della giuria. Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyagintsev, che rivolge un appello a Putin per la fine della carneficina. Record di ex aequo per la regia La Vola Negra e Fatherland ai giovanissimi attori di Coward, alle attrici del film di Uma Gucci. A mani vuote due favoriti della vigilia, Javier Bardem e Pedro Almodóvar. Sono le 6:06, noi ci fermiamo qui, la linea va ad est-ovest, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
11: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica. A cura di Walter Schkerk.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Est Ovest. Dagli studi Rai di Trieste vi parlano Maria Spezia e Walter Schkerk.
2: La guerra in Ucraina, anche in prospettiva di una possibile trattativa, si sta inasprendo. Le truppe di invasione russa stanno continuando nelle attività offensive per conquistare tutto il Donbass. L'aviazione di Putin, con droni e missili, bombarda le metropoli ucraine. Kiev risponde con droni a largo raggio che hanno colpito soprattutto impianti energetici e anche la capitale russa. Il politologo Arduino Paniccia dirige la scuola di competizione economica di Venezia, ASCE.
1: Professor Paniccia, in questo contesto è realistico sperare in una tregua?
3: Sulla vicenda della tregua, lo stesso Stato Maggiore della NATO oggi è diviso. Una minoranza dei paesi ritiene che la proposta di Putin sia ancora valida, la dichiarazione La pace è vicina, mentre la maggioranza è convinta che Putin stia prendendo tempo per effettuare magari un nuovo attacco, e così pensano anche gli ucraini rispondendo ai feroci ultimi bombardamenti. È chiaro che queste vicende ci spingono a ritenere che la realtà sia che la tregua è lontana e non così vicina come si riteneva. Lo stesso Trump, col suo atteggiamento distaccato nei confronti della possibile pace in Ucraina, non ha contribuito ad avvicinarla, mentre è stato molto interessante la decisione dell'Unione Europea del finanziamento di 90 miliardi, che ha comunque dato un forte sostegno all'Ucraina e dimostrato che le decisioni dell'Unione Europea per la prima volta non sono state ininfluenti.
1: Fino a quando la Russia e l'Ucraina possono continuare a combattere senza che i rispettivi sistemi statali collassino?
3: Molto difficile definire il tempo di resistenza dei due paesi, che dipendono da fattori molto variabili. Credo che la Federazione Russa sia in grado di resistere ancora per alcuni anni, almeno tre, e l'Ucraina circa la metà di questo tempo. Ma la vera differenza è che la durata possibile dell'Ucraina dipende oggi sostanzialmente dall'esterno, dagli aiuti che riceverà, dal sostegno internazionale. La Russia invece ha tutto un problema interno, un problema di resistenza interna della società russa, perché la guerra ibrida di Gerasimov ha sempre meno valenza, il numero dei caduti è enorme, sembra oltre 350.000, gli effetti classici dei rendimenti decrescenti dei conflitti si fanno sentire, e quindi anche per la Federazione Russa, nonostante la militarizzazione dell'economia, i tempi si fanno sempre più difficili.
1: Nel caso di una tregua e di una trattativa, quale potrebbe essere il ruolo dell'Unione Europea?
3: Nel caso di una vera trattativa per la pace o comunque di una possibile tregua, l'Unione Europea oggi ha un ruolo fondamentale di alleato a fianco dell'Ucraina, di vero interlocutore prioritario in ogni futura trattativa diplomatica. Infatti dovrà gestire quella che sarà la nuova frontiera militarizzata nel cuore del territorio europeo, perché comunque questo alla fine sarà risultato, più volte abbiamo definito, alla coreana. Una frontiera da Kaliningrad al Mar Nero, un fatto non secondario che l'Europa dovrà gestire in futuro. Questo aumenterà la sua rilevanza e il peso all'interno della NATO inevitabilmente, e dovrà probabilmente sostituirsi all'attuale ruolo svolto dagli Stati Uniti.
1: Nei giorni scorsi, prima Trump, poi Putin sono volati a Pechino. La Cina può avere un ruolo in una trattativa di pace per l'Ucraina e per il Medio Oriente?
3: La Cina ha una duplice posizione rispetto al conflitto in Ucraina e quello in Iran. Nella guerra in Ucraina è stata, fino ad oggi, un alleato fedele della Federazione Russa e ha sempre sostenuto, anche se con molta cautela e prudenza, la linea di Putin. Non credo quindi che potrebbe cambiare improvvisamente atteggiamento, mentre nei confronti dell'Iran, nel recente incontro con il presidente Trump, ha affermato di voler operare per far riaprire lo stretto di Hormuz, ma il presidente Xi sa che ogni impegno di questo genere può comportare dei rischi e dei pericoli, e compromettere eventuali futuri rapporti con gli Stati Uniti, che alla Cina interessano molto di più, come quello della vicenda di Taiwan.
2: La guerra ha peggiorato la repressione nella Federazione Russa. Sono migliaia gli oppositori perseguitati e incarcerati. A rattristare la comunità di chi si batte per la libertà in Russia è stata la notizia del suicidio a 80 anni della celebre biologa Nina Litvinova, una delle leader dell'organizzazione Memorial. Di chi era Nina Litvinova, del suo lavoro e del suo impegno, parliamo con la professoressa Giulia De Florio, russista dell'Università di Parma e presidente di Memorial Italia.
1: Professoressa De Florio, Nina Litvinova ha lasciato una lettera con cui ha motivato la sua decisione. Il messaggio è stato indirizzato a sua cugina, la giornalista Masha Slonim, che ha scritto: Putin l'ha uccisa. Perché questa intellettuale ha deciso di suicidarsi?
4: Posto che le ragioni profonde che spingono a un gesto estremo come questo restano sempre invisibili all'esterno, Nina Litvinova è molto chiara nel suo messaggio, lo dice esplicitamente che si sente impotente, si sente incapace di sopportare il dolore di vedere migliaia di persone ucraine uccise negli ultimi 4 anni, massacrate dai bombardamenti russi, e parallelamente di assistere alle continue repressioni dei suoi concittadini e concittadine che vengono incarcerate e sempre più spesso muoiono dietro le sbarre. Lo dice chiaro e tondo nel messaggio che lascia sua cugina, che si è arresa pur vergognandosi di questa sua impossibilità a continuare a combattere.
1: Nina Litvinova era figlia di Maxim Litvinov, commissario sovietico agli affari esteri, e sorella del dissidente Pavel Litvinov, famoso per essere stato incarcerato nel 1968 per avere protestato contro la repressione della Primavera di Praga. Nina Litvinova, biologa, scienziata di fama mondiale, era lei stessa un personaggio della storia sovietica.
4: Nina Litvinova è stato un personaggio fondamentale del cosiddetto movimento del dissenso sovietico, un termine piuttosto sfuggente che è difficile da definire in poche parole, ma per quanto riguarda Nina è chiarissimo il suo impegno concreto, costante, insostituibile nei confronti dei prigionieri politici degli anni 60, 70, 80 e la sua conoscenza profonda delle cerchie dissidenti del periodo. Era sicuramente una persona schiva, era una persona che non amava la notorietà, non interveniva pubblicamente, quasi mai, ma il suo aiuto a favore della società civile sovietica, che prendeva le distanze dal regime, che lottava contro quell'ideologia, è stato davvero enorme, forse non ancora pienamente conosciuto e apprezzato come dovrebbe.
1: Oggi, con la guerra in Ucraina, quanti sono i dissidenti incarcerati nella Russia di Putin?
4: Allora, è sempre difficile rispondere a questa domanda e fornire cifre corrette, proprio perché è difficile dare anche una definizione univoca di dissidenza nella Federazione Russa di Putin e verificare quali casi e processi giudiziari possano essere pienamente considerati politicamente motivati. Se però apriamo la pagina web di Ovedenfo, una delle principali ONG che si occupa di persone perseguitate per motivi politici, leggiamo che sono ormai quasi 5.000 le persone imputate in casi a sfondo politico e sono oltre 2.000 le persone che si trovano al momento in luoghi di reclusione per gli stessi motivi. Detto questo, gli attivisti e i giuristi che lavorano in questo ambito avvertono che verosimilmente si tratta di cifre al ribasso e i numeri reali possono essere di gran lunga maggiori.
1: Nina Litvinova si era spesa molto per aiutare soprattutto lo storico Yuri Dmitriev. Ci può raccontare brevemente la vicenda di Dmitriev?
4: Nina Litvinova non si era persa nemmeno un'udienza dell'iter, o forse meglio dire del calvario giudiziario di Yuri Dmitriev, che è stato per molti anni direttore della filiale di Memorial a Petrozavodsk in Carelia, e soprattutto è stato colui che negli anni 90 individuò e portò alla luce i luoghi di sepoltura di oltre 6.000 vittime delle repressioni sovietiche in una radura della Carelia vicino al confine con la Finlandia, restituendo un nome e una storia a migliaia di persone scomparse. Ovviamente una tale scoperta rappresentava un'onta per chi voleva tratteggiare la storia sovietica come un luminoso cammino di vittorie e conquiste, A questo si aggiunsero le aperte posizioni di Dmitriev contro l'aggressione russa dell'Ucraina nel 2014, e tutto questo portò nel dicembre del 2016 all'arresto dello storico, con accuse totalmente infondate di pedopornofilia. Si trattò di un caso fabbricato ad arte per colpire l'attivista e metterlo dietro le sbarre. Dmitriev venne sottoposto a 3 processi, tutti segnati da gravi violazioni del diritto di difesa, che portarono alla fine alla sua condanna a 15 anni di colonia penale, una condanna che sta attualmente scontando in un carcere della Mordovia, nonostante tutte le perizie indipendenti avessero smentito le tesi dell'accusa. Stiamo parlando di un uomo che quest'anno ha compiuto 70 anni.
2: In Bosnia ed Erzegovina, l'alto rappresentante della comunità internazionale Christian Schmidt si è dimesso, ufficialmente per motivi personali, di fatto perché in disaccordo con la politica dell'amministrazione Trump riguardo ai Balcani. Washington, è trapelato da fonti vicine al tedesco Schmidt, starebbe valutando alcuni progetti di ridefinizione degli assetti, sia istituzionali sia territoriali bosniaci. La notizia delle dimissioni è stata accolta con entusiasmo dal leader serbo-bosniaco Milorad Dodig. Per capire il contesto bosniaco è utile la lettura del libro Storia della Bosnia ed Erzegovina dal primo Novecento ad oggi, scritto dal docente Alfredo Sasso dell'Università di Torino, pubblicato dall'editrice Morcelliana.
1: Professor Alfredo Sasso, lei nel suo libro prende in considerazione il periodo dall'occupazione austro-ungarica del 1878 fino ai giorni nostri. La Bosnia ed Erzegovina in questo periodo si è formata come nazione?
5: Se si intende il termine di nazione come collettività culturale, una nazione bosniaca unitaria non si è formata. La Costituzione del 95, riprendendo in questo quella dell'epoca socialista, riconosce 3 nazioni costituenti, la bosniacca, la serba e la croata. Va però precisato che anche questi 3 gruppi nazionali sono il prodotto di processi storici fluidi e mutevoli. Le nazioni non sono fenomeni eterni né entità compatte, sono costruzioni storiche relativamente recenti che interagiscono con le differenze regionali e sociali interne alla Bosnia-Erzegovina, oltre alle dinamiche macro-regionali. Se invece si intende nazione come comunità politica, allora dal primo Novecento a oggi la Bosnia-Erzegovina si è gradualmente consolidata come uno spazio politico, come una comunità politica distinta, attraversando varie forme di organizzazione statale, varie accezioni di democrazia imperiale, monarchica, socialista e quella odierna che viene chiamata etnocratica. Tuttavia, pur con diverse sfumature, questi modelli hanno generalmente favorito la differenziazione dei gruppi nazionali invece della loro integrazione.
1: La guerra dal 1992 al 1995 ha segnato tragicamente la Bosnia ed Erzegovina. Negli anni 90 al resto dell'Europa le guerre ex jugoslave sembravano uno scarto della storia. Ora, con la guerra in Ucraina e Medio Oriente ancora in corso, voi storici come giudicate le guerre jugoslave?
5: Alcuni interpretavano quei conflitti come un retaggio del passato, sia per gli immaginari di purezza etnica che per le modalità di violenza apparentemente estranee alla modernità europea occidentale. Oggi, di fronte alle guerre in Ucraina e a Gaza, ma guardando anche all'evoluzione della politica e dei discorsi pubblici nei paesi dell'Unione Europea negli ultimi decenni, si potrebbe provocatoriamente rovesciare quella lettura, dicendo che le guerre jugoslave hanno anticipato forse alcuni elementi del futuro. Più prudentemente credo si possa parlare della persistenza di alcuni elementi strutturali della modernità politica, in particolare il nesso tra Stato-nazione e identità etnica pura, la riattivazione di immaginari di scontri di civiltà in momenti di ridefinizione dell'ordine globale e ciò che avvenne tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, ed è qualcosa che in forme diverse osserviamo anche oggi.
1: Il suo libro arriva fino ai giorni nostri, alla Bosnia nata dagli accordi di Dayton, uno Stato diviso tra la Federazione Bosniaco-Croata e la Repubblica Srpska, uno Stato che per le divisioni etniche ha molte difficoltà per funzionare. E di questi giorni la notizia delle dimissioni dell'alto rappresentante Schmidt.
5: Le dimissioni di Christian Schmidt aprono sicuramente un periodo di incertezza. Da una parte gli analisti concordano che Schmidt si sia dimesso per pressioni statunitensi e molti ipotizzano un'intesa di fondo tra l'amministrazione di Trump e la Russia di Putin per disegnare un nuovo assetto che potrebbe rafforzare il decentramento della Bosnia-Erzegovina su basi etnonazionali. La Russia, ricordiamo, è sponsor consolidato delle posizioni oltransiste e di fatto secessioniste della Repubblica Srpska. Ci sono però anche interessi legati alle risorse naturali dell'energia in cui tra Mosca e Washington restano divergenze strategiche, quindi la situazione appare ancora nebulosa. Dall'indicazione del successore di Schmidt, che sarà reso noto a giugno, potremo intuire gli orientamenti di questo nuovo corso. Quello che si deve registrare è per l'ennesima volta la sostanziale assenza dell'Unione Europea come attore unitario, come progetto di integrazione credibile, in un momento in cui Stati Uniti e Russia si mostrano esplicitamente interessati a emarginarla.
1: A suo giudizio, con il diritto internazionale seppellito dalle guerre di Putin in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, la Bosnia ed Erzegovina riuscirà ad esistere come Stato unitario?
5: Il rischio di dissoluzione completa della Bosnia ed Erzegovina non sembra ancora immediato. Tra le altre cose, non c'è una mobilitazione

0: dal 1995 si è costruita con tutte le sue contraddizioni nell'ambito dell'ordine euroatlantico. E se l'ordine euroatlantico è veramente messo in discussione, così come Trump ha più volte evocato, questo avrà effetti diretti in un modo o nell'altro anche in Bosnia-Erzegovina. Inoltre c'è il rischio che la Bosnia-Erzegovina diventi l'applicazione di un fittizio scontro di civiltà tra un presunto Occidente, un presunto mondo islamico, un conflitto di immaginari che in modo latente si è già riaperto negli ultimi decenni, e c'è in ogni caso una realtà, quella non di una dissoluzione completa, ma una disconnessione di fatto tra le due entità, la Federazione e la Repubblica Srpska, che sta avvenendo nelle istituzioni e anche nelle rispettive società.
1: Le realtà sociali dell'Europa orientale si specchiano anche nella produzione cinematografica. La più grande vetrina di questa produzione culturale è il Festival di Cannes. Dalla Costa Azzurra per Est-Ovest, la corrispondenza di Ivana Godnik.
2: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
3: Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad.
4: Un festival politico già per il momento nel quale è stato fondato nel 1939, come spiegato dal delegato generale di Cannes, Thierry Frémaux, ovvero una kermesse cinematografica che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale ha voluto rappresentare l'alternativa democratica alla mostra del cinema di Venezia. E di politica, nei film presentati nel ricco contenitore della 79esima edizione del Festival francese si è parlato molto, a partire da una delle pellicole più attese, il film già definito capolavoro, Minotaur, del regista dissidente russo Andriy Sviagintsev, potente thriller politico e pacifista che utilizza una serie di microstorie per denunciare la Russia corrotta e violenta di oggi, opponendosi esplicitamente alla guerra in Ucraina. Ed è tornato a Cannes anche Cristi Mungiu, nome tra i più importanti dell'età dell'oro del cinema romeno. Questa volta il 58enne regista, già vincitore della Palma d'Oro quasi 20 anni fa con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, ha presentato Fjord, il suo primo lungometraggio girato all'estero, in Norvegia, dove però, nonostante la distanza dal suo paese natale, è riuscito a trasportare i temi da sempre a lui particolarmente cari, come il conformismo, la tolleranza, i confini della libertà e dell'intimità. Firmata da un grande nome del cinema dell'Est, Paweł Pawlikowski, cineasta polacco, è stata presentata a Cannes anche un'altra attesissima pellicola, Fatherland, girato in bianco e nero, nei toni ormai tradizionali dell'autore nato a Varsavia, anche se questa volta ne ha ridotto la durata ad appena 1 ora e 10 minuti, il film ambientato all'apice della Guerra Fredda. E il viaggio che Thomas Mann ha compiuto insieme alla figlia Erika da Francoforte sotto l'influenza americana a Weimar, controllata dai sovietici, attraverso una Germania diventata macerie. Uno sguardo verso est, quello del festival, conclusosi ieri sera anche con il tributo dedicato a Jerzy Skolimowski. Tra i classici, applauditissimo il suo Moonlighting, Lavoro Nero. Il film girato in Inghilterra nel 1981, quando le vicende di 4 operai polacchi spediti a Londra per ristrutturare un appartamento si sono intrecciate con il colpo di stato del generale Jaruzelski. Le tante storie che raccontano la storia di fatto il mondo, un mondo che anche attraverso il grande schermo sembra sempre più piccolo e a portata di tutti, con talentuosi cineasti russi esiliati negli Stati Uniti come Kantemir Balagov, nato 35 anni fa a Nalchik nel Caucaso settentrionale, esule da Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina e tornato a Cannes con Butterfly Jam. Noir, ambientato in una comunità di esuli circassi a Newark, con un cameo dedicato a Monica Bellucci.

Siamo arrivati alla fine. Il suono è stato curato da Marco Ferrito, in redazione Cristina Polselli, mentre al microfono ci siamo alternati Maria Spezia e Walter Scherk. Potete riascoltare Stovest sulla piattaforma RaiPlay Sound oppure sulla pagina web della testata giornalistica regionale. A domenica prossima, sempre alle 6:05 su Rai Radio 1. Passate una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

0: se un lavoro non va.
1: Licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
2: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
0: Se ne trova un altro.
3: Salve.
1: Tata Clara.
0: D'accordo, ma...
3: Lei è Chiara, lui Luigi.
1: Guten Abend.
0: Sarà quello giusto.
4: Non le devi fare le valigie, è più facile così.
5: Ti è spaventata?
1: Ci vuole ben altro.
6: Da oggi, pugno di ferro.
0: Per il ciclo, purché finisca... bene.
7: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
0: In prima visione.
8: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
0: Cercasi Tata disperatamente. Questa sera, 21:30, Rai 1.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e da Elisa Baglieri. Un giorno di vento e di fuoco, una rivoluzione dello spirito che scompagina la vita degli esseri umani e del mondo intero. Questa è la Pentecoste di cui oggi ci parla il pastore Jean Richard nella predicazione che ha curato per noi.
1: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con la rubrica Tra le parole, a cura di Gian Mario Giglio. Un buon ascolto
0: e una buona domenica a tutte e tutti voi.
2: Benvenuta e benvenuto a questo tempo di culto, sorella e fratello, amico ed amica all'ascolto. Che tu ti sintonizzi abitualmente su queste frequenze per il culto evangelico, o che questa sia la prima volta, sentiti a casa tua. Siamo in comunione gli uni con gli altri, le une con le altre, specialmente con chi attraversa tempi di prova e di incertezza, di dolore e di solitudine. Il Signore ci chiama, il Signore ci raduna, il Signore ci unisce, Egli è presente in mezzo a noi.
3: Uniamoci in preghiera. Oggi è Pentecoste, Signore nostro. È il mattino del grande evento che può spazzare via tutti i nostri pregiudizi su di te. È il mattino di un grande fragore che ci invita a uscire da noi stessi per venire incontro a te. Manda su di noi il tuo Santo Spirito, Signore. Amen.

Leggiamo dal Libro degli Atti al capitolo 2 i versetti da 1 a 21. Quando il giorno della Pentecoste fu giunto, erano tutti insieme nel medesimo luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Ma altri, beffandosi, dicevano: «Sono pieni di vino dolce». Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: «Uomini giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ubriachi, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno, ma questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni, spanderò il mio spirito e profetizzeranno. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato».

Tutto dunque è iniziato con un immenso stupore, sorella e fratello all'ascolto, con una meraviglia infinita. E fin da subito c'è stato ovviamente anche qualche parola di schermo. Questo accade quando lo Spirito di Dio viene ad abitare il nostro spirito, le nostre chiese, il nostro mondo. Spirito che trasforma ma rimane inafferrabile, spirito che può essere invocato, atteso, ma non contenuto, non manipolato, men che meno posseduto. Anche il fatto di avere spesso raffigurato lo Spirito di Dio a mo' di colomba mi ha sempre fatto sorridere, perché la colomba può essere messa in gabbia. E sono tante le gabbie che abbiamo costruito per mettere lo Spirito dietro le sbarre, anche e anzitutto nelle chiese. Appropriata è invece l'immagine di questo testo, del vento di Dio che ritorna. Il vento che passa attraverso qualsiasi sbarra e trova sempre uno spiraglio anche nelle porte più robuste. Spirito di cui riconosci le tracce solo dopo il suo passaggio sulla tua vita, a posteriori. L'altra immagine è quella del fuoco, che si posa sul capo di tutti quelli che erano nella casa. È una meravigliosa immagine del carattere ecumenico, multitudinista dello Spirito di Dio. Il profeta Gioele, le cui parole vengono riprese da Pietro nel giorno di quella prima Pentecoste, parla dei sogni, delle visioni, delle profezie che tutte e tutti avranno, giovani e anziane, comprese le serve ed i servi. Questo spirito, che è lo Spirito di Gesù, si declina dunque solo al plurale. Il testo ci dice che nella casa, cioè nel luogo più profano che ci sia, la casa, c'erano molte persone e tutta la casa venne riempita dal vento dello Spirito. Nel capitolo precedente c'era appena stato detto che c'erano 120 persone e sappiamo che 120 è un numero simbolico per esprimere la totalità. Ebbene, tutte ricevono lo Spirito, nessuna selezione, nessuna esclusione viene operata. C'erano donne e bambini, probabilmente credenti e persone in ricerca, o credenti altrimenti, persone povere, certamente la maggioranza, e qualcuna forse più benestante, persone che erano lì con le migliori intenzioni e ai semplici curiosi, persone irreprensibili dal punto di vista della moralità e altre probabilmente piene di contraddizioni, proprio come te e come me. Lo Spirito investe tutti e tutte, travolge ogni separazione. Lo stesso Pietro è disorientato da ciò che sta succedendo. Le diverse lingue non sono più ostacolo per la comunicazione, anzi per la comunione, le diverse lingue che le persone parlano. Nessun accaparramento dunque è possibile. Vedi, nessuna rivendicazione personale è accettabile. Pensa, sorella e fratello, se questa elementare consapevolezza fosse radicata nella coscienza delle diverse chiese che si dicono cristiane. Beh, l'unità delle chiese sarebbe già realizzata, la testimonianza comune che dobbiamo al mondo infinitamente più credibile e autorevole. Questo vento inedito di Pentecoste adesso mette in comunicazione le persone che fino ad un attimo prima erano del tutto estranee fra di loro. Qualcosa che consente di superare l'antica condanna dell'alienazione. Quell'antica alienazione che caratterizza non solo le relazioni fra gli umani, ma il patto fra Dio e l'umanità e che la Bibbia chiama peccato. La tragedia di Babele viene superata. A Pentecoste ci viene comunicato che è di nuovo possibile un'umanità unita, ma non uniformata, pur nelle diversità che non sono più impedimenti, ma diventano arricchimenti reciproci. Un'umanità che non si odia, prigioniera delle proprie antiche divisioni, ma che viene resa comunità di sorelle e fratelli. Senza omologazione, un'umanità che riprende a sognare, non il sogno egoistico, autocentrato, di individui divisi e nemici, ma un sogno collettivo, comune, che mobilita, che costruisce fiducia. Il sogno di Dio, il sogno di Gesù, che la croce sembrava avere infranto, ebbene quel sogno diventa realtà. Soltanto a Pentecoste i discepoli e le discepole di Gesù arrivano a Pasqua, diciamo così, riuscendo a rimuovere la paura che invece li caratterizzava
anche dopo la risurrezione di Gesù, quando erano barricati nei loro rifugi con l'illusione di riuscire a sfuggire al mondo intero. Adesso Pietro, che aveva rinnegato 3 volte il suo maestro e poi era tornato a pescare nel grigiore di una quotidianità sterile, adesso Pietro predica ad alta voce, anche lui trasformato dallo Spirito di Cristo. Lo so, mi dirai, sorella e fratello, che la rivoluzione di Pentecoste, quel vento e quel fuoco di Pentecoste, sono stati ben presto spenti, traditi, disinnescati, dentro e fuori dalle chiese. Oggi fatichiamo a vederne le tracce nel nostro mondo. Per questo dobbiamo pregare in mezzo agli orrori del nostro tempo, per poter avere degli occhi ed un cuore che ci permettano di riconoscere e di vivere quei frammenti di Pentecoste che sono sufficienti per continuare a camminare e a sognare insieme, per poter continuare a credere e ad amare. Veni, Creator Spiritus. Amen.

0: Siamo senza fiato, Signore, ma tu vieni a noi con tutta la tua forza, con tutto il tuo ardore, con tutto il tuo soffio ardente. Aiutaci a riconoscere la tua traccia luminosa sul volto dello straniero e della straniera. Insegnaci come accogliere l'altro nella sua verità, nel suo modo di esprimersi, nelle sue tenebre o nella sua fede, come accoglierlo nel cuore della tua silenziosa presenza. Insegnaci a lasciare andare questo fuoco interiore che viene dall'alto a ogni Pentecoste della nostra vita, a lasciar sbocciare questa tenerezza profonda che ci spinge ai gesti più folli, alle intercessioni più audaci. Nell'angustia delle nostre case, dietro alle nostre barricate più sacre, fa esplodere la tua Pentecoste e donaci un nuovo respiro. Vieni tu stesso a intercedere in noi per gli esseri che soffrono, per coloro che feriscono e distruggono, per coloro la cui umanità è in pericolo. O Dio, dona il tuo soffio alla nostra preghiera.
1: Dio ti benedica e ti custodisca, rivolga verso di te il suo volto, ti doni la pace e ti riempia del suo soffio di vita. Amen.
2: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Gianni Jarre. Questa domenica non andrà in onda il notiziario evangelico. Lasciamo invece spazio alla rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio.
3: Prima di lasciarvi, vi informiamo però di due appuntamenti televisivi, entrambi per questa mattina. Su Rai 3 alle 7, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo Libri per crescere.
2: Sempre questa mattina su Rai 3 alle 9:55 sarà trasmesso un culto evangelico di Pentecoste dalla Chiesa Riformata di Muralto in Svizzera. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Tra le parole. Rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
5: Benvenuti a Tra le parole. Oggi parliamo di due termini, due parole importanti, pregnanti, guerra e pace. Le usiamo ogni giorno, spesso in modo automatico, soprattutto in questo periodo. Un convegno a Torino si è interrogato proprio su questo tema, promosso dal Centro Culturale Protestante, sostenuto dall'8 per 1000 Valdese, dal Polo Culturale CAM, dal Centro Studi Sereno Regis, e tra i relatori c'era il professor Fulvio Ferrario, voce nota agli ascoltatori del culto evangelico, già decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma e docente di Teologia Sistematica. Professor Ferrario, buongiorno e benvenuto a Tra le parole.
6: Buongiorno a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Partiamo dall'aggressione russa all'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, che ha riportato la guerra nel cuore dell'Europa e ha mostrato che il presunto scenario di pace fosse in realtà un'illusione. Professor Ferrario, a tal proposito lei ha curato l'uscita di una pubblicazione disponibile gratuitamente sul sito della rivista Confronti, che contiene un documento del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania dal titolo Un mondo in disordine. L'obiettivo di una pace giusta, l'etica evangelica della pace di fronte a nuove sfide. Di che si tratta, professor Ferrario, e perché ha ritenuto importante rendere disponibile alle lettrici e ai lettori questa riflessione?
6: Perché si tratta di un tentativo di rileggere oggi le due grandi tradizioni del cristianesimo sul tema, diciamo, della pace, della guerra, della politica internazionale, cioè la tradizione del pacifismo disarmato, che ritiene impossibile o comunque che non sia il compito dei cristiani e delle cristiane occuparsi della difesa militare del proprio paese, e l'altra tradizione, che tendiamo a dire agostiniana perché Agostino è il primo che l'ha presentata in termini articolati, secondo la quale esistono delle condizioni nelle quali una difesa armata può essere considerata non illegittima o necessaria, gli aggettivi variano molto, ma il concetto è quello.
5: Abbiamo di fronte uno scenario di guerra globale, Papa Francesco lo definì nel 2014 guerra mondiale a pezzi, da allora Ferrario la situazione è drasticamente peggiorata, nel suo intervento al convegno lei ha ripercorso il passaggio della dottrina della guerra giusta, citando Agostino e Tommaso d'Aquino, ricordando i criteri di giusta causa, di autorità legittima e proporzionalità, arrivando alla dottrina della pace giusta, elaborata dalle chiese protestanti tedesche a partire dal 2007. Le chiedo perché questo percorso a ritroso.
6: Perché è una tradizione importante del cristianesimo che oggi è estremamente impopolare, forse, perlomeno nell'espressione guerra giusta, che è stata rifiutata praticamente da tutti, che però ha cercato in qualche modo di non lasciare la dimensione dell'etica completamente fuori dall'orizzonte bellico. Certo, il limite grosso anche di quel documento, così come anche del documento diverso, ma anch'esso molto interessante, dei vescovi italiani recentissimo su questo punto, è che effettivamente i nuovi scenari sostanzialmente successivi, adesso non voglio stabilire rapporti diretti di causa, però successivi alla salita di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, fanno sì che proprio la nozione stessa di diritto internazionale, all'indomani di quello che è avvenuto alla flottiglia nel Mediterraneo orientale e del video del ministro Ben-Gvir. Ebbene, questo scempio del diritto internazionale praticamente mette in fuorigioco qualunque discorso che voglia avere contenuti etici. Quindi in questo momento, diciamo, le agenzie etiche, sia laiche, organizzazioni internazionali, Nazioni Unite, ONG di vario genere e specie, sia religiose, le chiese, sono effettivamente o ammutolite, oppure se parlano lo fanno veramente nel deserto del diritto, nel deserto di ogni forma di etica. E questo naturalmente ci lascia perplessi.
5: Certo. Oggi tema dirimente nel dibattito politico è diventato il riarmo, professor Ferrario. Che cosa ci può dire rispetto a questo?
6: È un tema delicatissimo. Ci sono due posizioni nel cristianesimo anche oggi. Una, che mi sembra essere preponderante, dice: qualunque riarmo è sbagliato, perché le armi, primo perché le armi sono fatte per uccidere, secondo perché uccidono anche quando non sono utilizzate, bruciando risorse che andrebbero altrimenti utilizzate, e terzo perché più sei armato più ti prudono le mani, per così dire, e hai voglia di usarle, le armi. Questo più o meno è in sintesi il punto di vista. Altri dicono: in effetti ogni disarmo bilaterale è auspicabile, quello che è meno auspicabile è che uno sia armato e l'altro no, perché questo provoca uno squilibrio. Ad esempio, non sempre essere disarmati, dicono costoro, vuol dire essere anche disarmanti, sai, il Papa certo. In carica a questo slogan, una pace disarmata e disarmante. Qualcuno dice: ma il fatto che a Gaza, per esempio, alcuni fossero più armati degli altri non ha promosso la pace. Questo non vuol dire che il caso contrario l'avrebbe promossa, sia chiaro. Però effettivamente parlare di pace disarmata e disarmante può non essere sempre convincente per tutti, dipende un po' dalla situazione in cui ti trovi.
5: Ferrario, la fede, la religione, l'etica e la ragione come si collocano in questo nuovo disordine mondiale?
6: I diritti umani e il diritto internazionale non sono, ripeto, voglio essere chiaro, non sono un'invenzione dei cristiani e delle cristiane, su questo non abbiamo nessuna primogenitura da rivendicare, ma oggi c'è una convergenza oggettiva tra le ragioni secolari del diritto e le ragioni dell'umanità, di chi crede che l'umanità è stata definita da Dio diventando essere umano in Gesù, quindi delle chiese. Io non ricordo nel mio passato, no? Certo, guerre ce ne sono sempre state, il diritto internazionale sembra che esista per essere calpestato, non è una novità, non voglio fare il super ingenuo, però certamente una negazione sistematica e ostentata del diritto, dell'umanità, degli esseri umani, io non me la ricordo. La propaganda ha sempre detto: io sono, anche le grandi dittature erano per l'umanità nuova, per l'umanità millenaria, per l'umanità dove regna la giustizia, ma qualcuno dice no, io invece sono per l'umanità mia e credo che viva questa umanità se io distruggo, anniento, incenerisco l'umanità tua. Questo è il messaggio che ci viene dato. In una situazione del genere io dico qualunque frammento di diritto nella Chiesa, nelle società, nella scuola, nel mondo del lavoro, dove ogni giorno si registrano morti, ogni centimetro quadro di giustizia e di diritto, dice ma è solo proclamato, fosse anche proclamato, siamo ridotti a dire questo, è anche una testimonianza resa al regno di Dio. Questo è quello che mi sentirei di dire in questo tempo da lupi.
5: Grazie professor Ferrario per il tempo prezioso che ci ha dedicato.
6: Grazie,
5: le auguriamo
6: una
5: buona domenica. Grazie, buona giornata. Tra le parole termina qui e vi aspetta la terza domenica del prossimo mese, mentre il culto evangelico vi dà appuntamento a domenica prossima alle 6.35, sempre su Rai Radio 1. Da Elisa Baglieri, Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump, accordo pronto, Hormuz verso la riapertura. I Pasdaran frenano, lo stretto resterà sotto la nostra gestione, sul nucleare nessun impegno. La risposta russa, massiccio bombardamento su Kiev dopo la strage nel dormitorio nella regione occupata del Lugansk, usato il supermissile Oreshnik in migliaia nei rifugi. Amministrative, urne aperte, si vota in oltre 700 comuni, 18 i capoluoghi di regione, da Venezia a Salerno a Reggio Calabria. Terra dei fuochi, la scossa di Papa Leone, basta prepotenza, le lacrime delle mamme dei bambini malati o morti a causa dell'inquinamento. Campionato, stasera gran finale, 4 squadre in corsa per gli ultimi 2 posti in Champions, 2 in lotta per evitare la retrocessione. Formula 1 in Canada domina la Mercedes di Russell, indietro alle Ferrari. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Dentro o fuori? Accordo o nuovi attacchi? Stati Uniti e Iran a un punto di possibile svolta nei negoziati che, secondo i Pasdaran, non danno garanzie. Ma Trump è ottimista e annuncia importanti progressi.
4: Non fa un esplicito riferimento alla questione del nucleare. Trump, nel post in cui annuncia che un accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e che mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto, mentre il presidente assicura che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. I guardiani della rivoluzione ribadiscono come Teheran non abbia preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri parla di un'intesa vicina e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Trump ha ringraziato e ha elogiato gli agenti in un post sul suo social. Enzo Arcieri, GR1.
3: E nonostante la telefonata con Trump, il premier israeliano Netanyahu fa filtrare la sua irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative. Accordo pessimo, ha tuonato. Il suo ministro Ben-Gvir, dopo il filmato shock sui militanti della flottiglia, è stato interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato il capo della diplomazia di Parigi, Barrot, spiegando che la decisione fa seguito ai comportamenti inqualificabili nei confronti degli attivisti. Missione che intanto prosegue, un convoglio in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza, è fermo da giorni in Libia. E veniamo all'altro fronte di guerra, all'Ucraina, a massiccio raid russo su Kiev.
5: Era stato annunciato dall'ambasciatore americano in Ucraina un attacco eccezionale di Mosca e così è stato. Tra le armi utilizzate anche il supermissile Oreshnik progettato per attacchi nucleari. Le forze russe si sono accanite per tutta la notte, in particolare su Kiev. Le esplosioni hanno fatto tremare un edificio vicino al quartiere governativo, mentre decine di persone si rifugiavano in una stazione della metropolitana nel centro della città. Ai residenti è stato ordinato di rimanere nei rifugi. Le autorità municipali hanno segnalato lo scoppio di diversi incendi. Almeno 4 punti della città sono stati colpiti, diversi gli edifici residenziali e anche una scuola. Al momento c'è una vittima, 20 i feriti. Attacchi in qualche modo attesi dopo quello sferrato da Kiev contro una scuola secondaria nella regione occupata di Lugansk, dove il bilancio è salito di ora in ora fino a fermarsi a 21 morti e 42 feriti. Putin aveva risposto promettendo una dura risposta militare e nelle scorse ore Zelensky, invitando ad utilizzare i rifugi, aveva commentato: la follia russa non conosce davvero limiti. Valentina Isa, GR1.
3: A Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui con una enorme carica di esplosivo vennero uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Era il 23 maggio. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, afferma il presidente Mattarella. Rappresentò, aggiunge il capo dello Stato, l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto la giornata della legalità. Dell'importanza di far conoscere ai giovani il valore della legalità ha parlato la Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta anche su economia e misure contro il caro energia, con un videomessaggio al Festival del Lavoro.
0: L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
6: Giorgia Meloni rivendica i risultati delle politiche dell'esecutivo sul fronte dell'occupazione, in particolare femminile, con record di 10 milioni di donne lavoratrici. Il governo sostiene chi crea ricchezza e posti di lavoro, dice in un messaggio per il Festival del Lavoro, poi torna sull'intelligenza artificiale. Non si limiti a sostituire i lavoratori ma rafforzi le competenze e ricorda il decreto lavoro: solo chi applica il salario giusto, afferma, può accedere agli incentivi statali. Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia è priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della Premier non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
3: Urne appena aperte per la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, quando partirà lo spoglio e anche lo speciale di Radio 1. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La cronaca: i 5 sub-italiani morti alle Maldive. Si apre una settimana decisiva per le indagini, previste analisi sulle attrezzature e sui dispositivi elettronici delle vittime e interrogatori. Da domani le autopsie, tutte le salme sono rientrate in Italia.
7: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori, che stanno sentendo diverse persone, ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
3: La visita di Leone XIV ad Acerra, la prima volta di un papa nella Terra dei Fuochi. Prima l'incontro con i sindaci, poi quello con le famiglie. L'appello a scardinare la cultura della prepotenza. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha detto il pontefice, e bisogna provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Non rimozione, ma azione etica e memoria operosa. Ascoltiamo le sue parole.
8: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
3: Le lacrime raccolte dal pontefice, quelle delle mamme, dei bambini malati o morti per l'inquinamento. Ascoltiamo alcune loro testimonianze.
9: È stato un momento molto forte e intenso.
10: Siamo troppo mamme tra cielo e terra, ma morte.
11: Ho consegnato una lettera a nome di tutte noi martoriate in questa terra, in questi territori inquinati. Gli chiedo di non abbandonarci.
3: Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento, dal governo ieri stime e annunci su turismo, pubblico impiego e fisco. L'inviato.
12: Con la prossima manovra non è escluso che si possa portare al 33% l'aliquota IRPEF anche per i redditi da 50 a 60 mila euro. L'apertura è arrivata dal viceministro Maurizio Leo con una cruciale avvertenza.
13: Vogliamo fare di più, però dobbiamo tener conto che abbiamo una situazione molto molto complicata dal punto di vista delle risorse.
12: Sul versante pubblico impiego due obiettivi: chiusura dei rinnovi contrattuali al più tardi entro fine anno e poi il turnover del personale, con un traguardo ambizioso ma possibile secondo il ministro Paolo Zangrillo.
14: Per quanto l'obiettivo del milione di dipendenti nei prossimi 8 anni sia un obiettivo molto sfidante, io, alla luce dell'esperienza che abbiamo vissuto, sono molto ottimista.
12: Infine il turismo. Per il ministro Gianmarco Mazzi, le incertezze portate dalle crisi geopolitiche potrebbero favorire il bel paese, con più europei e più italiani.
15: Noi abbiamo un ordine di grandezza che ci dice che nel 2026 ci sarà una crescita rispetto al 2025 del 2% di presenze e arrivi e del 4% in termini di valore.
12: Da Trento, con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: Domenica e inizio settimana all'insegna del caldo, l'anticiclone nordafricano domina l'Italia portando clima stabile e soleggiato con temperature fino a oltre i 30 gradi. Il picco è atteso mercoledì, poi da giovedì forse un'attenuazione. Sentiamo le previsioni con Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA CNR.
16: La caratteristica attuale è un anticiclone di matrice subtropicale. Il momento di più caldo sarà fra martedì e mercoledì, dove nella pianura padana e in alcune pianure interne della Toscana e del Lazio potremmo arrivare anche a 35 gradi. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia stanno un pochino meglio, lì le temperature sopra i 30 gradi arriveranno dal lunedì in poi. Da giovedì c'è una bassa pressione con un'aria fredda in quota che dovrebbe scendere verso l'Adriatico, determinando appunto un abbassamento delle temperature che potrebbe interessare anche la zona tirrenica.
3: Sarà l'evento astronomico più lungo e spettacolare del XXI secolo. Parliamo dell'eclissi solare totale del 2 agosto 2027. Il punto di massima totalità sarà in Egitto, paese che già si sta preparando ad accogliere turisti e appassionati da tutto il mondo.
17: A Luxor, cuore dell'antica Tebe, tra le immense colonne del tempio egiziano di Karnak e le sponde del Nilo, il cielo si prepara a uno spettacolo straordinario. Il 2 agosto 2027 una eclissi solare totale porterà la notte in pieno giorno. L'oscurità avvolgerà obelischi millenari e statue di faraoni. È proprio nella Valle dei Re che si avrà il massimo tempo di buio totale, 6 minuti e 22 secondi, tempo in cui la corona solare, normalmente invisibile, brillerà per la attorno al disco nero della Luna, permettendo agli astronomi di studiare l'attività della nostra stella in condizioni eccezionali. Il Ministero egiziano del Turismo e delle Antichità è già al lavoro per attrarre migliaia di appassionati da tutto il mondo. E in Italia solo nelle acque di Lampedusa si sfiorerà la totalità, mentre il resto del paese dovrà accontentarsi di una eclissi solare parziale. In ogni caso è meglio approfittarne. Perché si ripeta un simile evento in luoghi facilmente raggiungibili, si dovrà attendere il 2114. Eleonora Belviso, GR1.
3: A Napoli la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis and Friends, salute e sport, fino al 24 maggio per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita.
18: Nel segno della terra rossa, il binomio tra sport e salute qui a Napoli, manifestazione realizzata con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Al circolo del tennis, personaggi dello sport e dello spettacolo, e soprattutto sul lungomare gli stand per screening gratuiti e visite specialistiche per ribadire l'importanza della prevenzione. Giorgio Meneschicheri, ideatore, fondatore del Tennis and Friends, siamo arrivati all'edizione numero
19: 15. Torniamo qua con 395.000 screening effettuati in questi 15 anni e vorremmo festeggiare il superamento dei 400.000, che sono tantissime persone salvate, tantissime persone avvicinate alla prevenzione. Un binomio di salute e sport, fondamentale per la crescita e per la longevità.
20: Giovanni Messina, GR1.
3: La Formula 1 con il duello Russell Antonelli in Canada, il Giro d'Italia con l'assolo di Vingegaard e la Serie A, arrivata alle battute finali.
21: Ultima giornata, ultimi verdetti, ovvero i restanti due posti Champions e la terza retrocessione. Verranno messi stasera con le partite delle 20:45 Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Nei due anticipi di ieri, spettacolare 3-3 in un clima di festa tra Bologna e Inter, è successo in rimonta della Lazio sul Pisa, all'Olimpico 2-1 con l'ultimo gol in bianco-celeste di Pedro. Formula 1 sarà Russell a partire dalla pole del Gran Premio del Canada. Il pilota della Mercedes ha bruciato il compagno di squadra Antonelli Antonelli di soli 68 millesimi, esattamente come venerdì. In terza fila la Ferrari di Hamilton, in quarta Leclerc, il via alle 22. Qualifiche precedute dalla sprint race vinta sempre da Russell dopo un acceso duello con Antonelli, giunto poi terzo dietro a Norris. Quinto posto per Leclerc, sesto per Hamilton. Al Giro d'Italia, show di Jonas Vingegaard imprendibile sulla salita di Pila. Il danese, nuova maglia rosa, ha un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sull'ex leader, il portoghese Eulalio. Oggi frazione per velocisti, Voghera Milano di 157 km. Alessio Maldini, GR1.
3: Il cinema nei premi di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze.
1: Christian Mungius, Fjord.
3: A Fjord di Christian Mungiu, la Palma d'Oro annunciata da Park Chan-wook, un film che parla di rispetto e comprensione della diversità del mondo, ha sottolineato il presidente della giuria. Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyaginsev, che rivolge un appello a Putin per la fine della carneficina. Record di Ex Equo per la regia a La Bola Negra e Fatherland, ai giovanissimi attori di Coward, alle attrici del film di Hamaguchi. A Mani Vuote, due favoriti della vigilia, Javier Bardem e Pedro Almodóvar. Sono le 7:15, la linea Voci dal Mondo, i temi di oggi, i maltrattamenti degli attivisti della flottiglia in Israele, una campagna elettorale dai toni sempre più duri e poi la Cina, mediatore o arbitro del mondo. Con Alba Arcuri su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
24: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
25: Ci siamo. Torna a Play Memories.
26: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
27: Vogliamo la commedia!
26: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
28: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
5: Sono le 7:18, buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Israele, la guerra, le elezioni anticipate e quella che appare sempre di più come una deriva autoritaria, ora che è stata superata la cosiddetta linea rossa con i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. E poi, nella seconda parte, la Cina, arbitro o mediatore del mondo dopo le recenti visite di Trump e Putin alla corte di Xi Jinping. Di questo parliamo oggi. E allora vi presento i nostri ospiti. Sono Claudio Vercelli, storico, saggista, docente di studi ebraici all'Università di Poznan, Polonia. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
5: E saluto anche Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED ed è anche fra gli autori dell'Atlante geopolitico del Mediterraneo a cura di Francesco Angelone e Andrea Ungari. La 12ª edizione aggiornata è in uscita proprio nei prossimi giorni. Buongiorno Dentice.
0: Buongiorno a tutti.
5: Continuano le prese di posizione contro Ben-Gvir, il ministro, lo ricorderete, israeliano estremista, proprio per i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. Anche la Francia ora vieta l'ingresso al ministro, mentre l'Unione Europea si prepara anche a sanzionarlo. I racconti degli attivisti di diversi paesi parlano di torture, uso di taser, privazione di acqua, abusi sessuali. E le condanne si moltiplicano, sentiamone alcune.
4: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inumano. Exijo disculpas públicas.
5: Quello che parla il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, non serve neanche tradurlo, ha parlato chiaramente di trattamento disumano che oltraggia la dignità da parte di Ben-Gvir. La Spagna, tra l'altro, ha preso già provvedimenti nei confronti di questo ministro proprio per impedirne l'ingresso. Ma non è solo lui, c'è anche la ministra degli esteri britannica, Yvette Cooper, l'ha ascoltata in sottofondo, esprime la sua netta condanna per le violenze. E queste sono solo alcune delle reazioni, oltre ovviamente a quella italiana, tra l'altro molte sono per iscritto. Il Consiglio europeo, lo sappiamo, si prepara a discutere la possibilità di sanzioni europee unitarie nei confronti di Ben-Gvir il 15 giugno prossimo. Ecco, anche l'ONU, attraverso il portavoce della Commissione diritti umani, Tamim Al-Kitan, ha espresso una condanna. Tamim Kitan ha parlato di video oltraggioso, ma ha aggiunto anche un'altra cosa, cioè che questo trattamento è indicativo di quello che accade ai detenuti palestinesi nelle prigioni israeliane. Quindi, insomma, quello che vogliamo dire è che Ben-Gvir non è assolutamente nuovo a questo tipo di trattamento. Abbiamo visto altri video molto simili, magari contro palestinesi. Perché si è spinto così avanti? E soprattutto, quanto c'entra la campagna elettorale in vista delle elezioni anticipate in Israele? E allora ascoltiamo quello che ne pensa Meron Rapoport, un giornalista israeliano, editorialista di Più 7972, che è una testata israelo-palestinese, è anche fondatore del movimento Due Stati, Una Terra, vive a Tel Aviv e lo ha intervistato Cecilia Rinaldini.
6: Ben-Gvir non capisce niente nella politica internazionale e non gli interessa anche di capire. E per questo, senz'altro, quello è più legato alle elezioni, perché Ben-Gvir sapeva che ci saranno le telecamere e voleva avere qualche punti in più nella battaglia elettorale per mostrare che lui è la vera destra.
7: Sta cercando il consenso dei coloni o anche di un'altra parte della società israeliana?
6: No, non stiamo parlando dei coloni, parlano della società israeliana in generale, che è spostato molto in destra. Ben-Gvir da solo nelle ultime elezioni aveva 6 seggi, ma oggi secondo i sondaggi ha almeno 10, forse anche 11 seggi in un Parlamento. Lui è contro ogni trattativa con Hamas, che dall'altra parte ci sono delle bestie, dobbiamo soltanto combattere, vincere, dobbiamo pensare soltanto a noi israeliani, e questo ha un pubblico abbastanza largo in Israele oggi.
7: Tu dici che Israele si è spostato a destra, perché è successo?
6: Secondo me fa parte di una storia molto più lunga, ma dal momento che c'era questo attacco micidiale del 7 ottobre, la prospettiva che si può avere qualche accordo, che si può trattare, dialogare con i palestinesi, non esiste più. Allora si è andato a una guerra micidiale, una guerra di sterminio a Gaza, con l'appoggio di quasi 80% degli israeliani.
7: Ma allora, adesso il consenso rispetto al governo è sempre così alto? Io penso alla guerra in Libano, penso alla guerra che continua a Gaza.
6: È da distinguere tra l'appoggio al governo di destra e a Netanyahu e l'appoggio alle guerre. Purtroppo la maggioranza degli israeliani non vedono un'altra opzione se non la guerra.
7: Ricordiamo manifestazioni oceaniche contro Netanyahu ogni sabato per mesi e mesi prima del 7 ottobre. Ora quel dissenso dov'è finito?
6: No, l'abbiamo visto nelle manifestazioni per fare un accordo per rilasciare gli ostaggi, e ha continuato per 2 anni, credo che ha contribuito molto alla decisione di Netanyahu di far finire la guerra e andare in cessato di fuoco. E adesso si manifesta il fatto che almeno nei sondaggi Netanyahu perde, ma la filosofia che Netanyahu adesso presenta al pubblico israeliano, che non c'è nessuna alternativa se non la guerra ad eternum, che siamo una Sparta che deve sempre fare la guerra, un accordo non è possibile, questo è ancora molto molto presente e molto vincente.

0: Direi con lei, Vercelli, perché Israele, lo abbiamo sentito, si prepara alle elezioni anticipate. In realtà la data prevista era il 27 ottobre, si dovrebbe andare a elezioni prima di quella data, quindi potrebbe essere fine agosto o settembre, ma la domanda è questa: la campagna elettorale si gioca anche su questo, cioè su questo atteggiamento di Ben-Gvir sprezzante, no? Nei confronti di chiunque difenda Gaza?
1: Sì, si gioca anche su questa immagine, direi, deteriore, a tratti devastante, rivendicata come tale. Israele è un paese, lo diceva Meron anticipatamente, precedentemente, è un paese che ha conosciuto in questi ultimi 20 anni, a fronte dello stallo di ogni forma di politica negoziale, un processo di profonda radicalizzazione sia culturale che politica, per l'appunto. E questa destra, chiamiamola nuova destra, tra virgolette, che va ben oltre quelli che erano i confini della vecchia destra nazionalista israeliana, cioè del Likud, questa destra che è fortemente legata ha una visione da un lato messianica e dall'altro lato annessionista nei confronti dei territori palestinesi, oggi sta conquistando assensi e consensi, anche perché, cosa che noi in genere non valutiamo mai come osservatori esterni, invece è importante, la società israeliana sta cambiando progressivamente nella sua composizione demografica e nella sua articolazione, e quindi questo tipo di spinta, questa aggressività nei confronti del mondo circostante, questa indifferenza rispetto anche a quelli che sono i ritorni in termini di isolamento, sono segno di questo mutamento profondo di lungo periodo.
0: Ecco, tra l'altro mi ha colpito personalmente il fatto che Ben-Gvir, dice Meron Rapoport, non si cura dei rapporti con l'estero, neppure parla inglese, insomma, che invece, insomma, come per dire, non se ne cura affatto.
1: No.
0: Lei diceva di un cambio demografico, perché?
1: Perché, anche se queste sono logiche che vanno ben oltre una campagna elettorale, ben oltre un passaggio alle urne, perché comunque incrementa il numero presenze ultraortodosse, che pure non sono assimilabili politicamente parlando solo alla destra radicale, ma comunque sia in qualche misura segnano un processo, potremmo dire, di desecolarizzazione di Israele, passaggio. Un ritorno, diciamo, a forme di religiosità politica, chiamiamola così.
0: Di religiosità politica, come uno stato religioso. Senta, sono gli ultraortodossi in realtà che vogliono le elezioni anticipate. Ci spieghi perché?
1: No, dunque, intanto il mandato a Netanyahu si sta esaurendo anche da un punto di vista formale e legale, questo è un primo dato. Un secondo dato, c'è un forte sommovimento politico, perché stiamo parlando ovviamente di una componente, la destra radicale, ma poi c'è anche la controparte che sta cercando di organizzare le sue filiere per dare una risposta. Il problema è che chiunque possa vincere queste elezioni sarà comunque molto fragile. Israele non ha, per così dire, altro personaggio politico di rilievo che sia diverso da Netanyahu, perché c'è una profondissima debolezza di coalizione, c'è una profondissima debolezza di progettazione politica, c'è una profonda debolezza anche di legittimazione delle forze che si oppongono a vario titolo a quella che vivono comunque anch'esse come una deriva della politica e della società israeliana. Quindi è possibile che Netanyahu venga scalzato, però gli elementi radicali saranno presenti in Parlamento, ma io direi che soprattutto, come ricordava, quello che sta avvenendo, quello che si è consolidato è un radicalismo di spirito e quindi di condotta che accompagna l'evoluzione e la trasformazione della società israeliana. Non tutto può essere letto solo sotto questa luce, ben inteso, però va colto questo aspetto, perché adesso è evidente, palese, ma è anche a rischio, concludo, di mettere in discussione il rapporto con gli stessi Stati Uniti.
0: Con gli stessi Stati Uniti. Denti, ce vengo a lei, perché sicuramente dopo il 7 ottobre Gaza, Hamas sono visti come un pericolo. Chiedo scusa. Ma oggi Hamas, fino a che punto è in grado di nuocere al momento?

0: Dentice.
1: Beh, informazioni, sì, la sento. Dicevo, informazioni certe non ve ne so, nel senso che ci sono vari report anche di fonti americane che dicono che Hamas in qualche modo è andata ristrutturandosi o comunque ha cercato di ricostruirsi, diciamola così, dopo gli assassini mirati israeliani e dopo comunque 2 anni e mezzo di guerra. Ricordiamoci che comunque a Gaza si continua a morire al netto dell'esistenza di una tregua. Il problema è che comunque Hamas, al di là di quello che è il soggetto militare, rimane comunque un'entità politica ed è un'entità che rimane ben radicata nel territorio di Gaza, ma anche in Cisgiordania. E forse è questo l'elemento che deve preoccupare un po' di più. Proprio in Cisgiordania è riuscita a accrescere il suo consenso, soprattutto popolare, lì dove dall'altra parte esiste una, come dire, una componente palestinese vicina a Fatah e rappresentata all'interno dell'ANP, che è fortemente squalificata e delegittimata. E in contesti in cui di fatto esiste un totale immobilismo, la corruzione totale, la percezione di essere lasciati, come dire, allo sbando, ha favorito anche tutta una serie di, come dire, proliferazione di soggetti più o meno vicini ad Hamas, anche in contesti dove oggettivamente era più debole, come in
0: Però è
1: Cisgiordania.
0: quasi un gatto che si morde la coda, nel senso che più, diciamo, più la violenza, se vogliamo, in Cisgiordania aumenta, più aumenta lo spirito di rivalsa e quindi in qualche modo genera violenza. Cioè, lo abbiamo detto più volte che è un circolo vizioso. E la guerra in Libano fa parte di questa strategia oppure la dobbiamo, diciamo, ascrivere al progetto messianico comunque, no? Del grande Israele, Dentice. Perché se è così è una
1: Le
0: guerra
1: due
0: infinita, non
1: cose.
0: finisce mai. Prego.
1: Ma il rischio, no, ma assolutamente il rischio è concreto e c'è il rischio che si possa portare avanti una sorta di guerra permanente contro qualsiasi nemico. Ecco, quindi in questo senso non è solo il Libano, Hamas o chi più ne ha più ne metta. Il discorso sul Libano è che ci sono punti di similitudine con Gaza e Hamas rispettivamente al discorso Hezbollah-Libano e soprattutto a quello che è successo anche nel sud del Libano, lì dove Israele ha avocato per sé il controllo del 15% del Libano meridionale, che grosso modo equivarrebbe più o meno a una parte del sud d'Italia, eccetto le isole italiane, giusto per dare un termine di paragone. Però è chiaro che questo tipo di azione, questo tipo di situazione è vissuto, è portato avanti ed è sospinto da una visione generale della società all'interno di Israele, della quale la politica se ne appropria e poi, come dire, prolifera attraverso un uso strumentale
0: Certo.
1: delle idee, che è quello che il professor Vercelli ha spiegato molto chiaramente. Quindi da questo punto di vista esiste, come dire, un rischio concreto che la società e lo Stato, quindi anche israeliano, possano, come dire, travalicare verso derive sempre più pericolose
0: Sì,
1: che fanno,
0: certo.
1: insomma, presumere verso altro.
0: Ecco, prima di, diciamo, di concludere la trasmissione, vorrei farvi ascoltare diciamo, un'intervista realizzata da Azzurra Meringolo su un tema particolare. Vicino a Gerusalemme c'è un villaggio, molti di voi forse lo conoscono, vive dagli anni 70, dove convivono arabi ed ebrei, si chiama Neve Shalom. È un villaggio che tra l'altro da 11 anni ospita un giardino dei giusti che fa parte poi di una rete più grande promossa dalla fondazione Gari Wuo. Proprio in questi giorni ha organizzato un evento e allora, dicevamo, Azzurra Meringolo ne ha parlato con Benedetta Macripò, responsabile della rete dei giardini Gari Wuo.
2: Sono appena tornata dal villaggio cooperativo di Neve Shalom Wahat al-Salam, dove vivono ebrei e arabi, palestinesi, tutti i cittadini israeliani. Abbiamo organizzato un evento al Giardino dei Giusti, Garden of Rescuers. Tema principale era proprio Rescue in the Rescuers, quindi come possiamo provare a fare scudo, a salvare i salvatori, i giusti, le persone che ogni giorno cercano di salvare quello che è ancora salvato. salvabile in contesti come questo, quindi la dignità umana.
3: Nel corso di questo evento è stata fatta anche una menzione speciale alla Global Sumud Flottiglia.
2: La flottiglia e attività simili sono percepite al villaggio con moltissima solidarietà, perché portano ancora attenzione su ciò che sta succedendo a Gaza, ma non solo a Gaza, e anche perché è un modo per dimostrare solidarietà nei confronti di tutte quelle persone comuni che ogni giorno cercano di portare avanti un messaggio di salvezza nei confronti di quella che è la dignità umana attraverso pratiche non violente. E la menzione per la flottiglia è stata fondamentale e importante come scelta per le persone del villaggio, proprio perché il giardino e le esperienze attorno al giardino sono una bussola di moralità. Era importante ricordare quali sono le attività che tutta la comunità internazionale, soprattutto i civili, possono fare per lanciare degli appelli all'umanità intera.
3: Quanto è complesso per i cittadini di Neve Shalom parlare oggi di pace, quando ancora la parola guerra domina il dibattito pubblico?
2: È complesso e a volte anche contraddittorio, perché il villaggio stesso è completamente investito dall'attualità e si ritrova a essere ogni giorno un laboratorio concreto di come può essere reimmaginata la pace, come possono insieme immaginarsi un futuro. L'esperienza del villaggio non rimuove tutte queste contraddizioni, ma prova a trasformarle in quelle che sono pratiche quotidiane molto faticose di convivenza.
0: Ecco, prima di chiudere vorrei fare una domanda, vi chiedo di rispondere brevemente a entrambi. Dentice, la difficile convivenza, abbiamo capito che anche un villaggio, un esperimento positivo come Neve Shalom, rischia di essere roba superata, insomma roba degli anni 70. La domanda, hanno un ruolo gli arabi israeliani nella società israeliana o è solo marginale?
1: No, hanno un ruolo importante. Il problema è che si sta sempre più ponendo verso una sorta di marginalità, e quindi il rischio è quello di, come dire, portare avanti tutta una serie di politiche che li rendano, non dico superflui, ma quantomeno invisi a gran parte della società israeliana, pur essendo di cittadinanza israeliana, e invisi agli arabi, perché reputati come dire, una sorta di nemico, se non proprio dei traditori. Però il discorso è molto più articolato, chiaramente.
0: Certo, e Vercelli, vengo a lei. Cambiamo argomento, ma fino a un certo punto, perché sembra ormai che l'accordo fra Stati Uniti e Iran ci possa essere, al netto anche di affermazioni smentite, eccetera. Ma secondo lei in questa fase Israele resta fuori dalla porta?
4: Sì, se si fa d'accordo, ammesso e non concesso che le notizie che ci pervengono abbiano una fondatezza assoluta di fronte alla imprevedibilità di Trump, se si fa un accordo Israele rimane scottato. Israele di Netanyahu, intendo dire, non evidentemente un'altra parte di Israele. Rimane scottato perché rimane fuori dai giochi politici, e peraltro arriva dagli Stati Uniti un segnale anche necessario, comunque indispensabile dal mio punto di vista, ma dal punto di vista di tanti, del fatto che comunque non si può continuare con una ostilità, con un conflitto che sembra non avere capo né coda, ma ha degli interessi evidentemente celati che devono in qualche misura essere a questo punto tacitati dinanzi all'interesse collettivo mondiale per un ripristino di una normalità accettabile.
0: E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Ad attenderci ci sono i colleghi di Onda Verde, che saluto e ringrazio, ma ringrazio Claudio Vercelli, storico docente di studi ebraici Università di Poznan, Polonia, Giuseppe Dentice, Osservatorio sul Mediterraneo OSMED. E noi torniamo poco dopo Onda Verde. Vi ricordo che per riascoltarci c'è Rai Play Sound.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla A9, la Renate Chiasso, dove è chiusa l'uscita di Chiasso, uscita merci, è chiusa al traffico per problemi alla dogana per chi proviene da Como. Sulla 4 Venezia-Trieste un incidente è segnalato tra la barriera di Trieste e l'Isertere di Puglia in direzione di Venezia. Sulla 7 Milano-Genova un incidente è avvenuto tra Bereguardo e Groppello Cairoli in direzione di Genova. Altro incidente sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Infine sulla 24 Roma Teramo un incidente è segnalato alla barriera di Roma Est in direzione di Teramo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
12: In collaborazione con il CIS.
0: Bentornati all'ascolto di Voci dal Mondo, ancora un saluto da Alba Arcuri. Linee rosse, tappeti rossi, sì, perché in questa seconda parte andiamo idealmente a Pechino, dove davvero si sono stesi i tappeti rossi. Si sono succedute negli ultimi mesi diverse visite di capi di Stato e di governo, certamente la più importante è quella di Trump e Putin. E allora vi presento il nostro ospite Giuliano Noci, prorettore per la Cina al Politecnico di Milano. Buongiorno Noci.
14: Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Ed è collegato con noi Marco Clementi, corrispondente da Pechino. Buongiorno Marco.
15: Buongiorno.
0: E allora partirei da te Marco. Partiamo soprattutto dalla visita di Putin a Pechino. Ti abbiamo ascoltato in questi giorni, anche hai parlato del clima in cui è avvenuta, però anche di una cosa che non è accaduta, e mi sto riferendo alla mancata firma dell'accordo sul gasdotto Forza della Siberia 2. Allora raccontaci un po' come sono andate le cose.
15: Sì, questo è un nodo ancora, come dire, da sciogliere, anche se non abbiamo tutti i dettagli ovviamente. Forza della Siberia 2, lo sapete, questo mega progetto energetico di un super gasdotto che dovrebbe portare appunto il gas dalla Russia alla Cina passando per la Mongolia, per intendersi è qualcosa insomma da 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che coinvolge ovviamente Gazprom ma anche la China National Petroleum Corporation. E che dire, perché non è stato ancora siglato? Xi Jinping, la Cina prende tempo probabilmente una questione anche di prezzo, anche se è abbastanza evidente che questo gasdotto, per quanto importante, è più importante per Mosca che per Pechino. Pechino anche in questo caso vuole tenersi in qualche modo le mani libere, tra l'altro ha appena siglato un accordo con il Turkmenistan, ed è un po' quello che, se ci pensiamo, avviene anche con l'Iran in fondo. Il petrolio iraniano è importante per la Cina, ma non dimentichiamo, la Cina di fatto è il più grande importatore mondiale di petrolio, però lo importa da Russia, Arabia Saudita e poi solo a un terzo posto, diciamo, l'Iran, e anche qui fa affari con tutti, con l'Iran come con le monarchie del Golfo, e anche in questo caso mi viene a dire più l'Iran a dipendere dalla Cina, un po' come Mosca, come la Russia, che non il contrario. Insomma, qualcuno ha detto la Cina non ha alleati a partner strategici, può sembrare brutale, ma mi sembra proprio così alla fine, guardando anche quello che succede in queste settimane.
0: Ecco, immagino che Giuliano Noci, economista, potrebbe, diciamo, sottoscrivere forse questa cosa, ma diciamo, tornando al discorso che vendere il gas a Pechino forse sarebbe una bella valvola di sfogo, soprattutto per la Russia, no? Visto e considerato che non può esportarlo verso di noi, insomma, verso l'Europa.
14: Sì, assolutamente, analisi perfetta da parte del dottore, e direi che
0: Marco Clementi,
14: direi che da questo punto di vista noi dobbiamo tener conto che la Cina ormai è una superpotenza, ha ottenuto la pari dignità da Donald Trump, che indebolendosi specularmente ha rafforzato Pechino. Evidentemente non vuole dar troppa leva alla Federazione Russa, diversifica, come diceva Dottor Clementi, e soprattutto ha bisogno di tenere anche una postura rispetto agli Stati Uniti. Per tutto questo insieme di considerazioni, io credo che vedremo una Cina che cambierà atteggiamento nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
0: In che senso?
14: Eviterà di fare solo di seguire l'adagio napoleonico, cioè guardare il nemico che sbaglia e stare ferma. Avrà bisogno di agire e di meritarsi lo status di superpotenza che si è conquistata. In questo senso io credo che, e forse ne vediamo già sullo sfondo gli esiti, sull'Iran dovrà portare Teheran a avere una maggiore, cioè andare verso una tregua duratura, e probabilmente verso la Russia dovrà imporre la stop delle belligeranze rispetto all'Ucraina, anche perché un Putin che si indebolisce troppo è un problema per una Cina che ha 4200 km di confine con la Federazione Russa.
0: Insomma, quello che lei ci sta dicendo è che non basta per essere una superpotenza essere potenti militarmente, saper fare affari con tutto, bisogna saper mediare, fare davvero l'arbitro, insomma. Ma la Cina, secondo lei, lo fa, lo vuole fare soprattutto?
14: Lo fa la cinese,
0: cioè?
14: non urla, non sbraita, non fa avanti e indietro, è invece sguardo lungo, silenzio, manda avanti il Pakistan per fare alcune mediazioni, ma lo deve fare perché ha bisogno del consenso del sud del mondo e ovviamente anche della parte asiatica. Quindi secondo me lo farà. Ovviamente dimentichiamoci le trampate, ci sono la lunga marcia silenziosa ma efficace dell'imperatore Xi.
0: Ecco, senti Clementi, vengo a te a proposito della visita di Trump in Cina, di cui poi ci hai ampiamente parlato. Anche qui ci sono affari economici, ma c'è anche un rapporto stretto con alcune aziende, diciamo, ipertecnologiche, Nvidia, tanto per fare un nome. Ma io vorrei chiederti diciamo del ruolo della tecnologia in Cina, insomma vorrei chiederti la robotica, l'intelligenza artificiale, come la vivi anche tu personalmente, la tua quotidianità, diciamo, tecnologica, Marco?
15: Beh, è un'ottima domanda, se posso dire, perché veramente la robotica ormai fa parte della quotidianità qui in Cina. Io vivo qui da 5 anni, sono arrivato che eravamo ancora nel pieno del Covid, e probabilmente proprio il Covid ha dato una grande accelerata a questa tecnologia nel nostro quotidiano. Perché? Perché quello che lì era in quegli anni, il Covid qui è durato più di 3 anni con le frontiere chiuse, e al di là di quel periodo difficile in cui però, per esempio, facevamo i tamponi tutte le mattine, a un certo punto dovevamo scansionare un QR code code per il tracciamento. Ecco, tutto questo però di fatto viviamo col telefonino, cioè qui non puoi, se esci di casa senza telefonino, per esempio muori di fame perché non puoi pagare, tutti i pagamenti sono digitali con WeChat Pay e Alipay, e quello ha dato un'enorme accelerata. Ora, che cos'è tutta questa tecnologia? È ad esempio l'uso della robotica, che a volte può sembrare, come posso dire, scenografico, non so, penso alla maratona di Pechino, la mezza maratona, dove i robot tra l'altro quest'anno hanno fatto il record battendo di 10 minuti gli umani, penso al Gran Galà di Capodanno, che è uno spettacolo televisivo da 800 milioni di telespettatori, e i protagonisti sono stati le scenografie, tra le tante altre cose interessanti di quel grande show, le scenografie dei robot che si muovevano, sempre più tra l'altro avanzate rispetto all'anno precedente. Questa è una cosa che è molto evidente, ma che, ripeto, non è solo apparenza, non è solo qualcosa di coreografico, non è una curiosità. Cioè, qui hai il drone che ti porta la spesa a casa, hai l'ultima novità, i robot che dirigono il traffico in alcune megalopoli cinesi, hai i cani robot che servono per le emergenze, l'antincendio, ci sono sicuramente anche applicazioni nell'ambito militare, c'è l'assistenza domiciliare, c'è un badante che in realtà è un umanoide che ricorda un anziano quando deve prendere le medicine, gliele somministra se c'è bisogno, tutta la robotizzazione nelle grandi aziende che può fare spavento, ma qui viene letto così, cioè gli umani dirigono e i robot fanno fatica. Spero che si trovi poi un punto di equilibrio, però ripeto, qui la robotica, la tecnologia fa parte del nostro vivere ogni giorno, e questo lo sperimenta chi arriva magari anche solo come turista, perché si accorge appunto che se paghi con i contanti sembri un troglodita, devi utilizzare WeChat Pay, Alipay, le carte di credito sono collegate alle applicazioni sugli smartphone, ma è un processo sempre più veloce, questo è sconvolgente. Ripeto, io in 5 anni ho visto proprio con i miei occhi questa accelerazione, che poi alla fine è molto comodo, è vivere in una società tecnologica, va bilanciata, ma certo. Io penso che arriverà anche in Europa per forza, è il futuro, ma qui è già presente.
0: Ecco Marco, però una domanda è d'obbligo, cioè non hai la sensazione di essere troppo sotto controllo? Cioè che in fondo, insomma, forse da europea, no? Mi pongo questa domanda.
15: Allora, questo è un altro dato di fatto, per buona pace dei miei amici cinesi è difficile dire che qui esista la privacy, cioè ci sono telecamere ovunque, io a casa, io abito in un comprensorio, potremmo chiamarlo così, e dentro con riconoscimento facciale, cioè non utilizzo una chiave o una... Questo cosa significa? Significa certamente rinunciare a buona appunto alla privacy, però i cinesi te lo spiegano, cioè quando io parlo con i miei amici cinesi dico: ma come fate con la privacy? Loro mi rispondono: voi date i vostri dati personali a società private, Meta, Facebook, eccetera, noi li diamo allo Stato, c'è una specie di patto sociale, cioè se lo Stato centrale, ovviamente siamo in Cina, mi garantisce una qualità di vita maggiore, io rinuncio ad alcuni principi. Può essere una cosa che scandalizza, ma è la realtà, cioè, ed è una cosa accettata e reale, quindi posso essere testimone di tutto questo.
0: Ecco, vengo a lei, Giuliano Noci, perché in alcune zone della Cina è attivo il sistema di credito sociale, cioè una sorta di punteggio che acquista il cittadino virtuoso. Ecco, una cosa così da noi, tra l'altro c'è stato forse anche un piccolo esperimento in Italia subito bocciato, potrebbe andare, perché chiaramente dobbiamo rinunciare totalmente alla privacy, no? Il cittadino virtuoso magari ottiene più servizi, ecco, uno sconto sulle tasse, faccio per dire.
14: Non va perché noi siamo opposti, polari rispetto agli amici cinesi, così ben descritti dal dottor Clementi. Noi siamo turbo individualisti, siamo turbo privacy, tutto per se stessi e nulla per il bene comune. Quindi noi siamo all'estremo opposto. Questo non vuol dire che il credit scoring sia necessariamente un qualcosa che funziona. Però temo che una via di mezzo tra Italia, Europa e Cina sia utile. Lo dico ad esempio, basti pensare, un esempio che faccio spesso è: noi in nome della privacy non diamo all'autorità sanitaria dati per addestrare motori di intelligenza artificiale che possono fare early detection, quindi una scoperta anticipata del tumore, sul tumore, sulle malattie. Quindi noi siamo davvero all'opposto, guardi, quindi questo è
0: forse
14: un tema che
0: mezzo,
14: ci deve far
0: riflettere.
14: Sì, no, una
0: il
14: via di mezzo.
0: Il badante che mi dà la medicina all'ora giusta, la vedo bene. Senta, però lei si è occupato anche delle ricadute tecnologiche, diciamo anche di fabbriche nere, di iperproduttività, insomma, poi dove va a finire una società così ipertecnologica?
14: Ma guardi, in realtà una sentenza del tribunale cinese in questo mese ha obbligato la riassunzione un'azienda di consulenza che aveva licenziato delle persone perché le AI, l'intelligenza artificiale, le aveva sostituite. Quindi è vero che la Cina è una società ipertecnologica, lo andrà per aumentare la produttività, per far conto al dividendo demografico che diventerà negativo perché perderanno un sacco di persone, ma è anche vero che quello che diceva il dottor Clementi, ovvero che c'è un patto tra il partito Stato e la popolazione. Io sono il partito, sono papà che provvede al miglioramento del tuo benessere e al tuo futuro. Tu fai il tuo individuo, gioca la tua parte nella società e magari rinunci a una parte di alcuni tuoi diritti. Quindi da questo punto di vista io sono certo che la Cina cavalcherà in modo pervasivo la trasformazione digitale, i robot, gli umanoidi e quant'altro, ma nel contempo sarà obbligata a tutelare le persone.
0: Senta, in quest'ultimo minuto che ci resta vorrei affrontare la questione Taiwan, perché insomma si susseguono le notizie secondo cui gli Stati Uniti riforniranno sempre meno di armi Taiwan perché gli servono, ma anche che la Cina sarebbe pronta a riprenderla. Secondo lei come stanno le cose?
14: Le chiacchiere devono stare a zero, nel senso che Taiwan deve rimanere nell'architettura dell'ambiguità. La Cina non intende attaccare Taiwan perché non lo può fare, perché forse non le conviene. Gli Stati Uniti, come dice Trump, in questo caso ha ragione, a 11.000 km di distanza non hanno certo intenzione di fare una guerra. A tutti serve una Taiwan che di fatto, pur non vedendola, è indipendente, ma i cinesi devono poter dire che è cinese. E in fondo, se guardiamo al Kuomintang, il partito di opposizione, è quello che vuole, cioè il fatto di avere una diversità culturale dettata dagli 80 anni di distacco, ma che comunque si sentono cinesi. Ricordiamoci che sono cinesi, quindi rimarrà questo tipo di architettura e se non fosse così, peraltro, sarebbe la terza guerra mondiale.
0: Ecco, un'ultima precisazione. Taiwan, lo ricordiamo, è il centro della tecnologia. Secondo lei fa comodo, diciamo che non sia del tutto cinese con le regole stringenti cinesi? Cosa può passare attraverso?
14: Sì, fa comodo a tutti perché quelle sono catene di fornitura globali, quindi a Taiwan vengono realizzati i chip, ma vengono progettati e parte dei componenti da altre parti. Fa comodo ai cinesi avere i chip di Taiwan, fa comodo agli americani avere una Taiwan in queste condizioni, certo, senza che il più grande mercato al mondo si arrabbi.
0: Grazie Giuliano Noci, prorettore per la Cina al Politecnico di Milano. Grazie a Marco Clementi, corrispondente Rai da Pechino. Ringraziamo anche il tecnico Massimo Vasciaveo, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7:15 circa, sempre su Radio 1. Intanto un saluto da Alba Arcuri. Prima di dare la linea al GR delle 8 vi ricordo c'è Rai Play Sound per riascoltarci. Cliccate sempre su Voci dal Mondo su un motore di ricerca. Buona domenica.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, trattative a una svolta, tregua o di nuovo guerra. Trump ottimista, accordo pronto, i Pasdaran frenano, divergenze su nucleare e Hormuz. Dalle minacce ai fatti, Kiev sotto le bombe russe in risposta alla strage nel dormitorio della regione occupata del Lugansk. Usato il supermissile Oreshnik, in migliaia nei rifugi. Il negoziato con Bruxelles sulla flessibilità per il caro energia nell'agenda di Giorgia Meloni e la Premier rivendica i dati sul lavoro che resta, afferma, una priorità per il governo. 749 comuni al voto, più di 6 milioni gli elettori alle urne, aperte oggi e domani, 18 i capoluoghi di provincia, da Venezia a Reggio Calabria. Terra dei fuochi, la sferzata di Papa Leone, basta prepotenza, le lacrime delle mamme e dei bambini malati o morti a causa dell'inquinamento. Primo assaggio d'estate, anticiclone su tutta la penisola, temperature oltre i 30 gradi, timori per il ritorno del Niño. Cannes, nei premi l'eco delle guerre e delle disuguaglianze, trionfa Fjord del rumeno Cristian Mungiu, Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyaginsev, appello a Putin, stop alla carneficina. Campionato stasera gli ultimi verdetti con Milan, Roma, Como e Juventus in corsa per due posti in Champions. Formula 1 a Montreal, scintille in casa Mercedes tra Antonelli e Russell. L'inglese dopo la sprint si è preso anche la pole. Giro d'Italia a Pila, a solo del danese Vingegaard, nuova maglia rosa e oggi si arriva a Milano. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le trattative Iran-Stati Uniti. Il presidente Trump annuncia una svolta imminente per la guerra in Medio Oriente con una bozza d'intesa già largamente raggiunta. La corrispondente da New York.
4: Un accordo con l'Iran è stato in larga parte negoziato, lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, scrive Trump, che anticipa che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. La svolta arriva al termine di una giornata caratterizzata da messaggi contraddittori. Mentre già prendeva corpo un memorandum d'intesa per un cessate il fuoco di 30 o 60 giorni, Trump diceva al sito Axios che le possibilità di un accordo o di un attacco erano 50-50 e assicurava che non avrebbe firmato un'intesa che non fosse vantaggiosa per Israele. Poi la telefonata con i leader dei paesi del Golfo e altri leader regionali che lo hanno esortato ad accettare l'accordo, preceduta da consultazioni con i suoi consiglieri riuniti alla Casa Bianca, dove Trump si è barricato in questo decisivo fine settimana e dove in serata è scattato il lockdown dopo una raffica di colpi d'arma da fuoco fuori dal complesso. Un uomo ha sparato vicino al posto di blocco e gli agenti del Secret Service hanno risposto uccidendolo. Ferito anche un passante. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump. Restano le divergenze su nucleare e Hormuz, su cui continua il lavoro dei mediatori di Islamabad. Il corrispondente da Istanbul.
5: Il primo ministro pakistano Sharif si congratula con Trump per gli sforzi definiti straordinari nel cercare la pace, ma da Teheran si rivendica come un proprio successo il memorandum d'intesa. Come gli antichi romani, che credevano di essere il centro del mondo e furono invece costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà, ha commentato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. E intanto sono già iniziate le precisazioni e le smentite. Lo stretto di Hormuz resta sotto la gestione dell'Iran, riferisce l'agenzia di stampa Fars vicina ai Pasdaran, che giudica come incompleto e incoerente l'annuncio del capo della Casa Bianca. È solo propaganda, aggiunge poi, citando proprio le guardie della rivoluzione islamica, che assicurano non è stato preso alcun impegno in merito al nostro programma nucleare. Doveva essere il punto cruciale, e invece non se n'è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E nonostante la telefonata con Trump, il premier israeliano Netanyahu fa filtrare la sua irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative e bolla il possibile accordo come pessimo. Il suo ministro Ben-Gvir ancora nella bufera dopo il filmato shock sul trattamento ai militanti della flottiglia arrestati. La Francia lo mette al bando dal suo territorio. La missione della flottiglia prosegue, un convoglio in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è fermo da giorni in Libia. L'altro fronte di guerra quello russo-ucraino, una violenta ondata di raid russi su Kiev ha provocato almeno un morto e una ventina di feriti. La corrispondente è da Mosca.
0: È stato uno degli attacchi più massicci dall'inizio del conflitto. Le forze russe nella notte hanno colpito Kiev con missili balistici e droni, utilizzato anche il potente missile Ariechnik. Le immagini mostrano il distacco delle testate multiple che precipitano una dopo l'altra e arrivano al suolo alla velocità di 20.000 km orari. Lo stato di allerta è stato dichiarato in tutto il paese, il numero delle vittime è ancora in fase di accertamento. Putin aveva chiesto alla difesa di Mosca di dare una risposta all'attacco ucraino che giorni fa ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Un attacco terroristico, lo aveva definito il presidente, il cui bilancio definitivo, ultimate le operazioni di ricerca, è di 21 vittime, tutti ragazzi. Secondo i russi sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo, ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco è stata anche convocata una riunione d'emergenza all'ONU che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Rai Radio 1. A Palermo il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui con una enorme carica di esplosivo vennero uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Era il 23 maggio, una ferita profonda, un sacrificio che ha fatto di questa data la giornata della legalità, giornata in cui da Palermo è stato diffuso il primo rapporto ONU sulle mafie internazionali che con 95.000 omicidi volontari all'anno causano un numero di vittime pari alle guerre.
2: Paolo Borsellino.
6: Giovanni Falcone.
7: Il silenzio e l'applauso che seguono la lettura dei nomi delle vittime di Capaci e Via D'Amelio alle 17.58, il momento esatto dell'esplosione. Dopo un lungo corteo in migliaia sono arrivati all'albero di Falcone, davanti all'abitazione del magistrato ucciso dalla mafia. Si è conclusa così la commemorazione a 34 anni dalla strage, il ricordo soprattutto per i giovani come forma di impegno civile. Al mattino la manifestazione per gli studenti e gli alunni delle scuole, le loro voci al microfono di Agnese Licata.
8: Un uomo è morto per salvare noi.
9: Io penso che adesso oggi la situazione è migliorata rispetto a prima, perché adesso la gente non sta più in silenzio.
7: Ma che fase è questa per la mafia? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
10: I mandamenti esistono e come, e governano sul territorio. Quello che le manca è una capacità organizzativa centrale.
7: E prima della lettura dei nomi, le parole di Maria Falcone.
11: La nuova Palermo è qua. Oggi.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Il presidente Mattarella ha ricordato le vittime della strage e cosa significò per la coscienza del paese con un prima e un dopo quel terribile attentato.
12: La strage di Capaci fu un attacco alla libertà e alla dignità degli italiani, ma fu anche l'avvio della reazione del paese. Il presidente Mattarella commemora così una data spartiacque insieme a Via D'Amelio per la storia della Repubblica. Lo fa ricordando chi perse la vita 34 anni fa sull'autostrada per Palermo: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Fu un giorno tragico, scrive il capo dello Stato, ma segnò la scossa civile contro la mafia, che subì sconfitte irreversibili per mano di donne e uomini delle istituzioni e con il contributo dei cittadini per superare zone grigie e indifferenza. Di qui l'invito di Mattarella a raccogliere la lezione di Falcone e Borsellino: la mafia si sconfigge con istituzioni salde e con un impegno educativo da consegnare alle giovani generazioni. Valentino Russo, GR1.
3: E dell'importanza di far conoscere ai giovani il valore della legalità ha parlato la premier Giorgia Meloni, che è intervenuta anche su economia e misure per affrontare la crisi energetica con un videomessaggio al Festival del Lavoro, mentre porta avanti la trattativa con l'Europa sul patto di stabilità.
13: Nel negoziato con Bruxelles sulla flessibilità per il caro energia, il governo mostra fiducia alla proposta di Giorgia Meloni di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per la difesa anche alle spese straordinarie contro i rincari delle bollette e della benzina, ha incontrato delle caute aperture. Sarà questo il cuore del discorso della Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confindustria martedì, dove ribadirà l'impegno dell'esecutivo per sostenere il sistema industriale italiano di fronte alle crisi geopolitiche geopolitiche ed energetiche. Altra priorità il lavoro con il salario giusto. Solo chi rispetta la contrattazione collettiva può accedere agli incentivi statali, ricorda Giorgia Meloni nel videomessaggio al Festival del Lavoro. Occasione per rivendicare i numeri delle politiche per l'occupazione. 1.200.000 occupati in più, il record di 10 milioni di donne lavoratrici. L'avvertimento sull'intelligenza artificiale.
8: Una risorsa straordinaria se rimarrà centrata sulla persona, mentre un danno se si limiterà a sostituire i lavoratori. L'intelligenza artificiale investirà prima o poi tutto. Quello che cambierà sarà il modo di svolgere quei lavori e sarà necessario avere le competenze per farlo.
13: Federica Ionta, GR1.
3: Opposizioni critiche sulla politica economica del governo, così come sull'ipotesi avanzata dal ministro Ciriani di accelerare sulla legge elettorale con un primo sì della Camera a giugno. Nessuna forzatura procedurale, chiede il centrosinistra, e il PD parla di arroganza istituzionale se ci fosse la volontà di presentare un testo blindato. Urne aperte per le amministrative, si vota oggi e domani.
14: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento di identità valido. Noemi Giunta, GR1.
3: Le 8 e 12 minuti, parliamo della visita di Leone XIV ad Acerra, nella Terra dei Fuochi in Campania. Prima in Duomo, poi in piazza, l'incontro con i sindaci e le famiglie.
15: Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli.
16: Papa Leone nella Terra dei Fuochi, in cattedrale, l'abbraccio con i familiari delle vittime. È l'anniversario della pubblicazione della Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Qui il grido della creazione dei poveri, sottolinea Prevost, è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
15: Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra.
16: Il bene comune viene prima degli interessi di pochi, degli interessi di parte. Nella piazza di Acerra, l'incontro con le autorità e i fedeli. Occorre contrastare le alleanze criminali e rigettare le tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Leone ringrazia per il loro impegno coraggioso quei pionieri che hanno per primi denunciato i mali di questa terra e hanno portato l'attenzione sulla realtà oscurata e negata del suo avvelenamento. Francesca Paltracca, GR1.
3: Rientrate in Italia tutte le salme dei sub morti alle Maldive, da domani le autopsie, previsti analisi sulle attrezzature e ancora interrogatori.
17: Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato, poi sulle salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, atterrati a Milano Malpensa in casse di legno trasferite a Gallarate, i parenti rimasti a casa, stretti nel dolore. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, per far luce su quanto accaduto nella grotta delle Maldive. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleosub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori, che stanno sentendo diverse persone, ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
3: Weekend a inizio settimana con temperature fino a 30 gradi, un anticipo d'estate inconsueto per il mese di maggio, complice l'anticiclone nordafricano. Si teme il ritorno del Niño, fenomeno di riscaldamento delle acque del Pacifico, e una nuova estate rovente. Il climatologo Bernardo Gozzini, l'AMMA CNR.
18: Al momento le temperature dell'Oceano Pacifico sono nella cosiddetta fase neutra. Le previsioni del fenomeno del Niño dovrebbe iniziare dal luglio-agosto, quindi probabilmente a livello mondiale 2026 nella sua seconda parte sarà caldo e probabilmente anche il 2027.
19: Dunque non riguarderebbe nell'immediato l'area mediterranea, nemmeno in termini geofisici.
18: Il fenomeno impatta molto di più su quelle che sono le zone dell'America Latina, Canada, negli Stati Uniti, in Australia. Sulla nostra penisola non ha un impatto diretto. Vedremo appunto se potrà dar luogo anche a delle ondate di calore non persistenti, interrotte ogni tanto da qualche fase instabile.
19: Eppure un anticipo d'estate, specie oltralpe, assolutamente straordinario.
18: È un po' prematura rispetto alla normalità. Non solo, ma in Europa potremmo avere anomalie di 10-12 gradi, quindi eccezionale per il periodo.
19: Forse si continua a confondere meteo e clima?
18: In una battuta si potrebbe dire che il mese e quindi il tempo è quello che ti becchi, mentre il clima è quello che ti aspetti.
19: Mauro Zanda, GR1.
3: Il cinema, serata finale al Festival di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze tra i temi più apprezzati nei film premiati dalla giuria, che non sempre si è trovata d'accordo, tanti infatti gli ex equo. Nessun dubbio invece sul vincitore al suo secondo palmarès, l'inviata.
20: Fiori.
21: Christian Mungiu, che quasi 20 anni dopo la sua prima Palma d'Oro, vince con Fjord, miglior film di questa edizione di Cannes per la giuria presieduta da Park Chan-wook. Andrei Zviagintsev, da 6 anni uscito dalla Russia, vince il Grand Prix con Minotaur e si rivolge a Putin perché finisca il massacro della guerra. Doppia, anzi tripla palma alla regia e con un po' di pasticcio sul palco per i due Javier della Bola Negra e il Pavlikovsky di Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco. Piange Virginie Efira, attrice premiata con Tao Okamoto per Amaguchi. Esultano i due ragazzi di Coward, migliori attori. Barbara Streisand fa ritirare la sua palma d'onore a Isabelle Huppert e invia un messaggio. Il cinema ci unisce, dice.
22: Viva la cinema!
21: Finale con Gina Davis sul palco, che cita il finale di Thelma e Louise.
22: Let's keep going.
23: What do you mean?
22: Go!
21: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: La musica, 85 candeline da spegnere per il menestrello di Duluth, ma ancora tanta voglia di portare in giro la sua musica. Bob Dylan, grande figura della cultura americana del Novecento, non smette di cantare e di incantare. Nel festeggiare il suo compleanno ha annunciato una tournée negli Stati Uniti, partenza il 4 giugno dall'Oregon per arrivare il 1 agosto in Tennessee. Sono le 8 e 18 minuti dopo il GR L'aria che respiri con Sonia Filippazzi. Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Fabio Cardinali e Daniele Antelmi, al microfono Sabrina Baldetti. Buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
24: GR1 Sport.
25: Buongiorno e buona domenica da Alessio Maldini. Due posti Champions e alla terza retrocessione. Questa sera il campionato ammetterà gli ultimi verdetti. Per la Champions Milan e Roma partiranno con 2 punti di vantaggio su Como e Juventus, che dunque devono assolutamente vincere e sperare in un passo falso delle rivali, mentre in coda Lecce ha una lunghezza di vantaggio sulla Cremonese. Questo è il programma delle 20:45: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Alle 15 si giocherà Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, mentre già in vacanza l'Inter, che in un clima di festa ha pareggiato ogni rimonta a Bologna.
26: Classico risultato di fine stagione, la 3-3 parla di buone giocate ma soprattutto di distrazioni e a volte testa altrove. L'Inter aveva detto tutto quello che doveva dire festeggiando Scudetto e Coppa Italia. La stagione, iniziata presto con il Mondiale per club, è stata snervante. Ora chi può va in vacanza. Cristian Chivu.
27: Quando stacchi la spina è difficile riattaccarla, ma è merito loro perché ci hanno creduto fino in fondo, hanno tirato fuori un po' di orgoglio.
26: Andate meritatamente in vacanza perché avete fatto il Mondiale per club, c'era bisogno di staccare. staccare la spina.
27: Sì, non vediamo l'ora.
26: Di Marco su punizione Bernardeschi e Pobega nel primo tempo, autogol di Zielinski, Pio Esposito e Diouf nella ripresa, questo è il tabellino. Bologna applaudito, Vincenzo Italiano come ogni estate al centro del Totopanchine.
0: Questo pubblico e questa piazza merita e adesso è abituata a fare grandi cose, quindi bisogna programmare per bene.
26: Sarà un'estate lunga e tante cose riserverà, non sulla panchina dell'Inter. Chivu, votato miglior allenatore del campionato, è ancora solo all'inizio di una lunghissima storia in nero-azzurro. Assistenza tecnica Dario Collina, Bologna, Giuseppe Bisantis, GR1.
25: E ne rimonta anche il 2-1 della Lazio sul Pisa.
1: La notte degli addii. Pedro e quasi sicuramente Sarri lasciano la Lazio. Il Pisa si congeda dalla Serie A. Serata da ricordare però per il campione spagnolo. Prestazione volitiva, abbracci, sorrisi, uscita dal campo trionfale e soprattutto un gol, quello della vittoria, con il suo marchio di fabbrica. Tecnica, estro, precisione. Applausi anche per Sarri, che ha dato dignità ad una stagione difficile per varie ragioni.
2: Penso di aver fatto quello che dovevo fare, ma ho avuto la fortuna di avere un gruppo, l'ho detto anche a loro, sicuramente non siete il gruppo più tecnico che ho allenato, però siete il gruppo con più valori morali che ho allenato, e quindi in merito penso sia anche loro.
1: Il 2-1 finale non premia un buon Pisa. I toscani volevano lasciare la massima serie imbattuti, ci sono andati vicini. Con Federico Foroni, Giorgio Germanò, GR1.
25: E per la Serie B si gioca stasera alle 20 l'andata della finale playoff Catanzaro-Monza. Alle 22 invece la partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1 con le Mercedes in prima fila.
4: George Russell batte un colpo, anzi due, nel sabato canadese ed alza il livello di scontro in casa Mercedes. Dopo tre Gran Premi nel segno di Antonelli, l'inglese si prende vittoria sprint e pole. Nella gara corta si difende dall'attacco del compagno di squadra, che chiede a gran voce la penalità via radio e viene radar guido addirittura da Toto Wolff. In qualifica, per 68 millesimi, toglie la gioia al bolognese proprio all'ultimo istante e dopo un paio di tentativi sprecati. Per George è la terza pole consecutiva sull'isola di Notre Dame, l'11ª in carriera. Andrea stavolta mastica amaro, in particolar modo per la sprint, dove chiude addirittura terzo, sopravanzato anche da Norris a causa del dritto provocato dall'energica difesa di Russell. Ferrari, che continua a soffrire terribilmente di motore e navigare nelle retrovie, quinta e sesta nella sprint con Leclerc davanti a Hamilton, addirittura quinta e ottava in qualifica con l'inglese in terza e il monegasco in quarta fila. Dormiranno sognando la pioggia prevista per oggi, nella speranza possa rimescolare i valori visti ieri. Luca Cesaretti, GR1.
25: Giro d'Italia, pila solo di Vingegaard, imprendibile sulla salita conclusiva, e oggi si arriva a Milano.
5: Corre in modo diverso dall'altro marziano del pianeta ciclismo, ovvero sia Tadej Pogacar, ma Jonas Vingegaard, seppure a modo suo, porta a casa il medesimo risultato. Alla fine stacca comunque tutti e vince. A Pila trionfa il danese, tappa in maglia, come si diceva una volta, per il repescatore che stacca tutti e ora guida il giro con 2:26 su un Eulalio che cede ma non naufraga. Eccolo Vingegaard. Sarà la vittoria che ricorderò con più piacere. Avevamo un piano con la squadra, volevamo controllare la corsa sin dall'inizio. I miei compagni hanno fatto un lavoro incredibile. Sono orgoglioso di loro e sono felicissimo di averli ripagati con questa grande vittoria.
6: Super nice win.
5: Fondamentale anche l'azione di Davide Piganzoli, suo ultimo uomo in salita, che è stato trampolino per lo scatto rendanese.
20: Quando mi sono spostato ho visto che eravamo io e lui e già Gala aveva qualche metro. Jonas è fortissimo e l'ha dimostrato anche oggi.
5: Nella generale, dopo Vingegaard e Eulalio, terzo è Felix Gall con Pellizzari che tiene bene e ora è sesto. E oggi, dopo il cataclisma, sarà volata. Si arriva a Milano, ci si attende uno squillo da Milan. Pila con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
25: Dalle montagne delle Val d'Aosta al mare di Cagliari, dove proseguono le regate preliminari di Coppa America.
23: Luna Rossa Women e Youth di Gradoni, Porro, Giubilei e Santi, sempre leader della classifica dopo le prime due giornate di regate preliminari nel Golfo degli Angeli. Gli azzurri hanno conquistato finora 55 punti, 8 più del Defender Emirates e 11 più del team senior di Luna Rossa, con 3 vittorie sulle 6 prove disputate. Buchi di vento e onda formata hanno creato non poche difficoltà agli equipaggi, ma questa, lo ripetono tutti gli atleti, è la vera bellezza. Marco Gradoni.
28: Sicuramente c'è tantissima pressione, noi lo sappiamo, ma per me, per quanto mi riguarda, è un privilegio, cioè io adoro stare sotto pressione. Le scelte che facciamo sono anche molto istintive, alcune studiate, però fa parte dell'allenamento. Il nostro unico obiettivo penso sia arrivare in finale.
23: L'analisi del trimmer di Luna Rossa Principal, Vittorio Bissaro.
29: Ci siamo lasciati scappare un po' di occasioni, è così la vela, a volte riesci a essere vincente nelle tue scelte, a volte le scelte che fai non portano dove vorresti.
23: Alle 15 le ultime due regate di flotta che decreteranno i due sfidanti del match race finale. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
25: E chiudiamo ricordando che oggi prende il via il Roland Garros di tennis. 4 gli italiani in campo in questa prima giornata: Bellucci, Cinà, Sonego e Bronzetti. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Cerchi il

0: realizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Traffico piuttosto regolare su strade e autostrade, agevolato quest'oggi come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22. Ma vediamo le notizie attive, partiamo dalla A9, la Lanate Chiasso, dove ci sono code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 4 Venezia Trieste un incidente senza ripercussioni al traffico è avvenuto tra la barriera di Trieste e l'Iserter di Puglia ovest in direzione di Venezia. 2 chilometri di coda invece per un incidente sulla 7 la Milano-Genova tra Binasco e Beleguardo in direzione di Genova. Altro incidente sulla 24 Roma-Teramo alla barriera di Roma Est in direzione di Teramo. Ci spostiamo sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, dove troviamo rallentamenti per un veicolo in fiamme in prossimità dello svincolo per Sicignano Potenza in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine prudenza, c'è un veicolo fermo sulla 14 Adriatica tra il ramo Casalecchio e la 13 in direzione di Ancona, sulla stessa A14 tra Fano e Pesaro Urbino in direzione di Bologna e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci in direzione di Livorno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: L'aria che respiri.
10: Avvolti per un pianeta da difendere.
11: Avram, abbiamo un codice rosso.
12: Scene di orrore nella periferia di Damasco. Potrebbe trattarsi di avvelenamento per effetto di agenti chimici.
13: Non mi resta molto tempo.
14: Prima che queste armi biologiche cadano nelle mani sbagliate.
15: Io posso esservi utile se volete.
14: C'è un mucchio di gente che vorrebbe impedirmi di rivelare la verità.
9: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Ben Kingsley e Monica Bellucci nel film Armi Chimiche. La realtà purtroppo va spesso ben oltre la finzione, con tragedie sia umane sia ambientali, dal napalm all'agente arancio, ma sono solo due tra i tanti esempi. Da circa 30 anni punta a impedirne l'uso un'apposita convenzione cui aderiscono ben 193 paesi. Ne monitora il rispetto con

0: tutte le difficoltà del caso l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, appunto OPAC, con sede all'AIA e un consiglio scientifico consultivo. A capo di quest'ultimo, per la prima volta da pochi giorni, è stato nominato un italiano, Matteo Guidotti, ricercatore del CNR di Milano e spesso ospite di questo programma. Matteo Guidotti, intanto complimenti, e qual è il compito del consiglio scientifico consultivo?
1: Monitorare gli ultimi avanzamenti della scienza e della tecnologia mondiale per evitare che vengano messe a disposizione di finalità belliche, sabotaggio, terrorismo o comunque azioni criminali in genere.
0: Com'è composto?
1: Il consiglio è composto da 25 membri e i profili professionali spaziano dalla chimica alla tossicologia, alla medicina, all'analisi militare oppure anche alla information technology.
0: Sul suo tavolo adesso, per esempio, che cosa si trova, su che cosa state lavorando?
1: Ci sono diverse aree di azione. Una principale è sicuramente quella del monitoraggio degli sviluppi dell'intelligenza artificiale applicata alla chimica, dove vi possa essere il rischio che sia utilizzato questo strumento per sintetizzare nuove molecole tossiche oppure sviluppare nuovi sistemi d'arma in modo molto più efficiente e autonomo di quello che poteva essere fatto pochi anni fa. Allo stesso tempo c'è anche l'attenzione su metodi a basso costo per monitorare e rilevare usi illeciti della chimica.
0: A chi fornite consulenza?
1: Al direttore generale dell'organizzazione, ma anche agli ispettori che su mandato internazionale vanno nei vari paesi del mondo dove o conflitti o anche incidenti maggiori non intenzionali coinvolgono sostanze chimiche altamente tossiche per la popolazione o per l'ambiente.
0: Ci vuole fare una mappa di dove, per esempio, è più intenso il vostro lavoro?
1: Gli ispettori dell'OPAC in questi ultimi anni sono ancora molto attivi in alcuni teatri come la Siria, dove è importante monitorare se ci sono stati magazzini e impianti per la produzione di armi chimiche e se sia possibile distruggere e sconvertire gli impianti che sono stati utilizzati per finalità criminali. Ma un'altra parte di ispezioni vengono svolte anche nel teatro ucraino.
0: Fate poi attività di formazione per le forze di primo intervento e che cos'altro?
1: Anche di previsione, qualora una molecola, un sistema, un apparato ingegneristico possano essere utilizzati per scopi bellici o comunque criminali. Un esempio pratico è quello delle sostanze attive nel sistema nervoso centrale, che hanno un utilizzo medico importantissimo come anestetico e come narcotico, che però sono state utilizzate anche nel recente passato come agenti antisommossa. Il fatto che ci sia una forchetta troppo stretta tra un limite di sicurezza e un limite che va a portare un danno o addirittura la morte di una persona fa sì che, per esempio, dal 2021 sono stati vietati aerosol di queste sostanze alle forze di polizia mondiali. Però sono passaggi che richiedono molti anni.
0: In questo caso, per esempio?
1: Si è iniziato a discutere dopo gli eventi del teatro Dubrovka a Mosca nel 2002 e il processo ha richiesto fino al 2021 affinché fosse legge internazionale.
0: Che poi comunque c'è il problema di fare rispettare. Il vostro elenco ogni quanto viene aggiornato e dove c'è più attenzione?
1: Viene fatto ogni 5 anni, sarà fatto nel 2028 e un'attenzione particolare in questo periodo è agli nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, quindi per nuove molecole, nuovi sistemi anche di disseminazione. Un grande dibattito è su nuovi sistemi di rivelazione di sostanze tossiche veloci, perché spesso le analisi richiedono giorni, se non addirittura settimane. E soprattutto l'ultimo aspetto è anche le contromisure mediche più efficaci e più aggiornate possibile.
0: Ad oggi quante sono le sostanze nell'elenco?
1: In realtà un numero preciso non c'è, si parla potenzialmente di decine di migliaia di composti. Le sostanze vengono elencate come classi in funzione della pericolosità e della adattabilità come arma chimica.
0: Quindi quelle con possibile doppio uso, per esempio?
1: Come il cloro o il fosgene, sostanze tossiche di uso industriale che possono essere anche utilizzate come arma chimica. La convenzione non vieta necessariamente solo sostanze, ma l'uso che se ne fa nei confronti dell'uomo, dell'ambiente o anche degli animali. È proprio l'uso che fa l'arma, non tanto la molecola.
0: Matteo Guidotti, torniamo a lei, primo italiano a presiedere questa struttura scientifica consultiva. Che effetto le fa?
1: Devo dire, all'interno del Consiglio Scientifico Consultivo dalla sua fondazione vi sono stati 2 altri italiani, 2 grandi chimici, tra l'altro dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, che si è sempre occupata degli aspetti etici della scienza e della tecnologia. Io proseguo con questa tradizione, è una grande responsabilità, un grande prestigio. Riunirsi con i 25 colleghi è sempre un piacere perché sono i maggiori esperti mondiali, per cui se serve un esperto di antidoti contro le sostanze tossiche a base di fosforo, sappiamo che abbiamo il collega serbo che è un'eccellenza mondiale. Se abbiamo la necessità di capire meglio i nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale applicati alla chimica, abbiamo il collega polacco o canadese che altrettanto sono eccellenze in quel campo lì. È un lavoro veramente di squadra dove si parla di molecole e di scienza e soprattutto di buona ed etica scienza.
2: The result of the vote is as follows. In favor 141, against 8.
0: 141 a favore, contrari 8, 28 gli astenuti. La risoluzione è approvata.
2: Is hereby adopted.
0: Così l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite giovedì ha detto sì a larghissima maggioranza al testo promosso in particolare dallo Stato insulare di Vanuatu a rischio scomparsa per l'innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale. Richiama tutti i governi a obblighi e responsabilità, come già lo scorso luglio uno storico parere della Corte Internazionale di Giustizia, a dire no pochi e i soliti noti: Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita, Israele, Iran, Bielorussia, Liberia, Yemen. Barbara Pozzo, professoressa di diritto comparato, accademica dei Lincei, che cosa significa questo voto oggi?
3: Ha sicuramente un valore simbolico importantissimo, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sempre dettato una linea continuativa sempre nella direzione della tutela del clima e del mantenimento delle obbligazioni internazionali che gli Stati hanno preso.
0: Risoluzione non vincolante ma accolta con entusiasmo. È per il sì a larghissima maggioranza, in un momento in cui forse non sarebbe scontato?
3: Io credo che sia proprio in questi termini. Non è vincolante, però da un punto di vista generale ha un impatto fortissimo. Le Nazioni Unite ancora, e nonostante la situazione attuale, svolgono un ruolo importantissimo in questo settore del cambiamento climatico. L'accordo di Parigi non è svanito, in ogni caso c'è una forte maggioranza a livello mondiale in questa direzione.
0: Il momento certo resta molto difficile. All'Accademia dei Lincei a Roma il 3 giugno, in vista della giornata mondiale dell'ambiente il 5, proponete un incontro ricchissimo proprio su evoluzione e strumenti legali. Servirebbe un'enciclopedia, ma qui ci dia solo qualche spunto.
3: In questo momento le sfide sono globali, quindi rispetto a quella che era l'impostazione classica del diritto dell'ambiente, in cui ci si faceva carico di problematiche facilmente localizzabili, ora una collaborazione di stampo internazionale diventa importantissima. In questi tempi è molto difficile pensare in modo ottimistico allo strumento del diritto internazionale, però è proprio lì dove noi dovremmo cercare le soluzioni per le grandi sfide di oggi.
0: Tante le convenzioni, vari temi, via via nuovi protagonisti nel tempo. Per esempio,
3: credo che sia importante ricordare come in una fase iniziale gli Stati Uniti fino agli anni 70 abbiano svolto un ruolo essenziale nello sviluppo del diritto ambientale anche a livello internazionale. Poi c'è stata veramente una consegna del testimone, perché a partire dagli anni 80, se dobbiamo cercare delle soluzioni innovative in campo ambientale e climatico, dobbiamo guardare all'Europa. Chiaramente poi un passo essenziale è stata la firma della Convenzione sul cambiamento climatico nel 92, che vede oggi più di 190 paesi parte.
0: Dai trattati alla loro applicazione, vista la lentezza della politica, in particolare sul clima, sempre più associazioni e cittadini si rivolgono ai giudici.
3: Ora, queste cause originano negli Stati Uniti proprio come reazione alla mancanza di una legislazione federale e hanno diversi scopi di lotta contro i grandi inquinatori, ma anche di ottenere il risarcimento dei danni nel momento dei grandi cataclismi come l'uragano Katrina. A partire dal 2015 questo filone si sviluppa anche in Europa. C'è un famosissimo caso, il caso Urgenda.
0: In Olanda la società civile contro il governo che non riduce abbastanza i gas serra.
3: Esattamente, primo caso di successo in Europa.
0: Poi ci sono stati casi a Parigi.
3: Sono stati a Parigi, in Belgio, in Irlanda, c'è stato il famosissimo caso. caso delle anziane per il clima in Svizzera davanti alla Corte dei diritti dell'uomo. Ormai abbiamo più di 2000 casi in diverse parti del mondo. Nelle Filippine la Corte Suprema nel 93 aveva già riconosciuto la necessità di tenere conto dei diritti delle future generazioni.
0: Ecco, le future generazioni, un filone in crescita con altre sentenze, per esempio.
3: La Corte Costituzionale tedesca ha valutato come tutti gli oneri più pesanti venissero riversati sulle spalle delle generazioni future, cosa che era in contrasto anche con i principi costituzionali che vedono ormai le future generazioni garantite di fronte a questi cambiamenti.
0: A questo proposito, in Italia, 4 anni fa, l'introduzione in Costituzione di ambiente e future generazioni, appunto. Ora si lavora a indici per valutare l'impatto generazionale dei provvedimenti.
3: È stato un passo fondamentale introdurre e la tutela dell'ambiente e il richiamo alle future generazioni nella nostra Costituzione. Non si può immaginare che cambino le cose da un momento all'altro. Ci vorrà tempo, ci vorrà anche un enorme sforzo, secondo me, di stampo educativo.
0: Certamente. Comunque resta il diritto come strumento per spingere i cambiamenti che la politica non riesce a produrre o non produce abbastanza.
3: Beh, per fortuna che crediamo ancora nel diritto.
0: Con varie controparti, sia pubbliche sia private.
3: Ci sono state anche cause climatiche di risarcimento nei confronti di singoli gruppi industriali, però diciamo con poco successo. Quelle che sono invece riuscite a fare almeno in parte breccia sono quelle che intimavano, ingiungevano al gruppo industriale politiche molto più attente nei confronti del cambiamento climatico. Un'altra cosa che mi pare interessante è come in certi settori si siano sviluppate cause di greenwashing. Molte associazioni hanno cercato di portare davanti alle corti l'importanza dell'informazione trasparente per il cittadino.
0: La fiducia nel diritto, ci crede lo Stato insulare di Vanuatu, ne avete sentito poco fa, una battaglia per la sopravvivenza che richiama le responsabilità di tutti, una causa avviata insieme da istituzioni locali e giovani studenti appunto di diritto. La fiducia nel diritto accomuna anche due storie molto diverse, entrambe di tenacia e successo, tra le 6 premiate quest'anno con il Goldman Prize, una specie di Nobel dell'ambiente che valorizza le battaglie dei cittadini, spesso a proprio rischio, e società civile, quest'anno tra l'altro per la prima volta assegnato solo a donne.
4: Welcome to the 2026 Goldman Environmental Prize.
0: 6 premi per ogni macro regione geografica, 6 donne, Juvelis in Colombia contro la tecnica del fracking e in generale contro le estrazioni di gas e petrolio nel paese, poi Iroro che in Nigeria protegge la biodiversità da incendi causati sempre più dall'uomo, Teonila in Papua Nuova Guinea e Anna, nativa dell'Alaska, che guidano le proprie comunità contro l'inquinamento di società minerarie, e poi altre 2 donne per Asia ed Europa. Eccole.
4: For outstanding environmental achievement for Asia, the 2026 Goldman Environmental Prize is awarded to Borum Kim, South Korea.
0: In Sud Corea, Kim Burim con l'associazione Youth for Climate Action e 250 ricorrenti ha vinto 2 anni fa la prima causa climatica intentata da giovani in Asia per il diritto al futuro. Non bastano risposte individuali, ma servono politiche pubbliche adeguate, tanto più che la Corea del Sud è tra i principali emettitori di CO2 pro capite al mondo. E tra le vittime di crescenti ondate di calore anche una vicina di casa di Kim Burim che non poteva difendersi dal caldo estremo.
5: 안녕하세요. 저는 한국
6: Sono Kim Burim, ho 31 anni, da quasi 10 attivista per far capire che la crisi climatica tocca i nostri diritti di base e che il governo non ci tutela abbastanza. Anni fa ero tra i leader dei Fridays for Future, facevamo scioperi per il clima, ma non bastava. Così abbiamo studiato cosa facevano altri, per esempio in Olanda e Germania, e abbiamo deciso di rivolgerci alla Corte Costituzionale. Ci abbiamo provato e i giudici ci hanno dato ragione. L'effetto serra incide sul nostro diritto al futuro e il governo deve accelerare per arrivare a emissioni nette zero a metà secolo.
0: Quale tipo di comunicazione è stata più efficace nel vostro caso?
6: Il nostro principale messaggio era ed è che la crisi climatica viola diritti umani di base e che tutti dobbiamo essere tutelati. La presenza in piazza è stata importante per aumentare la consapevolezza pubblica. Per molti in Corea del Sud la crisi climatica era solo un altro problema ambientale. Oggi è più chiaro come sia cruciale per tutto. Ora la nostra battaglia continua perché quanto stabilito dalla Corte si traduca in leggi e politiche a tutela delle persone.
0: Vi aspettavate il premio Goldman e come vi aiuterà?
6: No, non ci ho mai pensato. Quando me l'hanno detto ero molto stupita. Mi chiedevo come avessero fatto a sapere di me e del mio gruppo. Ne sono felicissima e spero che ci dia forza. In Corea del Sud molti pensano che il riscaldamento climatico sia materia solo per pochi esperti e decisori politici. Invece il premio fa vedere quanto la società civile sta facendo e continuerà a fare. Non c'è tempo da perdere. Spero che il premio invogli altre persone a darci una mano.
0: Dall'Asia all'Europa.
4: 2026 Goldman Environmental Prize is awarded to Sarah Finch, Surrey, the United Kingdom.
0: Sarah Finch in Gran Bretagna ha vinto una causa cruciale per limitare nuove concessioni di gas e petrolio di cui Londra è terzo produttore europeo. Il suo racconto.
7: Da oltre 15 anni lotto con la mia comunità contro nuove concessioni per estrarre gas e petrolio nel Surrey e nel Sussex. In questi tempi di crisi climatica non è proprio il caso, ma quando le proteste di piazza e altre campagne non sono bastate, sono state autorizzate quattro nuovi pozzi vicino a noi per 20 anni, ci siamo rivolti ai giudici che ci hanno dato ragione. Le autorizzazioni non erano valide perché le valutazioni di impatto ambientale non devono considerare solo l'estrazione in sé, ma più ampiamente anche che cosa comporti la combustione di gas e petrolio.
0: Burning of the fuel. E poi è successo qualcosa?
7: Sì, subito è stata affermata una miniera di carbone, sarebbe stata la prima da 30 anni in Inghilterra, ma non avevano calcolato l'impatto di bruciare carbone, poi alcuni progetti nel Mare del Nord. Ma non è uno stop completo, le autorità possono sempre dire che le estrazioni sono priorità strategiche per lavoro o altro. Noi non siamo d'accordo, anzi, ma intanto monitoriamo l'attuazione corretta della sentenza. Anche se abbiamo vinto come attivisti per il clima, non possiamo mai rilassarci.
0: È stato difficile, costoso, siete stati minacciati?
7: Minacciati no, ma abbiamo dovuto raccogliere molti soldi per gli avvocati e la risposta delle persone è stata fantastica. Ci è venuta in aiuto anche la Convenzione di Aarhus. Tutti dovrebbero conoscerla perché tutela i cittadini proprio per la partecipazione, informazione e giustizia ambientale.
0: Il premio Goldman, che effetto le fa?
7: È incredibile, non ci credevo, sono estremamente onorata. Mi sono sempre occupata di clima, di ambiente ed è facile deprimersi guardando ciò che accade oggi nel mondo. Ma il premio e questa nostra vittoria mi danno più fiducia, mostrano che anche le persone comuni insieme possono cambiare le cose. Credo che l'era dei combustibili fossili stia finendo, ma temo che non accada sufficientemente in fretta. È un problema così grande che richiede la mobilitazione di tutti, che tutti siano coinvolti.
0: La cittadinanza attiva, il diritto in Italia è scontro aperto su un disegno governativo di riforma della legge sulla caccia che stravolge gli equilibri e apre nuovi spazi a chi spara. Ci tornerò lì, come altrove sempre fondamentale basarsi su dati scientifici. Scienza, ricerca, sempre in movimento e anche una grande passione è il momento dell'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Antonio Todaro, UZI e Università di Modena e Reggio Emilia, esperto di meiofauna. Ne abbiamo in parte già parlato, quel mondo di animali minuscoli sotto il millimetro, vivono in acqua, sui fondali, sono numerosissimi ma tanti ancora da scoprire. E quelli noti hanno forme strabilianti e voi scienziati vi divertite a dare anche nomi, spesso altrettanto particolari.
8: Nomi che il radioascoltatore comune non avrà mai sentito, ma devo dire anche molti miei colleghi biologi.
0: Per esempio?
8: Gastrotrichi. vuol dire pancia pelosa, perché è coperta da ciglia locomotorie che muovendosi consentono, ecco, a questi animali di strisciare sul fondo e tra i granelli di sabbia. Una famiglia di gastrotrichi prende il nome di taumastodermatide, al latino vuol dire pelle miracolosa. Perché? Perché questi organismi hanno una cuticola che si risolve in piastre, squame, spine, sembrano dei merletti. Una pelle miracolosa.
0: Altri esempi?
8: I copepodi arpatticoidi o il Tigriopus fulvus, che vuol dire piccola tigre, si fa riferimento più che altro agli artigli, e fulvus perché è rosso.
0: Insomma, un mostro da scogliera, nome roboante, però è minuscolo.
8: Sì, questi nomi a volte sono un po' ironici anche, un po' particolari. Ad esempio, i chinorinchi vuol dire muso mobile. Insomma, sono degli animali anche questi fantastici. Il nome comune con cui gli anglosassoni li chiamano è Mud Dragons, cioè i dragoni del fango.
0: Nome impegnativo, ma a che cosa corrisponde?
8: Sono dei piccoli vermetti, diciamo così, che hanno la regione anteriore del corpo che può essere fatta retrarre all'interno del corpo stesso. E questo movimento consente a questi animali di muoversi, perché questa testa, che in realtà poi non è una vera e propria testa, è dotata di uncini, veramente... Ce n'è di ogni in questa comunità, tantissimi animali. Io da zoologo ho avuto la fortuna di descrivere anche molte specie.
0: E se ne continuano a scoprire?
8: Il problema sono i fondi. Questa è ricerca di base e soffre un po' della carenza di finanziamenti. Devo dire però che c'è stata una formidabile eccezione. Grazie al PNRR dedicato al progetto Biodiversità, questi finanziamenti generosi hanno consentito tanto di acquisire nuovo personale, che ahimè è in scadenza, ma anche attrezzature. Noi abbiamo avuto l'opportunità di scrivere moltissimi articoli, due di questi hanno anche guadagnato la copertina delle riviste prestigiose in cui sono state pubblicate.
0: Quindi cruciale ancora una volta il sostegno economico in un mondo questo importante per la catena alimentare, anche come indicatore di salute dell'ecosistema, ma forse sottovalutato?
8: Ci sono pochi esperti al mondo che si occupano di questi organismi. Il lato positivo è che chi si occupa molto facilmente può incappare in specie non ancora descritte, quindi specie nuove per la scienza. A me è capitato in diverse occasioni, ho descritto addirittura il primo e finora unico loricifero italiano,
0: cioè
8: portatore di lorica, di una sorta di corsetto, perché il corpo è racchiuso all'interno di una sorta di sacchetto molto robusto. Ecco, anche questi sono molto particolari, sono un quinto di un millimetro. La bocca è grande abbastanza per prelevare un singolo batterio alla volta.
0: Ma il nome non riflette poi quello di chi ha fatto la scoperta?
8: Beh no, in generale chi trova una specie nuova non può dargli il proprio nome. Di solito però può dargli il nome di un collega che si è distinto nello studio di quel gruppo di animali. Io stesso ho avuto l'onore di avere una specie di gastrotrico dedicata, si chiama Dactylopodola todaroi, così è stata nominata da alcuni colleghi brasiliani.
0: Ed è stata una soddisfazione.
8: Ma certo, a me hanno dedicato anche un nematode, e insomma ero orgoglioso, l'ho detto a mio collega, il quale mi ha risposto, ma è un verme. È sempre un onore, ecco, come zoologo posso ritenermi soddisfatto.
0: Non c'è dubbio, e chissà che cosa arriverà in futuro.
8: È relativamente facile trovare nuove specie, soprattutto nei paesi in cui non c'è una tradizione sullo studio di questi organismi. Ad esempio i gastrotrichi in Cina, che oggi è un po' all'avanguardia in diversi campi delle scienze, i gastrotrichi non sono mai stati studiati. Questo vale anche, che ne so, per l'Africa, dove soltanto alcune zone sono state investigate. C'è ancora moltissimo da fare, da scoprire.
0: Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e scriverci a l'aria che respiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia. Da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto!
5: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il primo volume, Dimagrire in salute in fretta, solo domani in regalo con Repubblica.
12: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
14: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. 4 morti, decine di feriti nel massiccio attacco russo nella notte su Kiev, colpita anche una scuola. Utilizzato il supermissile Oreshnik progettato per attacchi nucleari. È la risposta di Mosca alla strage nello studentato nella regione occupata del Luhansk. Il presidente russo Vladimir Putin aveva promesso vendetta. Poche ore prima Zelensky aveva espresso preoccupazione e invitato a utilizzare i rifugi. Stati Uniti e Iran a un punto possibile di svolta nei negoziati, che però secondo i Pasdaran non danno garanzia. Trump è tuttavia ottimista e annuncia progressi.
4: Non fa un esplicito riferimento alla questione del nucleare. Trump, nel post in cui annuncia che un accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e che mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto, mentre il presidente assicura che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. I guardiani della rivoluzione ribadiscono come Teheran non abbia preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri parla di un'intesa vicina e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Trump ha ringraziato e ha elogiato gli agenti in un post sul suo social. Enzo Arcieri, GR1.
3: E nonostante la telefonata con Trump, il premier israeliano Netanyahu fa filtrare irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative. Bolla il possibile accordo come pessimo. Il suo ministro Ben-Gvir ancora nella bufera dopo il filmato shock sul trattamento ai militanti della flottiglia arrestati. La Francia lo ha messo al bando nel suo territorio. L'intervento della premier Giorgia Meloni con un videomessaggio al Festival del Lavoro su economia e misure per affrontare la crisi energetica. Sentiamo un passaggio.
5: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. E per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
3: Sul caro carburanti, dal Consiglio Economia e Finanza a Cipro una possibile soluzione di compromesso per l'Italia, che tratta a oltranza per ottenere le spese per l'energia fuori dal patto di stabilità.
6: L'Unione Europea cerca un equilibrio tra disciplina e spesa. A conclusione del vertice Ecofin di Cipro, il commissario UE all'economia Dombrovskis conferma la realtà del debito comune europeo e ricorda che Bruxelles già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, citando Next Generation EU e il fondo per la difesa SAFE. Questi interventi hanno dei costi, ricorda, alludendo anche alla richiesta dell'Italia di considerare le spese per calmierare il caro energia fuori dal patto di stabilità. Dall'Ecofin arriva un'ipotesi di compromesso, una mini clausola che consenta all'Italia di scorporare le spese per l'energia, ma per un solo anno, vincolandole a investimenti green. A questo percorso verrebbe associato l'uso dei soldi residui del PNRR e una nuova allocazione dei fondi di coesione. Solo questi ultimi due strumenti valgono 3 miliardi. Con l'aggiunta della clausola annuale, il valore del pacchetto potrebbe raddoppiare. Risorse che si tradurrebbero in aiuti per famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
3: La tragedia dei sub morti alle Maldive, rientrate tutte in Italia le salme, ora si trovano all'obitorio di Gallarate, Varese. Per le indagini si apre una settimana decisiva, previste analisi sulle attrezzature, ancora interrogatori, le autopsie da domani. Urne aperte per la tornata amministrativa che coinvolge oltre 6 milioni di cittadini, per elezione di sindaci e rinnovo di consigli di quasi 750 comuni. Si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Inizio settimana ancora l'insegna di sole caldo, temperature anche oltre i 30 gradi. Lo sport calcio, ultima giornata di Serie A, tutta da seguire sulla nostra rete. Le 20:45 le partite che assegneranno gli ultimi due posti Champions e decreteranno la terza retrocessione. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Radio 1 sarà anche sulle strade del Giro. Oggi tappa per velocisti, 147 km da Voghera a Milano con il danese Vingegaard, nuova maglia rosa. Formula 1 alle 22, il Gran Premio del Canada. Parma partono davanti a tutti le Mercedes, in pole Russell, ieri vincitore della sprint, e al suo fianco Antonelli. In terza fila la Ferrari di Hamilton, in quarta quella di Leclerc. Sono le 9:05, la linea va a Il Mondo Non Basta. Buon ascolto, buona giornata.
0: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
7: Il mondo non basta.
8: Lo avevamo scoperto e ne avevamo parlato nei nostri programmi un paio di anni fa, quando il Fondo per l'Ambiente Italiano lo aveva eletto tra i luoghi del cuore. Un gioiello navigante di 5 secoli fa, un traghetto a mano azionato da un cavo per attraversare il fiume Adda. Progetto che si fa risalire al genio di Leonardo da Vinci. Traghetto rinato grazie al FAI, ma soprattutto a una comunità che lo ha rimesso in acqua. Ma rinato ora, potremmo dire ancora, a una nuova vita. Buongiorno da Raffaele Roselli. E chi si è impegnato in questa impresa, anche materialmente, nei panni di traghettatore, è il sindaco di Imbersago, Fabio Vergani. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Allora, dicevamo rinato perché ora da quelle parti a prendere la macchina c'è un traffico pazzesco, no? Colpa dei lavori di manutenzione sul ponte San Michele che collega Paderno a Calusco. Lavori che dureranno mesi. I pendolari non ne possono più e in tanti si affidano ora, per sbarcare da una riva all'altra, al vostro traghetto. È così?
9: Sì, esatto. Abbiamo questo piccolo pasticcio tutto nostro e tutto territoriale. Uno dei ponti più importanti che attraversa il fiume Adda nel suo medio corso è stato recentemente chiuso per i lavori di manutenzione straordinaria. Lavori che dureranno ben 15 mesi. Per cui il traffico che mette in comunicazione la provincia di Lecco e di Bergamo è sostanzialmente semi-paralizzato e tutte le automobili vengono dirottate su altri ponti con percorsi alternativi che fanno aumentare i tempi di percorrenza anche di 40 minuti. Per cui ci siamo detti: perché non facciamo ritornare il nostro traghetto alle origini? Vale a dire, usciamo un attimino dal contesto squisitamente turistico e rendiamolo nuovamente un mezzo di comunicazione per lavoratori e studenti. E così abbiamo fatto. E devo dire che abbiamo riscosso un discreto successo, ma soprattutto abbiamo dimostrato come il territorio è in grado di rispondere a quelle situazioni di criticità che nascono dalla sera alla mattina.
8: Fantastico. E adesso quante corse effettua il traghetto?
9: Allora, il traghetto apre la mattina in settimana alle 7 e chiude alle 8, perché poi i volontari devono andare in fabbrica o in ufficio a lavorare. Però facciamo un 5-6 corse in quest'ora di lavoro e trasportiamo, come dicevamo, pendolari del mondo del lavoro e studenti a piedi, in bicicletta e con le moto. Evitiamo di trasportare le auto, perché con 2 auto poi il nostro traghetto è completamente saturo. Devo dire che qualche utente del traghetto si è dovuto riscoprire uno sportivo, abbandonare la macchina e mettere i piedi sui pedali. Questo è un aspetto, secondo me, abbastanza singolare, ma che farà bene alla salute di qualcuno, insomma.
8: E anche al territorio, insomma, ritorna anche in termini ecologici a questo punto. Ma
9: sì,
8: ce lo descrive un po' a noi ascoltatori, insomma, questo traghetto, come è fatto?
9: Allora, questo traghetto è realizzato con 2 barconi ed una piattaforma di supporto dove possono salire 2-3 automobili, 30 di persone, moto e biciclette. Attraversa il fiume sfruttando un principio geniale molto semplice, ovvero la corrente del fiume, grazie al fatto che il traghetto si può orientare con dei timoni. La famosa regola del parallelogramma e delle scomposizioni vettoriali sui quali ci siamo tutti imbattuti da ragazzi alle scuole superiori. Il principio è esattamente questo: con la sola forza della corrente, o se c'è poca corrente, con l'aiuto di qualche piccola spinta del barcaiolo, il traghetto va da una parte all'altra del fiume Adda, che è all'incirca largo 80 metri nel punto dove è presente il traghetto di Imbersago. Pensate che nei primi anni del Novecento, di questi traghetti sul medio corso dell'Adda ce n'erano almeno 6, ovvero fino a prima che venissero costruiti i ponti, per cui è un mezzo veramente storico, veramente geniale, sostanzialmente green. Direi che è una grandissima riscoperta anche della mobilità lenta. Leonardo da Vinci lo ha disegnato sul codice Windsor, depositato nell'omonimo castello in Inghilterra, e questo è il, diciamo, la prova provata che questi traghetti dal 1500 fanno parte del nostro territorio.
8: Allora grazie ancora Sindaco Vergani, grazie.
9: Ma grazie a voi.
8: Ecco, ma noi volevamo ascoltare anche uno dei vostri clienti proprio in questi momenti a bordo del traghetto, e abbiamo in linea una giovane scienziata, under 30. Beatrice, buongiorno.
10: Sì, buongiorno, salve.
8: Buongiorno. Che percorso fa lei tutti i giorni? Perché ha scelto, come ha scelto il traghetto? Adesso è appena salita a bordo, giusto?
10: Sì, esatto, sono appena salita a bordo del traghetto e ogni giorno io e il mio collega partiamo da Saronno e dintorni e percorriamo tutta la strada fino a Imbersago, in cui lasciamo l'auto, facciamo una traversata col traghetto e poi in una decina di minuti a piedi arriviamo alla nostra sede lavorativa a Villa D'Adda.
8: I costi, tra l'altro, è anche conveniente, oltre che
10: sì,
8: per
10: esatto.
8: I tempi.
10: Ma di tempo in realtà per quanto riguarda l'autostrada è variabile, perché il problema dell'autostrada è che è soggetta ad incidenti, quindi è abbastanza imprevedibile. Per quanto riguarda altri percorsi risparmiamo comunque una buona ora al giorno circa.
8: E in euro?
10: Considerando che avremmo speso circa una cinquantina di euro d'autostrada a settimana, noi attualmente spendiamo 7,50 euro l'abbonamento settimanale per soli pedoni.
8: Niente
10: quindi
8: male.
10: Sicuramente conveniente.
8: Sente, in questo momento che cosa vede? Come il tempo?
10: Ma in realtà è una bellissima giornata sull'Adda, stiamo appunto attraversando l'Adda e in particolare in questo tratto in cui attraversa il traghetto c'è una famiglia di cigni che ogni giorno rivediamo, quindi è sempre bello perché sono sempre in questa zona ed è appunto ci sono la mamma e il papà con 5-6 piccolini ed è bello perché poi appunto anche altri animali tipo le oche sono sempre su queste rive, quindi è anche bello per delle persone che vengono dall'Hinterland di Milano vedere queste cose ogni giorno.
8: Quanto dura la traversata?
10: Allora, in realtà dipende, ci hanno detto che dipende dalla portata della corrente del fiume, però indicativamente 5 minuti circa.
8: Praticamente sta già arrivando, quindi la salutiamo, grazie.
10: sì, quasi, stiamo per attraccare.
8: Grazie Beatrice.
10: Grazie a lei.
7: Parole in viaggio.
11: Raro cade chi ben cammina. Leonardo da Vinci.

0: Oggi, 24 maggio, Bob Dylan compie 85 anni. Questa è la sua Tangled Up in Blue. L'abbiamo ripescata per passare dal ponte sull'Adda al ponte di Brooklyn. Qui, infatti, Dylan visse per un periodo e parla di un'abitazione in Montague Street. Riferimento shakespeariano a un amore travagliato, visto che Montague è il cognome originale inglese della famiglia dei Montecchi, la celebre casata rivale dei Capuleti nella tragedia Romeo e Giulietta. E non è l'unico link, perché mentre Dylan festeggia giusto il 24 maggio di 143 anni fa, era il 1883, il ponte newyorkese per eccellenza fu inaugurato. Allora giriamo tutte queste suggestioni a chi vive a New York e ne conosce tutti i segreti e i riferimenti culturali. Buongiorno allo scrittore Antonio Monda, benvenuto.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Non mancano, insomma, le suggestioni.
1: Iniziamo dal ponte di Brooklyn, perché è vero che è stato inaugurato il 24 maggio dell'83, ma la costruzione è durata ben 14 anni, un'orata anomala per New York, dove tutto si fa, anche parlando dei grandi grattacieli, nel giro di 2-3 anni. Costò 16 milioni di dollari dell'epoca, una cifra enorme. L'ingegnere era un tedesco che si chiamava John Augustus Rebling. E poi c'è un altro dato interessante: praticamente fino ad allora Brooklyn era una città a parte, con un suo municipio, con un suo teatro d'opera, e si sente ancora, gli abitanti di Brooklyn, a differenza di quelli del Bronx o di Queens, si sentono cittadini di un altro posto, c'è un orgoglio proprio di appartenenza. Quel ponte ha sigillato l'unificazione con la città di New York, della grande New York, e l'unificazione con Manhattan soprattutto. Poi, da un punto di vista della bellezza, forse il Queensboro Bridge ha una vista ancora più bella, non tanto come opera ingegneristica, ma la vista al centro dei grattacieli e non nella parte meridionale è ancora più spettacolare. Tant'è vero che Woody Allen, quando gira Manhattan, la panchina famosa del poster è sotto il Queensboro Bridge, non sotto il Brooklyn Bridge.
0: Però Godzilla, Spider-Man, Batman vivono le loro avventure sul ponte di Brooklyn, però per noi il riferimento visivo resta C'era una volta in America.
1: Assolutamente. Quello che C'era una volta in America è in realtà che è girato nel Lower East Side ebraico. Guarda, è da Dumbo, da quello che si chiama Dumbo, che è un acronimo di Down Under Below the Brooklyn Bridge, sotto il punto al ponte di Brooklyn, il ponte di Brooklyn. Quindi è nell'immaginario di chiunque il ponte, e non solo per la sua bellezza, per la sua imponenza. È un ponte molto forte, molto duro, molto potente, e a differenza di quello che citavo io, che invece è soprattutto in ferro, ma per alcuni versi secondo me è ancora più suggestivo. È il ponte che porta nella zona meridionale che oggi è tra Chinatown e Little Italy. Un tempo era solo Little Italy e solo il Lower East Side popolato da ebrei. Questo per dire che porta nel cuore dell'immigrazione, delle tante immigrazioni che si sono succedute nei decenni a New York.
0: Dove finisce la tecnologia e dove comincia l'arte?
1: Questa è una domanda valida da sempre, da quando esiste l'arte, da quando esiste la tecnica e la tecnologia. In questo caso l'opera di questo ingegnere, di grande ingegneria, l'opera artigianale, secondo me raggiunge l'arte, perché c'è qualcosa di trascendente in questo ponte, c'è qualcosa di simbolico, proprio perché unifica due città, proprio perché diventa il simbolo della città stessa, e poi perché consente di camminare sospesi sopra il fiume Hudson, anzi sopra lì, è il Hudson, ma lì si chiama l'East River, quindi ha un'altezza abbastanza considerevole, vedendo davanti il trionfo umano dei grattacieli che sfidano il cielo.
0: Un tuo ricordo personale?
1: La prima volta che sono andato sul ponte di Brooklyn, ma lo faccio ogni volta che viene qualche amico italiano, lo porto in metropolitana all'imbocco del ponte a Brooklyn e ritorniamo rigorosamente al tramonto verso Manhattan. Perché al tramonto? Perché a quell'ora il sole scende dietro i grattacieli e la vista è veramente mozzafiato.
0: Grazie per essere stato con noi, Antonio Monda.
1: Grazie a voi.
2: Nord, sud, ovest, est. Umbria, cuore pulsante della mille miglia e moto nei borghi più belli d'Italia.
3: itinerario su due ruote che da sabato prossimo 30 maggio al 7 giugno porterà centinaia di appassionati on the road tra cultura e paesaggio. Base operativa Castiglione del Lago, prologo ufficiale a Trevi in occasione dell'Assemblea Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. San Mauro Pascoli, il paese natale di Giovanni Pascoli, lancia il suo primo festival letterario dedicato ai libri e al reportage di viaggio. Intitolato Dove sei, mondo bello, si svolgerà dal 5 al 7 giugno nel giardino di Casa Pascoli e al Parco 100 Comuni, con un programma che spazia dalla letteratura nord-europea alla cucina italo-cinese. Martedì prossimo l'inaugurazione della mostra In Cammino al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Personale di quadri realizzati dal cantautore Edoardo Bennato, opere su tela che raffigurano i cosiddetti Vucumprà, venditori ambulanti a rappresentare il cammino incessante della famiglia umana nel corso dei millenni. Ingresso gratuito fino al 21 giugno.
0: Adesso le nostre mappe ci portano in un luogo che potremmo definire il paese delle meridiane, anzi due paesi, Monclassico e Presson, frazioni del comune di Di Maro, provincia di Trento, Val di Sole, e con noi Sandro De Manincor, presidente dell'associazione culturale Le Meridiane. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ho detto bene? Quindi due frazioni per, come dire, un'attrattiva particolarissima. Che ore sono da quelle parti?
4: Beh, qui infatti è quasi impossibile arrivare in ritardo, naturalmente, visto che in questi due borghi, Monclassico e Presson, che fino a qualche anno fa costituivano un comune indipendente, oggi appunto frazioni del comune di Di Maro, sono diventati noti come il paese delle meridiane artistiche. Anche se la parola meridiana non è proprio correttissima, quella corretta sarebbe orologi solari, e d'altronde, l'hai detto prima, siamo in Val di Sole, e dove non potevamo far altro che orologi solari.
0: Certo, parliamo comunque di due frazioni che a occhio avrebbero 800 abitanti, 60 meridiane in tutto il borgo, quindi insomma una su 11, una su 12.
4: Sì, sì, ovunque si gira lo sguardo se ne trovano di tanti tipi diversi, le 60 meridiane, e diventeranno anche di più perché abbiamo intenzione di continuare con questo progetto. Diciamo, sono un museo a cielo aperto dal punto di vista artistico, e invece dal punto di vista scientifico, tecnico, ne abbiamo di tutti i tipi, ne abbiamo di verticali classiche sui muri degli edifici, ne abbiamo di orizzontali con delle installazioni artistiche tipo le sculture, ne abbiamo che segnano le ore italiche, le ore babiloniche, le ore francesi. Pensate che ne abbiamo perfino un paio che sono esposte a nord, dove non batte il sole, eppure segnano l'ora perfetta anche quelle.
0: E come fanno?
4: Fanno perché in cima allo stilo, il termine tecnico è gnomone, che proietta normalmente l'ombra sul quadrante, siamo andati a posizionare con dei calcoli difficili uno specchietto che cattura la luce alle spalle e la ribalta sul quadrante.
0: Straordinario, quindi parliamo, come dicevi, in qualche misura di un museo a cielo aperto, qualcosa di straordinariamente artistico ma anche tecnologico.
4: Certo, certo. Io definisco gli orologi solari nostri gli Swatch di questo tempo, insomma, perché sono tutti decorati, non servono batterie, non serve caricarli, naturalmente, hanno una precisione assoluta, frutto di calcoli veramente molto, molto complessi. E infatti proprio per questo qualche anno fa ospitammo qui il seminario di Gnomonica e vennero un po' da tutte le parti gli esperti a calcolare queste meridiane. Ed è bello vedere la gente che gira, i turisti che girano per i paesi, insomma per le vie, e non solo scoprono scorci interessanti ma guardano con interesse queste opere.
0: Ecco, volevo arrivare lì. Che attrattiva turistica, ogni settimana visite guidate da giugno a ottobre, poi nella stagione anche invernale, e sotto ogni meridiana c'è un QR per scansionare e conoscere la descrizione.
4: Esatto, esatto, sì, perché tutti i mercoledì, appunto, grazie, ci sono le visite guidate, chiunque può iscriversi. Al di fuori del periodo delle visite guidate facciamo invece visite per le scuole o per gruppi organizzati, gruppi della terza età, eccetera. Oppure chi vuole andare a scoprirle con queste comode passeggiate in maniera autonoma, c'è questa sorta di audioguida che oltre a dare qualche informazione dal punto di vista turistico, insegna per esempio a leggere una meridiana o delle particolarità specifiche. Pensate, ve ne racconto solo una. Nel 2006 ne è stata fatta una a Muro con delle forme in ceramica molto bella, molto moderna, frutto di un ceramista francese che purtroppo è scomparso poco tempo fa. Ebbene, fra tutte queste forme che in maniera simbolica raccontano il nostro territorio, i laghi alpini, il bosco, le montagne, a un certo punto compare questa mezza forma che sembra riuscita male perché ricorda mezzo pallone da calcio. Ebbene, c'è solo un giorno, il 9 luglio, che attraverso un forellino del gnomone, di questa freccia che proietta l'ombra, passa il sole a illuminare quel mezzo pallone di calcio. 9 luglio, Italia-Francia, Italia campioni del mondo. L'artista era francese, era il minimo che dovevamo fargli.
0: Che nostalgia anche di quel giorno. Sandro De Manincor.
4: Buona giornata.
2: Un viaggio o un miraggio? La scelta a Bruno Gambarotta.
5: Se devo scegliere fra un viaggio e un miraggio, io scelgo il miraggio, anzi tre miraggi. Uno è imparare a leggere uno spartito musicale, cosa che non so fare bene. L'altro è imparare bene la lingua inglese, che so leggere ma non so parlare. E il terzo è migliorare la mia qualità di cuoco. Sono bravo ma non bravissimo.
0: E siamo ai saluti con la regia di Mauro Convertito, diario di viaggio di Stefania Livoli. Domenica prossima, in cammino con Germana Brizzolari, ancora un saluto da Raffaele Roselli.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando

0: spiegazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
8: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000, unionebuddista.it.
11: Te la do io, l'arte.
12: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Allora, questa settimana ci sono state delle aste importantissime, perché è un po' la settimana delle aste a New York, che è la capitale internazionale dell'arte. La capitale internazionale dell'arte forse perché è la capitale internazionale del mercato, e vi spieghiamo perché. Qualche giorno fa, il 18 maggio, Christie's ha messo in scena la parte più teatrale del mercato, quella fatta di martelletti che battono cifre pazzesche, e in una sola sera, tra la vendita della collezione del fondatore di Condé Nast Newhouse, ma anche la 20th Century Evening Sale, solo Christie's ha totalizzato 1,1 miliardi di dollari, più di 1,1 miliardi di dollari, ecco, con il 97% dei lotti venduti. La sola vendita di Newhouse, che era appunto un grande collezionista, ha raccolto più di 630 milioni di dollari. Diciamo che il pezzo simbolo di queste aste è stato un dipinto, un quadro del 1940.

48 di Jackson Pollock. Sapete quanto è stato venduto? 180 milioni di dollari. Il nuovo record d'asta per Pollock, quasi tre volte il precedente primato, che era di 61 milioni. Ma non è stato l'unico a battere cifre da capogiro. Una scultura di Brancusi è stata venduta per 107 milioni di dollari, ma poi c'è anche un'opera di Mark Rothko venduta a 98 milioni di dollari. Pochi giorni prima ne era stato venduto uno a 86 milioni, quindi pensate, per questo grande artista è stata veramente una settimana dei record. Poi vabbè, ci sono tantissime le opere che sono state vendute, ma qual è la cosa veramente da pensare di questa settimana? Forse non che il mercato dell'arte è ripartito, il mercato dell'arte sta un po' boccheggiando negli ultimi anni, le gallerie faticano e il mercato piccolo e medio soprattutto fatica. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che invece la cima, le cose più costose tengono, che la zona più ricca è anche la più protetta. Come sempre direte voi, ma non lo sappiamo, ecco. Però certo pensare che in una sola sera sono state battute all'asta più di 1 miliardo di dollari fa pensare che questo mercato comunque ha ancora dei compratori, ma d'altronde i più ricchi del mondo sono sempre più ricchi, i più poveri sono sempre più poveri. Ma New York, che è proprio il simbolo di questa tendenza del mondo, dove forse non c'è più nemmeno la classe media perché è una città troppo cara, e comunque ancora il centro del mercato internazionale. Ci sono altre città e altre nazioni che si difendono, ma gli Stati Uniti hanno da soli più del 40% del mercato internazionale dell'arte. Poi con 1 miliardo in una sera, sentite, è facile anche diventare i primi della classe da questo punto di vista. E noi adesso ci sentiamo una canzone che parla proprio di quella città, che parla delle sue contraddizioni, gli Strokes con New York City Cop.

0: Erano gli Strokes con New York City Cops. Questa è Te la do io, l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Siete su Radio 1, io sono Nicola Sballario e adesso vi voglio parlare di una iniziativa che si è aperta un paio di giorni fa, perché dal 23 di maggio al 31 di maggio Cremona diventa la città dell'arte contemporanea, con una manifestazione che è giunta alla quarta edizione e che invade tutti i luoghi della città. Io non so se siete mai stati a Cremona, è una città stupenda, si mangia da Dio, ma ne parliamo con la direttrice artistica di Cremona Contemporanea, Rossella Farinotti. Rossella, buongiorno, benvenuta, bentornata, anzi te la do io l'arte, perché tutti gli anni noi diamo conto di questa bellissima manifestazione che fai.
1: Buongiorno Nicolas, ciao.
0: Allora, senti, dici un po' cosa possiamo vedere quest'anno. So che ci sono tanti artisti, tante sedi, dici che cosa possiamo vedere a Cremona in questi giorni.
1: Allora, abbiamo aperto ieri dalle 10 della mattina fino alle 7 di sera, sì, con mappa in mano, e questa volta insieme alla mappa abbiamo anche fatto un booklet con tutti i testi che possono un po' no, spiegare, portare il visitatore all'interno del contesto e delle opere in una maniera un po' più approfondita. Si va in giro in 15 luoghi della città. Quest'anno abbiamo selezionato 15 luoghi, di cui alcuni il Palazzo del Comune, alcuni già familiari e altri invece nuovissimi e devo dire straordinari. Quest'anno abbiamo un bunker della Seconda Guerra Mondiale dentro un palazzo privato, esatto, che persino i cremonesi non conoscevano. Abbiamo invaso il Duomo con un'opera pazzesca di Marinella Senatore, che ha realizzato quei carcerati di Re Bibbia, che fu vista solo durante, insomma, in occasione del giubileo con Papa Francesco. L'abbiamo messa nella cattedrale. Abbiamo un monastero abbandonato dagli anni 70, meraviglioso. Abbiamo un paio di chiese sconsacrate in giro con questa, sì, mappa. E come hai detto tu giustamente, si possono anche fare delle bellissime pause culinarie, ma diciamo che si mangerà tanta cultura, perché come al solito sono stati invitati 20 artisti nazionali e internazionali di generazioni diverse, e che appunto hanno invaso questi bei luoghi, sì, della città.
0: E senti, raccontacene ancora un paio oltre a quelle che ci hai citato, magari proprio raccontandoci anche i luoghi più particolari, tipo in questo bunker che cosa avete messo?
1: Nel bunker abbiamo invitato Davide Aglieri, che è appunto un artista di stanza in Italia che lavora tantissimo in Germania, e Davide ha questa estetica un po' post-apocalittica.
0: Ah, quindi lavora nel bunker ci sta perfettamente.
1: Esatto. Però come sai, tu che conosci, sei fan, è sempre, noi riattiviamo delle storie senza, certo, raccontare ciò che è accaduto, ma dando dei punti di vista diversi. Aglieri ha realizzato un progetto dentro una chiesa di San Benedetto con questo affresco restaurato meraviglioso, riportando in atto un lavoro che aveva fatto per la Triennale di Milano, sì, e al bunker c'è, diciamo, la sua risultanza in maniera diversa. Poi abbiamo per esempio uno storico quest'anno, abbiamo Gio Pomodoro. Per il primo anno abbiamo lavorato con uno storico e abbiamo selezionato tutto un nucleo di lavoro.
0: Ah. Wow.
1: Del maestro, di lavori molto particolari che non si vedevano insieme dal 1968. E Joe è al Politecnico, nella nuova sede del Politecnico di Cremona, che è straordinaria. Abbiamo invaso questi due chiostri molto belli, è dentro un palazzo vescovile insieme a Valerio Nicolai, Miriam Cane, Federico Tosi, quindi anche qui gioco di generazioni, sì, e di internazionalità diverse, e anche alla Sala del Comune, dove c'è un percorso di pittura curato da un giovanissimo curatore che si chiama Gioele Melandri, perché Nicolas quest'anno ha invitato colleghi, curatori e curatrici, ognuno ha chiamato degli artisti, e quindi abbiamo, no, aperto un po' anche le visioni.
0: Che bello.
1: E quindi ho chiamato Saverio Verini, direttore di Palazzo Collicola di Spoleto, Valeria Mancinelli dello Schermo dell'Arte, che ha invitato tre video artiste pazzesche, tra cui anche Lina Lapelite, che vinse col padiglione della Lituania la Biennale di Venezia qualche anno fa, Francesca Grilli, Yelena Jurescia e poi Gianluca Ranzi. Sono quattro curatori che mi accompagnano e che accompagnano,
0: wow,
1: questo percorso.
0: Bene, allora non ci resta che andare a scoprire Cremona Contemporanea. Avete tempo fino al 31 maggio, quindi fino alla settimana prossima, fino a domenica prossima. Andateci, perché l'arte contemporanea in questo caso veramente assolve un compito importantissimo, cioè quello di fare riscoprire, anche di far rileggere la città attraverso gli occhi degli artisti. E io ringrazio moltissimo Rossella Farinotti di essere stata con noi a Te la do io l'arte. In bocca al lupo per questa settimana.
1: Crepi il lupo, vi aspettiamo, c'è un info point nella piazza Stradivari, da lì avete tutte le informazioni e si parte per questo tour nella città. Grazie Nicolas.
0: No, grazie a te. E noi adesso, siccome ci piacciono anche le cattive abitudini, ci sentiamo un pezzo di Mace che ha fatto insieme a Salmo e a Colapesce, che si chiama proprio Cattive Abitudini.

0: Era Mace insieme a Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, il loro nuovo singolo uscito da pochissimo. Questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea di Radio 1, e siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione. Ma prima di salutarci io voglio consigliarvi qualcosa da leggere e qualcosa da andare a vedere. Il libro della settimana è Il Seme Santo di Massimo Recalcati, edito da Marsilio. È un libro meraviglioso su Anselm Kiefer, un artista che in qualche modo ha fatto delle rovine della storia una materia poetica. È un libro che racconta come nella sua opera Kiefer usa la memoria anche della catastrofe, però che non è mai un lutto, ma è un po' una possibilità di trasformazione. E tra l'altro Kiefer in questo momento è a Palazzo Reale di Milano con una mostra straordinaria alla sala delle Cariatidi. Andate a vederla e credetemi, leggete Il Seme Santo di Massimo Recalcati. La mostra della settimana invece è una grande mostra di Obei che si è appena aperta a Napoli alle Gallerie d'Italia, ma non ve ne parlo io, ne facciamo parlare al direttore di Gallerie d'Italia, Michele Coppola, che è in linea con noi. Michele, buongiorno, benvenuto a Te la do io l'arte.
1: Grazie, ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: contento di essere con te, Nicolas.
0: Anche io sono contento che tu sia qua nella nostra trasmissione. E senti, allora, le Gallerie d'Italia non sono solo a Napoli, perché avete ormai quante sedi? 4 tra Milano, Torino, Vicenza.
1: Milano, Torino, Vicenza e Napoli, sì, tutte diverse, tutte legate alle proprie città, con le collezioni e con programmi differenti, in una logica che per noi è sintetizzata in modo perfetto nel payoff un museo 4 sedi. Ecco, questa è l'idea, un grande museo che inizia a Milano, arriva a Torino, raggiunge Vicenza e si conclude a Napoli.
0: Sì, una superficie vasta, diciamo. Quindi abbiamo qualche chilometro quadrato di musei. Senti, partiamo appunto da Napoli, perché mi piacerebbe parlare di questa mostra di Obei, Power to the Peaceful. Obei è un artista che diciamo ha solcato diversi lessici, perché c'entra con la street art, c'entra con la grafica, c'entra con l'arte museale. Avete fatto questa mostra straordinaria, che è anche una mostra un po' di lotta, no?
1: Ma sai, la prima cosa che va detta è che il modo migliore per rendere un museo parte di quella comunità, parte di quella città nella quale tu lo inauguri, in cui tu lo apri, in cui lo fai vivere, è cercare di cogliere lo spirito di quel luogo, cercare di cogliere lo spirito di quella comunità. E credo che il lavoro che si sta facendo in questi anni, tra l'altro in questi giorni ricorrono i 4 anni dall'apertura delle nuove Gallerie d'Italia di Napoli e anche di Torino, le aprimo nella stessa settimana, fu oggettivamente un record, è quello di aver rappresentato l'anima di Napoli in maniera davvero puntuale.
0: Certo.
1: Le collezioni permanenti con l'ultimo dipinto di Caravaggio, il Martirio di Sant'Orsola, il secondo Novecento che dialoga al Piano Nobile, la collezione con artisti incredibili, penso ad Artemisia Gentileschi, ma sono colpito innanzitutto da Gemito, da Luca Giordano, insomma una collezione varia, un palazzo trasformato e iniziative temporanee che dall'arte antica raccontano tutta la storia dell'arte fino alla contemporaneità. E Napoli, la street art, un artista, un esponente come Obei, credo che davvero rappresentino un punto di sintesi perfetto. Noi ci trovammo già lo scorso anno in una condizione favorevole quando JR lavorò all'interno delle Gallerie d'Italia di Via Toledo con questo tributo a Napoli,
0: sì,
1: questa grande mostra dedicata
0: dove
1: a Napoli.
0: Dove fotografò i napoletani proprio.
1: Esatto, meravigliosa. E quella immagine fu addirittura sulla facciata del Duomo di Napoli, dove c'è la cappella di San Gennaro, per qualche mese, in questa idea corale che la chiesa, la città, la comunità tutta si ritrovava nelle immagini scattate da JR.
0: Tra l'altro è una cosa che avete rifatto, perché siete di nuovo, come dire, la mostra in qualche modo è di nuovo uscita in città con Obei, perché avete invaso un muro cittadino, e non solo un muro, perché gli sticker di Obei sono in giro per tutta Napoli.
1: Guarda, è proprio questo quello che volevo dirti. Nel momento in cui abbiamo visto la risposta di Napoli,
0: sì,
1: a JR, a quello che JR stava facendo, abbiamo deciso che avremmo dovuto lavorare con un altro artista capace di parlare con Napoli tutta.
0: Sì.
1: Ed ecco che allora ci siamo messi con la galleria con cui Obey lavora in Italia a ragionare sulla possibilità di fargli scoprire una città dove il suo lavoro c'era stato, ma dove lui mai era stato presente.
0: Meraviglia.
1: E quindi l'idea di arrivare con Obey a Napoli, di andare sulla facciata di un palazzo a Ponticelli, di lavorare con la chiesa di Donna Regina Nuova, museo diocesano, ecco, credo che rappresenti proprio quel ruolo che un museo contemporaneo aperto oggi deve avere.
0: Sì.
1: E cioè essere davvero ponte rispetto alla città, rispetto ad alcuni luoghi, in una, direi, contaminazione positiva, sana, tra spazi interni al museo e luoghi di arte pubblica.
0: Eh certo. Tra l'altro, allora, Obey è proprio un artista che ha fatto anche della strada un lessico, ha iniziato con questi sticker di André the Giant, questo wrestler che era, come dire, esaltava il proprio corpo, era un gigante, ma allo stesso tempo il suo corpo in qualche modo lo ha ucciso perché aveva una malattia che lo condannava a crescere in continuazione. Ecco, Obey ci dice anche un po' questo, che se diventiamo una collettività tutti insieme possiamo essere un gigante, possiamo lottare. Ci sono un sacco di istanze in questa mostra, parla molto della musica, parla naturalmente di politica, usa in qualche modo il linguaggio della propaganda contro il regime, cioè Obey significa obbedire, in qualche modo sfotte il regime usando le sue stesse parole, il suo stesso lessico. Da questa mostra, tra l'altro, ecco, e qua ti chiedo di cambiare un secondo cappello, Michele, perché tu, oltre ad essere direttore delle Gallerie d'Italia, sei anche presidente di una società editrice, una casa editrice, Umberto Allemandi, il grande Umberto Allemandi, scomparso quest'anno, lo abbiamo ricordato più volte nella nostra trasmissione. Avete fatto anche un bellissimo volume gigantesco che Obey, tra l'altro, ha firmato alle Gallerie d'Italia in centinaia e centinaia di copie.
1: Quello che dici mi fa immensamente piacere, perché l'idea di far vivere quella mostra con un libro capace di esaltare il lavoro che tu incontri alle Gallerie d'Italia, il lavoro che tu incontrerai andando a Ponticelli, e raccontare quanto Obey ha fatto per Napoli attraverso una pubblicazione di grande efficacia, di grande qualità, certo, come sono tutte le pubblicazioni Allemandi, anche accessibile, che lui ha firmato tra l'altro con una coda sterminata. Ad un certo punto avevamo esaurito le copie appena giunte, per darti l'idea di come sono andate effettivamente le cose. È una grande soddisfazione per l'importanza dei progetti espositivi e anche, lasciami dire, per rinnovare l'importanza dei libri stampati. E io credo che il messaggio più importante che arrivi da queste efficacissime iniziative temporanee, che non sono solo delle Gallerie d'Italia, ci mancherebbe altro, ma l'idea, in un mondo in cui la componente digitale e tecnologica vince e stravince, ed è giusto che sia così, non ne faccio una questione di contrapposizione, ma offrire la possibilità di entrare in un museo e di soffermarsi di fronte ad un'opera, di fronte ad una grande fotografia, e leggerla e avere la voglia di comprare un libro, di portarselo a casa, credo che metta insieme tanti aspetti positivi che rinnovano la centralità che l'arte ha e deve avere per un paese come il nostro.
0: Sono assolutamente d'accordo, e tra l'altro questo si può vedere bene nelle tante sedi delle Gallerie d'Italia. Ci sono mostre straordinarie ovunque, e soprattutto ci sono anche tanti libri che potete affrontare con la società editrice Umberto Allemandi. Io ringrazio moltissimo Michele Coppola, il direttore di Gallerie d'Italia, di essere stato con noi.
1: Saluti a tutti e complimenti a te per quello che fai.
0: Grazie infinite. Va bene, siamo arrivati davvero alla fine, alla parte tecnica, Gioele Campagna, in regia Ludovico Suppa. Io, come sempre, sulla mia pagina Instagram, Nicola Sballario, vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su RaiPlay Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, i nostri ritratti d'artista, le nostre interviste e tutto quello che abbiamo combinato quest'anno e negli anni passati. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: La finestra su San Pietro.
7: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la finestra su San Pietro, domenica di Pentecoste, insomma una settimana ricca di avvenimenti. Il Papa ha firmato la sua prima enciclica, la prima enciclica sull'intelligenza artificiale, ma salutiamo Ilaria Menta che
8: buongiorno.
7: È con me. Buongiorno Ilaria.
8: Buongiorno
7: e in studio Don Massimo Tellan. Buongiorno Don Massimo.
9: Buongiorno Antonio e a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, buona solennità di Pentecoste.
7: Grazie Don Massimo, e ci prepariamo a partecipare alla messa in diretta su San Pietro, presieduta dal Pontefice, proprio per questa solennità. Ma adesso ascoltiamo insieme il punto di Antonio Spadaro, il cui tema della riflessione è proprio l'intelligenza artificiale, di cui poi parleremo diffusamente questa settimana.
10: Il 15 maggio Papa Leone XIV ha firmato la sua prima enciclica, si intitola Magnifica Humanitas. Il giorno dopo ha istituito una commissione dedicata allo stesso tema, l'intelligenza artificiale. Due atti in 24 ore, nel lessico misurato del Vaticano è qualcosa di molto vicino all'urgenza e rappresenta la più significativa risposta istituzionale all'intelligenza artificiale da parte di un organismo religioso a livello mondiale. L'enciclica colloca la dignità della persona al centro dell'era algoritmica. La Commissione mette allo stesso tavolo sette istituzioni vaticane, dalla dottrina della fede alla comunicazione, dalle accademie scientifiche alla bioetica, dalla cultura all'educazione, sotto una presidenza a rotazione annuale. Non una piramide, una rete. La forma organizzativa rispecchia il problema che è chiamata ad affrontare. La composizione è già una mappa. L'intelligenza artificiale tocca fede e ragione, formazione e informazione, scienza e coscienza. Insomma, nessuna competenza da sola basta. Ma il dettaglio più rilevante è il nome che è presente nel programma della presentazione pubblica fissata per il 25 maggio. Tra i relatori c'è Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, che guida la ricerca sull'interpretabilità, il tentativo di rendere leggibili i processi decisionali dei grandi modelli di intelligenza artificiale. Insomma, il Vaticano non sta parlando di tecnologia solamente con i teologi in modo astratto, sta invitando al tavolo qualcuno che questi sistemi li costruisce e che lavora per aprirne la scatola nera. L'intelligenza artificiale non è più un oggetto di riflessione astratta, è dentro la vita quotidiana delle istituzioni, delle scuole, degli ospedali, dei tribunali. Leone XIV lo riconosce e ne trae una conseguenza chiara: la tecnologia è uno dei luoghi dove si decide ogni giorno che cosa significhi essere umani. Il titolo dell'enciclica dice tutto il resto: Magnifica Humanitas, quindi non paura ma affermazione, non tecnofobia ma impegno a custodire ciò che è propriamente umano. Qualcosa si muove dunque in Vaticano sull'intelligenza artificiale, di corale, di condiviso, di complesso. Non ha ancora una forma stabilita, ma forse è proprio questo il punto di un'apertura su un futuro nel quale tutti noi siamo coinvolti.
7: Allora, Don Massimo, ieri il Papa è stato ad Acerra per questa importante visita pastorale, ha denunciato il concentrato mortale di oscuri interessi e l'indifferenza al bene comune, chiaramente parlando del problema dell'inquinamento ambientale dovuto alla camorra.
9: Sì, anche perché oggi ricordiamo un anniversario, oggi sono 11 anni proprio della pubblicazione dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura del creato, e anche Papa Leone ci ricorda spesso che dobbiamo prenderci appunto cura della casa comune, come la chiamava già Papa Francesco. E quindi ieri questo bell'appuntamento, devo dire ricco, no, di incontri sia con il clero nella cattedrale di Acerra che anche con le famiglie delle persone vittime purtroppo dell'inquinamento, persone che sono ancora adesso per esempio in cura. È stata dimostrata ormai una correlazione tra inquinamento ambientale e insorgenza dei tumori, quindi questo evidentemente è stato anche sottolineato, no? Nella visita il Papa ha iniziato dicendo proprio questo: sono qui per raccogliere le lacrime di tante persone che hanno sofferto per tutto questo. E poi l'incontro con la società civile, come l'ha chiamato lui, cioè, nella piazza del paese.
7: E ieri quindi il Papa ha parlato, ha denunciato anche le trame oscure della criminalità, e lo ricordiamo, ieri è stato l'anniversario della strage di Capaci.
9: Sì, di Giovanni Falcone, quindi chiaramente sono un intrecciarsi di cose, no? E anche la festività di oggi non è che è svincolata completamente da questo, perché la festa di Pentecoste evidentemente per noi cristiani è la festa dell'effusione dello Spirito Santo. Gesù risorto, asceso al cielo, intercede per noi e il Padre fa dono alla sua Chiesa.
7: E quindi è anche la festa dei testimoni, come testimoni della legalità e della lotta alla mafia, alla criminalità, lo sono stati Giovanni Falcone, Francesco Morvillo e poi gli agenti di scorta, lo ricordiamo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, che persero la vita insieme al giudice Falcone nella strage.
9: Sì, dare la vita per le cose in cui si credono. I cristiani da quel giorno, da quella Pentecoste, sono usciti dal Cenacolo e hanno cominciato ad annunciare proprio il Vangelo. Ma c'è anche un piccolo collegamento proprio anche con la cura del creato, perché la Pentecoste, lo possiamo dire ai nostri radioascoltatori, era una festività che era già nel calendario, ancora adesso nel calendario ebraico, perché era la festa appunto dei 50 giorni dalla Pasqua della liberazione del popolo di Israele, in cui il popolo di Israele ricordava due cose: la prima, il dono della legge fatto a Mosè, quindi a tutto il popolo, sul monte Sinai, quella legge scritta sulle tavole di pietra, ma era anche la festa del raccolto, era il tempo della mietitura, no? Sappiamo che da noi chiaramente è un pochino dopo rispetto a giugno la nostra mietitura, ma quindi anche in questo la cura del creato, il Papa l'ha sottolineato, anche avere cura di quella che è anche il raccolto, no? Quella terra, certo, fertile, che ha sottolineato.
7: Allora, ecco, stiamo ascoltando in sottofondo la musica, il canto della processione, perché è iniziata la celebrazione. Allora, Ilaria, noi seguiremo la celebrazione del Papa con il commento liturgico di Don Massimo Tellato.
8: Siamo nella Basilica di San Pietro, stiamo aspettando il pontefice che entra, cioè in questo momento l'antifona di ingresso. Naturalmente la basilica è stracolma di fedeli e è inquadrata anche la piazza, che anche quella in questa giornata estiva romana è colma di fedeli.
9: Sì, e la, dicevamo, è la solennità grande, è la nascita della Chiesa, quindi col fatto che cade in domenica siamo poco portati a sentire questo valore, no? Tante volte le solennità che sono infrasettimanali le percepiamo di più, ma in realtà nel calendario liturgico, nel calendario della vita cristiana, la festa di Pentecoste è una festa delle feste, è una solennità, perché davvero qui nasce la Chiesa come corpo di Cristo, come appunto suo mistico corpo, chiamata a portare nel mondo non soltanto il buon annuncio del Vangelo, della morte e resurrezione di Gesù, ma a rendere presente Gesù con la sua testimonianza. Prima si riparlava dei testimoni, appunto, no, delle stragi, ma ogni cristiano è chiamato a testimoniare con la vita la bellezza del Vangelo. E da quel giorno, da quella Pentecoste, la Chiesa è nata ed è stata nel mondo per 2000 anni, ancora oggi, come dice la liturgia, lo sentiremo dire, sacramento di unità per il genere umano. Ed è lo Spirito Santo che ci fa essere questo, non semplicemente un'organizzazione umana di persone, ma un unico corpo, membra di Cristo, partecipi gli uni della vita degli altri, chiamati a parlare, agire, a pensare, ad amare come Cristo ci ha insegnato.
8: Adesso c'è la scuola che sta intonando "Lo Spirito del Signore riempie la terra, alleluia", e c'è l'assemblea che ripete lo stesso versetto: "Lo Spirito del Signore riempie la terra, alleluia".
9: Sì, e poi le strofe sono tratte dal Salmo 103, questo salmo bellissimo che ci ricorda che appunto il Signore manda il suo Spirito e siamo creati. Lo manda e rinnova la faccia della terra, come dicono appunto le strofe. E allora, proprio per questo, sentendoci ricreati dallo Spirito di Gesù risorto, fatte persone nuove, che hanno la possibilità di ricominciare sempre, questa è la bellezza della vita cristiana, non c'è mai un momento in cui si arriva a dire adesso basta, no? Il Signore ci dà sempre una nuova opportunità e anche noi siamo chiamati, nella grazia dello Spirito Santo, a dare nuova opportunità a coloro che ci vivono accanto, che camminano con noi dietro al Signore. Questo segno esplicito della processione di ingresso è espressione proprio della Chiesa che cammina dietro al suo Signore.
7: Allora, una curiosità, la casula del Papa e le casule dei celebranti, dei concelebranti, è rossa.
9: Sì, perché il colore liturgico di questa solennità, il rosso è il colore dello Spirito Santo, del fuoco, il colore dell'amore. E lo Spirito Santo ci fa essere persone calde, persone che sanno sentire, percepire, amare con un cuore che è lo stesso cuore di Dio, che si appassiona, che si accalora per la vita degli altri. E quindi anche la liturgia ci presenta questo, che è anche poi il colore con cui si celebrano i martiri, no? Perché questo amore che lo Spirito accende dentro di noi ci può spingere a quella, ci dà la forza per essere spinti a quella testimonianza che giunge nel suo culmine, nel suo apice, col dono stesso della vita fino all'effusione del sangue.
8: E c'è, ecco, Leone XIV che chiude questa processione, che si sta avvicinando proprio all'altare della Basilica di San Pietro.
9: Sì, l'altare della confessione. Perché il Papa viene per ultimo? Qualcuno è il Vescovo?
8: È un'interrogazione, Massimo.
9: No, perché questo tante volte, no, sembra che appunto arriva per ultima la celebrità. No, in realtà chi presiede è l'ultimo degli ultimi, il servo dei servi di Dio. Chi vuole essere il primo, dice Gesù nel Vangelo, sia il servo di tutti e l'ultimo di tutti. Quindi il Papa chiude la processione perché lui è a servizio di tutti coloro che sono davanti a lui e che insieme con lui seguono Cristo Signore.
7: Ecco, adesso ci disponiamo alla partecipazione della messa. Il Papa incensa la mensa, che è il simbolo del sacrificio di Cristo stesso. L'atto dell'incenso rappresenta le preghiere, la venerazione, ma anche le preghiere che dal popolo di Dio salgono verso Dio.
9: Salgono a Dio come profumo di soave odore, così dice la liturgia.

E ora incensa anche la statua della Madre di Dio. Ricordiamo che quel giorno di Pentecoste erano gli apostoli riuniti nel Cenacolo, concordi nella preghiera insieme con Maria Santissima, la Madre di Gesù. Maria è madre e modello e figura della Chiesa, dice il Concilio Vaticano II, e accanto all'altare proprio a richiamarci questo. La Chiesa, corpo di Cristo, membra di Cristo, si può specchiare in lei che è la Madre di Dio. E anche noi ci stringiamo a lei in questa liturgia per una rinnovata effusione dello Spirito che ci faccia davvero essere sacramento di unità, ovunque la volontà di Dio ci mette.

0: Fratelli e sorelle, la Pentecoste, pienezza del tempo pasquale, ci invita a contemplare il mistero della nostra consacrazione filiale e la discesa dello Spirito di comunione sulla Chiesa e su tutti i popoli. Nel segno dell'aspersione, chiediamo che lo Spirito faccia nuove tutte le cose e ravvivi in noi quella freschezza di vita cristiana che ha avuto inizio con il battesimo. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. E abbiamo ascoltato la preghiera di benedizione dell'acqua, questa parte del rito dell'aspersione domenicale che è previsto dalla liturgia, ma che oggi acquista un significato ancora più profondo, a compendio del tempo di Pasqua. La Pentecoste chiude appunto il tempo pasquale e nella notte di Pasqua siamo stati ravvivati dalla grazia del battesimo. Ancora oggi, proprio sotto l'azione dello Spirito Santo, veniamo rinnovati perché possiamo vivere autenticamente come figli di Dio nel Figlio suo unigenito. E per questo vediamo ora il Papa che, dopo aver benedetto l'acqua, asperge tutta l'assemblea. È un essere nuovamente rigenerati dalla grazia dello Spirito Santo. E le parole dell'antifona ci portano proprio a questo. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia, e a quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza, ed essi canteranno alleluia, alleluia. Siamo toccati dalla grazia di Dio, dall'azione dello Spirito Santo, e quindi la nostra vita, anche attraverso quella che sono le vicende della storia, nonostante tutto può cantare, perché veniamo corroborati dall'azione di Dio con il suo Spirito.
0: Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ed ora l'inno di lode, il Gloria, appunto perché il rito dell'aspersione con l'acqua benedetta, l'aspersione domenicale, sostituisce l'atto penitenziale.

0: ed ora la preghiera di Colletta.
1: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Ed ora inizio la liturgia della parola. Ascolteremo la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, che ci narra appunto di come è avvenuto quel primo giorno di Pentecoste. Quella prima Pentecoste.
2: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
0: Al cumplirse el día de Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.

Ed ora il salmo responsoriale con cui insieme preghiamo rispondendo alla parola di Dio che abbiamo ascoltato: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
1: A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters,
0: fratelli, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Parola di Dio. Ed ora tutti insieme siamo invitati a cantare questa antica sequenza del Veni Sancte Spiritu. È l'invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.

lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona

E ora tutta l'assemblea si alza in piedi per acclamare con il canto dell'Alleluia al Vangelo che tra poco ascolteremo.

E ora vediamo Papa Leone che infonde l'incenso nel turibolo e poi darà la benedizione al diacono perché possa proclamare il Vangelo, questa benedizione che dice sottovoce lui, ma come tutti coloro che presiedono l'Eucaristia quando c'è un diacono, e questa formula molto bella: il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa proclamare degnamente il suo Vangelo. E ora vediamo appunto il diacono che sta andando davanti a Papa Leone per ricevere questa benedizione.

0: E ora il diacono ha preso appunto il libro dei Santi Vangeli e in processione con le candele e l'incenso si dirige verso l'ambone, appunto il luogo che nella liturgia è deputato per la proclamazione della parola di Dio. Una curiosità, ogni oggetto nella liturgia, ogni luogo nella liturgia richiama anche un significato che va al di là dell'utilizzo poi, no, liturgico, un significato spirituale. Qui l'ambone in modo particolare ci ricorda la pietra del sepolcro che fu ribaltata dall'angelo il mattino di Pasqua per annunciare la buona notizia della resurrezione. Quindi l'ambone richiama proprio questa spazialità sacra.
1: Dominus vobiscum.

E il diacono, dopo aver annunciato da dove è tratto il Vangelo che poco ascolteremo, quindi il Vangelo di Giovanni, ora lo venera con il profumo dell'incenso. La

sua omelia, che come suol dirsi liturgicamente è un spezzare la parola, così come si spezza il pane perché possiamo nutrirci, quel pane che è corpo di Cristo, diventare noi suo mistico corpo, anche la parola va spezzata, va compresa perché possiamo anch'essa mangiarla in qualche modo, no? Ed esserne nutriti.

E ora il diacono, richiuso il libro dei Vangeli, porterà questo libro al Papa perché lo possa anzitutto baciare e poi dopo con esso benedire tutta l'assemblea liturgica, ricevere questa benedizione e disporci così ad accogliere

0: Ascoltiamo ora insieme l'omelia del Santo Padre.
1: Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana, cioè a quel giorno nuovo nel quale Gesù risorto appare ai discepoli mostrando loro le mani e il fianco. Il Signore rivela il suo corpo glorioso, precisamente le sue piaghe, le ferite della crocifissione. Questi segni della passione, più eloquenti di qualsiasi discorso, sono trasfigurati. Colui che era morto vive per sempre. Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere. Si erano sepolti nel cenacolo pieni di paura. Ma Gesù vi entra nonostante le porte chiuse e li riempie di gioia. Egli passa attraverso la nostra morte, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Al suo gesto, Cristo unisce la parola «Pace a voi» e subito dopo alita sui discepoli lo Spirito Santo. Il risorto è pieno di vita. Dopo aver mostrato quella del corpo come vero uomo, dona quella di Dio come figlio amato dal Padre, fatto per noi fratello e Redentore. Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alleanza nuova ed eterna, Gesù effonde lo Spirito. Il luogo della cena e del tradimento si trasforma e dal sepolcro degli Apostoli diventa per tutta la Chiesa grembo di risurrezione. Perciò la Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo che per grazia siamo noi. Celebrando questo mistero, vorrei soffermarmi su tre aspetti. Anzitutto, lo spirito del risorto e lo spirito della pace. Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono. Inizia col perdono donato da Gesù stesso, che è stato da noi tradito, condannato, crocifisso. Sorprendendoci con il suo amore, proprio Lui, il risorto, dice: «A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati». Con queste parole, Gesù ci affida un'opera divina, perché solo Dio può perdonare i peccati. Tale autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro della storia, perché non esclude nessuno, colui che ha redento tutti dalla morte. Lo Spirito Santo, infatti, è Signore e dà la vita sin dall'inizio della creazione, quando aleggiava sulle acque, e ora, al suo riscatto, cambia la storia del mondo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza tra Dio e tutti i popoli della terra. Mentre il fragore dal cielo, il vento e le lingue di fuoco nel cenacolo ricordano gli antichi segni del Sinai, la santa legge di Dio viene scritta nei cuori, incisa dallo Spirito con caratteri d'amore nella carne di Cristo e nel suo corpo che è la Chiesa. Questa legge è il codice della pace, è il duplice comandamento dell'amore che lo Spirito ci ricorda a ogni battito del cuore. Col nostro cuore possiamo perciò invocare: Veni, Sancte Spiritus, perché Egli ci è già stato donato. Possiamo desiderarlo perché ci è già stato promesso. Possiamo accoglierlo perché Lui stesso è ospite dolce dell'anima. Un secondo aspetto. Lo Spirito del Risorto è lo Spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anch'io mando voi. Veniamo così coinvolti nella missione di Gesù, quella di colui che esce da Dio e a Dio ritorna con la potenza dello Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio, con loro è adorato e glorificato, unico Dio. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade, ci sprona, ci sostiene nella missione. Mentre dà agli Apostoli il potere di esprimersi nella varietà delle lingue, lo stesso Spirito insegna all'umanità la parola della salvezza. Ora che gli Apostoli hanno ricevuto il soffio del Risorto dentro di sé, questo annuncio viene dalla loro bocca, alla voce di Pietro e di quanti sono con lui. Proprio nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli iniziano ad annunciare Gesù, crocifisso e risorto. Le grandi opere di Dio si riassumono tutte nella redenzione che inizia con la fede. Infatti, la prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo Gesù è Signore. Questa fede vive e si esprime in ogni buona azione, in ogni atto di misericordia e di virtù. L'opera di Dio, dunque, siamo noi che veniamo qui oggi da tutte le parti del mondo, invitati alla mensa del Signore, radunati nell'ascolto della Sua parola e inviati a testimoniarla ovunque. Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. Non certo per nostro merito, né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo. Da una parte, lo vediamo bene, ci sono cambiamenti che non rinnovano il mondo, ma lo invecchiano tra errori e violenze. Dall'altra parte, invece, lo Spirito Santo illumina le menti e suscita nei cuori nuove energie di vita. È così che trasfigura la storia aprendola alla salvezza, cioè al dono che l'unico Signore condivide con tutti. La missione della Chiesa attesta tale condivisione, trasformando la confusione del mondo in comunione tra Dio e tra di noi. Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo, perché lo Spirito del Risorto è lo Spirito della verità. Il Signore stesso ce l'ha promesso, chiedendo unità per la Sua Chiesa, un'unità fondata sull'amore di Dio, sorgente del nostro amore. Lo Spirito, che ha parlato per mezzo dei profeti, promuove sempre l'unità nella verità, perché suscita in noi comprensione, concordia e coerenza di vita. Come insegna Sant'Agostino, lo Spirito Santo volle che questo fosse il segno della sua presenza, il dono di lingue che si capiscono nell'unica fede. Il Paraclito ci difende allora da tutto ciò che ostacola questa intesa, dalle faziosità, dalle ipocrisie, dalle mode che annebbiano la luce del Vangelo. La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. Lo spirito del risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. Come l'Eucaristia e la presenza viva di Cristo che sempre ci nutre, così lo Spirito Santo imprime in noi il suo carattere nel battesimo che ci fa cristiani, nella cresima che ci rende testimoni, nell'ordine che costituisce ministri e pastori per il popolo di Dio. In ogni sacramento Egli è dator munerum, sorgente di santità, che moltiplica doni e carismi nella preghiera, nelle opere di misericordia, nello studio della parola di Dio. Come insegna l'Apostolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Proprio perciò siamo Chiesa, unico corpo che vive di Dio e serve il mondo. Grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore. Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù. È questa la grazia che infonde coraggio agli Apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.
0: E si conclude così questa profonda omelia di Papa Leone XIV, che, dopo aver sottolineato i tre aspetti peculiari dello Spirito Santo nella azione nella vita della Chiesa, si è conclusa con una preghiera allo Spirito che ci ripone nella situazione attuale. Ha detto il Papa: preghiamo oggi lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non dalla una superpotenza, ma dalla onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamo di guarirci dalla piaga del peccato per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù. E ora facciamo nostre queste parole perché davvero possiamo essere anche noi parte viva di questa Chiesa in missione per portare nel mondo l'azione dello Spirito Santo. E ora la professione di fede.

0: fratelli e sorelle,
1: e orare le preghiere universali o dei fedeli.
0: Le preghe noi con gemiti inesprimibili innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.

0: Santa
1: Dei. Preghiamo nella Santa Chiesa di Dio. Lo Spirito di Sapienza custodisca la Chiesa nell'unità, faccia risplendere in essa la luce del risorto e la incoraggi ad accompagnare ogni uomo alla santità.
2: In coreano.

0: Oremus pro Papa et cunctis ecclesiae pastoribus.
1: Preghiamo per il Papa e tutti i pastori della Chiesa.
2: Che l'esprit de force soutienne
1: lo spirito di fortezza sostenga Papa Leone e tutti i pastori, ravvivi in loro il vigore e il coraggio dell'annuncio e la grazia d'amare e servire la Chiesa.

mensuali. Preghiamo per tutti i popoli della terra e i loro governanti. Lo spirito di consiglio illumini il cuore dei governanti e dei popoli. Li guidi nella ricerca del vero bene, della giustizia e della pace, e alimenti in tutti il desiderio della fraternità.

0: in portoghese. Preghiamo per coloro che sono nella prova e nella sofferenza. Lo spirito di consolazione risani i cuori spezzati, sollevi chi è nella malattia e nel dolore e doni agli sfiduciati uno sguardo di speranza. Adesso in India.
1: Oremus procetu nostro eucaristico.
0: Preghiamo per la nostra assemblea eucaristica. Lo spirito di comunione faccia di noi un'offerta a Dio gradita. Unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo.

0: Accogli, oh Dio, la nostra preghiera e fa che il fuoco dello Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, ci renda fervidi nell'amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: E con la preghiera conclusiva di Papa Leone, che chiude le preghiere dei fedeli o preghiera universale, si conclude anche la liturgia della parola. E con il canto di offertorio veniamo introdotti nella liturgia eucaristica, mentre vediamo alcuni fedeli che portano al Santo Padre le offerte per la celebrazione del sacrificio eucaristico. E la Schola Cantorum ci invita ad accompagnare questo gesto con il canto tratto dal Salmo 67. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi, per il tuo Tempio in Gerusalemme. Alleluia.
3: Abbiamo ascoltato la preghiera dei fedeli in tutte le lingue, no? Insomma, anche in swahili, in coreano,
2: in hindi,
3: insomma, come dire, a significare proprio l'universalità della Chiesa in un giorno particolare, che è quello di Pentecoste, quando i discepoli hanno ricevuto il dono di parlare agli stranieri, a tutti, essendo e venendo poi capiti, compresi, no?
2: Tutti compresi, perché tutti poterono ascoltare le meraviglie operate da Dio. Dicevamo prima dell'inizio della celebrazione eucaristica che la festa di Pentecoste era già una delle feste grandi per il popolo di Israele, era una delle tre feste per cui si prevedeva il pellegrinaggio a Gerusalemme: la Pasqua, la Pentecoste e la festa dei tabernacoli o delle capanne in inverno. Quindi questa festa, che ricordava il Papa in alcuni passaggi, lo ha lasciato anche intravedere in filigrana, questa festa che per il popolo di Israele ricordava il dono della legge, della Torah, a Dio sul monte Sinai e la festa del raccolto, per la Chiesa è diventata invece la festa, la solennità che non solo decreta la sua nascita, ma che con la forza dello Spirito scrive dentro di noi, non più su tavole di pietra, ma su quella tavola che è il cuore di ogni credente, la legge nuova che Gesù è venuto a portarci, quella di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, perché poi con questo amore possiamo, in forza dello Spirito, produrre i frutti che lo Spirito può dare alla nostra vita.
3: E in questo c'è l'universalità del messaggio, dell'annuncio, che non è relativo ad un popolo, non è relativo ad una regione, ma parte da quella piccola porzione di mondo per arrivare in tutto il globo.
2: Raggiungere fino agli estremi confini della terra. Partendo da Gerusalemme, Gesù manda i suoi di ieri e di oggi nel mondo a portare questo frutto, i frutti che poi noi sappiamo anche bene, ci ricorda San Paolo, li enumera nella lettera ai Galati, no? I frutti dello Spirito nella nostra vita quali sono? Amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, mitezza, fedeltà, dominio di sé. Questi sono i frutti che lo Spirito può far produrre alla nostra vita, e come credenti, se produciamo questi frutti, anche la storia di ognuno di noi viene trasformata, e viene trasformata anche la storia del mondo.
4: Don Massimo, vogliamo dire due parole sull'omelia di quest'oggi, di poco fa, del Santo
2: Certo.
4: Padre. E allora, il Santo Padre ha celebrato questo mistero soffermandosi su tre aspetti dello Spirito Santo: lo spirito della pace, lo spirito della missione e lo spirito del risorto, per concludere poi con l'ennesimo appello di preghiera, perché lo spirito liberi l'umanità dalla miseria, che venga riscattata non da una ricchezza incalcolabile ma da un dono inesauribile. Ancora una volta il richiamo a una redenzione di pace.
2: Cambiare la storia dal di dentro, e il Santo Padre ha sottolineato come il Signore è colui che salva la storia. Dice: non è una superpotenza che cambia la storia, ma è l'Onnipotente che la cambia.
4: L'Onnipotenza dell'amore.
2: L'Onnipotenza dell'amore, no? E che si fa per amore impotente sulla croce, quella croce che ora vediamo Papa Leone sta incensando insieme con le offerte proprio in questo momento della liturgia eucaristica. Appena offerto pane e vino, che tra poco per l'azione dello Spirito Santo diventeranno corpo e sangue di Cristo, e li sta incensando insieme con appunto l'altare e la croce.

0: Ora il diacono incensa il Santo Padre e dopo di lui si pone davanti all'altare per incensare tutta l'assemblea liturgica. È la Chiesa nel suo insieme che celebra l'Eucaristia.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.
0: E dopo aver ascoltato la preghiera del prefazio che sottolinea il mistero che stiamo celebrando della Pentecoste, cantiamo ora il Sanctus, con il quale veniamo introdotti nella preghiera eucaristica che oggi ascolteremo, la preghiera eucaristica terza.

Sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

0: assemblea che suggella la dossologia del per Cristo, con Cristo e in Cristo si conclude anche la preghiera eucaristica terza, e tra poco con la preghiera dei figli, il Padre Nostro, veniamo introdotti nei riti di comunione.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, osiamo

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
3: E il diacono ci invita a scambiarci appunto il dono della pace, quella pace che Gesù risorto stesso ha donato alla sua Chiesa, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa solennità di Pentecoste, quella pace che si produce ogni volta che siamo capaci anche noi, in forza dello Spirito Santo, di perdonare come siamo perdonati noi stessi da Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

ed è iniziata la distribuzione della Santa Comunione, mentre la Schola Cantorum ci invita ad accompagnare il rito della comunione con

antifona che ricorda proprio ciò che avvenne quel giorno di Pentecoste. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Alleluia. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare delle grandi opere.

0: Allora Massimo, vogliamo tornare sulle parole del Papa durante l'omeria, la Chiesa protagonista delle parole del Vangelo.
1: Sì, il Papa ha sottolineato come proprio l'azione dello Spirito Santo ci renda capaci di portare questo annunzio colmo di gioia e di speranza. Testualmente il Papa ha detto che proprio noi siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra, non certo per nostro merito né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo. E sappiamo bene che Gesù risorto appare ai suoi, coloro che lo hanno abbandonato proprio nel momento della passione, a parte Giovanni Evangelista che è stato ai piedi della croce con Maria, ma il resto erano proprio lì chiusi nel cenacolo. Pietro lo aveva rinnegato, Giuda lo ha tradito. È una comunità che umanamente potremmo dire è limitata, ma l'azione dello Spirito Santo fa di questi poveri discepoli invece i portatori di un messaggio che trasforma il mondo. Un mondo dove, ha detto il Papa, da una parte ci sono cambiamenti che non rinnovano il mondo ma lo invecchiano tra errori e violenze. Dall'altra parte invece lo Spirito Santo illumina le menti e suscita nei cuori nuove energie di vita.

0: pausa di silenzio per interiorizzare in questo momento di comunione con Gesù e Eucaristia anche tutto quello che abbiamo vissuto, perché ciò che abbiamo vissuto nella liturgia poi si trasformi in vita testimoniata uscendo poi dalle nostre assemblee liturgiche.
1: Ed è proprio questo il mandato
2: che doni alla tua Chiesa,
1: risorto dagli apostoli riuniti nel cenacolo, no? Andate e predicate in tutto il mondo, il mandato ad essere missionaria,
2: perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
0: E ora ci disponiamo a ricevere la benedizione solenne in questo giorno di Pentecoste.

0: Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con le effusioni dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.

Ed ora il canto dell'antifona mariana, il Regina Celi, che sarà l'ultima volta che viene cantato, perché il Regina Celi è l'antifona mariana propria del tempo pasquale e la Pentecoste.

0: si prolunga, diciamo, la luce del tempo pasquale in alcune solennità domenicali, la solennità domenica prossima della Santissima Trinità,
1: certo,
0: e poi del Corpus Domini, che in teoria dovrebbe essere il giovedì seguente la solennità delle Trinità,
1: che il Papa celebrerà in Spagna, perché il Papa partirà per quest'altro importante
0: viaggio apostolico,
1: quindi sarà in Spagna e presiederà la celebrazione del Corpus Domini, la processione in Spagna.

0: E vediamo ora il Santo Padre che lascia, dopo averlo baciato, l'altare della confessione e concludendo così anche la celebrazione eucaristica nella solennità di Pentecoste.
1: Sì, quindi si conclude la celebrazione eucaristica e poi attenderemo chiaramente il Regina Coeli, l'ultimo Regina Coeli del tempo pasquale, con i saluti e il messaggio del Papa. Ed ora, mentre il Papa si avvia in sacrestia, noi ascoltiamo In viaggio con San Francesco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In viaggio con San Francesco.
4: Buongiorno brava gente, buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato, insieme a me Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
5: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica quest'oggi all'insegna dei libri, non potrebbe essere diversamente.
4: Alessio, è uscito un libro molto bello dal titolo Il filo nascosto. E gli autori sono Francesco Occhetta, che tu conosci,
5: eh sì.
4: E Davide Macci. E io ho letto una cosa che mi interessa molto, molto, molto, perché ci sono i nostri grandi leader cattolici, no? Che dovrebbero rifarsi alla dottrina sociale della Chiesa, ma ho letto i cinque criteri.
5: I cinque principi,
4: Ale, ma a me sembra che nessuno si interfaccia con questi cinque principi. Quindi mi domando di cattolico cosa hanno dal momento che vanno in guerra, non rispettano la dignità della persona,
5: certo.
4: Rifiutano lo straniero, l'immigrato, non credono nella distribuzione dei beni, nella condivisione dei beni, ma c'è un arricchimento personale. Poi tu sai che in questi giorni siamo stati anche a Trento al Festival dell'Economia, ho visto che in alcuni questi principi sono chiari, in altri poco, quindi io li vorrei riprendere.
5: Eh sì, questo libro ne parla, e infatti come dicevi tu il sottotitolo è Cinque principi per un mondo più umano, e ricordiamolo che c'è anche la prefazione del Cardinal Ravasi, no?
4: La prefazione del Cardinal Ravasi, noi sappiamo che il Cardinal Ravasi è una delle persone più colte che la Chiesa ha, quindi un libro che ha la prefazione di Ravasi
5: merita.
4: Ma ricordiamo anche che Padre Francesco Occhetta, se tu riesci a raggiungerlo, è stato insomma uno dei grandi della civiltà cattolica, insomma hanno fatto scuola, fanno scuola.
5: Beh, allora chiamiamolo, perché abbiamo qui al telefono con noi Padre Francesco Occhetta, gesuita, professore all'Università Gregoriana e segretario della Fondazione Fratelli Tutti. Ciao Francesco.
6: Bentrovati Alessio, anche a te Padre Enzo.
5: Allora Francesco, questi cinque principi, come diceva Padre Enzo, quali sono e perché non vengono rispettati?
6: Ma dunque, noi abbiamo voluto ribadire anzitutto quelli che la Chiesa ha illuminato dal 1889, dalla prima enciclica di Leone XIII, che arriva poi a questo pontificato, e sono

0: sono il rispetto della dignità umana, la solidarietà, la sussidiarietà, la distribuzione universale dei beni e la costruzione del bene comune. Questi per noi sono una grammatica dell'umano, perché se noi vogliamo definire l'umano, lo dobbiamo fare attraverso questi criteri e far passare ogni scelta. Allora, come abbiamo pensato questo libro? Spieghiamo i principi, ma i principi molto, molto spesso rimangono in cielo e molto spesso anche etici o chi li usano proprio anche un po' per propaganda. Ma come dice il Vangelo di Matteo, è dalle loro opere che li riconosceranno. Per cui noi applichiamo i principi alle metriche, che sono i criteri per poterli misurare, e alle prassi, che sono i temi concreti della storia di oggi con cui intercalarli. E poi abbiamo fatto vedere come ci sono invece dei testimoni che hanno pagato anche con il valore della vita, l'aver progettato la vita e anche l'azione sociale su questi principi. La storia si può cambiare attraverso questi principi, ma occorre una grande alleanza, e poi devono farci vedere, e dobbiamo, anche perché noi dobbiamo partecipare, come concretamente li applichiamo.
1: C'è la solidarietà e destinazione universale dei beni. Quando si dice, ma noi dobbiamo pensare prima ai nostri e poi agli altri, è giusto questo principio? Rispecchia questo criterio che la Chiesa dona a coloro che sono chiamati a governare, a coloro che hanno una responsabilità?
0: Allora, la solidarietà per i romani era il destino insolidum, cioè se io e te infrangiamo qualche regola, anche Alessio, che vive in comunità con noi, è chiamato a rispondere al più debole, diciamo. Oggi invece i nostri codici hanno inoculato un'idea opposta, che sono solo le due parti, quasi che se noi macchiamo di sangue il tessuto sociale e politico, tutti gli altri non siano chiamati a rispondere, ma lì il frutto nel terreno non cresce più per nessuno. E la solidarietà invece è esattamente l'opposto: costruire insieme strutture che ci dicano che noi viviamo dello stesso destino. E quello che diventa fondamentale nella solidarietà, lo spiegava bene Papa Francesco nella Fratelli Tutti, è la compassione, lo spranghezzo, mai no? Quello è il movimento interiore che ti fa andare
1: Certo.
0: verso chi ha un bisogno. E guardate, la politica esattamente deve guardare chi ha un bisogno, perché se non organizzi, perché è semplice la politica, deve organizzare i bisogni che ci sono. Quando non si vedono o si ha paura e si va oltre, allora lì ci sono politiche disumane. Quando invece ci si ferma sui bisogni delle persone, che sono
1: Certo.
0: concreti, allora le politiche sono umane, e allora noi attraverso questi principi possiamo rilanciare anche un mondo migliore. La Chiesa dice, e io sono quasi certo che il Papa, per i discorsi che ha già fatto sull'intelligenza artificiale, accoglie come strumento, come mezzo per aiutare l'uomo a fiorire, diciamo. Ma non, come Chiesa abbiamo, diciamo, i rischi sono quelli di farla diventare un assoluto che governi coscienze e anche governi le nostre azioni. Non c'è pericolo se noi abbiamo consapevolezza di utilizzarla bene e se ci aiutiamo tra noi. C'è invece quel pericolo che nasce da una non formazione, una non consapevolezza, che invece la Chiesa può avere. Pensate, se la Chiesa adotterà, noi lo scriviamo anche nel libro, piani negli oratori, nei centri estivi, e farà una grande promozione anche umana, beh, allora noi sfrutteremo quello che di buono il progresso ci sta facendo vivere, che di per sé la Chiesa l'ha sempre accompagnato e l'ha sempre benedetto come opera buona. Ma è chiaro che lì ci deve essere un limite, perché quando inizia ad avere dipendenza e quando le persone non riescono più a essere consapevoli, ma interrogano per chiedere delle risposte a una macchina l'intelligenza non ha nulla, ma solo ha solo la riorganizzazione di dati, e allora questo può diventare pericoloso.
1: Io so che tu hai una comunità di tanti ragazzi, oltre a stare nella Fondazione Fratelli Tutti, di cui sei il segretario, so che curi una realtà con i giovani chiamata Connessioni. I giovani, questi principi della Chiesa, della dottrina sociale, li conoscono? Ti sembrano sensibili?
0: Li conoscono e li vivono, poi a vari livelli, Enzo, come sempre, però quando glieli spieghi sono affascinati, perché vedono che non c'è nulla di religioso che appesantisce, ma c'è tutta un'antropologia umana che fa diventare fede vissuta e concreta un'esperienza, per cui loro li vedono come strumenti in più da donare alle loro vite per leggere i processi e gli studi che loro stanno vivendo. No, noi dobbiamo avere fiducia perché i giovani sono una classe, una categoria che sta crescendo tra l'altro con delle opportunità che noi non avevamo perché vivono e conoscono il mondo in rete e connessi, diciamo. L'unica cosa che dobbiamo fare è il fondamento deve essere sempre quello spirituale, cioè le grandi domande della vita, dove che cos'è la vita, cos'è una vocazione, verso dove vai, davanti a chi dovrai essere giudicato. Queste dimensioni a loro vanno ribadite perché la cultura oggi tecnocrata non gliele pone più queste domande. E poi gli offriamo questi strumenti e si cammina insieme.
2: Grazie, grazie Francesco.
0: No, ma grazie a voi.
2: Bene, padre Enzo, e allora un saluto al nostro ospite, padre Francesco Occhetta, che è stato oggi con noi, gesuita, ricordiamolo, professore dell'Università Gregoriana e segretario della Fondazione Fratelli Tutti. Padre Enzo, e a noi non resta che salutarci per questa domenica.
1: Sì, augurarci davvero una buona domenica, un pace bene francescano, animati davvero dallo Spirito Santo che orienta e illumina le nostre scelte.
2: E allora noi lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e un caro saluto da Alessio Antonielli.
1: E Padre Enzo Fortunato.
2: Buona domenica!

0: La finestra su San Pietro.
1: E allora eccoci e bentornati alla finestra su San Pietro da Ilaria Menta con Antonio Scoppettuolo e Massimo Tellanno in questa seconda parte in cui aspettiamo il Regina Coeli del Papa da Piazza San Pietro. Abbiamo appena ascoltato la messa solenne di Pentecoste e noi adesso vi presentiamo il nuovo appuntamento con la nostra rubrica del mese di maggio dedicata ai santuari mariani nel mondo e lo facciamo in collaborazione come sempre con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Oggi vi vogliamo raccontare del santuario della Madonna di Guadalupe che si trova sul Colle Tepeyac, Città del Messico, ed è uno dei luoghi di pellegrinaggio mariano più visitati, celebre per l'apparizione a Juan Diego nel 1531, custodisce la tilma, cioè il mantello con l'immagine miracolosa internazionale. E allora Giovanna Serpico ha intervistato Monsignor Eduardo Chavez.
2: La Madonna di Guadalupe è apparsa dal 9 dicembre fino al 12 dicembre del 1531 e dopo la conquista dal Messico. È una donna che aspetta Gesù nel suo vientre. E questo è molto importante perché è la presenza di Gesù Cristo, attraverso la Madonna di Guadalupe.
1: Che cosa ha detto la Vergine Maria nella sua prima apparizione?
2: Lei le ha chiesto un tempio, una chiesa.
1: C'è un miracolo che la Madonna ha fatto a Juan Diego, l'indiano a cui è apparsa la prima volta.
2: Uno dei miracoli più forti, più grandi, è con il zio anziano di Juan Diego, le ha dato la salute. E proprio a lui, a questo anziano, le ha dato il suo nome, Santa Maria de Guadalupe. Due nomi, Maria, giudaico, ebraico, e questa è la radice. Guadalupe, arabo. Lei fa una unità con gli ebrei e con gli arabi. E questo è molto importante perché sono fratelli. È la sua identità della Madonna di Guadalupe. Alla fine, tutte e due, sono figli di Abramo, gli ebrei e gli arabi.
1: Quanti visitatori arrivano al santuario ogni anno?
2: E hanno stato a peregrinare alla Basilica di Guadalupe 27 milioni di peregrini. Questo è algo incredibile per tutti quanti. Questo è un altro miracolo, la conversione in tutto il mondo.
1: Il messaggio di pace e di unità della Madonna è forte allora come oggi?
2: Il messaggio della Madonna di Guadalupe non è un messaggio solamente per il 1531, è un messaggio per oggi, per i fratelli, per gli ebrei, per gli arabi che adesso stanno in guerra. Questo è il messaggio della unità, della fratellanza. È questo quello che dice la Madonna di Guadalupe e tutto quello con Gesù Cristo, nostro Signore, nel suo ventre. Questo è un messaggio proprio per oggi, per la nostra gente.
3: Allora, Don Massimo, abbiamo ascoltato la testimonianza del rettore del santuario di Guadalupe. Il mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, che va a concludersi.
4: E c'è un particolare che forse possiamo dire ai nostri radioascoltatori, che proprio Papa Francesco ha voluto dedicare lunedì dopo la domenica di Pentecoste, dopo la solennità di Pentecoste, a Maria Santissima, Madre della Chiesa. Quindi ha posto una memoria liturgica dentro a quello che sono, chiaramente c'era, no? Evidentemente quella che è la memoria, però adesso è diventata una memoria obbligatoria dentro al calendario liturgico. Quindi si chiude il mese di maggio tra poco, il 31, con anche se quest'anno capiterà evidentemente in domenica e la domenica ha la precedenza su tutte le feste, in genere il mese di maggio si chiude con la festa della visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta, ma dentro questo percorso mariano in cui guardiamo appunto a Maria Santissima, Madre della Chiesa, modello e figura della Chiesa, si arricchisce anche di questa memoria obbligatoria che è appunto Maria, Madre della Chiesa.
3: Ma allora, Don Massimo, abbiamo detto all'inizio della mattinata che domani il Papa prenderà parte alla presentazione della sua prima enciclica, che è un'enciclica tutta giocata, incentrata su questa magnifica umanità, progresso dell'umanità che, come dire, che ci porta in una nuova rivoluzione, così come Leone XIII aveva parlato della rivoluzione industriale, quindi aveva chiamato i cattolici, come dire, all'impegno sociale, a rimanere
4: sì, con
3: fedeli
4: la Rerum Novarum.
3: Con la Rerum Novarum. Leone XIV, quindi a distanza di tanto tempo, come dire, ci parla di questa nuova rivoluzione che oggettivamente rappresenta l'intelligenza artificiale. Quindi tutti noi, insomma, possiamo fare tutta l'ipotesi che vogliamo, ma bisogna leggere il testo, quindi è, come dire, inutile.
4: C'è una grande
3: però la
4: cornice, aspettativa,
3: certo. C'è grande aspettativa, però la cornice di questa enciclica è abbastanza chiara.
4: È il cambiamento dei tempi.
3: Esatto.
4: Ma già nella scelta di Papa Leone, del suo nome, di questo nome, Leone, dice molto. Perché in un tempo di cambiamenti sociali, all'epoca con Leone XIII, la Chiesa è stata attenta a saper leggere i segni dei tempi e a saper annunciare il Vangelo con un cambiamento epocale che era quello che stava vivendo.
3: Per la prima Chiesa... volta la Chiesa era, con Leone XIII, ha messo nero su bianco la propria vicinanza ai lavoratori, no?
4: La questione sociale della Chiesa.
3: Alla grande questione
4: sociale. E la grande dottrina sociale, cioè, della Chiesa. Oggi l'umanità, e non solo quindi anche la Chiesa, sta attraversando un momento anche qui di cambiamento, di passaggio epocale. Ormai con l'intelligenza artificiale anche coloro che non vogliono in qualche modo scegliere di relazionarci si devono per forza, lo vediamo anche semplicemente dalle nostre chat sugli smartphone, no? Che è la prima cosa che ti viene proposto quando fai una ricerca su Google, è la prima cosa che ti viene proposta è attraverso l'intelligenza artificiale, non si può fare a meno di usarla.
1: Pure che Leone XIV in tutti questi 12 mesi di pontificato ha richiamato il tema dell'intelligenza artificiale in più e più occasioni. L'ultima, ricordiamo, domenica scorsa nella giornata della comunicazione sociale ha richiamato proprio l'importanza che l'intelligenza artificiale sia al servizio dell'uomo.
4: E questo lo ha fatto partendo dai giovani. Ricordiamo nel giubileo del mondo educativo, quando ha firmato quell'altro documento bellissimo, disegnare nuove mappe, sì, di speranza, sì, proprio sulla realtà educativa della Chiesa, il Papa, incontrando i giovani, ha detto a tutti i ragazzi, dice, la tecnologia è una cosa utile, è bella, però stiate attenti a usare voi gli strumenti della tecnologia e a non lasciarvi strumentalizzare dalla tecnologia. Quindi è un tema che evidentemente dal primo momento e da quanto se ne parla di questa enciclica sull'intelligenza artificiale, sono mesi che stiamo aspettando questa promulgazione di questa enciclica, ora arriva e arriva certamente per fornire alla comunità cristiana, ma poi anche alla società civile, uno strumento per poter leggere questa realtà con la quale tutti, volenti o nolenti, ci dobbiamo misurare.
1: Non è un caso che sia riporti proprio la data del 15 maggio, no? 135 anni dopo la pubblicazione dell'enciclica Rerum Novarum, il 15 maggio del 2026,
4: Papa firma, no? Firma questo nuovo documento.
3: La Chiesa nella sua grande sapienza ci ha abituati sempre a volte precorrere i tempi, a volte no, ma insomma ha sempre insegnato a non aver paura delle grandi novità, ma a governarle, no? Questo è sintomo di grande sapienza, di grande saggezza che da sempre la Chiesa indica, e quindi insomma ci ha abituati a governare i cambiamenti. Questo è un cambiamento importante che va governato.
4: Ma certamente, perché come anche il Concilio Vaticano II ci ha aiutato a fare, dobbiamo saper stare nella storia leggendo la storia alla luce dello Spirito.
3: Oh, ecco, e proprio parlando di intelligenza artificiale, diamo il benvenuto al Cardinale Michael Czerny. Buongiorno, Eminenza.
5: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno. Grazie per essere con noi, che ha appena concelebrato con il Papa, quindi insomma grazie anche, è riuscito, come dire, a trovare questo tempo. Allora, il Cardinale Michael Czerny è il prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ed è il primo presidente della neonata commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale, che è stata varata da pochissimo. Allora, Eminenza, perché una commissione sull'intelligenza artificiale? Stavamo parlando dell'enciclica che chiaramente sarà resa pubblica domani.
5: Certo, questo è per l'aspetto della curia, la curia romana, di aiutarci a lavorare insieme su queste grandi sfide. Così l'intelligenza artificiale non è responsabilità di un solo dicastero o dipartimento, ma lo lavoriamo insieme e così bisogna un coordinamento.
3: E quali sono le direttrici che seguirà la Commissione? Cioè, cosa intende perseguire?
5: Questo è il campo totalmente aperto. Vuol dire, lei può immaginare qualcosa e sia rilevante per la vita del popolo di Dio, è importante per la Chiesa, lo trattiamo. È veramente impossibile anticipare tutti i punti rilevanti, perciò l'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
3: Stavamo dicendo, non so se lei è d'accordo, ma insomma stavamo dicendo che come Leone XIII aveva parlato della questione sociale, quindi della rivoluzione industriale, tanti anni fa ormai, Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
5: Esattamente, non è per caso. Papa Leone ha firmato la magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa, ma esatto lo stesso giorno, così il messaggio è piuttosto chiaro, questo è la nuova Roma, Rerum Novarum, la nuova Rerum Novarum.
3: È la nuova Rerum Novarum per la Chiesa, quindi.
5: No, non per la Chiesa. Per la Chiesa e per il mondo.
3: Per il mondo,
5: per la
3: certamente.
5: Chiesa e per il mondo. Questo è molto importante, che questo non è una questione per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e orienta e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
3: A tutti gli uomini di buona volontà, no?
5: Neanche questo, a tutti. La volontà può essere cattiva, ma tutti dobbiamo affrontare questa sfida, tutti.
3: Senta, e quali rischi e quali opportunità dalla sua esperienza, dal suo percorso, ha l'intelligenza artificiale per la persona, per lo sviluppo umano?
5: No, di nuovo è già penetrando praticamente tutti gli aspetti della vita umana, perlomeno nei paesi più sviluppati e fra poco in tutti i paesi. Noi ci rendiamo conto, dopo i cambiamenti, la evoluzione o questa rivoluzione industriale è molto veloce, molto più veloce che la prima.
3: È molto più veloce perché le cose sono molto più affrettate, è vero, tutto capita, è capitato, si è sviluppato in qualche decina d'anni, no?
5: Sì, esatto. La storia è affascinante e breve, certamente dal punto di vista della Chiesa. Per noi è un istante praticamente.
3: È vero. Senta, Eminenza, prima di lasciarla un'ultima domanda. La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia. Quando si è affacciata alla possibilità di internet, quindi del web, la Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi ha cercato, come dire, di governarla e di indicare dei percorsi possibili in linea con la dottrina e con l'etica.
5: Sì, certo, ma non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
3: Certo.
5: E questo era anche una grande rivoluzione.
3: Allora grazie per essere stato con noi, buona domenica e la rivedremo domani poi alla presentazione dell'enciclica.
5: Bravo, grazie.
3: grazie Eminenza.
5: Buona domenica.
3: Buona domenica a lei, grazie. E adesso è il momento dei colleghi del GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR1.
7: Studio Vanessa Giovagnoli, Stati Uniti e Iran vicini alla firma di un accordo che, secondo indiscrezioni di stampa, prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. Possibile un nuovo round di colloquio a Islamabad dopo l'intesa. Tra i punti anche la tregua tra Libano e Israele, preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto. E in Pakistan, il paese che sta mediando le trattative tra Stati Uniti e Iran, ci sono almeno 24 morti nell'esplosione di una bomba vicino a una ferrovia a Quetta. Un treno che trasportava forze di sicurezza ed eragliato si è incendiato, ha travolto alcuni edifici, attentato rivendicato dall'esercito di liberazione del Belucistan. Ucraina, massicci bombardamenti russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 4 morti. Zelensky riferisce che Mosca ha utilizzato missili in grado di trasportare testate nucleari che hanno colpito un'infrastruttura idrica, distrutto diverse scuole e danneggiato decine di edifici residenziali. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative che riguardano oltre 6 milioni di cittadini, per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. Fine mese di possibili disagi per chi viaggia in treno, confermato lo sciopero del personale del gruppo delle Ferrovie Italiane, lo stop di 24 ore a partire dalle 21 di giovedì 28 maggio interesserà anche alcune sigle sindacali autonome. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro.
1: Eccoci tornati alla finestra su San Pietro. Antonio Scoppettuoli, Ilaria Menta, Don Massimo Tellan. Abbiamo appena ascoltato il presidente della neonata commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale, il cardinal Michael Cerny, che ci ha confermato che l'enciclica Humanitas, Magnifica Humanitas, che domani verrà pubblicata e che ha firmato il Papa Leone il 15 maggio, in qualche modo sarà un'altra pietra importante di questo pontificato, lascerà un segno. Una enciclica sull'intelligenza artificiale.
4: Sì, sull'intelligenza artificiale. Sarà interessante anche vedere, oggi lo ricordiamo, sono anche 11 anni della pubblicazione della enciclica di Francesco, Laudato Si, nella quale Francesco anche sottolinea proprio il problema che tante volte si crea, no? Nella disparità tra i paesi ricchi e paesi poveri, lo sfruttamento della terra, il non prendersi, come dire, cura della casa comune. Dietro l'intelligenza artificiale, che noi appunto dicevamo poc'anzi tutti quanti sfruttiamo, utilizziamo, però c'è anche un problema appunto sociale, di una possibile disparità tra i paesi occidentali e i paesi in via di sviluppo, potremmo dire così. Un tema anche delle risorse, perché quanto sfruttamento energetico occorre perché funzioni l'intelligenza artificiale, quanta acqua serve per raffreddare tutti i computer che producono, no? Che mettono
1: quanta
4: energia, per cui ci sono anche dei problemi correlati che investono anche tutta una tematica che riguarda appunto anche la casa comune.
1: Certo.
4: Quindi non è semplicemente, appunto, come dicevamo prima, una questione, certamente è una risorsa, ma come tutte le cose va ponderata e utilizzata nella maniera adeguata.
1: La cosa interessante che diceva poco fa il cardinale Michael Cerny è che sicuramente, dice lui, questa sarà un'enciclica che in qualche modo un'altra volta sarà fondamentale, esattamente come la Rerum Novarum.
4: 135 anni dopo, la data scelta proprio per essere firmata da parte di Leone XIV è esattamente la stessa che utilizzò come data Leone XIII per la Rerum Novarum. È una nuova Rerum Novarum per la Chiesa e per il mondo, ha sottolineato bene, perché certamente le encicliche, ma questo sempre, come abbiamo visto adesso quelle più note arrivate a noi con Papa Francesco, no?
1: Sì,
4: quella,
1: certo.
4: Fratelli Tutti, Laudato Si, l'Evangelii Gaudium, la Chiesa non solo si interroga su se stessa, sul ruolo, sulla sua modalità di essere nel mondo, ma anche interpella il mondo sulla
1: evoluzione del mondo,
4: esattamente, cioè su come il mondo deve essere a disposizione per tutti, no? Prima dicevamo non solo per gli uomini di buona volontà, ma tutti quanti dobbiamo saper vivere in questa casa comune, sapendo affrontare anche le sfide che la storia consegna, le sfide come anche occasioni chiaramente positive, ma anche problematiche, e lo vediamo bene nell'ultima storia recente. Non è necessario andare al secolo scorso, no? Vedere come tante volte la cattiva volontà ha prodotto degli orrendi crimini nella storia, li vediamo anche ai giorni nostri. Quindi è importante saper guardare la storia, saperla interpretare alla luce dello spirito e cogliere quelli che sono anche gli spunti di opportunità, no? Perché possiamo essere dentro questa storia lievito di speranza, portatori di quella luce, di quel sale che il Papa citava prima nell'omelia della messa di Pentecoste, per essere appunto uno sguardo di speranza sulla storia.
3: Qui. Fermiamoci, grazie. E così è affacciato il Papa, ascoltiamo.
1: Con una piazza.
6: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri, come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, e al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi, quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno del Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa. Regina Celi, letare, alleluia.
8: Si portare, alleluia.
6: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
8: Ora pro nobis Deum, alleluia.
6: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
8: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
6: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
9: Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
8: Et lux perpetua luceat eis.
6: Requiescant in pace.
9: Amen.
6: Dominus vobiscum.
8: Et cum spiritu tuo.
6: Sed nomen Domini benedictum.
8: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
6: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
8: Qui feci caelum et terram.
6: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
9: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Shenzhen a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi, come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Chelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
1: Allora abbiamo ascoltato il Regina Coeli del Papa, un richiamo anche oggi all'apertura della Chiesa, un augurio e un'intenzione di preghiera nei confronti dei cattolici cinesi, e poi il richiamo alla pace e alla vicinanza alle comunità cristiane del Medio Oriente, appunto per il conflitto che stanno vivendo.
2: Sì, anche citato quello che chiaramente nel calendario ordinario oggi sarebbe la festa di Maria Ausiliatrice, esatto. Patrona anche dei Salesiani. Poi evidentemente la domenica e la solennità di Pentecoste hanno la supremazia su questa memoria liturgica della Vergine, però chiaramente questo sta comunque nel cuore, e il Papa ha affidato appunto alla Regina del Cielo tutta la popolazione della Chiesa, tutti i fedeli della Chiesa cinese, auspicando sempre questa piena unità, no? Ricordiamo tutto il problema che c'è con la Chiesa,
1: esatto,
2: in Cina,
1: esatto,
2: in questo senso, e anche ricordato le vittime della miniera appunto nel nord della Cina. Però su questo il Papa è tornato anche, ci aspettavamo tutti che dicesse qualche cosa
3: sull'enciclica
2: e non ha detto assolutamente niente, anche se ancora una volta il Papa ci abitua a dei piccoli rimandi anche quando non sono espliciti, perché parlando dell'Angelus, parlando della solennità di Pentecoste, sottolinea come lo Spirito Santo apra le porte, perché senza l'azione dello Spirito Santo il rischio è che la Chiesa rimanga chiusa in se stessa e nelle sue paure. E evidentemente questo possiamo anche leggerlo, no? Le sfide che l'intelligenza artificiale pone a non solo alla Chiesa ma anche all'umanità tante volte possono intimorire, possono anche farci chiudere in noi stessi. Invece la Chiesa è dentro la storia, dentro la realtà, sapendola interpretare alla luce dello Spirito, e esce. E qui il Papa ha anche citato evidentemente Papa Francesco, che parlava proprio di una Chiesa in uscita, una Chiesa che deve andare fuori.
1: Sì, a proposito di questo, perdonami Don Massimo, cioè nell'Angelus ha detto lo Spirito Santo apre tre porte. La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, l'altra è quella del Cenacolo, e poi l'ultima porta che lo Spirito Santo apre e sono le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. E poi l'appello finale: abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, edificare una Chiesa dove tutti si sentano a casa e far crescere un mondo fraterno in cui regni pace, la pace fra tutti i popoli.
2: E questa è proprio l'opera dello Spirito Santo che agisce nella nostra vita, e il Papa ha sottolineato il bisogno che c'è sempre, non soltanto oggi in questa solennità di Pentecoste, di chiedere al Signore che ci dia lo Spirito, ma che lo Spirito Santo sia costantemente invocato. C'è un prefazio bellissimo che unisce questo tempo tra l'Ascensione e la Pentecoste nella liturgia, in cui dice il Signore che è il garante della perenne effusione dello Spirito.
1: Allora, ed è il momento dei saluti. Grazie a Ilaria Amenta, Don Massimo Tellani, in regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano, al mixer Alessandro Rosi, Massimo Vasciaveo e Daniele Antelmi. Grazie a tutti voi, appuntamento a domenica prossima.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: L'androne del palazzo alla Romanina fatto esplodere con un ordigno, si indaga sugli occupanti la pista di un atto intimidatorio. La guerra si vince non con la superpotenza ma con l'onnipotenza dell'amore. Nell'omelia della messa per la Pentecoste Papa Leone invoca la pace. Questa mattina al Pantheon anche la tradizionale pioggia di petali di rosa che simboleggia la discesa dello Spirito Santo. Calcio, la Lazio batte il Pisa e chiude il campionato al nono posto. Pedro segna e saluta stasera la Roma a Verona per riconquistare la Champions League. Buongiorno da Francesco Trapanotto in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Continuano nella capitale le indagini dopo l'esplosione di un ordigno nell'androne di una palazzina alla Romanina. Si segue la pista dell'intimidazione. Il servizio.
2: Non hanno voglia di commentare i condomini del palazzo di Via Manzini, dove ieri notte è esploso un ordigno davanti al portone, forse una bomba carta che ha lasciato il segno della fiammata. Sembra un atto intimidatorio, come quelli che la cronaca ha registrato in passato a Ostia nel contesto del traffico di droga. Indaga la polizia, che ieri è intervenuta anche con la scientifica. Nessuno ha visto niente, anche se lontano dai microfoni qualcuno ci riferisce che chi ha piazzato l'esplosivo sul pianerottolo del portone è corso via a piedi in una nuvola di polvere sollevata dall'esplosione, mentre un forte odore di zolfo, simile a quello lasciato dai fuochi d'artificio, saturava l'aria. In questi palazzi realizzati da un ente pubblico vivono per lo più famiglie in affitto. Su 67 appartamenti, 35 sono stati venduti, ma alcune case sarebbero state occupate e gli abusivi cambiano spesso. Ci sono residenti che appaiono e scompaiono e da un paio di giorni uno degli appartamenti era rimasto vuoto. Si mormora anche un cognome ingombrante della criminalità romana, l'ipotesi che fosse il destinatario del messaggio lanciato con l'esplosione di ieri notte. Sara Verta, TGR Lazio.
1: A Centocelle si indaga su due insegnanti di una scuola dell'infanzia che avrebbero maltrattato un piccolo alunno con disabilità.
3: Rischiano il processo con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina due maestre, 56 e 66 anni, una oggi in pensione e l'altra distaccata altrove, di una scuola dell'infanzia del quartiere romano di Centocelle. Avrebbero maltrattato con urla e strattoni un bambino con sindrome dello spettro autistico. I carabinieri hanno comunicato a entrambe l'avviso di conclusione delle indagini, passo che precede la decisione del pubblico ministero di chiedere il rinvio a giudizio o di archiviare. I fatti contestati alle due insegnanti, una delle quali di sostegno, risalgono al periodo tra il settembre 24 e il febbraio 25. Dopo una denuncia presentata dalla mamma del bambino sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Gli uomini dell'arma con microfoni ambientali e telecamere nascoste nella struttura scolastica hanno cercato prove della condotta delle due insegnanti. Quello che gli investigatori hanno visto e sentito confermerebbero le accuse, ripetuti esempi di comportamenti non corretti al limite del bullismo diretti contro il bambino. La procura sottolinea che il modo in cui veniva trattato non solo non rispondeva ai protocolli educativi per i bambini con bisogni educativi speciali, ma rischiava di farlo regredire. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Oggi giorno di Pentecoste, tante le celebrazioni in tutta la regione. Al Pantheon si è svolta la tradizionale pioggia dei petali di rose rosse e a San Pietro la celebrazione di Papa Leone. Ci colleghiamo con Isabella Di Chio.
4: Sì, buongiorno da Via della Conciliazione. Oggi domenica di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, si fa memoria dello Spirito Santo, del dono dello Spirito Santo. Papa Leone ha celebrato la messa nella Basilica Vaticana, migliaia di romani e pellegrini hanno partecipato e poi la recita della Regina Celi, che è la preghiera mariana che durante il tempo di Pasqua sostituisce l'Angelus. Una festa che avviene alla vigilia della presentazione della prima enciclica di Papa Leone, che ha come tema la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, che verrà presentata proprio domani nell'aula nuova del Sinodo. Papa Leone, nell'omelia della messa appunto che è stata celebrata nella Basilica Vaticana, ha ribadito che il dono dello Spirito Santo aiuta a portare a tutti la pace vera, la verità che salva, e dice: con cuore ardente preghiamo che lo Spirito del Risolto ci salvi dal mare della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Poi nell'Angelus è tornato a lanciare un forte appello di pace, tante le persone che sono arrivate qui a San Pietro per pregare con Papa Leone. E dal Vaticano è tutto, linea a voi.
1: Le elezioni amministrative nel Lazio oggi fino alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15 si vota per 37 comuni chiamati ad eleggere il sindaco, per 9 centri che contano più di 15.000 abitanti potrebbe esserci un eventuale ballottaggio il 7 e l'8 giugno. L'eventuale secondo turno potrebbe svolgersi ad Anguillara Sabazia, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo in provincia di Roma e poi a Fondi nel Pontino e Civita Castellana nel Viterbese. E siamo allo sport calcio. La Lazio batte il Pisa 2-1 all'Olimpico e chiude il campionato al nono posto. Il gol vittoria è di Pedro che saluta il club biancoceleste. Stasera la Roma a Verona per riconquistare la Champions League.
5: Il momento più emozionante della serata, tra i migliori di una stagione tormentata per i tifosi della Lazio, arrivato al 34esimo della partita di ieri col Pisa, quando Pedro Rodriguez ha piazzato nell'angolino basso alla destra del portiere il gol del definitivo 2-1 contro i toscani. L'ultimo dei 39 gol dello spagnolo in 6 anni con i biancocelesti, con 209 presenze. Si è conclusa così con una vittoria, un'annata difficile che la squadra di Sarri, anche lui in bilico per l'anno prossimo, chiude al nono posto. Era stato il Pisa però ad andare per primo in vantaggio con Moreo, poi il pareggio con un numero di Dele Bashiru e il sorpasso di Pedrito. A giocarsi la stagione in una serata invece la Roma, che alle 20.45 al Bentegodi affronta un Verona già retrocesso. Una vittoria garantirebbe l'accesso alla Champions, che manca dal 2019, anche se alla vigilia Gasperini ha invitato alla massima attenzione contro i gialloblu, che ultimamente hanno fermato Juve e Inter. Tra i giallorossi mancheranno Ndicka e Wesley, dubbio Pellegrini, Dybala è certo di un posto sulla tre quarti, ballottaggio sulle Pisilli con Malen unica punta. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Grande successo di pubblico per la Notte dei Musei di Roma, battuto il record della scorsa edizione, ben 80.000 visitatori. Tra gli appuntamenti di maggior richiamo il concerto di Dito nella Piaga all'Ara Pacis.
6: Dito nella Piaga, incorniciata dall'Ara Pacis, è stato il clou dell'evento, che ha visto ancora una volta una partecipazione entusiasta del pubblico, che ha raggiunto quota 80.000 presenze. Tra le voci più originali della nuova scena musicale italiana era lei, l'ospite speciale della 16ª edizione della Notte dei Musei di Roma, l'appuntamento culturale che dalle 20 alle 2 ha unito arte, musica, performance, recital in un unico palcoscenico ideale di oltre 70 siti, dalla Centrale Montemartini alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, dal Barracco all'Urban Center Metropolitano. La bellezza celebrata in tutte le forme del contemporaneo, sullo sfondo delle meraviglie che Roma offre ai visitatori, dall'antichità al barocco, passando per il Rinascimento. Il tutto esaurito con i dati che superano ampiamente quelli delle ultime edizioni, è l'ennesima dimostrazione di quanto la cultura faccia battere il cuore di romani e romane, a partire dai tanti giovani che hanno partecipato all'iniziativa. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Due giorni ricchi di bellezza e colore all'Orto Botanico di Roma, orchidee, piante rare e preziose in mostra a Ortidea.
7: Un weekend dedicato a colori e bellezza si chiama Ortidea 2026, la mostra mercato all'Orto Botanico di Roma a Via della Lungara, dove sono esposte tantissime specie di orchidee, oltre a piante rare e preziose. Si potranno incontrare esperti ed appassionati anche per uno scambio di idee e consigli sui segreti della coltivazione. Francesca Romana Maroni, organizzatrice di Ortidea.
8: Un'ambientazione che richiama assolutamente una foresta tropicale. Questo in omaggio a questo fiore fantastico che raccoglie moltissimi appassionati da tutto il mondo.
7: 10.000 le specie di orchidee presentate, 40 espositori, quest'anno da Germania, Portogallo, Ecuador, ma anche dall'Argentina. Un appassionato espone la sua rara collezione di tillanzie.
9: Sono epifite come gli orchidee, che si nutrono solo d'aria attraverso le foglie, quindi vivono su fili, pali, alberi, addirittura da noi a Buenos Aires sui fili della luce.
7: Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità. C'è Roberta Di Mauro.
10: Traffico regolare sulle nostre strade e autostrade, agevolato come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. A Roma questo pomeriggio all'interno del Circo Massimo si svolgerà una manifestazione. Verrà istituito il divieto di transito dalle ore 14 in via dell'Ara Massima di Ercole nel tratto compreso tra via della Greca e via dei Cerchi. A partire dalle 14 fino al termine dell'evento potranno verificarsi chiusure temporanee.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia per la parte tecnica Stefano Siani, da Francesco Trapanotto che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze RAI Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. 1. Un mondo da sentire.
11: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
12: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
13: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Radio 1 Musica.
14: 12.25, buona domenica a tutti, benvenuti dalla voce di Gabriele Broccani in questo spazio di Radio 1 Musica. Saluto Daniele Antelmi dall'altra parte del vetro, la parte tecnica. Saremo insieme a un'oretta e mezza con un viaggio molto comodo, infatti vogliamo fare che oggi il filo conduttore sarà la pura eleganza nella musica, quindi andremo a riscoprire anche delle trame interessantissime del vecchio sofisti pop, poi anche la cura maniacale dei produttori di oggi che trasformano sempre semplici canzoni in opere d'arte che possono rimanere veramente intatte nel tempo. E allora, per cominciare, voglio darvi anche il contatto per interagire con noi, il 335-699-2949. Vi servirà magari anche per farci sapere quello che state facendo, soprattutto anche se gradite o meno alle scelte musicali di oggi, per le quali ovviamente ringrazio Andrea Cacciagrano e la nostra Corinna De Laurentiis. E visto che abbiamo deciso di aprire questo percorso dedicato alla classe, non potevamo che scegliere una delle voci più eleganti, cristalline e internazionali del nostro panorama. Questo brano, tra l'altro, impreziosito da una produzione veramente millimetrica del signor Dardust, che quindi unisce acustica ed elettronica in modo veramente molto equilibrato e sublime. Dunque, ad aprire la nostra scaletta di Radio 1 Musica c'è Elisa con Il calore e la bellezza di questa sua Amore è.

reduce del suo trionfale tour, Elisa promette veramente ancora grandi emozioni con questo concerto che farà proprio insieme a Dardust il 28 di giugno a Pinzolo. Si chiama proprio Concerto in Quota, sono ancora disponibili biglietti, per cui vi consigliamo veramente di accaparrarvene uno, anche perché insomma in quel periodo lì, 28 giugno, Pinzolo, una bella esperienza in altezza, ma anche diciamo di musica. E a proposito di cura dei dettagli, in questi giorni si fa sempre un gran parlare del ritorno del vintage nelle nostre case, molti di voi hanno ricomprato un giradischi, poi gli oggetti di design anni 70, insomma un po' è una esigenza di calore e di autenticità che la musica ci ha sempre un po' anticipato. E chi ha fatto della sartorialità un marchio di fabbrica sonora, unendo la scuola romana al pop sofisticato, sono sicuramente Tiro Mancino di Federico Zampaglione, con le loro chitarre acustiche molto calde, questi begli arrangiamenti di archi che accarezzano la melodia proprio con quel gusto per la malinconia d'autore che non passa mai di moda. E quindi ci ascoltiamo una delle loro canzoni più eleganti, datata 2004, Amore Impossibile, Tiro Mancino.

primo amore impossibile, raffinatezza pop di casa nostra. Siamo molto molto orgogliosi di queste belle sonorità che state ascoltando in questa domenica qui su Rai Radio 1, in Radio 1 Musica. La prossima canzone è nata da una sorta di rivincita. In questo caso, dietro questo brano si nasconde forse una delle storie più bizzarre del rock. Vi racconto in breve: negli anni 70 la band dei Fleetwood Mac doveva partire per un tour americano e il suo manager, che era un po', diciamo, quello che decideva tutto, Clifford Davis, decise di realizzare insieme a Mick Fleetwood in fretta e furia una band di rimpiazzo per questo tour americano, visto che l'unico elemento dei Fleetwood Mac a quell'epoca era proprio Mick Fleetwood disponibile, e coinvolsero questi due artisti che erano già molto navigati in Inghilterra, ovvero Kirby Gregory ed Elmer Gantry, che non è il suo vero nome, ma poi magari ve lo raccontiamo in un'altra puntata. E di lì a poco avrebbero formato un'altra band, che erano appunto gli Stretch. Allora, poco prima di partire per gli Stati Uniti, Mick Fleetwood si tirò indietro e prese le distanze da questo progetto. La band partì comunque in America con il nome Fleetwood Mac. Per molti della stampa fu considerata una band di impostori, mentre invece per i concerti che loro fecero il pubblico era sempre molto entusiasta, tanto che comunque il produttore decise di chiudere il tour dopo poche date e tornarono a Londra. Gli Stretch si formarono e pubblicarono il loro primo singolo di successo, dal titolo Why Did You Do It, proprio un'invettiva contro Mick Fleetwood. Qui potete alzare anche un po' il volume.

parte degli Stretch, brano che ancora circola per i dance floor di tutto il mondo, ma io vi consiglio di andare a recuperare quei pochi album realizzati da questa band inglese, veramente molto molto interessante, soprattutto Elastic, che conteneva anche questo brano proprio a metà degli anni 70. La band poi si sciolse, si riformò recentemente per alcuni concerti di beneficenza, ma rielaborarono anche un nuovo album con versioni riaggiornate anche di questa Why Did You Do It, che è stata anche campionata e utilizzata da celebri DJ internazionali e trasformata anche in altro. Quindi da questo ritmo ipnotico degli Stretch con Why Did You Do It, parlando di arrangiamenti eleganti, oggi la sfida è mantenere un po' quell'anima calda e umana all'interno delle produzioni contemporanee sempre piene di elettroniche. Allora, proprio in questi giorni la giovanissima artista britannica Sienna Spiro sta scalando le classifiche di Airplay con un brano che sembra veramente uscito dal passato, e racconta proprio nell'intervista che ho letto qualche giorno fa come questo suo pezzo sia l'inno all'amore per le cose reali, un po' praticamente una sorta di resistenza analogica in un mondo digitale dominato dagli algoritmi. Si avvale della presenza di uno dei giovani produttori più interessanti del panorama mondiale, che è proprio Omar Fedi, un re Mida del pop moderno. Il risultato è un pezzo modernissimo ma da veramente da retrogusto molto soul. Si intitola Material Lover e lei è la fantastica Sienna Spiro.

Meravigliosa la voce di Siana Spyro e questa Material Lover, grande eleganza, grande arrangiamento, questo brano perfetto per quest'ora qui su Rai Radio 1, all'interno di Radio 1 Musica. Ancora, se vogliamo cercare il Big Bang dell'eleganza applicata alla musica italiana, dobbiamo tornare indietro alla fine degli anni 70. In quel periodo l'Italia si viveva momenti particolari, complessi, difficili, ma nelle radio risuonavano le intuizioni rivoluzionarie di un grande genio che era appunto Lucio Battisti. Questo disco, Io, Tu, Noi Tutti, lo realizzò a Londra, registrando con i migliori musicisti di quell'epoca e affidando gli arrangiamenti a un genio come Geoff Westley. E quindi gli archi di questo brano, ovviamente, e anche ovviamente tutta la parte dei fiati, è veramente una risultanza di un lavoro meticoloso, un pop orchestrale sofisticatissimo, dove tutti gli elementi dialogano in maniera sublime, da riascoltare sempre con attenzione. Lucio Battisti, arrivederci a questa sera.

Arrivederci questa sera, classe intramontabile di Lucio Battisti. Correggo, anno e disco era il 1980 l'album. È una giornata uggiosa, ringrazio anche Elisa per avermi giustamente corretto, però la produzione ovviamente in questo caso di Geoff Wesley aveva un motivo valido, perché oggi Geoff Wesley festeggia il suo compleanno e quindi volevamo fare ovviamente gli auguri a uno dei più grandi produttori, compositori, direttori d'orchestra, pianista, tastierista, arrangiatore, insomma un grandissimo della musica. Oggi 77 anni, ci fa notare un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe, dice: oggi anche il compleanno di Bob Dylan, non dimenticatevi. Certo che non ci dimentichiamo, sarà sicuramente ricordato in tante trasmissioni in questa giornata. Dopo aver ascoltato appunto questo bellissimo brano di Lucio Battisti, la sua classe intramontabile, restiamo su quelle atmosfere che uniscono il pop alle sfumature della black music, perché a metà degli anni 80 in Inghilterra, in pieno thatcherismo, il Regno Unito ha dato vita a un intero movimento musicale battezzato proprio Sofisti Pop, e tra i pionieri assoluti ci sono proprio loro, guidati dal carisma e dalla penna del loro frontman, che era Dr. Robert. Parliamo dei Blow Monkeys. A dispetto di questo nome, che è abbastanza offensivo per gli abitanti australiani, questo gruppo fantastico, ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Wicked Ways, uno dei brani meno considerati di questa band, che vi consigliamo di riascoltare attentamente.

Beh, è uscito proprio in queste ore questo brano che unisce due generazioni di cantautori, nata da uno scambio spontaneo di provini via smartphone, finalizzata poi nello studio di Cortona di Jovanotti. Unisce appunto Lorenzo Cherubini insieme ad Alfa, un brano che veramente parla di mare, di partenze, di ottimismo, perfetto per accompagnarci in questa domenica di sole, arrangiamenti molto solari, ritmici, pieni di movimento. Beh, un augurio di buon viaggio lo facciamo ovviamente anche a coloro che sono in strada. E adesso invece chiudiamo questa parte di Radio 1 Musica con il calore di un progetto degli anni 70 in California, quello degli Eagles. In quel periodo stavano registrando un altro album e un concept un po' sul vecchio West. La curiosità è che questo brano dal titolo Tequila Sunrise non è stata scritta durante un tramonto o all'alba, ma è uno dei brani più famosi e venne scritto proprio mentre sorseggiavano in un caldo pomeriggio californiano un drink. Ce l'ascoltiamo, Tequila Sunrise, tra poco il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
3: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
4: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Ore 13.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo nell'intesa tregua prorogata di 60 giorni e stretto di Hormuz riaperto, resta il nodo del nucleare, il 5 giugno nuovi negoziati in Pakistan. Massiccio attacco russo su Kiev, 4 morti, colpite infrastrutture e abitazioni distrutte, diverse scuole, Zelensky, il Cremlino ha usato missili in grado di trasportare testate atomiche. Papa Leone XIV alla messa di Pentecoste, la guerra è vinta dall'onnipotenza dell'amore, non da una superpotenza. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 al voto oltre 6 milioni di italiani, 750 comuni, 18 i capoluoghi, affluenza e lieve calo. Per me la Repubblica è in vista del 2 giugno, il Quirinale lancia un sito dedicato e invita i cittadini a inviare un video, già presenti i contributi di volti noti da Zalone a Bisio a Jasmine Paolini. Buon compleanno Bob Dylan, il cantautore premio Nobel compie 85 anni e annuncia un grande tour in America. Calcio, la battaglia per la qualificazione alle Coppe Europee in fiamma l'ultima giornata di campionato stasera i Verdetti. Giro d'Italia, 15ª tappa, dopo 5 anni si torna a un traguardo nel cuore di Milano. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, Stati Uniti e Iran verso un'intesa per la fine del conflitto, l'annuncio arrivato dal presidente Trump che ha sentito i leader dei paesi del Golfo e il premier israeliano Netanyahu.
9: Trump ha ormai definito l'accordo con l'Iran in larga parte negoziato e annunciato una riapertura dello Stretto di Hormuz imminente. Gli aspetti finali dell'intesa sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, fa sapere il presidente. Il segretario di Stato americano Rubio, oggi in visita in India, conferma l'ottimismo ostentato da Trump. Credo sia possibile che nelle prossime ore il mondo riceva buone notizie. Secondo il New York Times, che cita altri funzionari iraniani, il memorandum d'intesa fra Teheran e Washington, che ancora non è stato diffuso, sospende le ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, e sblocca 25 miliardi di beni dell'Iran congelati. Poi il quotidiano cita fonti americane, anticipando che Teheran si impegnerà a rinunciare alle scorte di uranio arricchito. Per il sito Axios, l'accordo prevederebbe lo sblocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti, mentre le forze militari americane, schierate in Medio Oriente prima della guerra, rimarrebbero nell'area. La situazione è ancora molto confusa e incerta, si chiarirà forse nelle prossime ore. Resta il fatto, non secondario, che secondo media israeliani, Netanyahu avrebbe detto a Trump che manterrà libertà d'azione contro minacce su tutti gli scenari, incluso il Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
8: E secondo l'emittente Al-Arabiya, il prossimo 5 giugno a Islamabad ci sarà un nuovo round di colloqui tra Washington e Teheran che risponde a Trump. Sentiamo il corrispondente da Istanbul.
10: Come gli antichi romani furono costretti a fare la pace alle condizioni dei persiani, così il presidente americano è stato spinto a fare i conti con la realtà. Con questo commento il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei rivendica i progressi nel negoziato. Il presidente Pezeshkian avverte: nessuna decisione verrà presa senza l'autorizzazione della guida suprema Khamenei, ma sostiene che con la resistenza all'aggressore sia stata dimostrata al mondo la forza del popolo iraniano. E intanto, con il passare delle ore, da Teheran filtrano dettagli sui punti contenuti nella bozza di accordo, ma anche precisazioni e smentite. Secondo le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, la situazione a Hormuz non tornerà più quella di prima della guerra, perché l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità sullo stretto. I guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, giudicano poi incompleto e incoerente l'annuncio di Trump e ribadiscono che sul nucleare gli americani fanno solo propaganda perché non è stato preso alcun impegno in merito al programma atomico e sottolineano doveva essere il punto cruciale delle trattative e invece non se n'è nemmeno parlato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
8: E in Pakistan, il paese che media le trattative tra Washington e Teheran, almeno 24 persone sono state uccise nell'esplosione di una bomba che ha colpito un treno con a bordo personale militare nel Baluchistan. Attentato rivendicato dall'esercito di liberazione, gruppo separatista che opera nella regione al confine con l'Iran e l'Afghanistan, classificato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica. In Ucraina, 4 morti e 50 feriti nel massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev, Zelensky riferisce. Sono stati lanciati anche missili in grado di trasportare testate nucleari. La corrispondente da Mosca.
5: La conferma arriva dalla difesa russa. Nell'attacco notturno su Kiev, le forze di Mosca hanno lanciato i missili balistici a medio raggio Ariechnik, in grado di trasportare testate nucleari e ancora i potenti Iskander, Kinjal e Sirkon, mirati, dice il ministero, contro obiettivi del comando militare ucraino. L'attacco è stato uno dei più massicci dall'inizio del conflitto. Era stato Putin a chiedere alla difesa russa di dare una risposta all'attacco ucraino del 22 maggio, che secondo Mosca ha colpito un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Il bilancio definitivo è di 21 vittime, tutte ventenni. Per i russi, in quello che Putin ha definito un attacco terroristico, sarebbero stati lanciati almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo. Ma gli ucraini sostengono di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sull'attacco si è tenuta anche una riunione d'emergenza dell'ONU che ha visto uno scambio di accuse tra l'ambasciatore russo e alcuni diplomatici occidentali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
8: Il Papa, nell'omelia della messa di Pentecoste, torna a pregare per la fine dei conflitti.
7: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
11: Leone XIV presiede la messa di Pentecoste nella Basilica Vaticana. Lo Spirito Santo, ricorda il Papa nell'omelia, è spirito di pace frutto del perdono donato da Gesù. Leone chiede preghiere perché lo Spirito liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Lo Spirito, osserva il Papa alla Regina Celi, apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti. Lo Spirito Santo apra tutte le porte, anche quelle che ancora rimangono chiuse. C'è bisogno di un mondo fraterno in cui regni la pace.
7: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
11: Francesca Paltracca, GR1.
8: 13:07 minuti su Radio 1, le elezioni amministrative, seggi aperti dalle 7 di questa mattina, c'è stato il primo dato sull'affluenza.
12: Sfiora il 15% il dato sull'affluenza, un punto sotto la scorsa tornata delle amministrative. Una curiosità su questo primo dato: affluenza più alta nel Lazio con 15,9, la più bassa in Molise con 10,6. Sono oltre 6 milioni gli italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi, Venezia che è anche capoluogo di regione, e poi Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Urne aperte oggi sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Ricordiamo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico. In quelli invece sopra i 15.000 abitanti serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti. E se nessuno supererà questa soglia, si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessere elettorale e documento d'identità. Noemi Giunta, GR1.
8: Il 2 giugno, in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale che nel 1946 segnò la nascita della Repubblica, le celebrazioni per volere del presidente Mattarella si terranno nella piazza del Quirinale, una festa a cui tutti i cittadini possono partecipare anche inviando un breve video in cui raccontare il valore della Repubblica per ciascuno di loro. E sul sito dedicato all'iniziativa ci sono già i contributi di alcuni volti noti, da Checco Zalone a Claudio Biso a Jasmine Paolini.
13: Per me la Repubblica è cura, è lo sguardo di chi non si volta mai dall'altra parte.
14: Per me la Repubblica è speranza e fiducia nel futuro.
15: È essere tutti uguali ed avere tutti gli stessi diritti.
16: Sono solo alcune voci di quell'archivio vivente che si intitola I volti della Repubblica, un'iniziativa lanciata dal Quirinale per raccontare in modo corale cosa la Repubblica rappresenti per ciascuno di noi, 80 anni dopo quel 2 giugno 1946 in cui gli italiani, a suffragio universale, decretarono la fine della monarchia. Anziani, adulti, giovani, bambini possono essere un volto della Repubblica. Basta registrare un video di massimo 30 secondi e poi caricarlo sul sito apposito del Quirinale.
17: La Repubblica non è scontata.
18: È libertà e responsabilità.
16: Sorprendente ascoltare la varietà di emozioni, valutazioni, ragionamenti che la Repubblica porta con sé. Appuntamento dunque il 2 giugno a Piazza del Quirinale, dove tra letture, immagini e musica incontreremo tanti volti più o meno noti della Repubblica. Eleonora Belviso, GR1.
8: Ultimo giorno del Festival dell'Economia di Trento, a chiudere nel pomeriggio sarà il presidente di Confindustria Orsini. Anticipata una nuova versione in uscita domani del rapporto sulla qualità della vita in Italia curato dal Sole 24 Ore.
19: Firenze è la provincia con la qualità della vita migliore per i bambini, Bolzano primeggia per i giovani, Trieste per gli anziani. Anticipata in estrema sintesi, la classifica sulla qualità della vita in Italia per classi di età ha riproposto il tema del calo demografico e della fuga dei giovani dall'Italia. Quello che conta è capire perché un'area è più attrattiva di un'altra, ha detto il demografo Alessandro Rosina, lavoro, welfare e soprattutto corrispondenza tra desideri e aspettative di vita.
20: Perché ci si sposta non solo per opportunità di lavoro, ma anche per la qualità della vita e il sistema di welfare, e deve essere però orientato alle aspettative delle nuove generazioni, andare incontro a quello di cui effettivamente loro hanno bisogno.
19: Una sfida che dovrebbe partire sin dall'infanzia e quindi dalle famiglie, con servizi e reti sociali adeguate. Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia.
21: Dove un bambino nasce e cresce oggi in Italia determina spesso chi e cosa sarà in futuro, e quindi questo mette un pochino anche a rischio quella che può essere la tenuta democratica di un paese che invece dovrebbe garantire uguali diritti a tutti i bambini e le bambine.
19: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
8: La tragedia di Gran Montanà, il ministro della Salute Schillaci assicura il massimo impegno per gli 11 ragazzi italiani ancora in cura dopo le ferite riportate a causa dell'incendio scoppiato a Capodanno nel locale Le Constellation. Curiamo il dolore fisico, ma nessuna circolare ministeriale può rimborsare un progetto di vita. Per questo non li abbandoneremo mai, le parole del ministro in risposta alla lettera del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che chiedeva il riconoscimento di invalidità, cure gratuite e percorsi psicologici sicuri per i ragazzi. Grazie. Caso Garlasco, a pochi giorni dalla presentazione delle memorie difensive da parte dei legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dagli atti spuntano nuove intercettazioni.
22: Parla in auto con un'amica, Andrea Sempio, il 21 marzo 2025. La nuova inchiesta sul suo conto è alle prime battute. Incombe l'incidente probatorio, è sotto intercettazione. Il 38enne spiega a che punto si trova l'indagine.
23: Vogliono fare degli esami che trasformeranno il DNA da un indizio a una prova. E questo è un problema.
22: Gli investigatori vogliono analizzare vecchie tracce e comparare un DNA. Sempio sembra preoccupato. Palesa poi sospetti gravissimi nei confronti della Procura di Pavia.
23: Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta e stracorrotta.
22: Così fa i nomi dei magistrati che lo stanno indagando.
23: Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo. Napoleone, Civari, sono tutti stracorrotti.
22: I suoi legali, Massimo Lovati, poi sostituito da Angela Taccia, hanno chiesto in procura l'indicazione precisa degli elementi a carico del loro assistito. Poi lo scontro, l'attrito tra le parti. Mi aspetto il peggio possibile, conclude Sempio. Ancora 3 giorni di tempo per decidere se farsi o meno interrogare dai PM pavesi. Il 20 maggio dell'anno scorso non si è presentato. 2 settimane fa ha scelto di non rispondere alle loro domande. Arianna Di Giorgio, GR1.
8: A Cannes ora, dove ieri sera si è concluso con la vittoria del regista rumeno Cristian Mungiu il 79esimo Festival del Cinema. La giuria, che ha rivelato di aver molto discusso al suo interno, ha premiato molti titoli anche grazie ad alcuni ex aequo. Un festival dove hanno prevalsi film con una riflessione su temi civili e tematiche queer. L'inviata.
0: Film has that ability to unite us.
1: Il cinema ha il potere di unirci, di aprire menti e cuori. È questo che celebriamo a Cannes. La descrizione più precisa del festival che si è chiuso ieri sera l'ha data Barbara Streisand, accettando la Palma d'Oro d'Onore in un video messaggio. Un festival in cui un regista coreano ha premiato il film norvegese di un regista rumeno, la Russia dissidente di Zviagintsev, il Thomas Mann del polacco Pawlikowski, i temi queer, i diritti.
2: Tolerance and inclusion.
1: La tolleranza, ne parliamo senza applicarla troppo in questo mondo diviso, ha detto Christian Mungiu, Palma d'Oro per Fjord.
2: Fjord.
1: Nel palmarès mancavano Javier Bardem e Pedro Almodovar, ma gli altri favoriti c'erano. Ci siamo molto ascoltati, hanno detto Park Chan-wook e compagni di giuria al termine. Ora il cinema va agli spettatori, in sala. Per Cannes, appuntamento al 2027 per l'80esima edizione. E per dirla con Tilda Swinton,
3: vive la différence.
1: Viva le differenze, il cinema, la razza umana. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
8: Buon compleanno, un mito vivente della musica, Bob Dylan.
24: Si può essere giovani per sempre. Oggi Bob Dylan compie 85 anni ed ha appena annunciato un tour estivo negli Stati Uniti. Oh, the time will come up when the winds will... E lo fa, suona ancora nonostante l'artrite, data dopo data, con la sua voce che Bowie descrisse sabbia e colla, con la sua imprevedibilità, lui è emblema di controcultura, astro luminoso i cui versi sono letteratura, testimoniata da un Nobel da lui stesso discusso e contestato, misterioso, taciturno, come quando si aggirava ben oltre 6 decadi fa per le strade di New York. Ci sono casi in cui gli anni non fermano la genialità, l'estro. Dylan non è classificabile, è una figura carismatica che si ama o si odia, icona dalle mille identità, pur restando sempre fedele a se stesso, menestrello visionario. Dylan è un vortice che ti cattura nella sua spirale di note, un Don Quixote dei nostri tempi, che non smette di incantare. Marcella Sullo, GR1. You try so hard.
8: Per lo sport in studio Giorgio Germanò.
25: Buongiorno, buona domenica. Apertura con il campionato di calcio, ultima giornata thrilling, in testa e in coda si assegnano infatti posti per partecipare alle prossime competizioni europee per club e la possibilità di restare nella massima serie con due contendenti separate da una sola lunghezza. Sentiamo.
26: Una vittoria sarà sicuramente Champions per Milan e Roma, appaiate al terzo posto dopo l'inaspettato sorpasso sulla Juve della settimana scorsa. E gli ultimi due ostacoli non sono certo insormontabili. A San Siro arriverà il Cagliari già salvo. Allegri però non vuole cali di concentrazione.
27: Sicuramente sono 100 minuti non facili, perché comunque sono le pressioni. Noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
26: La Roma invece sarà ospite del Verona già retrocesso, ma capace di fermare recentemente Juventus e Inter. Gasperini chiede a suoi l'ultimo sforzo.
28: Non è stato un anno facile. Adesso quello che prevale veramente è riuscire a coronare un risultato che certi momenti neanche noi ci pensavamo fosse ancora raggiungibile, e forse questo lo rende ancora un po' più atteso, no?
26: Sperano in un passo falso delle rivali Juventus e Como, che seguono a 2 punti. Entrambe però devono assolutamente vincere in trasferta i derby col Torino e con la Cremonese, impegnata nella lotta a salvezza. A Grigiorossi però potrebbe non bastare l'eventuale vittoria. Sarà sufficiente invece a Lecce, che riceverà il Genoa, squadra apparentemente senza motivazioni. Alessio Maldini, GR1.
25: Il Giro d'Italia dopo 5 anni, traguardo nel cuore di Milano. Linea all'inviato Manuel Codignoni.
29: Eh sì Giorgio, così si arriva a Porta Venezia, c'è già tanta gente qua sulla linea del traguardo pronta a gustarsi lo spettacolo delle ruote veloci, perché quest'oggi quasi certamente sarà volata. Fa tanto caldo, siamo già oltre i 30 gradi e questo potrà essere un fattore per lo svolgimento di una tappa altrimenti decisamente lineare. Dopo i fuochi d'artificio di ieri, il tappone a Ostano dalla città di Aosta per l'appunto all'arrivo in quota a Pila, che ha scombussolato la classifica generale con Jonas Vingegaard che si è preso, come si diceva una volta, tappa in maglia, quest'oggi la frazione è molto più lineare. Si tratta di 150 km appena, senza praticamente dislivello, con partenza da Voghera, provincia di Pavia, e arrivo a Milano, in mezzo all'attraversamento della pianura padana, con diciamo l'attesa per quello che sarà, come si diceva, quasi certamente una volata qua a Milano, e con favoriti i velocisti. Paul Magnè, che ha già vinto due tappe a questa Corsa Rosa e che vuole cercare di vincere per riprendersi la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, gliela strappata Narvaez dopo la tappa di Verbania. Ci sarà Dylan Groenewegen, ci saranno tanti altri protagonisti, ma soprattutto anche e soprattutto Jonathan Milan, che quest'anno non ha ancora timbrato il cartellino e che a Milano, anche sfruttando l'assonanza dei due nomi, vuole cercare di battere un colpo e di conquistare il primo successo per lui quest'anno alla Corsa Rosa. Il via della gara, della corsa, fra una decina di minuti da Voghera, con Danilo Ambra e Jacopo Teodoro. A te.
25: Buon lavoro dunque a Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli. Dalle due ruote ai bolidi a quattro ruote, il Gran Premio di Montréal questa sera si parte con Russell in pole position. L'inglese della Mercedes precede il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris. Quarto Piastri, quinta e ottava le Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente. Intanto ricordiamo che al termine della gara sprint Max Verstappen è tornato a minacciare di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione se le modifiche previste dal regolamento sui motori per il prossimo anno non verranno approvate. Chiudiamo con un flash da Cagliari, vela una Sardegna invasa di appassionati per l'America's Cup. Attende oggi l'esito della prima regata, due prove a partire dalle 15:10 con match race finale fra i primi due della classifica previsto attorno alle 16:30.
8: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotte, Fabio Cardinali. Adesso Onda Verde, il meteo e poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buona domenica da Rai Mobilità. Partiamo dalla 22, troviamo 8 km di coda per un mezzo pesante incidentato tra Ala Avio e Daffin, direzione Modena. Si rallenta anche all'altezza di San Michele all'Adige. Andiamo in Liguria sulla 12, traffico intenso tra Recco e Rapallo verso Livorno, poi traffico congestionato tra Brugnato Borghetto Vara ed Eiva Marina, direzione Genova. In A9 l'Ala in Atechiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi viaggia verso la Svizzera. Sulla tangenziale ovest di Milano, traffico intenso alla barriera di Terrazzano, direzione dell'allacciamento con la 1. In A4 Brescia-Padova, code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Milano, poi in A14 code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, direzione Pescara, e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Viene poi segnalato un incidente tra Canosa ed Andrea Barletta in direzione Bari. Sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato tra Mostacciano e Tor de' Cenci, direzione Terracina. E concludiamo sulla 3 la Napoli-Salerno, code alla barriera di Napoli Sud Barra in direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Renato Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo, la maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
9: 112, mi dica.
7: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteo Radio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 24 maggio. Il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine centro-occidentali, dove sarà possibile qualche sporadico rovescio. Sole prevalente anche al centro e sulla Sardegna, con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano in area appenninica. Ancora variabile sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia orientale, con qualche rovescio nelle ore più calde, mentre avremo cielo sereno sul resto del sud. Venti settentrionali moderati su Molise, Puglia e Calabria Ionica, seppur in attenuazione. Deboli altrove. Saranno mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Da poco mossi a mossi gli altri mari. Temperature in ulteriore lieve aumento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
15: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
16: Radio 1 Musica.

13:29 su Rai Radio 1 con Gabriele Procani al microfono ancora per una mezz'oretta di Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Dall'altra parte del vetro la parte tecnica, saluto anche Massimo Vasciaveo. Noi appunto arriveremo intorno alle 14 prima dell'arrivo appunto dei colleghi dello sport per una densissima puntata di

sta facendo notare, ha fatto un tour nei bus e ha confessato che la cosa che le è mancata di più girando e che l'ha rimessa anche un po' in sesto è stato semplicemente poter tornare a casa e cucinare finalmente un pranzo, una cena. Questo brano che avete ascoltato, tra l'altro, ha avuto anche una nomination ai Grammy, si chiama il titolo della canzone è Hit the Wall e fa parte di questo album The Daughter from Hell di prossima pubblicazione. Torniamo indietro alla musica degli anni 2000, perché stiamo parlando appunto di, in questa puntata di Radio No Musica, diciamo il focus è un po' incentrato sugli arrangiamenti eleganti. Anche nel rock in quel periodo una band particolarmente interessante con arrangiamenti orchestrali. Loro prendono il nome da un brano, anzi un album di Tim Buckley, si fanno ancora chiamare Star Sailor. Li ascoltiamo con quello che è il loro brano di successo maggiore dal titolo Fall to the Floor.

4 to the Floor, un brano diventato un inno generazionale, poi diventò anche un inno da ballare con un celebre remix che riempì i club di tutto il mondo. Ma questa versione, quella originale, mantiene questa drammaticità, questa eleganza con questi archi davvero da altri tempi. Bel brano che ci ha fatto veramente tanto piacere riascoltare, degli Starsailor, in questa puntata di Radio 1 Musica. Ce ne andiamo sulla West Coast americana per incontrare un collettivo indie pop che ha fatto proprio della coralità, anche della dolcezza, la propria bandiera. Sono diventati famosi a livello globale grazie alla colonna sonora di quel film capolavoro di Richard Linklater, che era Boyhood, quel progetto cinematografico girato nell'arco di una quindicina d'anni per seguire la reale crescita degli attori. Questi musicisti sono riusciti veramente a toccare le corde del cuore con un arrangiamento tutto giocato molto sull'intreccio delle loro voci, sulla chitarra acustica, un perfetto stile folk pop californiano. Loro sono i Family of the Year e questa è Hero.

Bellissime atmosfere quelle dei Family of the Year, di questo singolo che era Hero, un singolo di maggior successo di un album che vi consiglio di recuperare. Era il disco Loma Vista, pubblicato proprio nel 2012. Poi ricordiamo il film candidato all'Oscar Boyhood uscì un paio d'anni dopo e questa canzone diventò praticamente virale. Ancora oggi un brano molto molto ascoltato, tra l'altro diventato grazie ovviamente anche al testo di questo brano scritto proprio dal frontman, che era Joe Kiff, che esplorava questo desiderio di una vita semplice e normale, un po' rifiutando le aspettative eroiche, no, della società, dei social, concentrandosi invece sui legami quotidiani, cosa che veramente manca molto nella musica di oggi. Quindi insomma, è un motivo in più per riascoltarsi un po' di buona musica indie pop americana di quel periodo. E adesso invece, dopo questo brano, andiamo veramente ai grandi del surfisti pop, possiamo dire tra gli inventori e forse tra i migliori esponenti di questo genere. Parliamo di Tracy Thorn e Ben Watt, ovvero gli Everything But The Girl, che fin dall'inizio sono stati un punto di riferimento assoluto per chiunque amava la contaminazione tra il jazz e l'elettronica e il pop raffinato di quel periodo. Una curiosità sulla loro unione, che non era solamente un'unione professionale ma anche nella vita, hanno sempre dichiarato che il segreto poi di poter andare d'accordo e fare della buona musica è sempre quello di rispettare gli spazi creativi dell'altro. Noi ascoltiamo la meraviglia di questi arrangiamenti in questa canzone storica della loro discografia, Everything But The Girl, con When All's Well.

Il perfetto equilibrio tra le voci, la voce di Tracy Thorn, gli arrangiamenti di Ben Watt, la musica degli Everything But The Girl, veramente ha coperto varie generazioni e si è anche trasformata negli anni, e alcuni dei loro brani sono finiti ovviamente anche sulle piste da ballo nelle versioni remix. Però questo disco, che contiene appunto When All's Well, fu un album che divise proprio il mondo, perché nasceva qualcosa di nuovo basandosi un po' sul passato e rimanendo proprio in quell'epoca d'oro in cui tra l'Inghilterra e anche la Scozia arrivavano band capaci di scalare proprio le classifiche con questa classe. Incontriamo quattro ragazzi di Glasgow, hanno fatto ballare e anche innamorare un'intera generazione con questo nome anche particolarmente che veniva ricordato facilmente, Wet Wet Wet, preso anche da una canzone di un'altra band molto impegnata nel sofisti pop, gli Scritti Politti. E il brano che stiamo per ascoltare, uscito nel 1989, è proprio il manifesto del loro sound, con una sezione fiati impeccabile, c'è quel soul bianco che ci piace tanto e poi la voce magnetica di Marty Pello. Dunque un invito un po' a lasciarsi andare alla bellezza della musica già dal titolo, Sweet Surrender, Wet Wet Wet.

E non potevamo certo non considerare Pino Daniele in una puntata in cui la raffinatezza e soprattutto l'eleganza, ma anche il calore, il groove, erano un po' il filo conduttore di questa Radio 1 Musica di oggi. Tutta nata storia, una chimia perfetta che univa proprio il calore del Mediterraneo, la precisione dell'oltreoceano, anche perché questo album, che era appunto Bella Ambriana, quinto album in studio di Pino Daniele, pubblicato nell'82, vedeva la partecipazione di musicisti fantastici che ovviamente impreziosirono parecchio questo lavoro, come Wayne Shorter, Alfonso Johnson, insomma, poi in tre differenti lingue per questo album: inglese, napoletano, italiano, insomma, influenze, vero, anche etniche, anche molto esotiche, ma comunque rock, blues, funk e jazz rimanevano ovviamente i protagonisti del suono. Quest'uomo che ha veramente preso la tradizione acustica, la proiettata proprio nello spazio a colpi di blues, di jazz, di funk. L'arrangiamento è veramente un qualcosa che ancora oggi fa scuola, è la monumentale Tutta nata storia. Ci serviva proprio per chiudere in bellezza questa puntata di Radio 1 Musica. Stanno per arrivare gli amici di Domenica Sport. Sto per dare la linea, lasciare la linea a loro, Manuela Collazzo, che vi accompagnerà nel pomeriggio. Lo facciamo adesso con una canzone scritta da Silvia Salemi, che è cantata anche da lei. È un bel brano che ovviamente ci riporta a una ricerca vocale e sonora molto moderna, e poi forse il punto di forza maggiore di questa cantante, che abbiamo amato negli anni 90 ma che continuiamo a seguire con grande interesse, e un album in uscita che sicuramente ci appassionerà. Nel frattempo, prima di ascoltarci End of Silence di Silvia Salemi, voglio ringraziare ovviamente Andrea Cacciagrano per la cura del programma, la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Dall'altra parte del vetro ringrazio sentitamente sia Daniele Antelmi che Massimo Vasciaveo, che si sono alternati alla console. Vi auguro di trascorrere un fantastico pomeriggio di sport e di musica. Da Gabriele Brocani, baci e abbracci, e a risentirci presto. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura. Consigliata a chi si vuole bene.
3: Domenica Sport.
4: Le 14 e un minuto, bentrovati, un saluto da Manuela Collazzo al microfono, da Umbretta Conti in regia, Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. È una domenica ricchissima di eventi da seguire. Intanto il calcio, si chiude la stagione, stasera ultimi verdetti in Serie A, appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto per seguire dalle 20:45 le 5 gare che scriveranno definitivamente la classifica tra corsa Champions e salvezza, e sono Verona-Roma, Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, gare precedute dalle ininfluenti per la classifica Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Nelle sfide del sabato, il pari 3-3 tra Bologna e Inter e la vittoria della Lazio 2-1 all'Olimpico sul Pisa, l'addio di Pedro ai biancocelesti, addio con gol, ne parleremo facendovi sentire le voci dei protagonisti. C'è anche la finale di andata dei playoff di B Catanzaro-Monza dalle 20, tanti gli avvenimenti che seguiremo in diretta, quindi nella prima parte di trasmissione il giro in grande rilievo, la 15ª tappa. Saremo a breve dai nostri inviati, parleremo come ieri di vela, le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari e l'ultima giornata e anche il primo giorno al Roland Garros e dunque il tennis, diversi azzurri in campo e ve ne daremo conto. Una in realtà è subito fuori, Lucia Bronzetti battuta nettamente 6-3-6-1 dalla ceca Buzkova. Seguiremo il basket, playoff scudetto, gara decisiva fra Trento e Bologna con i campioni in carica della Virtus che rischiano incredibilmente di uscire. La sfida alle 17. In serata spazio anche alla Formula 1 oltre al calcio con il Gran Premio del Canada, la lotta interna, la lotta tutta Mercedes, Russell in pole davanti a Kimi Antonelli. Un menù ricchissimo, quindi lo avrete capito. Io vi ricordo il numero per scriverci: 335-699-2949. Come promesso, vado subito al giro. Primo collegamento con i nostri inviati dopo lo spettacolo di ieri a Pila, oggi frazione sulla carta almeno apparentemente più tranquilla, la Voghera Milano. Do il benvenuto a Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto.
5: Tempismo perfetto, Manuela, perché sta effettivamente per cominciare la 15ª frazione del Giro d'Italia, la Voghera Milano, 156 chilometri, e siamo ormai prossimi al cosiddetto chilometro zero con Urbano Cairo, patron di RCS Sport, che organizza il Giro d'Italia, che sventola la bandierina ufficiale. Così comincia la tappa numero 15 del Giro d'Italia, quello che precede l'ultimo riposo. Oggi tappa tutta piana dopo le tante salite di ieri. Oggi sarà forse più serena la vita per i protagonisti del Giro 109, se non per le squadre dei velocisti. Manuel.
6: È quello che si augurano, diciamo, i big della classifica generale, perché di fatica ne hanno fatta tanta, di caldo ne hanno preso tanto, che se lo uniamo, diciamo, uniamo i trattini come nella settimana enigmistica con il freddo preso invece nelle prime tappe, fa capire che, diciamo, questa corsa rosa numero 109 ha chiesto tanto ai corpi, ai fisici, agli organismi dei corridori, per cui i big si aspettano una giornata tranquilla, e se ieri le squadre degli uomini di classifica hanno fatto tanto tanto tanto lavoro, questo lavoro quest'oggi toccherà agli uomini di delle squadre dei velocisti. Parliamo della Lidl Trek di Jonathan Milan, parliamo della Unibet Rose Rockets di Dylan Groenewegen, o Groenewegen se preferite la dizione olandese, mi perdoneranno gli amici olandesi all'ascolto, e anche la Soudal Quickstep di Paul Magnier, che ha vinto due tappe a questo giro ma che ha perso la maglia ciclamino perché Jonathan Narváez, che di tappe ne ha vinte tre l'altro giorno nella frazione di Voghera, è andato a prendersi un traguardo volante per togliergli per l'appunto il simbolo del primato della classifica a punti. In questa fase prevedibilmente adesso, dopo il chilometro zero, si seguiranno scatti e controscatti perché in tanti cercheranno di andare in fuga, ma difficilmente quest'oggi sarà una giornata da fuga. Cristiano.
5: 30 gradi a Milano, Corso Venezia, sede d'arrivo di questa frazione, un circuito finale da ripetere per 4 volte di 16 chilometri e 300 metri con asfalto, non con pavé, soprattutto con i temibilissimi binari del tram, e dunque nessun rischio potenziale per i corridori. Ci sarà comunque la neutralizzazione a 5 km dal traguardo. Se ieri, Giovanni Visconti, poteva succedere di tutto, oggi insomma possiamo dire che difficilmente l'epilogo non sarà uno sprint, o sbaglio?
0: Buongiorno a tutti, oggi può succedere ben poco, dovrà formarsi la fuga, il primo tentativo non è andato a buon fine in quanto erano già troppi corridori davanti e il gruppo non ha intenzione di fare troppa fatica per richiudere in finale sui fuggitivi, adesso 4-5 corridori che stanno provando a prendere il largo, sembra possa essere la fuga buona. Circuito finale oggi semplicissimo, poche curve, un finale tutto dritto, quindi sarà una bellissima volata.
5: E si riparte con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, nuovo leader della classifica generale, ovviamente in attesa delle altre salite alpine che ci saranno da qui alla fine, ma oggi grande occasione Ghirotto per Jonathan Milan, ancora secco di vittorie stasera. Milan-Cagliari, oggi Milan
7: a Milano, e quindi voglio dire è un'occasione sicuramente, ha degli avversari che aspettano anche loro la tappa questa, insomma, che è tutta pianura, quindi facile anche da controllare. Magnè, Groenewegen, Andersen, Ackermann, che non ancora, insomma, non si è ancora visto in questo Giro d'Italia, insomma sarà una bella lotta e bisognerà avere la squadra veramente che lavori molto bene e soprattutto che ti porti proprio agli ultimi 250 metri, cosa non facile.
5: Con ovviamente Milano che è stata per tanti anni sede d'arrivo della tappa conclusiva del Giro d'Italia, dal velodromo dalla pista del Vigorelli, poi ovviamente anche Piazza San Babila, Piazza del Duomo, si arriva non lontano da questi luoghi iconici per il ciclismo dentro la città, ma con già tantissima gente, nonostante il caldo e la temperatura più che estiva, che primaverile, pronti ad aspettare l'arrivo di questa frazione numero 15 del Giro d'Italia appena partita, con ovviamente la grande speranza italiana rivolta sulle spalle di Jonathan Milan della Lidl Trek. Torniamo allo studio da Manuela Collazzo.

0: Duran Duran per cominciare. La Serie A invece ai titoli di coda, lo dicevamo tutto stasera, tutto in 90 minuti, i verdetti che rimangono, chi andrà in Champions, chi retrocederà dopo Pisa e Verona. Presentiamo e analizziamo l'ultima giornata, la giornata, anzi la serata che ci attende con il nostro campione del mondo Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
1: Ciao Emanuela, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ciao.
0: Buona domenica e buona ultima giornata di Altrettanto. Serie A. Vogliamo partire dalla classifica, sì, nelle prime posizioni, partiamo proprio da qui, dopo i cambiamenti, dopo il ribaltone che abbiamo visto nel penultimo turno con la Juventus che ha lasciato il terzo posto per andare al sesto. Secondo te tutto resterà così com'è? Oggi è un bel vantaggio per Milan e Roma sapere di essere padrone del proprio destino, un vantaggio anche psicologico?
1: Beh, accertato il primo e il secondo posto, direi che secondo me rimarrà tutto così. Cioè, non, nel calcio mi rendo conto che, insomma, io ho una lunga militanza, per cui ne ho viste di tutti i colori l'ultima giornata del campionato, però ritengo che in questo momento, se guardiamo la classifica, ecco il Milan, la possibilità, insomma, gioca in casa col Cagliari, non penso che voglia suicidarsi. Poi il Cagliari è già salvo, non penso che vada pagato, ci mancherebbe, a San Siro giocherà la sua gara, però contano gli stimoli, contano la voglia di vincere, di raggiungere un determinato risultato, mi pare che Allegri l'abbia fatto capire. Per quanto riguarda il quarto posto, io vedo la Roma, perché la Roma sta bene fisicamente, ha un attaccante che fa sempre gol, ha Gasperini in panchina, ha una partita, è vero, che deve giocare a Verona, il Verona magari vorrà chiudere alla grande una stagione disastrosa, dato che è già retrocesso, però insomma c'è troppa differenza di qualità tra le due squadre, per cui io vedo questi primi quattro posti, Emanuela, non mi aspetto sorprese, anche se è vero che le statistiche dicono che nel calcio ogni 20-30 anni succede qualche sorpresa, ma oggi mi sembra,
0: diciamo, che le sorprese le abbiamo viste nel penultimo turno più che altro, o anche forse nei turni precedenti. Mentalmente, Fulvio, la Roma è la squadra più carica secondo te, e quanto peso ha Gasperini nel percorso dei giallorossi?
1: Ma ragazzi, Gasperini ha portato l'Atalanta negli 8 anni in cui ha allenato la Dea, è vero che ha avuto una proprietà alle spalle che lo accontentava, gli comprava i giocatori che lui voleva, però ha creato una realtà. L'Atalanta è una realtà che, a parte quest'anno, che insomma è ottava nona in classifica, ha sempre raggiunto le competizioni europee, addirittura aveva raggiunto anche la Champions un anno, per cui ha vinto in Europa League, per cui Gasperini ha dato un'identità a quella squadra lì, e pensa, in un solo anno alla Roma è riuscito a, vogliamo dirla, perché a me spiace, perché io sono un amico di Claudio Ranieri, però ha vinto la sfida tra lui e Ranieri, insomma, in poche parole.
0: Ne parlavamo anche ieri, questo legame tra l'addio di Ranieri alla Roma e il filotto di vittorie proprio, ragazzi, dei giallorossi.
1: Claudio è un idolo a Roma, essere entrato nei cuori dei tifosi giallorossi e far scegliere la società, uno dei due, è rimasto Giampiero, non è stata una scelta facile per la proprietà, perché Claudio è amato dal pubblico romanista, per cui è un allenatore che è un vincente, uno che ti costruisce la squadra.
0: Ecco, amato credo anche dal popolo rossonero, Allegri. Il Milan contro, sì, il Cagliari, lo dicevi stasera, pensa alla Champions da difendere, forse anche al futuro, cioè il futuro di Leao, che è tutt'altro che scontato in rossonero, invece quello di Allegri sembra essere proprio più chiaro, la società lo vuole trattenere, lui sembra anche voler rimanere, almeno stando alle sue parole. Te lo farei ascoltare e poi commentiamo sia le parole, certo, di Allegri, certo, sia la gara di stasera del Milan.
2: In questo momento qui parlare del futuro non serve a niente. Allegri non chiede niente, ho un contratto col Milan, sono molto contento di essere al Milan, di rimanere al Milan. Posso solamente dire una cosa, che fino a lunedì non possiamo dire niente, perché prima di Genova eravamo tutti morti, questa è la verità. Dopo Genova sembriamo tutti vivi, quindi abbiamo possibilità di rimanere vivi, quindi bisogna essere molto calmi, perché ripeto, abbiamo l'obiettivo lì e quindi bisogna prenderlo.
0: calmi, evitando anche la superficialità, no, ma... detto Allegri, un atteggiamento questo che può essere considerato uno dei problemi del Milan della stagione, o secondo te, alla luce anche della rosa dei rossoneri, quel che ha fatto il Milan è già più che soddisfacente?
1: No, ma è più che soddisfacente, direi. Tieni presente che, insomma, allora, il giorno d'andata addirittura si parlava di Milan in un ipotetico scudetto. Ma sì, io me lo ricordo che nelle trasmissioni si parlava di un ipotetico scudetto, il Milan che lottava per merito di Allegri. Poi dopo è chiaro che ha fatto un girone di ritorno che è decaduto tutto questo, per cui si è preso le critiche. E poi l'ha detto lui nell'intervista fino a una settimana fa.
0: Beh, sì, cambiano un po' i giudizi, no? Da una partita all'altra.
1: Ecco, poi nel giro di una settimana, poi vabbè, è vero che la Juventus è suicidata, partite contro il Verona in casa, contro la Fiorentina in casa, si è suicidata, però ha avuto i problemi anche il Milan, ma il Milan poi si è risalito, ha vinto a Genova, adesso arriverà terzo in classifica. Io non sono anti-allegriano, te lo dico subito, sono allegriano perché con questa squadra, che non è una squadra di grandi campioni, arrivare terzi secondo me è un grande traguardo.
0: Invece la stagione della Juventus che citavi, che forse si è persa nel momento più importante, costretta a vincere il derby stasera, e potrebbe non bastare per guadagnare la Champions, e come tu giustamente dicevi, la classifica potrebbe onestamente rimanere quella che è. Non dovesse arrivare il quarto posto per la Juve, potrebbe arrivare quest'ennesima rivoluzione di cui si parla anche ai vertici. Che cosa non convince in questi anni alla Juve, anche del progetto, l'ultimo, quello di Comolli, anche lui in discussione?
1: Ma gli sbagli che ha fatto la dirigenza nel prendere giocatori che non sono da Juve, permettimi di dire questo, sono stati spesi 300, 400, 500 milioni, forse magari anche più negli ultimi 4-5 anni. La Juve è una squadra che deve, se si parla di rivoluzione, Emanuela, se Allegri rimane e ha firmato un contratto di 2 anni e chiederà alla società
0: Spalletti
1: 5-6 giocatori nuovi, Spalletti, evidentemente si è reso conto che questa è una squadra con dei giocatori non da Juve, giocatori modesti, dal quinto o sesto posto, per cui la Juve deve fare il salto di qualità che in questi ultimi anni non ha fatto.
0: E deve fare un salto di qualità anche proprio nella gestione, no, del mercato, perché certo, è evidente come le scelte non abbiano poi pagato in campo. Secondo te Spalletti, che ieri ha detto non ho mai pensato alle dimissioni o comunque appunto un contratto rinnovato peraltro in stagione, quando la Champions non era certa e non si era in questa situazione, Spalletti è ben saldo sulla panchina bianconera, un rapporto che pare anche molto forte quello con John Elkann, con la proprietà?
1: Gode della fiducia della società che gli ha rinnovato, secondo me, ma questa è la mia opinione, troppo anticipatamente un contratto di 2 anni, perché di solito si rinnova con dei bonus, con dei traguardi ben ambiti, no? La Juventus probabilmente non lo raggiungerà questo traguardo della Champions, però gode della fiducia della società. E probabilmente salterà qualche dirigente, non sicuramente lui, per cui sarà accontentato in tutto e per tutto, non so fino a che punto, perché sai, entrare in Champions hai un determinato bonus anche a livello economico che ti può permettere di spendere. Senza Champions insomma devi fare di necessità virtù, devi comprare. È una dirigenza che ha sbagliato tante scelte ultimamente, per cui
0: devi essere bravo a comprare, diciamo.
1: Devi essere bravo e devi avere la persona giusta a comprare giocatori.
0: È bravo Fabregas, no? Fulvio Collovati, sì. Lo ha dimostrato al Como. Abbiamo parlato di Gasperini e del peso che Gasperini ha alla Roma. Quanto peso ha Fabregas nella stagione del Como, che comunque vada una stagione eccezionale?
1: Beh, direi al 100%, oppure diciamo 90% Fabregas, 10% i giocatori, però diciamo, mettiamo a confronto i giocatori del Como con i giocatori della Juventus, i giocatori della Roma, insomma sono buoni, ottimi giocatori, ma lui li ha fatti rendere eccezionalmente oltre a quelle che sono le loro qualità, le loro capacità, per cui molto merito a questo allenatore, che a volte magari con qualche dichiarazione, insomma, gli piace fare polemica, però è un allenatore che è destinato a una grande carriera, è fuori discussione.
0: E prima di passare alla lotta a salvezza, ti chiedo, tra le grandi, la squadra che maggiormente ti ha deluso è forse proprio la Juventus, di cui abbiamo ampiamente parlato?
1: Sì, se mi facevi la domanda prima ti avrei risposto alla Juventus. La Juventus è sesta. La Juventus negli ultimi due anni ha raggiunto la Champions all'ultima giornata di campionato, ma è riuscito a raggiungerla e nonostante tutto gli allenatori hanno pagato.
0: Certo.
1: Cioè sono stati mandati via. Adesso è una squadra che, a meno di clamorosi colpi di scena di questa sera, arriverà sesta in campionato. Per cui ho sentito che Spalletti è contento perché raggiunge una coppa. Io francamente sarei stato più contento,
0: forse i tifosi lo sono meno,
1: i juventini che sento puntualmente tutti i giorni sarebbero stati più contenti di andare in Cina.
0: Immagino, penso che invece i tifosi o del Lecce o della Cremonese stasera vivranno insomma una serata, certo, chissà se da incubo o una serata stellare. Allora scendiamo proprio in classifica, questa lotta a distanza tra Lecce e Cremonese per la salvezza. Il Lecce è meglio in classifica rispetto alla Cremonese, seppur di un solo punto, ma potrebbe essere cruciale, forse anche meglio guardando proprio all'avversario, perché avrà di fronte un Genoa che è molto tranquillo, nulla più da chiedere al campionato, al contrario della Cremonese che invece gioca contro il Como. Allora ascoltiamo Di Francesco, l'allenatore del Lecce, e poi affronteremo proprio la questione salvezza prima di salutarti.
3: Le insidie di queste partite sono sempre dietro l'angolo, ma dipende tantissimo da noi, dall'approccio, dall'atteggiamento, dal pensiero che mettiamo dentro la gara, ed è questo quello che ho chiesto ai ragazzi in grande continuità questa settimana: preparare la partita pensando principalmente alla versione migliore del Lecce che deve scendere in campo, e di vivere questa partita condividendo le paure, condividendo i timori, perché è inutile nascondersi dietro all'importanza di questa gara. Era importante quanto l'altra precedente con il Sassuolo, ma ad oggi credo che sia l'ultima e che sia la più importante della stagione.
0: E invece Giampaolo, l'allenatore della Cremonese, ha detto un Everest da scalare a proposito del Como e della situazione della sua squadra. Anche qui Fulvio, salvo sorprese che sono possibili, per carità, però la situazione della Cremonese è molto complicata.
1: È molto delicata, diciamo, molto delicata, perché deve battere una squadra, io da ex Grifone, Genoa non regala nulla.
0: Certo.
1: Come De Rossi, Daniele, che conosco perfettamente, un allenatore integro moralmente sotto tutti gli aspetti, per cui non regala assolutamente nulla, per cui è un avversario difficile, però il Lecce gioca a casa, mentre invece la Cremonese, con tutto il rispetto, gioca contro una squadra, il Como, che si gioca quasi la Champions.
0: Sempre in casa, però appunto ospita un altro tipo di formazione che ha anche degli obiettivi rispetto al Genoa.
1: È un avversario più complicato, più difficile, in dubbio, per cui ritengo che sia favorito più Lecce, devo dire la verità.
0: Grazie Fulvio Collovati e buona domenica, buona ultima giornata di campionato. Ci risentiamo, ciao Fulvio.
1: Buona domenica a tutti voi, ciao, grazie.

0: Vasco Rossi, noi torniamo sulle strade del Giro d'Italia, la 15ª tappa, la Voghera Milano, i nostri inviati, linea a te Cristiano Piccinelli.
1: Con 136 km ancora da percorrere, con il tentativo di fuga da parte di Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic hanno guadagnato 2 minuti e 21 sul resto del gruppo, quello della Maglia Rosa. Manuel Codignoni.
2: Gruppo della Maglia Rosa che, quando si è reso conto che i quattro fuggitivi che citavi tu non destano nessun tipo di preoccupazione per quello che riguarda l'eventuale ricongiungimento, si è proprio platealmente e letteralmente rialzato ed ha percorso almeno una decina di chilometri occupando tutta quanta la sede stradale con andatura da cicloturistica. Adesso davanti si sono messe a lavorare blandamente le squadre dei velocisti, la Unibet Ross Rockets di Dylan Groenewegen, la Sudal Quickstep di Paul Magnier, leggermente più indietro da Lidl Trek di Jonathan Milan, ma sono principalmente le prime due squadre che ho citato a sobbarcarsi l'onere di condurre il gruppo. C'è da dire che si va abbastanza forte, perché la media fino a questo momento è intorno ai 50 all'ora, grazie anche alla strada pianeggiante, ma diciamo che questi fuggitivi vengono tenuti un po' a bagnomaria, come si dice. Cristiano.
1: E oggi abbiamo degli radioascoltatori in più, perché insomma siamo sicuri di che ci stiano ascoltando Thomas, Noemi, Katie e Antonino, giusto Giovanni Visconti?
3: Sì.
1: Nonché Molly, la cagnolina Molly.
3: Molly può mancare se la prende. Grazie.
1: Una tappa oggi insomma che ovviamente presenta poche difficoltà, ma che comunque i corridori devono tenere in considerazione, perché poi ci sarà riposo sì, ma poi l'ultima settimana è molto dura.
3: Ultima settimana durissima, soprattutto anche per questo caldo che è arrivato improvviso e si fa davvero sentire oggi, 31 gradi. Tappa tranquilla sì, ma con questo caldo bisogna sempre stare attenti a tutto, bisogna alimentarsi, bisogna bere, a volte si sta così bene che ci si dimentica proprio di alimentarsi e di bere, ed è una cosa sbagliatissima. La fuga buona è andata via, l'incastro perfetto si è formato con i corridori delle squadre professional che sono stati lasciati liberi di andare in fuga, gruppo 2 minuti, comincia a tirare.
1: Con però ovviamente il gruppo dietro che controlla, oggi giornata complicata soltanto per le squadre dei velocisti o anche qualche rischio per quelli di classifica c'è?
4: No, Vingegaard dovrà sicuramente rimanere là davanti, perché poi sono quelle tappe, no? Quando ti addormenti un po', uso proprio questo aggettivo che può anche dare il senso a chi ci ascolta, dove possono succedere anche delle disattenzioni, qualche corridore che magari si gira indietro, ma

0: Italia l'ha attorniato ai suoi compagni di squadra che probabilmente lo culleranno, perché poi domani c'è il riposo, ma dopodomani c'è un'altra linea in salita a Cari e chissà che Vingegaard non voglia fare il poker.
1: Vedremo, 134 km alla fine, davanti sono in 4, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Torniamo allo studio.
2: E dallo studio ci fermiamo, Onda Verde, pubblicità e poi torniamo insieme per Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: E di nuovo un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 26, troviamo code per un incidente, 2 km al momento tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Code a tratti in A12 tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina, direzione Genova, code a tratti anche all'altezza dell'allacciamento con la 11 per un incidente in direzione Genova. Traffico intenso in A7 tra Assago e la tangenziale ovest di Milano verso Genova, tangenziale ovest che è chiusa per il passaggio del Giro d'Italia all'altezza dello svincolo per la statale 35 dei Giovi in entrambe le direzioni. Incidente sulla tangenziale est all'altezza del raccordo per la 1, si è ribaltata una vettura. Andiamo in A9, code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera sulla 22, code per un mezzo pesante incidentato tra Alavio e Daffi in direzione Modena, code invece per il traffico intenso tra Vipiteno e Brennero in questa direzione. Sulla statale 1 Aurelia, tratto chiuso per lavori tra Orbetello Scalo, statale 440 di Porto Santo Stefano ed Alberese in entrambe le direzioni. Proseguiamo verso la 14, code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e direzione Pescara. Tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi, buon viaggio, buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS. Podcast Original.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
7: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Domenica Sport.
2: Ancora in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra, Domenica Sport, Manuela Collazzo al microfono, saluto Eddie Cotta alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione. Abbiamo analizzato nella prima mezz'ora di trasmissione, oltre agli aggiornamenti naturalmente sulla 15ª tappa del Giro d'Italia, quello che potrebbe accadere invece per quanto riguarda il calcio, ultima giornata di Serie A e sfide decisive tutte in serata. Dalle 20:40 l'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto. Fra poco peraltro saremo anche a Parma, perché la prima sfida di questa ultima domenica di Serie A, Parma-Sassuolo, è in programma alle 15, poi alle 18 ci sarà Napoli-Udinese, entrambe gare ininfluenti ai fini della classifica, ma che potrebbero comunque dire qualcosa anche guardando al futuro, sia sulle panchine delle rispettive squadre, sia per quanto riguarda il mercato giocatori. Sport, musica, ma anche solidarietà, Radio Rai non dimentica, e allora fino a oggi la campagna di Amref di sensibilizzazione e raccolta fondi, La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie a interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici e igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare tramite SMS solidale 2 euro oppure chiamando da rete fissa al numero 455587 e donando 5 o 10 euro, ricordo il numero 455587. Dicevamo del Giro d'Italia, la 15ª tappa, la Voghera Milano. Torniamo allora dai nostri inviati. Cristiano Piccinelli, a te la linea.
1: 130 km alla conclusione, siamo ancora nel Pavese con i battistrada che sono Marcellusi della

0: Bardiani, CSF Saber e poi due del team Polti, Visit Malta, Bais e Maestri, e il corridore della 1X Mobility, ovvero l'Avic, hanno un vantaggio di 2 minuti e 46 sul gruppo della Maglia Rosa, al cui comando però ci sono Unibet Rose, la squadra di Groenewegen, la Lidl Trek, la squadra di Milan, e la Sodal, la squadra di Magnier. Manuel.
1: E sono i favoriti logici, e dunque ha senso che siano queste squadre a piazzarsi là davanti per sobbarcarsi l'onere dell'inseguimento, per meglio dire del mantenimento della corretta distanza nei confronti dei quattro coraggiosi in avanscoperta, che continuano ad andare forte comunque, perché la media è intorno ai 49 all'ora. Per carità, la strada è pianeggiante, ma con questo caldo significa comunque fare tanto sforzo, significa comunque spendere tante energie. Cambi regolari, complice anche il fatto che là davanti sono in due della Polti Visit Malta, Mattia Bais e Marco Maestri, due specialisti delle fughe al pari di Martin Marcellusi, che è un uomo anche abbastanza veloce. Poi c'è il norvegese della 1X Fredrik Lavik Dvernesses, che collabora anche lui all'andamento di questa fuga, una fuga promozionale, come si diceva una volta, per far vedere i marchi degli sponsor là davanti e per prendersi la ribalta televisiva in una tappa completamente pianeggiante che passa dalla provincia di Pavia a quella di Milano e che transita tra i vari borghi anche per la Chiarella, paese famoso tra le altre cose per il palio dell'Oca Ciarlasca, questa corsa che viene fatta in autunno con le oche, corrono uomini e oche, che insomma è un qualcosa di abbastanza unico a livello nazionale. A te.
0: Davanti Lidl Trek per Milan, insomma, credo che all'interno, diciamo così, dello spogliatoio Lidl bisognerà aver fatto il punto, evitare di magari essere troppo precipitoso, come spesso è stato Milan nel cercare di trovare la prima vittoria a questo giro.
2: Sì, non è facile, questi meccanismi delle volte quando non ti riescono poi si inghippa un po' il meccanismo, no? Quindi è Milan che deve dare serenità alla propria squadra, facendo vedere insomma che lui c'è e ha la voglia di fare. Ieri tra l'altro ho scambiato due parole con il team manager Luca Guercilena e dice che comunque il clima è sereno, loro ci credono, oggi è una tappa fondamentale e poi l'altra potrà essere quella di Milano, a Roma bisogna arrivarci.
0: Intanto noi torniamo allo studio ricordando che mancano 128 chilometri alla conclusione, in quattro davanti con circa 3 minuti di vantaggio sul resto del gruppo. Studio.
3: E noi dallo studio ci trasferiamo a Parma, lo dicevamo, Parma-Sassuolo, derby tra due squadre che sono salve da tempo. Dunque, che cosa potrà dire questa sfida? Intanto chiediamo a Nicola Zanarini con quali formazioni le due squadre scenderanno in campo. Ben trovato Nicola.
4: Buona domenica Manuela, siamo collegati grazie a Andrea Neri qua per la parte tecnica. Sì, una partita che non dovrebbe dire molto dal punto di vista agonistico, anche perché ci sono 31 gradi, questa sostanzialmente è l'unica partita di questo ultimo turno di campionato che si gioca in piena canicola estiva, non davvero un orario fortunato quello delle 15, con questi 22 giocatori che andranno in campo anche un po' per assenza di alternative. 10 giocatori non sono a disposizione di Carlos Cuesta, il giovane tecnico del Parma, trentenne al debutto quest'anno appunto su una panchina di Serie A, secondo più giovane allenatore della storia del campionato di calcio, e quindi sono questi gli 11 in campo nel suo 3-5-2, uno schema di gioco sostanzialmente mai cambiato in queste 38 partite. Corvi in porta perché Suzuki è acciaccato e Rinaldi infortunato, poi il trio difensivo Circati, Troilo e Valenti, sostanzialmente quello titolare, poi c'è Brichi sulla destra, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, sono i tre mediani con Valeri sulla fascia sinistra, e poi in attacco insieme a Matteo Pellegrino che viene confermato il capocannoniere del Parma con 8 gol, il Parma terzo peggior attacco del campionato, non ha mai segnato così poco nell'intera storia del club ducale, 27 reti, 32 è il record negativo del 91-92, dicevamo in attacco con Matteo Pellegrino c'è Mikola Jeschi, ventenne polacco al debutto da titolare dopo due spezzoni di partita. Dall'altra parte tantissime assenze anche per Fabio Grosso, tecnico che molto probabilmente non sarà più sulla panchina nero-verde l'anno prossimo, lo vuole la Fiorentina e non solo. 4-3-3, anche questo è uno schema sostanzialmente quasi immutabile per Grosso, con Turati in porta, Muric è in panchina, è acciaccato, Koulibaly, Izes e Macchioni, ventenne della primavera al debutto da titolare perché Muharemovic è in panchina anche perché viene risparmiato in vista dei mondiali, il bosniaco che ha contribuito a cacciarci fuori, poi Garcia sulla sinistra, il trio di centrocampo Torsved, Lip Pani e Coné, quindi Matic parte dalla panchina, Tridente invece titolarissimo con Berardi, Pinamonti e Lorienté, arbitra un giovane fiorentino, Turrini, sostanzialmente debuttante in Serie A. Dicevamo, insomma, non ci sarà chiaramente il pubblico delle grandi occasioni, soltanto qualche decina arrivano da Sassuolo, ma è abbastanza normale, e poi insomma vedremo quanti tifosi ducali vorranno assistere a questa partita a 31 gradi, è davvero una canicola sostanzialmente insopportabile sotto il sole di Parma, da dove restituiamo le nello studio, Emanuela.
3: Grazie a Nicola Zanarini, a più tardi per il rimbalzo di linea con il ciclismo. Noi fra poco apriremo una parentesi di vela, ma dopo aver ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Parentesi di vela, lo anticipavamo, le regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari è l'ultima giornata, fra mezz'ora circa le due regate di flotta e poi a seguire il match race finale e Luna Rossa, la Luna Rossa dei giovani è in testa alla classifica delle regate preliminari, dunque una tre giorni importante a Cagliari. Germana Brizzolari ha intervistato i protagonisti.
1: Max Sirena di Luna Rossa, anche i delfini vengono alla vostra base a fare il tifo per questa America's Cup e queste preliminari incredibili dove siamo primi e terzi.
2: Sì, gli abbiamo garantito una decina di chili di sardine, quindi sanno che poi hanno il premio. Devo dire che sono emozionato in questi giorni, non mi aspetto, cioè ero convinto che sarebbe stato un evento spettacolare, parlo di Cagliari, della Sardegna e a livello di pubblico, però non mi aspettavo così tanta affluenza, così tanta gente, soprattutto così tanta un'atmosfera bella, ecco. Cioè respiri nell'aria e intanto felicità da parte delle persone, entusiasmo e si stanno godendo il momento, quindi è una cosa bella. Ti dico, io esco di qua verso le 9:30 di sera, c'è ancora gente fuori dalla base, ma è tutto bello e quindi dai, speriamo di riuscire a regalare qualcosa di importante oggi.
1: I due equipaggi, Youth and Women e i Senior, stanno veramente crescendo di regata in regata. I giovani, non si può che parlare di questi due fenomeni, Porro e Gradoni, ma anche i Trimmer.
2: Ah sì, allora sono nuovi fenomeni, in realtà per noi non sono nuovi, no? Perché hanno vinto comunque la Youth e la Women America's Cup la scorsa edizione. Mi fa piacere che ovviamente ci sia tutta questa cassa di risonanza attorno a loro, perché vuol dire che stanno lavorando bene. La cosa che mi piace di più, che non avveniva in passato per qualche motivo, è il fatto che anche quando fanno degli errori non mollano, no? Molte regate le abbiamo vinte in rincorsa o piazzamenti rincorrendo, e questo è un segnale forte che forse vale più della vittoria di una regata, quindi vuol dire che stiamo facendo anche uno scatto a livello di mentalità che sicuramente ci porterà i frutti in futuro.
1: Sono bravissimi anche sotto pressione, questo potrà fare la differenza.
2: È fondamentale e quindi è importante regatare, perché alla fine quando regati una regata ufficiale, regati sotto pressione ed è lì che poi vedi la differenza anche della personalità, non solo delle skill tecnico-sportive, e quindi che ben venga.
1: Marco Gradoni, dopo la seconda giornata di regate preliminari siete a 55 punti, vi siete lasciati tutti dietro.
3: Sì, è stata una giornata molto difficile, siamo stati bravissimi a recuperare nella prima e fare due belle regate nella seconda e la terza. Abbiamo preso un discreto vantaggio sul secondo e il terzo, ma il nostro unico obiettivo penso sia arrivare in finale, quindi o fare una prova fatta bene o comunque lottare in entrambe le prove, e poi si vedrà, se arriveremo in finale sicuramente non molleremo. Il nostro gruppo è calmissimo, pensiamo soltanto a quello che dobbiamo fare, siamo concentrati, sono sicuro che la mia squadra passa per momenti difficili, però non molla ed è questo quello che è importante, quindi ho il 100% di fiducia che vada come vada non molleremo.
1: Margherita Porro.
4: È bello avere un equipaggio così variegato, diciamo, davanti ai grandi. Per me navigare con questo team è bellissimo, io li conosco da tantissimo tempo, siamo molto legati, quindi è veramente un divertimento.
1: A dritta c'è Marco Gradoni, 22 anni, a sinistra ci sei tu, Margherita Porro, 27 anni, poi dietro?
4: Dietro io personalmente ho Giovanni Santi, anche lui è un ragazzo molto giovane di Brescia tra l'altro, quindi abita vicino a me, e a destra abbiamo Maria Giubilei
1: che ha appena vinto un mondiale.
4: Sì, diciamo che abbiamo un bel curriculum a bordo.
0: E in bocca al lupo a Luna Rossa, anche la Luna Rossa dei giovani. Noi torniamo dai nostri inviati al Giro d'Italia per aggiornare la situazione della 15ª tappa, la Voghera Milano. A te Cristiano Piccinelli.
5: 33 gradi sull'asfalto che portano fino a Milano, con 119 chilometri ancora da percorrere, 4 davanti, Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic, 2 minuti e 41 sul gruppo della Maglia Rosa, Manuel Codignoni.
6: Attraversamenti cittadini che non creano problemi ai corridori, che continuano a darsi cambi regolari là davanti, con tanta gente che soprattutto sfruttando le zone d'ombra salutano il passaggio del Giro d'Italia. Dietro continuano ad essere invece 3 le squadre che vanno a lavorare, la Sudal Quickstep, la Unibet Rosso Rockets e la Lidl Trek, che ha messo là davanti uno che di tirate in questi giorni l'abbiamo visto fare tante. Stiamo parlando di Emmanuel Gebrey Xavier, corridore dell'Eritrea, abituato evidentemente anche a queste temperature, è lui a sobbarcarsi l'onere dell'inseguimento per la squadra regionata Milan. Chris.
5: Ancora 1084 chilometri da percorrere per quanto riguarda il tracciato del Giro 109, domani ci sarà l'ultimo riposo con ovviamente la necessaria il necessario riposo per ricaricare un po' le pile, no, in vista dell'ultima settimana, Giovanni Visconti.
7: Sì, ne hanno tanto bisogno i corridori, mancano poco più di 1000 chilometri alla fine di questo giro, ma manca tanta salita, quindi una giornata come questa, anche se molto caldo, va sfruttato al meglio anche il riposo. C'è chi riposa del tutto e chi preferisce fare una sgambata, chi va a prendere un caffè, ma sono due giorni importantissimi per la testa, per il recupero mentale.
5: E in effetti ovviamente gli sforzi sono stati tanti in questo tragitto che ci ha portato quest'oggi a Milano, una tappa in cui l'attenzione, vista la temperatura e viste le non difficoltà altimetriche, bisogna stare attenti però all'alimentazione, ai liquidi.
8: Beh, è fondamentale bere, ecco, in sostanza. In queste tappe qua a volte si comincia con qualche cibo solido, tipo delle tartine di riso che sono molto digeribili, ma poi si va a maltodestrine, che insomma è un po' la benzina dei corridori che usano e continuano a bere, e poi ci sono dei gel. Ma attenzione, queste bibite non devono essere troppo fredde, perché anche il corridore può patire a livello di stomaco, quindi non bisogna bere troppo freddo, e in questo caso si usa il ghiaccio sulla testa, che può rinfrescare, insomma è una cosa che ti fa, come dire, un bel sentire.
5: Anche perché, insomma, come ci raccontava il nostro Giovanni Visconti, ci sono delle tappe, magari non quest'oggi, ma in cui si superano a volte 40 gradi, addirittura al down under, no, le docce durante il tracciato, ci ha raccontato Giovanni Visconti.
7: Sì, capita, ci sono gare dove il caldo è davvero insopportabile, gli organizzatori provvedono a posizionare delle docce vere e proprie nel rettilineo d'arrivo, magari nelle gare dove c'è un circuito finale, ogni giro ci si rinfresca, è utile, perché la sofferenza fisica è davvero tanta in tappe come questa, nella pianura padana oggi al giro. Io non li invidio personalmente i corridori, ricordo bene queste tappe e si soffre davvero tanto, sì.
5: Davanti sempre nel gruppo Maglia Rosa le squadre dei tre velocisti che proveranno a contendersi la vittoria, Manuel.
6: E i tre favoriti sono Paul Magnier, Dylan Groenewegen e il nostro Jonathan Milan. In particolare Jonathan Milan è chiamato a dare un colpo al suo Giro d'Italia, fino a questo momento decisamente deludente, e quest'oggi immaginiamo anche tanta concentrazione nell'avvicinamento a Milano per cercare di prendere subito le corrette posizioni all'ingresso del centro Meneghino, ma anche, diciamo, immagino il grande studio del percorso per non uscire troppo presto vento in faccia, che è quello che di solito ha pagato in questo Giro d'Italia il corridore friulano. Tra l'altro, particolare e curioso, abbiamo potuto vedere come nel gomito sinistro di Marcellusi, uno dei quattro al comando, ci sia addirittura un ragnetto che si sia posato sul body del corridore e sia fermo lì. Probabilmente sta cercando di prendere un po' di frescura Cristiano, sfruttando la velocità che stanno mettendo in atto questi quattro fuggitivi.
5: 116 km alla conclusione per i quattro battistrada, Marcellusi della Bardiani, Bais e Maestri della Polti e Lavic della 1X, 2 minuti e 38 sul gruppo della Maglia Rosa, che da ieri è indosso a Jonas Vingegaard, il grande favorito al successo finale. Torniamo allo studio.

che anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e poi offrimi da bere come un Don Perignon, na move on, no, no. Erika missi a Lia, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un feeling.

aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle sette, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi dice male, c'è chi invece di parlare tace. C'è chi ancora confonde le figure e le

mais tarde.

0: classifica, dunque lato sinistro della classifica, e non accadeva da una dozzina di anni, e dunque questo è un segnale di miglioramento non solo per la gestione Runjanič, che l'anno scorso si era fermato a quota 44, ma anche in generale può essere anche una sorta di ripartenza, di anno zero per l'Udinese, che fino agli anni 2012-2013 aveva abituato a lottare addirittura per le zone di vertice, poi si era un po' adeguata ad una salvezza tranquilla e poco più.
1: Se non è Accademia, poco ci manca. Quello che stiamo vedendo in questi minuti finali di Napoli-Udinese, vedono il Napoli sempre condurre per 1-0. Adesso davvero i ritmi si sono vertiginosamente abbassati in questo secondo tempo. Ha fatto anche molto caldo oggi nella città partenopea, non è semplice dunque anche rompere il fiato, come si dice in gergo, per i calciatori in prossimità del minuto numero 44. Poi vedremo quanto recupero verrà accordato. Il pallone gestito dal Napoli da Juan Jesus e poi da McTominay, uno che ha ancora voglia di correre.
0: Eh sì, anche perché si deve tenere in forma, perché se prima abbiamo fatto questo discorso per De Bruyne, vale a maggior ragione per McTominay, che affronterà un mondiale storico con la Scozia.
1: Palla in aria, De Bruyne fermato sul più bello da parte di Solé. Allora ancora l'Udinese che può distendersi in avanti. Aveva funzionato il tandem offensivo in questo caso del Napoli, c'è un nuovo break da parte degli azzurri, ancora con De Bruyne, lato corto dell'area di rigore in prossimità del minuto numero 44. Non affonda i colpi il belga, cerca e trova rinforzi in Elmas, con il Napoli che a questo punto fa totale gestione della partita e del possesso palla. Comunque Antonio Conte ancora passeggia nervosamente all'altezza della propria panchina.
0: Lui allena fino all'ultimo. Poco fa raccontavi della decisione di portare la squadra in ritiro, sono stati qui a Pozzuoli nella scorsa notte, perché voleva fino alla fine raggiungere l'obiettivo del secondo posto, non voleva lasciare nulla al caso, continua a passeggiare, è vero, e poi si prenderà tra poco l'applauso da parte del suo pubblico. Cominciano a essere srotolati anche alcuni striscioni che rendono onore all'impegno della squadra e del mister. Ce n'è uno in curva che adesso dice che al mister e alla squadra dalla curva arriverà il giusto tributo.
1: Eh beh, è stata comunque una stagione per il Napoli importante, segnata dai tanti infortuni, a qualche passo falso, ma alla fine si chiude con un secondo posto che certo non può essere, come dire, screditato oppure sottovalutato. Forse si partiva con altre aspettative di vittoria, ma insomma il Napoli ha dimostrato di essere una squadra che si mantiene nell'elite del calcio italiano. Saranno nel frattempo tre i minuti di recupero che dovranno disputarsi da qui al termine. Partono da questo momento in poi, il Napoli è sempre in vantaggio per 1-0 nei confronti dell'Udinese.
0: La sensazione è che non saranno tre minuti di recupero
1: memorabili,
0: particolarmente spettacolari. Adesso il Napoli ha la possibilità di rimettere in gioco il pallone con un calcio di punizione, però non vediamo nessuno affrettarsi ad affollare l'area di rigore.
1: Sì, c'è Gutierrez sul possesso del pallone, lo stesso è stato allargato a sinistra verso Kevin De Bruyne, ma ormai lo abbiamo detto, l'attenzione si sposta nella pancia del Maradona per sentire, ascoltare dalla viva voce dei protagonisti, e chi meglio di loro, Aurelio De Laurentiis, presidente, Antonio Conte, allenatore, per fare chiarezza su quello che sarà il futuro tecnico di una squadra. Ricordiamo che Conte è legato al Napoli da un contratto ancora per un'altra stagione, sarebbero dunque tre gli anni che avrebbe dovuto passare all'ombra del Vesuvio. Tutto lascia pensare che così non sarà, ma tutto anche lascia pensare che si è arrivati a questa decisione di comune accordo.
0: E così Conte aveva anticipato qualcosa nel post partita di Pisa, dicendo che a comunicare tutto sarebbe stata la società a tempo debito, ma che già da un mese era questo più o meno l'arco temporale indicato dall'allenatore Salentino. Già da un mese lui aveva parlato con la società, e dunque i giochi, il dado era tratto già da un po' di tempo.
1: Un minuto e mezzo al termine della partita e del campionato per Napoli e Udinese, con la squadra di Runjanič che ci prova fino all'ultimo nel tentativo di trovare il gol del pareggio. Deve invece stare attenta alla possibilità di contropiede per Højlund sul filo del fuorigioco. Si alza la bandierina del collaboratore del direttore di gara Zanotti, allora non c'è possibilità di andare in contropiede per il Napoli. Sta per cominciare l'ultimo giro d'orologio della partita e del campionato per entrambe le formazioni. Ancora forza nelle gambe per scattare la formazione ospite sulla corsia di sinistra con Attà, avanza al piccolo trotto il francese, sostenuto in azione offensiva da parte di Solé, che però deve guardarsi dall'arrivo di De Bruyne. Il pallone calciato nel mezzo, Gilmour allontana e allunga la traiettoria del pallone, ma ci sarà un calcio d'angolo per l'Udinese, che dunque chiuderà davanti questa partita.
0: E anche Runei ci allena fino alla fine, perché si sta sbracciando, adesso chiama anche il suo portiere Okoye per quest'ultimo assalto. L'Udinese vuole chiudere provando a pareggiarla questa partita.
1: E c'è addirittura Okoye che si è portato nell'area di rigore del Napoli, il portiere dell'Udinese, dunque con tutti gli effettivi l'Udinese nell'area di rigore del Napoli per questo ultimo tiro, ultima possibilità. La palla è stata allontanata, dunque non c'è il portiere tra i pali dell'Udinese, ma il possesso palla è saldamente tra i piedi dei calciatori friulani. Ancora scagliato nel mezzo, la possibilità viene stoppata da De Bruyne, poi da Juan Jesus, una serie di batti, ribatti, rimpalli, e Contini a mettere il sigillo su questa partita, sul campionato del Napoli, su questa vittoria che di fatto ormai è maturata sul prato del Maradona. Se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, triplice fischio del direttore di gara, palla in curva scagliata da Contini, che così alla sua maniera guascona vuole salutare il proprio pubblico. Finisce la gara del Maradona. Siamo andati in onda grazie alla collaborazione tecnica di Vincenzo Mercadante e Danilo D'Atri. Ha vinto il Napoli, la rete al 24esimo, quella decisiva di Rasmus Højlund. Io ringrazio Piero Vitiello della sua partecipazione a questa radiocronaca. Da parte di Francesco Albanese riteniamo concluso l'intervento dal Maradona, e poi vedremo naturalmente che cosa ci verrà comunicato nella pancia dello stadio per sapere quale sarà il futuro tecnico del Napoli, che chiude aritmeticamente al secondo posto questo campionato, lascia il terreno di gioco probabilmente per l'ultima volta con questa casacca addosso anche Antonio Conte. La linea può tornare a Roma.
2: Domenica Sport.
3: 19:56 minuti 45 secondi. Nico Forletta vi parla, Ombretta Conti in regia, Claudio Campobasso alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione. La pallacanestro, vittoria di Tortona su Venezia 89-71. Anche in questo caso si va a gara 5. Serie sul 2-2, parliamo dei quarti di finale scudetto del massimo campionato di pallacanestro. Alle 20, quindi fra poco più di due minuti, invece, per quanto riguarda il calcio, l'andata della finale playoff di Serie B per la promozione Catanzaro-Monza. Allora, senza soluzione di continuità, andiamo da Antonio Lopez. Buonasera Antonio, per un primo collegamento con le formazioni.
4: Buonasera, buonasera Nico. Allora, qua c'è un clima straordinario per questa finale playoff del campionato di Serie B, valevole per la promozione in A. Le due squadre stanno facendo proprio adesso il loro ingresso in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Come dicevi tu, vado subito a leggervi quelle che sono le formazioni delle squadre che sono scese in campo. Partiamo subito dalla formazione di casa. Il Catanzaro giocherà con Pigliacelli in porta, Cassandro, Antonini e Brighenti in difesa, Favasuli, Petriccione, Pontisso e Alesi a centrocampo, Liberali e Iemmello a sostegno della punta, che è Pittarello. Dall'altra parte invece la formazione di Paolo Bianco, con Tiam in porta, poi Ravanelli, Birindelli e Carboni in difesa, Baccune, Colombo, Pessina e Azzi a centrocampo, Cutrone, Danimota e Colpani sono i tre attaccanti. Vedremo un po' quale sarà poi il modulo che si adotterà in campo sia per l'una che per l'altra squadra. C'è il cerimoniale in corso con l'inno nazionale italiano, l'inno di Mameli, che è stato subito intonato appunto dagli altoparlanti dello stadio. A tra pochissimo, a te la linea.
3: Bene, grazie Lopez, a tra pochissimo. Adesso andiamo al GR1, poi tornerà Domenica Sport. Intanto la Roma femminile, dopo aver vinto lo scudetto, ha vinto anche la Coppa Italia, ha battuto in finale la Juventus 1-0 con un gol, con il gol decisivo di Manuela Giuliano. E dicevamo, poi tra poco, per quanto riguarda la Serie A, arriva il grosso alle 20:45, ci si gioca la salvezza, ci si gioca la corsa all'Europa. Dalle 20:35 tutto il calcio minuto per minuto, ora GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Non mai mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: ore 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra tra Stati Uniti e Iran in apertura. Lavori in corso sull'accordo annunciato ieri da Trump. Tutti gli aggiornamenti in diretta con Claudia Stamerra.
4: Gli Stati Uniti bloccano parti del memorandum d'intesa che potrebbe essere annullato, riporta l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran, all'indomani dell'annuncio di Trump che l'accordo con l'Iran è in via di definizione. Teheran minaccia ancora una volta di far saltare il tavolo e chiarisce che non cederà su questioni come lo sblocco dei beni congelati. L'accordo non sarà firmato oggi, ci vorranno diversi giorni, riferisce nel frattempo Bloomberg, citando funzionari americani, mentre si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Intanto c'è attesa sui dettagli del patto, che prevederebbe una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E il premier israeliano ha dichiarato di condividere la linea di Trump sul nucleare, qualsiasi intesa deve eliminare il pericolo atomico. Così Netanyahu, secondo cui Trump ha sancito anche il diritto di Israele a continuare la campagna in Libano. Speriamo che l'accordo lo includa, ha affermato il leader di Hezbollah Hassem. Infine la presidente della Commissione europea von der Leyen plaude ai negoziati. Abbiamo bisogno di una de-escalation che garantisca la libera navigazione ad Hormuz.
3: La guerra in Ucraina, 4 morti e decine di feriti nell'ultimo attacco aereo russo, condanna dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, denuncia l'alta rappresentante Kaya Kallas, la corrispondente da Mosca.
5: È tra gli attacchi russi più massicci dall'inizio del conflitto in Ucraina. La Russia parla di obiettivi militari, ma Kiev smentisce. Sono state colpite strutture civili. Il bilancio delle vittime cresce di ora in ora. La difesa russa ha confermato di avere lanciato missili balistici a medio raggio a Ryeshnik, in grado di trasportare testate nucleari e altri potenti sistemi missilistici. Una rappresaglia, sostiene Mosca, in risposta all'attacco ucraino del 22 maggio contro un dormitorio universitario a Starobielsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Anche in questo caso versioni differenti. Per Kiev sarebbero stati centrati solo obiettivi militari. Era stato Putin a dare ordine di rispondere al più presto a quello che aveva definito un attacco terroristico ucraino, che ha causato una sessantina di feriti e 21 vittime, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, che la città ricorda in un memoriale improvvisato in strada. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E da Papa Leone, durante la messa di Pentecoste, nuovo appello per la pace.
6: Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
3: In Israele si accende lo scontro politico interno sulla vicenda della Global Sumud Flottiglia.
7: Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Global Sumud Flottiglia durante le operazioni in mare. Il portavoce dell'IDF spiega che gli ordini prevedono un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate e aggiungono: eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia. Personale che dipende dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, estremista nazionalista, protagonista ora di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir: Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Francesco Mincone, GR1.
3: Torniamo in Italia, elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni, e c'è il nuovo dato sull'affluenza.
8: Alle 19 l'affluenza al voto era del 34,5%, in calo di più di 2 punti rispetto alla scorsa tornata delle amministrative, che si attestava al 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e riapriranno domani dalle 7 sino alle 15. Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi: Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi capoluoghi di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre, lo ricordiamo, servono tessera elettorale e un documento di identità. Alessandro Allegra, GR1.
3: La cronaca: i 5 sub-italiani morti alle Maldive, domani le autopsie nel mare della Liguria, la commemorazione delle vittime.
0: La statua bronzea del Cristo degli Abissi sarà il riferimento simbolico per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone. I suoi studenti scenderanno a meno 17 metri di profondità nei fondali liguri per ricordare lei, la figlia e gli altri 3 sub-italiani morti alle Maldive. Dopo la tragedia, il governo di Malea annuncia una stretta sulle immersioni. Le discese oltre i 30 metri saranno consentite solo a ricercatori con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. La bozza di legge prevede sanzioni pesanti per chi violerà le regole. Domani intanto, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, inizieranno le autopsie sui corpi dei 5 connazionali. Fondamentale per capire cosa sia accaduto anche l'analisi delle GoPro e della strumentazione usata dalle vittime. Il dubbio è che non avessero il cosiddetto filo di Arianna, che segna il percorso garantendo una via d'uscita sicura dalla grotta. Al setaccio anche le mail tra la docente Montefalcone e l'Università di Genova. Quest'ultima ha sempre sottolineato come l'attività di immersione subacquea sia stata svolta a titolo personale. Elena Baiocco, GR1.
3: In provincia di Torino, il drammatico gesto di un uomo ora ricoverato in gravi condizioni.
2: Avrebbe forzato il cancello d'ingresso dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. In qualche modo ha anche evitato i vigilanti. Era da poco passata la scorsa mezzanotte. Nel parcheggio non c'erano auto di dipendenti, né qualcuno che stesse ancora lavorando. Dopo essere riuscito quindi ad entrare, il tragico gesto si è cosparso di liquido infiammabile e poi si è dato fuoco. Immediato l'intervento proprio delle guardie giurate, che hanno poi chiamato le ambulanze per cercare di salvare l'uomo. Un 36enne di Chivasso è ora ricoverato in condizioni gravissime, con ustioni di terzo grado sul 65% del corpo, al CTO di Torino, dove è stato trasportato in elicottero. Il 36enne non è dipendente della multinazionale né un collaboratore esterno. Ignote al momento le ragioni del tentativo di suicidio, ma secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un gesto disperato legato ad un legame personale con una donna che lavorava lì, anche se non dipendente diretta del colosso della distribuzione. Siamo vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto e siamo disponibili a collaborare con le forze dell'ordine qualora fosse necessario. La nota diffusa da Amazon. Giuseppe Lisi, GR1.
3: A Torino sono 4 al momento i poliziotti rimasti feriti nei disordini scoppiati nel pomeriggio nei pressi dello stadio prima del derby tra Torino e Juventus. Sarebbero diversi fermati, anche se il numero ancora è imprecisato. Nel corso dei disordini lanciati bottiglie, pietre e torce, da segnalazione. Carburanti: secondo i dati del centro studi di un'impresa in Italia, la benzina nel momento più acuto dello shock energetico costava 1,739 centesimi al litro, meno di Francia e Germania, più della Spagna. È cresciuto di più il gasolio, più 24%, ma sotto la media europea, effetto in parte del taglio delle accise costato da marzo a giugno quasi 2 miliardi. E in chiusura la musica: nuovo album per Samurai J, nel disco i duetti con Saif e Serena Brancale.
9: Con la sua Ossessione, primo disco di platino tra i brani in gara a Sanremo 2026, sono stati creati circa 500.000 di contenuti video sui social, un tormentone per 11 settimane in vetta alle classifiche, un traguardo che Samurai J festeggia con un album dedicato alla sua famiglia. Si intitola Amatore, come il suo cognome.
10: È un momento in cui puoi veramente mettere delle basi solide per una carriera duratura, quindi dedicare questo disco alla mia famiglia per me era fondamentale. L'anima di questo disco ovviamente è l'amore, che sennò che amatore sarei.
9: Per il singolo estivo Gennaro Amatore, in arte Samurai J, ha scelto ancora una volta i ritmi latini. Si intitola Flamenco Paranoia.
10: Sono queste chitarrate pazze, questi stacchetti di chitarra pazzi. Poi mi piaceva inserire una parola come paranoia nel titolo, perché c'è un bel contrasto, capito, tra canzone estiva e il termine paranoia. Un brano molto spensierato, molto felice, ma con una vena di nostalgia, un po' come tutti i miei brani.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Dopo il meteo e Ascolta si fa sera, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 alle 21:35. Buon ascolto.
11: E In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Meteo Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Andranno ad esaurirsi gli isolati rovesci o temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 25 maggio, persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio, nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
15: Carissimi, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla fraternità. Che cos'è la fraternità per San Francesco? Non è solo vivere insieme. Non è semplicemente condividere uno spazio o delle regole. La fraternità è uno sguardo d'amore verso tutti. È guardare l'altro non come un rivale, non come un estraneo, ma come un fratello, sempre. Francesco chiama infatti tutti i fratelli, i suoi compagni, i poveri, i malati, perfino chi lo rifiuta, perché vede in ogni persona un riflesso di Dio. La fraternità allora nasce da qui, dal riconoscere che nessuno è solo, che nessuno è senza valore, ma è anche uno stile concreto: ascoltare, perdonare, portare i pesi gli uni degli altri, senza pretendere, senza dominare. Francesco non fonda un gruppo di perfetti, ma una comunità di uomini fragili che imparano ad amarsi. E il punto più difficile è questo: la fraternità non si sceglie perché è facile, ma perché è vera, perché ci appartiene. In un mondo dove prevalgono divisione e indifferenza, San Francesco ci ricorda che la fraternità è una strada esigente, sì, ma è anche l'unica che rende davvero umani. Perché solo quando l'altro smette di essere un antagonista e diventa un fratello, inizia una relazione nuova. Buona serata.
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
16: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
17: 112, mi dica.
16: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
18: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Domenica Sport.
19: 20 e 15 minuti, ben ritrovati da Nico Forletto, Umberto Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Riprendiamo dal calcio prima di andare alla Serie A. C'è la Serie B e lo abbiamo detto prima, l'andata del playoff, la promozione, quindi Catanzaro e Monza si giocano il posto in Serie A. Andiamo da Antonio Lopez. Antonio.
20: Sì Nico, allora siamo arrivati al 12° minuto del primo tempo, il punteggio è di 0-0, ma il Monza è stato pericolosissimo poco fa. Attenzione, una conclusione dalla distanza con Pigliacelli fuori dalla porta, salvato sulla linea con un colpo di testa Petriccione, che era arretrato, davvero miracoloso il suo intervento sul tiro dalla lunga distanza di Cutrone, che più o meno cercava di fare un gol come quello che gli ha consentito al Monza di battere la Juve Stabia nelle semifinali per 2-1 proprio sui titoli di coda. Più o meno così, insomma, la fotocopia, ma stavolta c'era Petriccione sulla linea di porta con Pigliacelli lontano dai pali, che ha deviato in calcio d'angolo con un colpo di testa. Dicevo, il Monza pericolosissimo anche prima, con una traversa colpita da Bacune al quarto, ancora una conclusione da parte del Monza, ribatte la difesa del Catanzaro. Monza sicuramente più autorevole in questa prima parte della partita, Catanzaro che si difende. Attenzione, c'è una azione in profondità, la conclusione di Cutrone, ancora lui, la parata di Mirko Pigliacelli, il calcio d'angolo in tuffo alla sua destra, tre volte dunque vicinissimo al gol del vantaggio il Modena in questo primo quarto d'ora. Siamo arrivati per l'esattezza al 13° trascorso da 20 secondi, punteggio Catanzaro 0 Monza 0. Linea allo studio.
19: Grazie Antonio Lopez. Allora, prima di immergerci completamente, definitivamente nel calcio, facciamo un passo indietro, torniamo alle pedalate del Giro d'Italia, lo speciale dei nostri inviati Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni sulla 15ª tappa, quella di oggi da Voghera a Milano.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
22: Beffa o coraggio? Propendiamo per l'audacia che quattro corridori hanno mostrato oggi in una tappa disegnata con chiarezza per un arrivo in volata. Invece no, Mattia Beis, Martin Marcellusi, Mirko Maestri e il norvegese Fredrik Lavik hanno deciso di giocarsi le loro carte fino alla fine. Niente da fare per le squadre dei velocisti incapaci di trovare un accordo per andare a prendere i fuggitivi sotto il sole cocente di Milano. I magnifici quattro hanno resistito fino all'ultimo dei quattro giri del circuito finale, con Lavik primo a passare sotto il traguardo. A caldo i battuti hanno mostrato delusione e sconforto, ma a loro va il plauso degli appassionati tanti presenti sulle strade di Milano, secondo dietro al norvegese della 1X Mirko Maestri.
23: Tutti si aspettavano un arrivo in volata, ma sapevamo che il circuito finale era abbastanza incasinato e quindi abbiamo anticipato proprio per questo, ci abbiamo creduto stamattina e niente, siamo andati vicino ancora, arriverà.
24: Quanto brucia questo secondo posto? Ti ho visto in lacrime prima.
23: Sì, perché l'anno scorso forse bruciava di più perché ho vinto la volata del gruppetto dietro quando ho vinto Dance, oggi sono stato battuto, no? E bruciava perché alla fine invece oggi ho avuto tutta la squadra per me.
24: Ci riproverai perché la vittoria deve arrivare prima o poi.
23: Sì, sempre. E finché il vecchio corpo qua tiene, sarà sempre l'attacco.
22: Onore anche un magnifico terzo come Martin Marcellusi.
25: Delusione fino a un certo punto, sapevo che Mirko e Vernes fossero un po' più veloci e poi ho visto anche la pedalata un po' più ottima la loro. Abbiamo fatto sì un capolavoro perché siamo partiti veramente a tutta in fuga e non pensavo di riuscire a tenere quel ritmo fino all'arrivo. Ci siamo riusciti, un terzo posto che comunque è da morale.
24: Oggi è la dimostrazione che bisogna crederci sempre anche quando le fughe apparentemente non hanno un senso.
25: Sì, ogni tanto mi danno del folle e vado in fuga spesso anche quando sembra inutile, ma oggi ci ha ripagato.
22: Boccone amaro da mandare giù per gli sprinter, un'occasione, la penultima prima di Roma, buttata al vento Jonathan Milan in rappresentanza della categoria delle ruote veloci.
24: Quest'oggi la fuga vi ha gabbato, oggi è stata veramente una grande delusione perché questa era una tappa a cui tenevi tantissimo.
25: Sì, hai detto bene, ci tenevo davvero tanto e abbiamo cercato di prendere la fuga, c'è stata una buona collaborazione. Non lo so, adesso hanno sempre avuto due minuti e mezzo e non so, chapeau a loro.
22: Per la maglia rosa Vingegaard nessun problema, anzi in prima persona si è affiancato alla macchina della giuria per chiedere di anticipare la neutralizzazione ottenendo il congelamento dei tempi della generale all'inizio dell'ultimo giro. Milano, città di sport, di ciclismo ovviamente, ma anche di calcio, ma c'è chi abbina le due passioni, come il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: La mia passione nasce da quando ero ragazzo, del resto il ciclismo credo che sia nella storia dello sport italiano la disciplina sportiva più importante, più famosa, perché avete visto coinvolgimento di queste decine e decine di migliaia di italiani, ed è molto bello.
24: C'è qualcosa che il calcio può imparare dal ciclismo, secondo lei?
1: Beh, soprattutto hanno due valori, secondo me. La grande umiltà, il ciclista parla poco e fa i fatti, il ciclismo rappresenta uno sport di fatica. Ecco, il calcio è uno sport magari più tecnico e più di qualità, ma con questo non voglio assolutamente mancare di rispetto ai nostri calciatori. Sicuramente il ciclismo è veramente molto più faticoso.
24: La cosa più importante in entrambi gli sport, quando si mette assieme una squadra, comunque è trovare gli uomini giusti. Vale per le squadre di ciclismo e vale per la sua Inter come quest'anno?
1: Ma le dinamiche sono le stesse, ci deve essere un allenatore che può essere il direttore sportivo della squadra, un leader, i gregari. Il ciclismo comunque è uno sport di squadra, è uno sport dove c'è tattica e di conseguenza c'è molta similitudine.
21: Le pagelle di Ghirotto.
4: Tappa per velocisti, sì certo, tutti qua a Milano ad aspettarli, su tutti i giorni Milan. Ultimo giro dei quattro previsti, ancora 16 km con 40 secondi di vantaggio. Sì certo, li prendono a 2 km all'arrivo, sì, li hanno ripresi dopo la linea. Una impresa dal sapore antico nel ciclismo cosiddetto moderno. I nomi in ordine d'arrivo: Lavic, Maestri, Marcellusi, Bais. Voti? 10-10, 10-10. Lasciatemelo fare, sì. Poi uno vince perché era il più veloce, il più fresco, in una giornata da canicola tipo Tour de France. E per dirla alla francese, chapeau a tutti. Un mucchione di bucciati, compresi i direttori sportivi. Magnès Audal 5, Groenewegen in Unibet 6, Andersen Decathlon 7, Vernon NSN 8, Milan 14esimo, non pervenuto, Lidl Trek. Ora dico io, ma qualche uomo in più là davanti a tirare potevate anche metterlo, no? Se si perde ci sta, ma almeno si perda bene. Direttori sportivi, siete bravi, lo sappiamo, ma questo è il vostro mestiere e certe decisioni, anche difficili se vogliamo, le dovete fare. Ci capirò poco, lo ammetto, ma tutti bocciati, voto 5.
22: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Danilo Ambra, Elbert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai a Giro d'Italia.
19: 20 e 23 minuti dal ciclismo, ripassiamo al calcio e torniamo a Catanzaro Monza, all'andata della finale promozione in Serie A. Andiamo da Antonio Lopez.
20: 20° minuto del primo tempo, 0-0 ancora il punteggio, con il Catanzaro però che adesso ha guadagnato un po' di campo, ha avanzato un po' di più il baricentro, sta cercando di uscire dalla morsa della pressione del Monza e ci ha provato poco fa con Pittarello, che ha avuto un pallone sulla tre quarti, ha superato il diretto avversario, stava per entrare in area di rigore, poi ha calciato di sinistro, la palla si è impennata e è terminata sul fondo di poco, però alla destra della porta difesa da Thiam. Adesso ancora una manovra da parte del Catanzaro, siamo nella parte difensiva, nella zona difensiva della formazione calabrese, con Pigliacelli che va al rilancio lungo a cercare un compagno, ancora Pittarello che salta, poi si scontra con un avversario e resta a terra dolorante, per la verità resta a terra anche Birindelli, l'arbitro ferma il gioco, il contatto è stato abbastanza duro e i due giocatori sono rimasti a terra infortunati, speriamo nulla di grave, sono già pronti a bordo terreno di gioco i massaggiatori e i medici sociali delle due squadre che fanno il loro ingresso in campo. Gioco fermo, 21esimo, 0-0 il punteggio, a te la linea.
19: Bene, grazie Lopez. Allora, in attesa che si vada a iniziare per quanto riguarda le cinque sfide, quelle di Serie A, che poi daranno gli ultimi verdetti a partire dall'Europa per poi finire all'ultima retrocessione. Ricordiamo quali sono le partite: alle 20:45 il fischio d'inizio, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Torniamo indietro alla partita che ha aperto questa ultima domenica di Serie A per quanto riguarda la stagione 2025-2026, ovvero sia a Parma-Sassuolo, partita vinta dal Parma 1-0 grazie a un gol di Pellegrino all'ottantesimo. Al microfono di Nicola Zanarini, il tecnico del Parma, questa:
2: noi sempre vogliamo migliorare, sempre cerchiamo il come andare avanti, ma è vero che anche devi apprezzare quello che hai, e siamo veramente felici di finire in questo modo. In tutti i percorsi ci sono dei alti, dei bassi, ci sono dei momenti di difficoltà, ma alla fine quello che ti porta avanti è avere una visione molto chiara e avere la resilienza e la capacità per andare oltre questi momenti di difficoltà, guardare dietro, migliorare, sempre farlo con la tua essenza, con i tuoi valori. Alla fine il lavoro di qualità paga, e questi ragazzi, questa società, questo staff ha fatto un grande lavoro, e abbiamo sentito il calore dei tifosi vicino a noi, e quella connessione sicuramente ti aiuta ad andare avanti con più forza e con più probabilità di successo.
5: Alla fine, insieme ai suoi giocatori, è andato sotto la curva a prendere l'applauso, e sarà un applauso che si ripeterà. Adesso il suo futuro ancora non è scritto.
2: Vedremo cosa capita, già ne abbiamo parlato precedentemente, adesso è il momento di godere questo che abbiamo fatto insieme, di poter riflettere, e dopo vedremo cosa ci porta il futuro.
19: Prima di passare a Grosso, il tecnico del Sassuolo, torniamo a Catanzaro Monza da Antonio Lopez.
20: 23esimo minuto del primo tempo, sembra 0-0 il punteggio, gioca ancora fermo perché sono stati appunto soccorsi Pittarello e Ravanelli anziché Birindelli, era il difensore del Monza che ha avuto il contatto con quello del Catanzaro. Adesso i due si stanno spiegando davanti alla panchina di Paolo Bianco, che in ogni caso ha dato delle indicazioni agli altri suoi giocatori, ha in piedi ovviamente anche Alberto Aquilani, un pochino più tranquillo rispetto al tecnico del Monza. Gioco intanto ripreso col pallone che viene manovrato dal Catanzaro, ma si parte da dietro, costruzione dal basso, si dice così. 0-0 il punteggio, 24esimo a Tennico.
19: Bene, grazie Lopez. Allora, come dicevo, sempre al microfono di Nicola Zanarini, il tecnico del Sassuolo, Grosso, dopo la sconfitta per 1-0 a Parma.
5: Si chiude questa stagione comunque positiva, immagino, con tre sconfitte di fila, quest'ultimo derby con il Parma, insomma Parma che è partito meglio, poi voi avete sfiorato più volte il vantaggio e finita con colpo di testa di Pellegrino, quindi questa partita forse la delude un po'.
6: È una partita in cui sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di meglio, abbiamo avuto anche delle opportunità abbastanza clamorose anche noi, però poi faccio passo dietro perché sono passate 38 giornate e spalanchiamo tutto lo scenario, e nello scenario si vede qualcosa di bellissimo che questa squadra è riuscita a fare, quindi fatti complimenti ai ragazzi perché siamo tornati in Serie A con una grandissima cavalcata e abbiamo fatto un campionato da protagonisti. Sicuramente avremmo potuto in determinati momenti anche provare a sognare qualcosa di diverso, però se mi avessero detto all'inizio stagione che avremmo lasciato 9 squadre alle nostre spalle, forse non ci avrei creduto, e invece siamo stati bravi a farlo.
5: Sì, da neopromossa, insomma, 49 punti, sfiorata la quota psicologica dei 50, quindi il bilancio di quest'annata, di questi due anni, è già il momento di farlo un bilancio da allenatore del Sassuolo oppure no?
6: Ma no, il bilancio è finito il campionato, quindi lo si fa di queste due annate bellissime, come ho detto poco fa, e poi in settimana ci troveremo e capiremo quello che può essere il futuro.
5: Comunque c'è stata una bella simbiosi, insomma, con l'ambiente, con la società, quindi magari potrebbe augurarsi di continuare oppure di scegliere scenari diversi.
6: Sì, sì, ho detto adesso, con calma nei prossimi giorni capiremo quello che possono essere i scenari futuri, però sicuramente questi due anni sono stati veramente molto molto belli.
19: Torniamo da Antonio Lopez, Catanzaro Monza.
20: 25-40 secondi, Catanzaro in attacco, adesso sta insistendo la formazione di Alberto Aquilani, c'è una rimessa con le mani nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Thiam, che sta dando delle indicazioni ai compagni, rimessa lunga all'interno dell'area di rigore, poi libera la difesa del Monza, ma il Catanzaro in possesso di nuovo del pallone con Antonini che manovra, adesso siamo nel cerchio di centrocampo con la palla che era stata ributtata in avanti appunto dai difensori del Monza. Quindi Petriccione che dà ad un compagno sulla sinistra, si tratta di Cassandro, poi ancora un tocco ma il Monza riesce a riconquistare il pallone, commette fallo però in questa occasione Birindelli, adesso è lui e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro quando siamo giunti al 26esimo minuto, trascorso da 30 secondi circa, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 a Tennico.
19: Grazie Antonio. Dunque, ultima giornata di scuola per quanto riguarda la Serie A. Abbiamo ascoltato tutti i nostri interlocutori parlare del futuro. L'ha fatto ieri sera anche Sarri, il tecnico della Lazio, che ieri ha vinto all'Olimpico la sua ultima partita battendo il Pisa 2-1. Dicevo, l'ha fatto anche Sarri al microfono di Giovanni Scaramuzzino. Ombretta Conti mi assicura che questa intervista è pregna di ottime argomentazioni e quindi andiamo ad ascoltare Sarri ieri sera al microfono di Scaramuzzino.
3: Maurizio, c'è stato un momento quando ha richiamato Pedro in panchina che credo, insomma, si sia commosso anche lei.
7: È chiaro, io Pedro l'ho allenato per 5 anni, è un giocatore straordinario, ragazzo straordinario. Io stasera ho fatto decidere a lui il momento in cui volevo uscire. Una bella festa in una sera in cui lui segna anche tanta roba. Un ragazzo che a me mi viene definire professionale, ma non è la parola esatta, è un ragazzo che ha lo stesso entusiasmo per questo gioco di un ragazzo, di un bambino, e questo l'ha portato a giocare fino a questa età, perché quando rotola la palla lui uno riesce a divertirsi ancora e questa è una cosa stupenda, lo vedi in allenamento. Quindi sono contento abbia chiuso con una vittoria, abbia chiuso segnando, una carriera straordinaria, strepitosa, ha vinto tutto e lo c'era da vincere. Il personaggio pensa che ci ha detto che per lui è stato un onore chiudere con noi.
3: Meritava magari una cornice di pubblico maggiore, ma lì sarebbe quello, un discorso, no?
7: È un discorso troppo lungo, sicuramente lui la merita.
3: Le chiedo, Pedro va via e anche lei insomma sembra i saluti.
7: Boh, vediamo, io ho un contratto, non è che quest'anno sia stato chiamato in causa molto alla società, quindi non è che sia particolarmente contento, però c'è un contratto in essere, quindi vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
3: Guardi, non lo dicono solo i tifosi della Lazio o gli addetti ai lavori, ma è un'opinione generale. Molti ritengono che senza di lei la Lazio quest'anno avrebbe decisamente rischiato di retrocedere.
7: È stato un anno difficilissimo sotto tanti punti di vista. Stasera abbiamo iniziato la partita senza 9 giocatori e Gila si è infortunato poco dopo. E quindi io penso di aver fatto quello che dovevo fare, ma ho avuto la fortuna di avere un gruppo, l'ho detto anche a loro, negli spogliatoi. Sicuramente non siete il gruppo più tecnico che ho allenato, però siete il gruppo con più valori morali che ho allenato. E quindi in merito penso sia anche loro, che fra 2 milioni di difficoltà possono aver sbagliato qualche partita, ma come atteggiamento globale poi alla fine non hanno mollato mai.
19: Sempre interessante Sarri ai nostri microfoni, nella fattispecie era quello di Giovanni Scaramuzzino. Torniamo a Catanzaro Monza, la finale d'andata per la promozione in Serie A. Antonio Lopez.
20: Mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Il Monza ha battuto poco fa un calcio d'angolo dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli. Nulla di fatto sulla conquista.

0: Monza, Dell'Icardi, vedremo di chi prenderà il posto. Ancora non è stato esposto appunto il tabellone col numero, ma si sta avvicinando a bordo campo Bakune, che tra l'altro è l'autore del tiro nel corso del in avvio di partita che ha colpito la traversa. Quindi c'è stato questo cambio, lo vediamo claudicante, evidentemente c'è qualcosa che non va sul piano muscolare, e dunque Paolo Bianca ha effettuato il primo cambio della partita. 31esimo, 0-0 tra Catanzaro e Monza. Studio.
1: Bene, grazie Lopez. Intanto da Torino arrivano notizie che negli scontri prepartita prima del derby ci sono dei feriti, e a proposito di derby, Torino-Juventus fa parte questa partita del pacchetto di 5 che andranno in scena tra poco più di 11 minuti, e dunque ricordiamo quali sono: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. A questo punto lascio il microfono a Filippo Corsini per tutto il calcio, minuto per minuto. Noi ci sentiamo dopo al termine di tutto il calcio per la chiusura di Domenica Sport. C'è anche la Formula 1, ricordate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
4: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
12: Il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, da Filippo Corsini a voi tutti la più cordiale buonasera. Cala il sipario sul massimo campionato, pronto a mandare in scena gli ultimi 90 minuti, ma soprattutto le ultime 5 decisive partite che decreteranno i verdetti che ancora devono essere messi. Dopo Inter e Napoli già ammesse, sono 4 le squadre ancora in lotta per gli ultimi 2 posti che garantiranno la partecipazione alla prossima Champions League. Inoltre questa sera si deciderà il destino della terza e ultima formazione che scenderà in Serie B insieme al già retrocesse Pisa e Verona. Richiesta dunque, come anche la scorsa settimana, la contemporaneità sui 5 terreni coinvolti. Si gioca, lo ricordiamo, a Verona, Milano, Torino, Cremone e Lecce. In programma anche la finale di andata dei playoff di Serie B. Detto questo, andiamo subito alla presentazione della serata, cominciando dal campo principale che è il Bentegodi per Verona-Roma. C'è Francesco Repice.
13: Serata caldissima a Verona con tanta umidità, le operazioni di riscaldamento dei

0: calciatori sono durate relativamente poco viste le condizioni atmosferiche, le formazioni però sono ufficiali. Il Verona padrone di casa che schiera Montipò tra i pali, Nelson, Edmundson, Valentini in difesa, Bergali e Frese sulle corsie esterne, Akbar, Lovric e Arrui in mezzo al campo, Suslov e Bovi di punta. Il 3-5-2 è quello schierato da Paolo Sammarco, che si oppone al 3-4-3 di Giampiero Gasperini con Dybala, Sule e Malen sul fronte offensivo, Rensch e Selic sulle corsie esterne, Pisilli e Cristanti a presidio della mediana, con Ghilardi, Mancini ed Hermoso davanti a Slirà a dirigere la partita, a svilare e dirigere la partita il signor Sozza della sezione di Seregno. Fuori per la Roma per squalifica Wesley, per infortunio Lorenzo Pellegrini, Ndicka, e quindi in difesa va, come detto, proprio Ghilardi, e si accomoda in panchina anche Manu Koné, che non è in perfette condizioni. La Roma, per conquistare la qualificazione alla Champions della prossima stagione, deve semplicemente vincere. Si fa presto a dirlo, ma poi ci sarà il campo. Grazie a Lorenzo Cavagnà per la preziosa collaborazione tecnica. La linea può tornare a Roma.
1: La classifica al momento premia la Roma insieme al Milan, che ospiterà il Cagliari. Prestato momentaneamente dal Giro d'Italia a Milano, c'è Manuel Codignoni per Milan Cagliari.
2: E quest'oggi a Milano, lo dicevi Filippo, è arrivato il Giro d'Italia e un ultimo sprint è quello che si chiede alla squadra rossonera, quello che chiedono gli oltre 70.000 presenti allo stadio.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in scena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: bastone anche di altre squadre del campionato. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione con Luka Modric sul punto di battuta, con il destro la battuta morbida in area di rigore, la respinta da parte della difesa del Cagliari con Palestra che allontana la sfera, ma si continua ancora a giocare. Arriva il fischio da parte del direttore di gara ed è finita. Il Cagliari ha battuto il Milan 2-1 e i fischi che potete sentire grazie al microfono
1: è finita anche a Verona. Codignoni, la Roma torna in Champions League, batte per 2-0 il Verona grazie alle reti di Malen e di El Shaarawy, entrambe su assist meravigliosi di Paolo Dybala. Vince la Roma, terza in classifica, e arriva in Champions League dopo tanto, tanto tempo. È riuscita la rincorsa di Giampiero Gasperini al massimo trofeo continentale. I giallorossi tornano a giocarsi la Champions. A te la linea.
2: Allora, possiamo considerare esaurito il commento di Repice da Verona per questo successo della Roma che la diporta in Champions League. Sentiamo il commento di Codignoni a Milano, Milan-Cagliari.
0: E il commento più adatto, caro Filippo, sarebbero forse i fischi che hanno accolto il triplice fischio finale. Scusate la ridondanza dell'utilizzo del termine fischio, ma di questo si tratta, e soprattutto i cori adesso che sono tutt'altro che lusinghieri nei confronti della squadra e nei confronti della società, perché il Milan ha perso in casa contro il Cagliari, una squadra che non aveva nulla da chiedere al campionato, ma soprattutto dopo che la partita si era messa come meglio non poteva, perché dopo appena due minuti la squadra di Massimiliano Allegri era passata in vantaggio con Saelemaekers, sfruttando un regalo della difesa isolana. Il giocatore belga aveva realizzato al 20° però è arrivato in mischia il pareggio di Borrelli, e nella ripresa al 23° della ripresa sempre in mischia il tocco sotto misura di Rodriguez che ha siglato il decisivo 2-1. Nella ripresa tutti dentro gli attaccanti per il Milan, dentro contemporaneamente Saelemaekers, Fulkrug, Pulisic, Leao, ma non c'è stato verso. Il fortino del Cagliari ha retto, e anzi il Cagliari, che ha onorato al massimo l'impegno, ha anche sfiorato a più riprese il terzo gol. Si chiude così dunque in maniera amarissima una stagione che era iniziata con tutt'altri auspici per il Milan. Milan che chiude sesto in classifica al momento, quantomeno attendendo il risultato finale della partita di Torino. Milan 1, Cagliari 2. L'assistenza tecnica è stata di Jacopo Teodoro. Studio.
2: E andiamo a Cremona, festa grande del Como che è in Champions League, e tutto questo indipendentemente dal risultato del derby di Torino. Daniele Fortuna.
3: Sì, anche perché gli scontri diretti sono a favore del Como, il doppio 2-0 sulla Juventus. La festa è una festa nell'area di rigore sotto alla curva ospiti, viene sollevato, lanciato in aria Fabregas, l'artefice di tutto questo. Incredibile, per la prima volta va in Europa il Como e trova subito la Champions League, qualificazione meritata davanti a pochi tifosi, però meno di 50. C'era il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Como, sono arrivati veramente in pochi. La festa, lo sventolio di bandiere, l'abbraccio, tutti davanti alla panchina a cercare di capire quando e come sarebbe finita la partita del Milan. Poi il fischio finale di San Siro e la grande festa con il Como che ha battuto per 4-1 il Cremonese. Cremonese che retrocede in Serie B, sventola una bandiera del Como a scacchi bianchi e blu. Como in Champions League. L'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna. Linea allo studio.
2: E di conseguenza Lecce in salvo, che si salva, rimane in Serie A grazie all'1-0 inflitto al Genoa. Diego Carmignani.
4: Lecce, che poteva anche essere sconfitto oggi dal Genoa, si è voluto regalare questa vittoria maturata dopo il sesto minuto di gioco, la rete di Bandà, poi una gara giocata a testa alta dal Genoa che era ridotta ai minimi termini. Un Lecce che ha vissuto sicuramente con le emozioni che arrivavano dallo Zini. Lecce che ha conquistato, diciamo, la sua Champions, la sta festeggiando in questo momento come potete sentire in sottofondo. Quinto anno di fila in Serie A è il record della squadra salentina, e anche il riscatto, direi, per Eusebio Di Francesco dopo le amare retrocessioni con Frosinone e Venezia. Abbiamo visto la commozione e la gioia per il traguardo raggiunto. Dunque ancora Lecce in Serie A l'anno prossimo per il Genoa, un finale ovviamente legato alla salvezza raggiunta diverso tempo fa. È già tempo di pensare a quello che sarà la prossima stagione con i tantissimi primavera che si sono visti in campo, e tutto dalla Via del Mare. Lecce che festeggia ovviamente. Studio.
2: Benissimo, prima della classifica, di ricordarvi la classifica finale finale della Serie A. Sentiamo un altro flash dalla Formula 1, Gran Premio del Canada, Luca Cesaretti.
5: 35esimo giro di 68, si è da poco ripartiti dopo la Virtual Safety Car per rimuovere la Mercedes di George Russell parcheggiata a bordo pista. Antonelli in testa con 5 secondi di vantaggio su Verstappen, 12 su Lewis Hamilton, 17 su Hadjar che nella girandola dei pit stop ha scavalcato Charles Leclerc, che però è incollato alla Red Bull del francese, tutti i primi 5 con gomma media dopo il pit stop per tutti.
2: Bene, in attesa che si giochi il secondo tempo del derby Torino-Juventus, vi ricordo la classifica: l'Inter chiude con 87 punti, campione d'Italia, in Champions insieme al Napoli con 76, la Roma è terza con 73 e il Como è quarto con 71 punti. In Europa League la Juventus con 71 e il Milan a quota 70, in Conference ci va l'Atalanta con 59 punti, il Bologna con 56, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38, retrocede la Cremonese con 34 punti insieme a Verona e Pisa, Verona con 11 e Pisa con 18 punti. Vince la classifica dei marcatori Lautaro dell'Inter con 17 reti a quota 14, Duvicas del Como e Malen della Roma. Noi chiudiamo qui la puntata odierna di Tutto il Calcio minuto per minuto, ringraziando per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Marco Masci, Andrea Di Marco alla parte tecnica, e un grazie anche alla sala controllo di Via Asiago. Vi lascio con Nico Forletta e per il secondo tempo poi del derby Torino-Juventus che ci verrà raccontato da Giuseppe Bisantis. Ovviamente tutto ancora da decidere per quello riguarda la partita. La Juventus vantaggio per 1-0. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di serata qui su Radio 1.
6: Abbiamo trasmesso Tutto il calcio minuto per minuto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Domenica Sport.
2: Le 22:57 minuti 30 secondi. Allora riprendiamo dal derby di Torino. Andiamo da Giuseppe Bisantis. Rimbalzo in linea con la Formula 1. Vai Bisantis.
9: Si è ripreso il secondo tempo esattamente da 20 secondi, 1-0 per la Juventus sul Torino, però sarà un secondo tempo inutile ai fini della classifica perché il verdetto è stato già emesso. La Juventus pur vincendo potrebbe arrivare alla pari punti con il Como, però il Como grazie al vantaggio nello scontro diretto è in Champions, come abbiamo sentito nella puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto, insieme a Inter, Napoli e Roma. Per Juventus e Milan sarà Europa League con comunque vada questa sera, e quindi per quel che riguarda la Juventus, nonostante il successo che sta maturando qui nel derby con il Torino in una partita, lo ripetiamo, per motivi extra calcistici, gli incidenti che hanno causato lo slittamento dell'inizio di 1:05, i tifosi della Juventus che hanno prima chiesto di non giocare, poi hanno abbandonato lo stadio emulati dal nucleo caldo dei tifosi del Torino in curva Maratona, poi si è giocato a ritmo non proprio vertiginoso. La Juventus ha trovato il vantaggio al 23esimo con Vlahovic, meritato il vantaggio per la Juventus, solo una conclusione di Gineitis per il Torino, adesso si giocherà per l'onore, per la lastra cittadina, ma ripeto ancora, la Juventus non ha più possibilità di andare in Champions League. A volte è successo di scudetti persi in albergo, come si diceva, questa volta l'appiazzamento Champions la Juventus l'ha perso negli spogliatoi quando sono arrivati i risultati finali delle altre partite. Ovviamente per motivi di ordine pubblico non è stata possibile garantire garantire la contemporaneità, causa di forza maggiore. Giustamente la Lega ha fatto giocare le altre partite, quella della Juventus a questo punto non è più determinante, non ci sono stati cambi nell'intervallo. Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale, dall'altra parte del Torino le divise sono quelle tradizionali. Vi ricordo solo velocemente come sono in campo le squadre: Torino con Appaleari in porta, Coco, Ismaili e Bossa in difesa, Pedersen, il Canigine, Itis, Obrador a centrocampo, Vlasic dietro le due punte che sono Zapata e Simeone. La Juventus replica con Perini in porta, Kalulu, Gatti, che gli è cambiato in difesa, Locatelli e Turam a centrocampo con Sessão, McKennie e Boga sulla tre quarti, l'unica punta è Vlaovic. Juventus che conquista il primo angolo della ripresa, terzo complessivo, due battuti dal Torino. Gli arbitri in maglia celeste, calzocineri, calzatori celesti, primo arbitro Zufferli, Bacini, Lo Cicero e Guardaline, Colombo il quarto ufficiale, Di Paolo e Marini alla VAR. Seguiamo solo questo angolo prima di andare da Luca Cesaretti per il racconto del Gran Premio del Canada di Formula 1. Porta la nostra destra, bandiera di destra, un regalo al portiere Paleari. Tre minuti nella ripresa, Torino 0, Juventus 1, Formula 1.
5: 39esimo giro in corso dei 68 di questo Gran Premio del Canada. In testa, tranquillo, c'è Kimi Antonelli che sta gestendo, ha gestito anzi l'introduzione della gomma media sulla sua Mercedes, visto che a questo punto non ha più la lotta con il compagno di squadra, con George Russell. Secondo è Verstappen, staccato di 7 secondi, ma i due più veloci in pista in questo momento sono Hamilton e Leclerc, vale a dire le due Ferrari che, come visto venerdì, con la gomma gialla stanno andando alla grande. Leclerc adesso all'attacco di Ajar, si prende la quarta posizione. Era una lotta che andava avanti da 3-4 giri con anche un paio di difese molto al limite di Ajar, con un doppio spostamento sul rettilineo, peraltro notato quel doppio spostamento probabilmente irregolare da parte della direzione gara. Stavolta però non è riuscito a difendersi, l'ha scavalcato il pilota monegasco della Ferrari già prima della chicane, già prima della staccata di curva numero 13. Quindi Antonelli con 7 secondi di vantaggio su Verstappen, 12 su Hamilton e 18 su Leclerc, queste le prime 4 posizioni. Poi Ajar, Colapinto, Lawson, Norris, Gasly e Sainz a completare la top 10, vale a dire a completare la zona punti. Studio.
2: Allora, prima di tornare a Torino, con noi c'è Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
10: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. E chi mai avrebbe detto
2: chi l'avrebbe detto? Intanto fammi dire a Giuseppe Bisantis e a Luca Cesaretti, microfoni aperti, la diretta ha sempre la precedenza nel caso avvengano variazioni sia in Torino Juventus che nel Gran Premio di Formula 1 a Montreal. Insomma, come dicevi tu, chi l'avrebbe mai detto?
10: Ma direi non solo in estate,
2: ma chi l'avrebbe mai detto?
10: ma soprattutto anche qualche settimana fa. E invece la Roma, con una poderosa rimonta, si è classificata al terzo posto. È il combo di Fabregas che con l'Inter probabilmente e il Napoli ha espresso il miglior gioco del campionato, si è classificata in quarta posizione. Per la Juventus e il Milan è uno smacco clamoroso sul piano economico, per entrambe una botta da 50 milioni di euro circa, con tutti i riflessi sul calciomercato. L'abbiamo parlato, Nico, di quei giocatori che vorrebbero andare in squadre che iscritte alla Champions League. E mentre la situazione in casa della Juventus si è tranquillizzata in settimana con la probabile conferma di Spalletti, invece che cosa succederà in casa Milan dopo che la squadra rossonera ha mancato la qualificazione alla Champions? Io non mi stupirei anche di una dimissione, delle dimissioni da parte di Allegri.
2: Allora, guarda, mi faceva notare Andrea Boccia prima che durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente De Laurentiis con Antonio Conte al termine della partita vinta oggi dal Napoli di misura in casa sull'Udinese 1-0, alla domanda chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, in maniera sibillina De Laurentiis aveva risposto: vediamo cosa accade stasera.
10: Invece poi
11: mi
10: Conte
11: sa che è
10: detto,
11: accaduto qualcosa stasera.
10: Invece poi Conte ha detto chiaramente che lui già aveva deciso un mese fa che avrebbe chiuso la sua avventura a Napoli, e vedremo che cosa deciderà De Laurentiis, il quale, lo dicevamo anche ieri sera, ha sempre avuto una particolare simpatia nei confronti di Italiano, l'attuale allenatore del Bologna.
11: E chissà se Allegri, come dici tu, se si dimette, vai a vedere che poi va a finire sulla panchina del Napoli, potrebbe essere, ma chi può dirlo?
10: Io penso di no, perché come dicevamo ieri, Nico, De Laurentiis si vuole ridurre il monte ingaggi e anche di parecchio. Vabbè. E quindi insomma lui gradirebbe un allenatore che costa meno della metà di Conte, ma poi vediamo che cosa accadrà. Mi pare che ci si siano verificati dei riflessi incredibili, soprattutto con un sovvertimento di quelle che un tempo erano definite le gerarchie del calcio. Non è più così. In seguito a questo clamoroso campionato del Como, che al secondo anno in Serie A guidato da Fabregas si è classificato al quarto posto, parteciperà alla Champions, probabilmente giocherà le prime partite a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, e comunque non è un caso che a parità di punti il Como sia davanti alla Juventus, avendo la battuta per 2-0 sia in casa che in trasferta.
11: Allora Filippo, tu rimani collegato perché vediamo un po' se riusciamo a fare un altro commento prima del termine. Intanto torniamo a rimbalzo di linea tra il derby Torino-Juventus e la Formula 1, il Gran Premio del Canada. Ripartiamo dal calcio con Giuseppe Bisantis.
9: Abbiamo superato l'ottavo minuto nel corso della ripresa, non è cambiato ovviamente il parziale, è sempre 1-0 per la Juventus sul Torino, e non è cambiato l'andamento della partita, con ritmo davvero molto molto basso e con Juventus strameritatamente avanti e ancora vicina al gol del raddoppio. Torino non pervenuto, seguiamo Canseisao che sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, scarica per Vlahovic che tira con il piatto e segna il gol meritatissimo del raddoppio. Doppietta di Dusan Vlahovic, ho raccontato in diretta questa azione di contropiede della Juventus con i giocatori del Torino che hanno semplicemente detto prego accomodatevi, azione centrale, piatto da parte di Vlahovic al rallentatore, angolato, si è tuffato Paleari e non ci è arrivato, doppietta di Vlahovic, Torino 0 Juventus 2. Evidentemente i tifosi organizzati della Juventus sono andati via, ma qualcuno qui in tribuna c'è, l'abbiamo visto esultare e li vediamo adesso nelle file vicino al campo. Stavo dicendo, prima di raccontare in diretta il raddoppio di Vlahovic, che la Juventus era andata per due volte vicino al raddoppio prima di questo gol che vi abbiamo descritto in presa diretta. Cambiaso alla terzo da fuori, deviazione in corner da parte di Paleari, Locatelli alla sesto dal limite dell'area, tiro secco di pochissimo a lato, e adesso primo cambio della partita, lo opera il Torino con Roberto D'Aversa che richiama Zapata, che avrà toccato sì e no tre palloni in tutta la partita, e al suo posto entra con la maglia numero 19 C'è Adams. 10 minuti nel corso della ripresa, Torino 0 Juventus 2, ribadiamo che non serve alla Juventus visto che aritmeticamente, pur a pari punti con la Como, non va in Champions per gli scontri diretti che favoriscono i lariani, ve lo state commentando da studio. Comunque è un derby e quindi la Juventus cercherà, in una serata davvero nera, amarissima per tutto quello che è successo, di portarlo a casa. Torino 0 Juventus 2, adesso è la decimo, si riprende a giocare e la linea torna alla Formula 1 a Luca Cesaretti.
5: 45esimo giro di 68 del Gran Premio del Canada, c'è sempre Kimi Antonelli in testa che ha perso 4 secondi a causa di un doppiaggio, anzi di un doppiato che non gli ha lasciato strada in maniera adeguata, poi però ha piazzato subito il giro veloce in gara giusto per rimettere a distanza Max Verstappen, ora a 6 secondi, continua ad avere un gran passo la Ferrari in questo momento con la gomma media con Hamilton e Leclerc, terzo e quarto, Hamilton ormai si è portato a 3 secondi e mezzo da Max Verstappen, Leclerc è a 8 secondi scarsi dal compagno di squadra, ha già il re quinto, appena subito la penalità di 10 secondi per quella doppio cambiamento di traiettoria nel tentativo di difendersi da Leclerc, gli cambierà poco però perché Colapinto, che è sesto, è a 42 secondi da Hadjar, dunque sesto Colapinto, settimo Lawson, ottavo Gasly, nono Sainz, decimo Birman, con Piastri che lo segue a caccia di un punticino, ma anche lui è sotto investigazione proprio per quell'incidente in cui ha avuto la peggio Albon, e Piastri ha rotto l'ala anteriore ed è stato costretto a tornare al box. Virtual safety car in questo momento perché probabilmente c'è qualcuno che si è fermato in pista, tra poco lo scopriremo. Fatto sta che viene chiusa l'ingresso della pit lane e quindi di conseguenza ci sono detriti in pista, chiuso l'ingresso della pit lane, virtual safety car al 46esimo giro con, lo ripetiamo, Antonelli, Verstappen, Hamilton e Leclerc nelle prime quattro posizioni e una Ferrari che sta cercando di mettere nel mirino quella seconda posizione di Max Verstappen. È in corso il 46esimo giro di 68, noi torniamo al calcio, Torino Juventus.
9: Siamo al 12esimo minuto, superato da pochi secondi, dunque 2-0 per la Juventus sul Torino, la doppietta di Vlahovic, il gol nella ripresa all'ottavo, nel primo tempo invece la rete era arrivata al 23esimo e continua a dominare la Juventus, poco fa uno dei migliori, Francisco Conceição ha provato una conclusione al volo su un spionovente dalla tre quarti di Cambiaso, ha colpito però con la tibia, pallone che comunque ha sfiorato l'esterno della rete. Qualcuno qui, soprattutto chi aveva i bambini piccoli, lascia lo stadio perché bisogna anche andare a dormire, ma perché davvero questa serata non è certo stata una serata di festa, non è stato l'ultimo giorno di scuola, è stata una serata condizionata da tutto quello che è successo prima della partita. Insomma, c'è un tifoso della Juventus ricoverato in codice rosso, ripeto, non in pericolo di vita, ma questo non significa niente, nessuno deve farsi male per una partita di calcio. Adesso c'è il Can che arriva sulla tre quarti, il tocco ancora per Gineitis, gira su se stesso il giocatore lituano, poi il pallone che arriva a sinistra, Obrador, i tifosi del Torino vorrebbero un po' un certo moto d'orgoglio da parte dei Granata. Vediamo che sul cross c'è calcio d'angolo perché un giocatore della Juventus ha accompagnato con il petto fuori, sinceramente non sappiamo perché l'arbitro abbia comandato una rimessa, probabilmente ha visto un fallo, una trattenuta, no, alla fine cambia idea e si tratta di calcio d'angolo numero 3 in favore del Torino, 4 battuti invece dalla Juventus. Bandiera di destra, porta la nostra sinistra, ve lo racconteremo in diretta con il Torino che prova in qualche modo a riaprire la partita. Poco fa il cambio di Adams al posto di Zapata e adesso è pronto in divisa da gioco Nkunku a entrare in campo con la maglia numero 25. Vedremo dopo il calcio d'angolo al posto di chi, pallone che spiova in aria, non esce Perin, colpo di testa, rete, e segna il Torino con un colpo di testa da parte di Obrador che riesce a impattare con difesa della Juventus immobile il gol di Obrador, anzi Casadei che è entrato in campo evidentemente nella ripresa, quindi il cambio c'era stato, chiedo scusa, Casadei è andato a impattare di testa e ha messo il pallone in porta, quindi il Torino che praticamente alla seconda conclusione della partita rientra in partita su azione d'angolo con la difesa schierata. Questo vi dice di tutto di che tensione e che ritmo ci sia in questa partita, difensori della Juventus schierati, è andato a colpire di testa Casadei che ha insaccato nonostante il tentativo da parte di Thuram di entrare in porta. Pensate che questo cambio non era stato comunicato né dallo speaker né dai tabelloni luminosi e nemmeno ovviamente dai siti, pensate come si sta giocando questa partita. Comunque Torino 1 Juventus 2, si è riaperto un po' il tifo del pubblico e l'ora di gioco, 3 di minuti di recupero nel primo tempo, 63 minuti, Torino 1 Juventus 2, dominio della Juventus però ha segnato il Torino con a Casadei. Andiamo alla Formula 1.
5: 49esimo giro in corso con Antonelli che ha 4 secondi e 6 di vantaggio su Max Verstappen e 7-2 su Lewis Hamilton che si conferma il più veloce in pista, 1.14.9, l'unico sotto l'1.15, a un decimo dal giro record di Antonelli. Nel corso dell'ultima tornata Hamilton si è portato a 2 secondi e mezzo da Verstappen, ritmo che non riesce a tenere Leclerc, 1.15.6, 8 secondi e mezzo da Hamilton e quindi più di e 10 da Verstappen per poter pensare, sognare al podio. Adesso Hamilton proprio si apre via radio e cerca di caricare lui il box, dice possiamo farcela ragazzi, andiamo, spingiamo, vuole mettere nel mirino la seconda posizione del 4 volte campione del mondo olandese della Red Bull. Leclerc quarto con margine su Hadjar, che dovrà peraltro scontare 10 secondi di penalità, come 10 secondi di penalità sono arrivati anche a Oscar Piastri, che è undicesimo, sì, insomma quella decima posizione di Birman difficilmente la metterà nel mirino. E peraltro da segnalare che nel periodo non collegato c'è stato il ritiro per un problema al cambio di Lando Norris. Insomma, a McLaren, che ha iniziato questo Gran Premio con il grande azzardo della gomma intermedia, sbagliato e l'ha proseguito peggio per quello che poi è successo in pista. Giro 50 di 68, Antonelli, Verstappen, Hamilton, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Questo è il podio provvisorio del Gran Premio del Canada. Torniamo a Torino Juventus.
9: E allora ci stiamo avvicinando al 17esimo nel corso della ripresa. Situazione Torino 1, Juventus 2. E allora Casadei, che è stato il gol del Torino, è entrato in campo a inizio ripresa al posto di Guineitis, cosa non segnalata da nessuno. Adesso invece sono segnalati i cambi nella Juventus, perché esce proprio il mattatore di serata Dusan Vlahovic, che è rimasto stupito come siamo rimasti stupiti anche noi, quindi non si tratta di un qualcosa di fisico. Ed è entrato David, è entrato anche Holm al posto di Cambiaso, e adesso i cambi nel Torino con Nie che entra in campo ed esce Obrador, questo per quel che riguarda la Torino. E poi, come avevamo segnalato, è entrato anche Nkunku ed è uscito Ilkan. E quindi questi i cambi che sono avvenuti: Torino 1, Juventus 2, il gol di Casadei che ha riaperto la partita, e adesso c'è Nkunku, proprio il nuovo entrato, che va a battere una rimessa con le mani. In pratica si è giocato poco dopo il gol di Casadei, perché ci sono stati appunto questi cambi, e un po' a sorpresa Spalletti ha mandato negli spogliatoi Dusan Vlahovic, che ha segnato i due gol al suo posto David. Forse vorrebbe più movimento, forse ha visto stanco Vlahovic, però l'espressione di Vlahovic al momento del cambio è stata a dir poco stupita. Poi però in panchina è andato a stringere la mano al tecnico di Certaldo. Siamo adesso al 18esimo, seguiamo questo recupero palla della Juventus con Locatelli, chiedono il fallo quelli del Torino, Locatelli per David, arretrato la chiusura da parte di Casadei che riparte per il Torino e resiste alla carica fallosa di Calulu, che si va a prendere il primo cartellino giallo della partita, mentre Casadei urla qualcosa a Locatelli che lo ignora. Ammonito quindi Calulu, primo ammonito della partita. Siamo dunque al 19esimo, Torino 1, Juventus 2, Formula 1.
5: 51esimo giro che si chiude in questo momento per Kimi Antonelli, 1:14.604, firma il giro record, il giro veloce di questo Gran Premio del Canada, lunga su Max Verstappen, 6:04, ma sta arrivando alle spalle del pilota della Red Bull la Ferrari di Lewis Hamilton, 1:14.09 per l'inglese contro 1:15.04 dell'olandese della Red Bull. 2 secondi adesso tra la seconda e la terza posizione provvisoria, in precedenza da segnalare uno scambio piuttosto duro tra Leclerc e il muretto Ferrari. Dai box gli hanno detto: Charles, Lewis sta andando sull'1:15, proviamo ad alzare il ritmo. Risposta secca del monegasco: non mi parlate più fino all'ultimo giro, a meno che non sia qualcosa di critico. Insomma, segno di un Leclerc nervoso in un fine settimana in cui è stato costantemente più lento del compagno di squadra. Va a caccia Lewis Hamilton del podio numero 204 in carriera, va a caccia Franco Colapinto, che è sesto con l'Alpine, del suo migliore risultato in carriera, l'argentino che fino adesso ha come miglior piazzamento il settimo ottenuto nello scorso Gran Premio a Miami, può migliorarlo oggi, ci sta riuscendo almeno in questo momento quando siamo nel giro numero 53 di 68. Altra virtual safety car, ancora una volta con motivazioni non esattamente chiarissime. Certo che nel momento in cui Hamilton stava riportandosi sotto su Verstappen, non esattamente quello che era la cosa migliore per il pilota inglese, anche perché è vero che i distacchi dovrebbero rimanere invariati con la virtual safety car, ma non è esattamente così. Vedremo quando si ripartirà cosa succederà. Hadjar ne approfitta per andare ai box, scontare la penalità e ripartire, aveva quasi un minuto su Colapinto, non avrebbe comunque rischiato la quinta posizione. Giro 53 di 68, virtual safety car in corso con Antonelli che ha 9 secondi a questo punto su Verstappen, 11 su Hamilton e 26 su Leclerc. Torniamo a Torino Juventus.
9: Dove siamo al 21esimo minuto nel corso della ripresa, sempre vantaggio della Juventus per 2-1 sul Torino, e la Torino si è rianimato dopo il gol del tutto inatteso di Casadei. Situazione di calcio d'angolo, Casadei libero di colpire di testa con un'area di rigore piena di difensore della Juventus, palla all'angolo con Perin che non ha abbassato la parata e con Thuram che era sul secondo palo che ha mancato la deviazione. Poi ci sono stati i cambi, c'è stata l'ammonizione di Kalulu che vi abbiamo descritto in diretta nel precedente collegamento. Adesso il Torino con Ismaili che prova a calciare per Pedersen, la chiusura di testa da parte di McKennie che chiama in causa il portiere Perin, completo arancione chiaro per lui, oggi preferito a Di Gregorio per quest'ultima partita di campionato della Juventus stagione 2025-2026, ultima partita stagionale perché finisce qui. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene controllato dal portiere Paleari che invece indossa un completo verdino, il pallone che viene servito ancora per Vlasic, contenuto anche il giocatore del Torino, il giocatore che ha rilevato la fascia di capitano dopo la uscita di Zapata. Ancora palla per McKennie che va allo scambio con Thuram per Locatelli va a cercare David, primo pallone toccato malissimo dal canadese che infatti si prende i fischi di tifosi del Torino e dei pochi tifosi della Juventus rimasti. Sbuca dalla panchina con Miners per la Juventus, sarà lui il cambio numero 3 di Luciano Spalletti, non vedo altri giocatori e quindi non sarà un cambio multiplo. Ma c'è Pedersen che entra in area di rigore dalla destra, la mette al centro, sbaglia tutto e quindi il pallone è per Perin. Ci sarà anche un cambio nel Torino con la maglia numero 4 Prati, un centrocampista, mentre Perin si fa male, si stende sulla Prato e l'arbitro interrompe il gioco. 23 minuti nel corso della ripresa, Torino 1 Juventus 2, torniamo alla Formula 1.
5: 54esimo giro con un gran traverso di Charles Leclerc che aveva amplissimo vantaggio nei confronti di Hadjar, ma insomma ha perso altri 6-7 secondi nei confronti di Lewis Hamilton. Ha scontato la penalità Hadjar con il pit stop, l'ha fatto anche Oscar Piastri che era più indietro, si ritrova in 13esima posizione. Antonelli adesso ha 6 secondi e mezzo di vantaggio su Max Verstappen e sta arrivando alle sue spalle Lewis Hamilton scatenato, 9 decimi adesso lo separano solamente da Max Verstappen. È stata tolta la virtual safety car il giro scorso, adesso è stata riattivata anche la modalità sorpasso, il boost, e quindi Hamilton che adesso potrebbe avere un colpo a breve nei confronti di Max Verstappen, podio per tutti e due, ma insomma seconda e terza posizione in ballo, poi quarto Leclerc, quinto Hadjar, sesto Colapinto, settimo Lawson, ottavo Gasly, nono Sainz e decimo Olli Berman davanti alle Audi di Hülkenberg e Bortoleto, poi Piastri, Ocon, Stroll e Bottas a completare una classifica corta, tanti ritiri, insomma gara complicata di solito in Canada con i muletti vicini, ma oggi con l'umidità all'inizio ancora di più del solito. 55 giri di 68, Kimi Antonelli in testa anche al Gran Premio del Canada. Torniamo a Torino Juventus,
9: dove molto lentamente siamo arrivati al 24esimo minuto di questa partita. Ci sono ancora cambi, poco fa nel Torino Prati ha preso il posto di Pedersen che ha chiuso fallendo clamorosamente un cross dalla destra regalando palla a Perin, e poi il doppio cambio alla Juventus con Miners, si è aggiunto a con Miners Miretti, lasciano il campo Thuram e Conceição, quindi quattro cambi nella Juventus, due finestre impegnate. Il Torino in invece con l'ingresso di Prati è arrivato a 5 e quindi ha esaurito le sostituzioni, solo un giocatore della Juventus potrebbe entrare, se ne stanno riscaldando in 5, sono rimasti in panchina a parte i portieri Di Gregorio e Pinzoglio, Yildiz oggi fuori, Zegrova, Milik, Azic, Kostic, Openda e Cabal, probabile forse che Milik possa giocare uno scampolo di partita anche per la sfortuna che continua davvero ad attanagliare questo giocatore per quel che riguarda appunto gli infortuni. Si è ripreso a giocare con Locatelli che va proprio allo scambio con Miners che si è posizionato su una di centrocampo, diamo questa informazione perché con Miners viene schierato in varie posizioni, anche in difesa, anche da esterno difensivo, anche da centrale difensivo, ma attenzione perché anche in questo questo caso l'arbitro ferma per il pausa rinfrescante. Andiamo a vedere il nostro orologio, sono le 23:23 di un 24 maggio, caldo sì, però insomma i fischi del pubblico dicono forse la pausa rinfrescante poteva anche essere evitata, anche perché i giocatori non è che stiano sudando particolarmente per quel che riguarda la corsa. Ecco, lo fanno per questa afa e per questa umidità che sta attanagliando questa sera l'Olimpico Grande Torino. E allora, visto che non si gioca, ribadisco che al 26esimo la Juventus è in avvantaggio qui a Torino nel derby in trasferta contro il Torino per 2-1 e torno alla Formula 1.
5: 57esimo giro di 68, adesso è lotta tra Verstappen ed Hamilton, sono separati da mezzo secondo. Già nel giro precedente il ferrarista si è fatto vedere alla staccata di curva 13, gli ha concesso però l'esterno Max Verstappen e si è difeso senza grosse difficoltà. Ferrari che in trazione sembra avere qualcosa di più rispetto alla Red Bull, però insomma sorpassare un 4 volte campione del mondo non sarà facile, nemmeno per un 7 volte ridato. Insomma, sono gli uomini che hanno segnato gli ultimi 15 anni della Formula 1. Ancora Hamilton che prova a farsi vedere nonostante la presenza di un doppiato che complicava il tentativo di sorpasso. Rettilineo, inizia il giro numero 58, vediamo se provando a incrociare alla SSN a curva 1 e 2 Hamilton avrà l'opportunità in trazione. No, gli chiude ogni spazio Max Verstappen. Antonelli intanto allunga ovviamente davanti tranquillo da quando non c'è più nemmeno George Russell. Bellissima però la lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, insomma in due fanno 176 vittorie e 330 podi, non a caso conteggio peraltro da aggiornare con il doppio podio che si profila per oggi. Sempre più lontano invece un Leclerc, triste doppia faccia della gara odierna per la Ferrari, gara però per Maranello positiva in ottica classifica mondiale, almeno costruttori, almeno per la seconda posizione. 58esimo giro, Antonelli veleggia verso quello che sarebbe il quarto successo consecutivo, alle spalle Verstappen ed Hamilton. Sentiamo Hamilton che chiede via radio più potenza al muretto dei box per tentare il sorpasso ai danni di Max Verstappen. Non ha il colpo stavolta la curva 13, inizia il giro numero 59, Torino Juventus.
9: Superato il 28esimo minuto nel corso della ripresa, situazione sempre di 2-1 per la Juventus sul Torino, fallisce il cross Holm, ma non è che termina direttamente sul fondo, rimessa in favore del Torino, passeggia, ha rindossato la giacca Luciano Spalletti che aveva tolto nella seconda metà del primo tempo, urla da parte di Aversa che nel silenzio dell'Olimpico Grande Torino arrivano anche la nostra postazione nonostante abbiamo indosso le cuffie. Il pallone che viene rilanciato ancora Kalulu, unico ammonito della partita che va a vuoto, non va a vuoto invece Gatti, altro colpo di testa, fischia Zufferli, fallo ai danni di Simeone e calcio di punizione in favore del Torino con il quarto ufficiale di questa partita, ossia il signor Colombo che invita D'Aversa e il suo staff a non superare l'area tecnica, a non protestare. Arriva anche Zufferli che dice qualcosa al tecnico del Torino che accetta di buon grado la decisione, va a riprendere la sua posizione all'interno dell'area tecnica che poi quello all'Olimpico Grande Torino è anche abbastanza ampia. C'è quindi la rimessa con le mani in favore di Nkunku per il Torino, il tocco all'indietro per Ebosse, deviazione decisiva di Ebosse in occasione del primo gol di Vlahovic, quello nel primo tempo, poi nel secondo tempo il raddoppio di Vlahovic con un diagonale lento lento che si è insaccato sull'angolo su assist di Conceição, anche lui come Vlahovic sostituito, diciamo i migliori in campo sono stati sostituiti da Luciano Spalletti. Ancora Ebosse, Prati tocca uno dei primi palloni della sua partita da quando è entrato in campo subentrando a Pedersen, ancora il pallone che viene gestito dal Torino perso, può ripartire allora la Juventus ancora con questo tentativo da parte di Boga in ombra, anche lui Boga prova a lanciare centralmente per l'inserimento tentato per quel che riguarda la Juventus da Miretti, ma è in anticipo su di lui e Bosse con un retropassaggio va a chiamare in causa il portiere Paleari che poi rilancia, fischia ancora Zuffa. C'è un calcio di punizione in favore del Torino all'altezza della linea centrale del campo, fallo su Nie. Superata la mezz'ora nel corso della ripresa, Torino 1, Juventus 2, torniamo alla Formula 1, Gran Premio del Canada.
5: Sessantesimo giro che si sta per chiudere per il leader, per Kimi Antonelli, con 9 secondi di vantaggio nei confronti di Max Verstappen, che ha sentito il fiato sul collo di Lewis Hamilton, ha firmato nel giro precedente il suo miglior giro della gara, 1.14.7, lo rifà e si migliora di qualche millesimo, fa altrettanto però Lewis Hamilton, che gli guadagna un decimino in questo giro e dunque lotta per la seconda e la terza posizione. Poi Leclerc è tranquillo in quarta posizione, lontanissimo da Hamilton ma con vantaggio su Hadjar, gira a quasi un secondo dai due piloti che lo precedono e poi appunto Giarcola, Pinto, Lawson, Gasly, Sainz e Bearman per completare la zona punti, per completare la top 10. Finisse così, sarebbe anche, anzi sicuramente sarà, a prescindere, un risultato importante per la classifica mondiale, anche se siamo solamente alla quinta gara di 22, perché lo zero di Russell è pesante. Con i 25 punti che si profilano all'orizzonte, Kimi Antonelli volerebbe a 131 contro gli 88 di George Russell, insomma più 43, un margine che inizia a farsi già importante. Giro numero 61, attenzione perché c'è Hamilton attaccato a Verstappen, rettilineo del casino, si fa ancora vedere all'esterno, non gli lascia spazio all'interno ovviamente Max Verstappen, ma non è finita perché adesso c'è un'altra chance alla staccata di curva 1 con anche un doppiato all'esterno Hamilton. Gran sorpasso di Lewis Hamilton, evidentemente si era tenuto anche qualcosa a livello di batteria elettrica. Gran sorpasso all'esterno di curva 1 per Lewis Hamilton. Esplodono i tifosi Ferrari e non solo sulle tribune, nel tracciato dove nel 2007 conquistò la prima di 105 vittorie. Lewis Hamilton piazza un gran sorpasso ai danni di Max Verstappen, porta la Ferrari in seconda posizione alle spalle di Kimi Antonelli. Torniamo a Torino Juventus.
9: Ci avviciniamo al 33esimo minuto, c'è il Torino in attacco, diagonale di Nie, uno dei nuovi entrati, respinta a pugni da parte di Perin e palla che termina in corner per il calcio d'angolo che pareggia il conto, almeno per quel che riguarda i tiri della bandierina, 4-4. Da quella bandierina, quella di destra, porta la nostra sinistra, è arrivato il gol di Casavei che ha rimesso in partita un brutto Torino che adesso sta provando a giocarsela con la Juventus, che per il resto della partita è stata padrona del campo. Tra l'altro c'è stato l'ultimo cambio, ve lo diremo subito dopo l'esecuzione di questo calcio d'angolo. Si fanno sentire adesso i tifosi del Torino, quelli rimasti, il nucleo caldo ha lasciato per solidarietà i tifosi della Juventus, ha lasciato lo stadio, pallone che è stato deviato di testa in faro laterale, la rimessa è per il Torino. Allora l'ultimo cambio, ero stato abbastanza romantico a pensare ad Arkadiusz Milik che ha per gravissimi infortuni ha giocato pochissimo negli ultimi anni, però non è ancora considerata da Spalletti partita a fine stagione, anche se ormai il risultato è acquisito. Comunque vada, per la Juventus sarà Europa League con Como e Roma che raggiungono Inter e Napoli in Champions League, quindi non entra Milik ma è entrato Zegrova al posto di Boga. Cartello, cambi esauriti, li riepiloghiamo. Nella Torino sono entrati Casadei, Adams, Kunku, Nie e Prati, rispettivamente per Gineitis, Zapata, Obrador, Ilkan e Pedersen. Nella Juventus dentro David, Holm, con Miners, Miretti e Zegrova, fuori Vlahovic, con Seisao, Turam, Cambiaso e Boga. Non ci saranno più sostituzioni quando stiamo entrando negli ultimi 10 minuti più recupero. Torino 1 Juventus 2, Torino più vivo dopo il gol, sta provando almeno a regalare una non sconfitta nella derby ai propri sostenitori, ma ripeto è una serata che verrà ricordata per tutt'altro e non per quanto è successo in campo. Serie di colpi di testa ancora Nie, poco fa il tiro del giocatore svedese, uno dei giovani che potrebbe davvero diventare un elemento importante per il Torino della prossima stagione, la sua botta, la respinta a pugni da parte di Perina. Adesso fallo in attacco di David, calcio di punizione in favore del Torino, già battuto da Ismaili. 10 al 90esimo, Torino 1 Juventus 2, Formula 1.
5: 64esimo giro di 68, ci avviciniamo alla bandiera a scacchi con Kimi Antonelli che così per gradire firma il giro record 1.14.3, gara che ha tutt'altro spessore rispetto a chi insegue, ma dietro a 10 secondi di distanza da lui se ne stanno dando di santa ragione adesso Hamilton e Verstappen per il secondo e il terzo gradino del podio. Hamilton che si è difeso da Verstappen, adesso un errorino in uscita da curva 9 da parte dell'olandese che mette le ruote esterne sull'erba e perde un paio di decimi che potrebbero essere molto importanti. Perché? Perché se Verstappen scivola più di un secondo da Lewis Hamilton perde la possibilità di utilizzare la modalità overtake, cioè il boost di potenza, e quindi a quel punto sarebbe più facile per l'inglese della Ferrari difendersi, difendere quello che sarebbe il suo miglior risultato da quando è salito a bordo della Ferrari. Hamilton in seconda posizione, Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, solitario, staccatissimo da questi due che si giocano il secondo e il terzo gradino del podio. Quinto c'è Jar che poco fa ha scontato un'altra penalità stop and go pesante a livello di tempo, una trentina di secondi persi, ma ne aveva quasi 50 di vantaggio nei confronti di Colapinto e dunque ha mantenuto la sua macchina, la seconda Red Bull in pista, in quinta posizione. Argentini che fremono perché Franco Colapinto chiudesse sesto, andrebbe a ritoccare il suo miglior risultato in carriera dopo il settimo posto conquistato a Miami. 65esimo giro che si sta per chiudere, si chiude in questo momento con Kimi Antonelli in testa, Hamilton è secondo, Verstappen è terzo, Torino Juventus.
9: 37 minuti appena superati quell'Olimpico Grande Torino, situazione Torino 1 Juventus 2, ultime battute, come abbiamo sentito Luca Cesaretti siamo anche agli ultimi giri del Gran Premio del Canada, quindi saremo più rapidi in questo collegamento dove tra l'altro il ritmo è ulteriormente sceso. Ci prova Peronie con una serpentina, entra nella rigore e la chiusura su di lui da parte di McKennie, giocatore onnipresente che va a spazzare, però il lapprone viene recuperato dalla Torino ancora con Ismaili, il tocco per Casadei che poi si libera del pallone per Nkunku che va al dialogo con Ebosse che va verso il fondo, giocatore

0: evidentemente non ci credono tanto i tifosi del Torino, che stanno lasciando anche la tribuna da dove vi parliamo. C'era uno stadio gremito questa sera, anche qui in tribuna stampa molti tifosi del Torino hanno preso posto in tribuna stampa, hanno tracimato in tribuna stampa. Da destra la bandierina di destra porta la nostra sinistra per questo calcio d'angolo a rientrare, rimane a metà strada Perin, conclusione, pareggio. Il Torino va a pareggiare dopo una respinta di Perin, ed è Che Adams che segna il gol del 2-2, e quindi il Torino, così come era successo con l'Inter, da 0-2 riesce a portarla sul 2-2, a riportare in parità. Ripeto, cambia poco in classifica, è tutto già deciso. Così la Juventus arriverebbe però dopo il Milan in classifica, però una partita dominata dalla Juventus. È bastato il gol di Casadei, il Torino senza fare chissà che si è portato in avanti, e per due volte su azione d'angolo, e questo all'ultima giornata di campionato non dovrebbe succedere per una squadra affiatata, allenata, due calci d'angolo, due gol sulla traiettoria. Perin è rimasto prima tra i pali, poi c'è stato un colpo di testa di Ebos, è respinto al volo il tiro di Adams, che ha visto una deviazione da parte di un giocatore della Juventus, mi è parso Zegrova, però il tiro era diretto nello specchio, e quindi, così come in occasione del primo gol di Vlahovic, il gol è da segnare a Vlahovic nonostante la deviazione di Ebos, qui il gol è tutto di Che Adams nonostante la deviazione di un giocatore della Juventus, tiro nello specchio. E dunque al 39esimo minuto il derby della Mole torna in parità, Torino 2 Juventus 2, e adesso l'attenzione si trasferisce un po' qui in tribuna, dove c'era qualche tifoso della Juventus che forse ha avuto ha fatto l'errore di esultare troppo presto. Adesso si sentono quelli del Torino, 2-2 tra Torino e Juventus, poco più di 5 minuti alla termine, sono stato lungo, c'è stato il gol, Cesaretti, credo che siamo alle battute finali.
1: Timing perfetto, siamo già nel corso dell'ultimo giro con Kimi Antonelli in testa, ma Hamilton è secondo davanti a Verstappen, che al penultimo giro al tornantino è andato leggermente lungo, leggero bloccaggio dell'anteriore, ha lasciato lì 2-3 decimi che potrebbero essere fondamentali, perché adesso è a 7 decimi e da Hamilton non ha la chance di portare l'attacco. Siamo ormai alle battute finali, ancora il tornantino per quelli che si giocano la seconda e la terza posizione del podio, ma davanti all'ultima curva, l'ultima S, Andrea Kimi Antonelli cala il poker, quarta vittoria consecutiva per il bolognese e per la sua Mercedes, sempre più leader del campionato mondiale. Secondo è Lewis Hamilton con la Ferrari, la miglior gara di Lewis Hamilton da quando è salito sulla rossa, seconda posizione per Hamilton, terzo Max Verstappen con nella Red Bull, e poi quarto Charles Leclerc davanti ad Adjar, Colapinto al miglior risultato in carriera, settimo Lawson in battaglia con Gasly fino alla bandiera a scacchi, che prendono adesso però con Lawson in settima posizione anche se sotto investigazione, e Gasly ottavo, chiuderanno la zona punti Carlos Sainz in nona piazza con la Williams, e Olli Berman decimo con la Haas motorizzato Ferrari. Quarta vittoria consecutiva, quarta vittoria in carriera per Andrea Kimi Antonelli, podio numero 204 invece per Lewis Hamilton e podio numero 128 per Max Verstappen. Insomma, un podio regale, ma davanti a tutti c'è il ragazzo di Bologna che a 20 anni si sta giocando il titolo mondiale. Sentiamo Antonelli via radio.
2: Was going to be a good fight with George, but yeah, we'll take it.
1: È stata una bella battaglia con George, ma sì, insomma, lo prendiamo. Prendiamo questo successo assolutamente. Una lotta con George Russell fino a che non è arrivato il ritiro al 30esimo giro. Hamilton.
3: And well done. Pichu, that was a great fight.
4: Good job, Eugene.
1: Complimenti del muretto e Hamilton che dice è stata una bella battaglia, una gran gara. Felice anche Hamilton, felice anche la Ferrari. Dicevo, Andrea Kimi Antonelli sempre più leader del mondiale, la classifica dice 131 Antonelli, 88 Russell che oggi incassa lo zero, Leclerc sale a quota 75 e in quarta posizione si porta Lewis Hamilton a 72 punti, va a scavalcare Lando Norris, anche lui oggi fermo a quota zero. Classifica costruttori, 219 per la Mercedes, 147 per

0: Ferrari, 106 la McLaren. È tutto per il Gran Premio del Canada, la vittoria, la quarta consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, davanti a Lewis Hamilton, Ferrari, e Max Verstappen, Red Bull. Torniamo a Torino Juventus.
1: E qui mancano 2 minuti al 90esimo, poi sarà recupero, situazione di 2-2, andremo ovviamente fino al termine salvo interventi da parte dello studio. Ancora un angolo per il Torino, ricordiamo che 2 gol del Torino sono arrivati sugli sviluppi d'angolo, questa volta bandiera di sinistra, parte Nkunku, malissimo, allontana la difesa della Juventus, insiste il Torino che vuole addirittura tornare al successo in questo derby che, ripeto, non verrà ricordato per quanto visto in campo. Tra l'altro, a conferma, ci mancava anche questo, a parte i battibecchi qui in tribuna, la rissa in campo a conferma del livello che ha raggiunto il nostro calcio. In pratica, su un tentativo, su un pallone calciato da Ebosse, su un giocatore della Juventus che era a terra, si è accesa la rissa. Zegrova, che in campo da pochissimo e che adesso sta dicendo qualcosa ad Aversa, deve intervenire il quarto uomo. C'è anche un dirigente del Torino che viene preso a spinta. Questo è il livello, vi stiamo mandando la fotografia di che livello ha raggiunto il nostro calcio. Succedono questo, Zegrova che adesso va a insultare D'Aversa, il quarto uomo che allontana un dirigente del Torino. Sono stati ammoniti Zegrova e De Bosse, che si sono accapigliati, poi come eravamo davanti alla panchina del Torino, sono entrati in campo tutti e quindi c'è stata una rissa della quale sinceramente non sentivamo il bisogno, però vi raccontiamo anche questa. 2-2 il Torino chiude in crescendo. A questo punto l'obiettivo della partita è rivedere un successo nel derby della Mole per il Torino. La Juventus scivola in classifica, sarà sempre Europa League, però a questo punto il Milan ha 70, un punto in più della Juventus che è a 69, quindi la Juventus arriverebbe sesta, stando così le cose. Al settimo posto invece era già posizionata l'Atalanta. C'è il Torino che va a battere un calcio di punizione. Nonostante questo c'è 5 minuti di recupero comandati dall'arbitro Zufferli. Continuano i tifosi a lasciare gli spalti dell'Olimpico Grande Torino, soprattutto dalla tribuna. Punizione dalla tre quarti in favore del Torino, si giocherà dunque fino al 95esimo. Ecco, è una punizione stile rugby, quando cerchi di centrare i pali, però i pali qua nel calcio sono molto più bassi rispetto a quelli della rugby che sono altissimi. Ecco, questa punizione battuta del Torino era praticamente a centrare gli ipotetici pali di un campo di rugby, che fortunatamente qui non c'è, perché questo è un campo di calcio. E quindi 90esimo minuto, si giocherà fino al 95esimo minuto, 3 minuti nel primo tempo di recupero, 98 complessivi per questa partita che sta per terminare di lunedì, visto che sono le 23:43. Ripetiamo ancora che la gara ha avuto inizio, programmata alle 20:45, come le altre 4 che determinavano gli ultimi piazzamenti europei, e l'ultima squadra retrocessa, che è stata la Cremonese, strabattuta in casa dalla Como, si è salvato dunque il Lecce, quindi Cremonese che va a fare compagnia a Verona e Pisa in Serie B. E allora dicevamo che per questa partita doveva iniziare alle 20:45, è iniziata alle 21:50 per gli incidenti che hanno contraddistinto la prepartita. 8 tifosi della Juventus arrestati, 1 ferito in modo grave, ricoverato in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita. I tifosi della Juventus che hanno chiesto ai giocatori della Juventus di non giocare la partita, minacciando invasione di campo. È intervenuta la Digos, la Lega Calcio, le squadre sono rimasti negli spogliatoi. Alla fine i tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio, stessa cosa hanno fatto gli ultra caldi del Torino. Si è giocato con questo ritardo, ovviamente senza contemporaneità, causa di forza maggiore. Adesso ci prova il Torino, ma il tiro di Adams è una telefonata per il portiere Perin. Mancano 3 minuti al termine della partita, per scocca adesso il 92esimo, si giocherà fino al 95esimo e ci prova la Juventus, che dopo aver dominato fino allo 0-2 prova il tiro, però adesso da fuori, e c'è la parata di Paleari che mette in corner su una conclusione provata da lontano da Holm per la Juventus. Un bel tiro da parte dello svedese, che annotiamo quindi al 92esimo con la parata in corner di Paleari. 6-5 il conto dei corner in favore del Torino, 2-2 il punteggio che sta maturando in campo. Battuto l'angolo da Zegrova, che va al dialogo con Kalulu, ancora Zegrova, duello con Nie, entrato molto bene in partita il giovane svedese. Il pallone che però viene recuperato ancora da Zegrova Zegrova, il cambio di Zegrova, il pallone che arriva in aria, la respinta, poi Kelly, attenzione Juventus, scivola un giocatore del Torino, conclusione murata, insiste ancora la Juventus con Kelly, schemi ovviamente saltati, c'è anche Miretti, il tocco sulla sinistra con Miners, bello il cross, colpo di testa a liberare da parte della difesa del Torino, arriva dalla retrovie Kalulu, poi ancora Zegrova che da finta, da fermo, prova con le finte a ritirare Nkunku che neanche si muove, stile Bud Spencer, e quindi il cross direttamente tra le braccia del portiere Paleari che va quindi a bloccare. Ancora un minuto e 30 secondi da giocare per questa partita, per questo derby Torino 2 Juventus 2, il rilancio, il pallone recuperato da Casadei che con il suo gol ha riaperto una partita che era, ripeto, dominata dalla Juventus pur senza forzare più di tanto fino al 2-0 di Vlahovic, poi subito il gol di Casadei la Juventus si è come fermata, e sempre su calcio d'angolo è arrivato poi il pareggio da parte di Che Adams per il Torino che quindi può chiudere il campionato senza l'amarezza di una sconfitta interna nel derby. Però ancora c'è da giocare, poco più di un minuto, palla per Kalulu, il tocco per McKennie, sbaglia lo statunitense, allontana i boss, il pallone che però viene recuperato ancora da Locatelli, il capitano della Juventus sbaglia, vabbè è una cosa... Vabbè, diciamo che non erano concentrati, dai, perché è un giocatore di Serie A e della nazionale che colpisce così il pallone, sinceramente non è spiegabile, ecco, secondo me no. Vabbè, non erano concentrati e forse ne hanno anche ben donde. Siamo comunque a 30 secondi dalla fine della partita, 95esimo che sta per arrivare, visto che siamo in ritardissimo, di ricordare i marcatori. La Juventus è andata in vantaggio al primo tempo con Vlahovic al 23esimo, la ripresa, il raddoppio di Vlahovic all'8° minuto, poi ha ridotto le distanze per il Torino, mentre arriva adesso un fischio dell'arbitro che non è però quello conclusivo, con il gol di Casadei che ha riportato il Torino sull'1-2, poi è arrivato al 39esimo la rete di Che Adams per il 2-2 che dovrebbe essere finale perché il 95esimo è passato, però Zufferli fa battere una punizione alla Juventus con Locatelli, il tocco per Zegrova, forse farà finire questa azione, Zegrova gliela prende Nkunku e finisce qui Torino 2 Juventus 2, la Juventus arriva sesta, arriva in Europa League, dilapida un doppio vantaggio, il Torino almeno non perde il derby. Abbiamo raccontato questa lunga partita con l'assistenza tecnica di Alberto Gaidano, Giuseppe Bisantis, nel ricordare la finale 2-2 tra Torino e Juventus, vi auguro un buon proseguimento di serata.
0: Bene, allora è finita la Serie A, Inter campione d'Italia in Champions League con i nerazzurri, Napoli, Roma e Como, Milan e Juventus in Europa League, in Conference va l'Atalanta, si salva il Lecce, retrocede in B la Cremonese con Verona e Pisa. Noi salutiamo al termine di questa lunga domenica anche Filippo Grassia, ci scusiamo ma il tempo è tiranno, una domenica in ritardo, ritardi su ritardi, adesso chiudiamo Domenica Sport e spazio libero.
2: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Re Parlamento va ora in onda Spazio Libero.

0: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo del concorso letterario nazionale Lingua Madre, promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalla Regione Piemonte. È un progetto che da oltre 20 anni racconta l'Italia attraverso le voci delle donne migranti. Ideato nel 2005 da Daniela Finocchi, è diretto alle donne migranti, alle loro figlie e a tutte coloro che si riconoscono in appartenenze multiple. Un progetto per ascoltare la voce di chi spesso non ce l'ha, ma ha molto da dire in quanto donna e in quanto migrante. Un intreccio di lingue, identità e culture che continua a rinnovarsi. Infatti si è appena conclusa la 21esima edizione del concorso. Do il benvenuto a Daniela Finocchi, ideatrice del concorso, e ad Andrea Paola Danilescu, vincitrice del primo premio di questa ultima edizione con il racconto Le ferite delle madri e le cicatrici dei figli. Buonasera e benvenute.
1: Buonasera.
0: Finocchi, partiamo dalle basi. Come si partecipa al concorso Lingua Madre? A chi è rivolto precisamente? E quali sono i requisiti per presentare un racconto?
1: Beh, il concorso Lingua Madre è innanzitutto appunto un progetto al femminile. Come giustamente diceva lei, rivolto alle donne migranti o che si riconoscono in appartenenze multiple, ma anche alle donne italiane che pur non avendo origini straniere vogliono raccontare l'incontro con l'altra. Si può partecipare con un racconto o una fotografia a qualsiasi età, da sole, in coppia, in gruppo, perché crediamo nella valorizzazione dell'intreccio culturale, che è prima di tutto intreccio relazionale, e i premi sono in denaro. Poi ogni anno viene pubblicata un'antologia con i racconti selezionati e organizzata una mostra per la sezione fotografica. Lo scopo del progetto è mettersi all'ascolto di queste voci, per questo non si esaurisce nel premio, ma tutto l'anno vengono organizzati eventi, oltre 100 l'anno, che hanno però sempre come protagoniste le autrici, e a questo si affianca infine l'attività di ricerca grazie al gruppo di studio che è composto da docenti, scrittrici, artiste di diverse nazionalità, che indaga e approfondisce i temi connessi alla letteratura e alla migrazione femminile, poi realizza convegni, pubblicazioni, saggi.
0: Finocchi, in oltre 20 anni quali storie emergono più spesso e cosa ci dicono oggi sulle donne migranti in Italia?
1: Beh, si intrecciano dimensioni intime e contesti sociali, offrendo spesso traiettorie inesplorate. Emergono le fratture identitarie che feriscono, ma al tempo stesso generano nuove forme di appartenenza, oppure conflitti linguistici, ma anche temi già ampiamente indagati, come per esempio la maternità, vengono reinterpretati alla luce di nuovi contesti e prospettive. Quello che le donne migranti ci dicono lo si può ascoltare anche nella sezione audio racconti sul sito del progetto o sulla rivista online, ma anche attraverso le puntate del podcast del progetto che si intitola Migranti Femminile Plurale, dove le autrici si incontrano e direi scontrano con la realtà che le circonda, cercando di definire anche con caparbietà il loro posto nel mondo, tra vissuti di cambiamento, storie familiari, rapporti tra le cosiddette prime e seconde generazioni, mentre allungano, per così dire, le proprie radici in un rito di liberazione senza più rimpicciolirsi per esistere.
0: Veniamo al racconto vincitore. Andrea Paola Danilescu, nata in Romania nel 1994 e cresciuta a Cosenza, lei è sociologa, traduttrice e ricercatrice. I suoi studi attraversano i temi della migrazione, dell'identità, della violenza di genere e dell'inclusione sociale. Con il racconto Le ferite delle madri, le cicatrici dei figli, vince il primo premio della 21esima edizione del concorso. Il racconto segue la storia di Alina, nata in Romania ma cresciuta a Milano dopo essere emigrata da bambina con la madre. In Italia costruisce tutta la sua vita, studi, lavoro, famiglia e un figlio, quando a un certo punto decide di tornare in Romania per stare vicino alla madre malata. Questo ritorno si rivela difficile. Alina si sente divisa tra due mondi, non è più completamente italiana, ma nemmeno davvero rumena. Ascoltiamo dalla voce di Eva Filoramo del gruppo di lettura Il Fior di Farina.
2: Sono nata a Bucarest, ma la Romania che ricordo da bambina è quella degli anni 90. Code per il pane, luce che andava via alle 20, mia madre che tornava a casa con le buste della spesa vuote e gli occhi rossi. Un giorno del 93 ha chiuso la valigia, mi ha preso per mano, avevo 9 anni, e mi ha detto: «Basta figlia mia con questo paese distrutto, andiamo in Italia, lì c'è lavoro». Siamo partite col pullman. A Milano ci aspettavano solo una stanza in affitto a quarto giaro e il turno di pulizie notturne degli uffici. Dopo un primo periodo, in cui mi sono rimessa al passo con la lingua, ho frequentato tutta la scuola media e in seguito tutto il liceo artistico in italiano, con il romeno nella testa che piano piano si addormentava nella mia bocca. Quando qualcuno mi chiede da dove vengo, dico da Milano, perché è la verità più vera che ho. Quando sono scesa dall'aereo a Otopeni nel giugno del 2023, Con una mano tiravo un trolley gigantesco e con l'altra stringevo quella di Luca. 11 anni, lo zaino troppo grande per la sua schiena, gli occhi spalancati su tutto. Milano era già lontana, ma non abbastanza. Sentivo ancora l'odore del naviglio la sera, il caffè del bar sotto casa, il rumore del tram 14 che mi svegliava alle 6:10 in punto. Qui invece gli odori erano irriconoscibili, a parte lo smog, identico a quello di Milano. Sentivo la terra calda e l'aroma dei fiori di tiglio che cadevano sui marciapiedi.
0: Andrea, Alina è partita dalla Romania da bambina per crescere in Italia ed è poi tornata nel suo paese con un figlio di 11 anni. Quanto è difficile per chi migra da bambino, come ha fatto questa donna con suo figlio, cambiare paese e cultura senza cancellare però le proprie origini?
3: Scrivere la storia di Alina è stato un po' come rivivere parte della mia. Con la generazione di mezzo arrivata in Italia, in solito ai propri genitori in età preadolescenziale, diciamo in un'età delicata, e il mondo di Alina si è sdoppiato quando l'infanzia si è detta il passo a un'esistenza sospesa tra due lingue e due culture, da una parte quella romena e da una parte quella italiana. La sua, diciamo che non è stata una scelta di vita, bensì un'eredità che le fu consegnata dalla mamma, quindi è stata, diciamo, costretta ad apprendere la lingua più in fretta, a decodificare le regole sociali implicite, ricoprendo così un ruolo di mediatore culturale anche per sua madre. E questa precoce responsabilità l'ha costretta a una maturazione accelerata, lasciando quindi un'impronta indelebile sulla sua formazione identitaria. Nel racconto, Alina incarna un paradosso significativo. Da bambina sradicata si trova ora ad imporre a suo figlio Luca una condizione simile, quello che io nel mio racconto ho definito un esilio al contrario. Per un preadolescente di 11 anni come Luca, socializzato a Milano, il rientro in Romania rappresenta chiaramente uno shock identitario che lo costringe a rinegoziare il proprio senso di appartenenza.
0: Andrea, nel finale Alina dice di sentirsi arrivata, non a casa. Che differenza c'è tra queste due sensazioni? Resta la forte frattura identitaria che emerge all'inizio del suo racconto?
3: La distinzione tra sentirsi arrivati e sentirsi a casa nasce da una ferita profonda. Sentirsi a casa spesso è legato a un luogo geografico o a un passato che viene idealizzato, diciamo un concetto che smette di esistere nel momento in cui si emigra. Sentirsi arrivati invece, come dice Alina alla fine del racconto, è uno stato dell'anima, è una consapevolezza, una decisione attiva. È la fine di quel conflitto interiore che vive qualsiasi persona che abbia intrapreso un percorso migratorio per raggiungere una pacificazione esistenziale, diciamo. Ecco perché, a mio avviso, la frattura identitaria di Alina non è stata sanata, ma trasformata. Alina quindi non è magicamente diventata romena di nuovo. La sua lingua, i suoi ricordi.
0: Una frattura che sentiamo in questa seconda parte del racconto che ci porta proprio al cuore della storia.
2: Sono tornata per lei, per mamma. Nel 2019 è rientrata con la pensione italiana, con una sola valigia e la sua solita frase. Basta, figlia mia, con questo paese. Io me ne ritorno a casa. La vita adesso è lì. Io ridevo. Dicevo che non ce l'avrei mai fatta a lasciare la mia casa di Milano, frutto di anni di sacrifici immensi. Milano era la mia città. Non solo parlavo l'italiano meglio degli italiani, ma persino il mio milanese è meglio del romeno. Lavoravo da casa, facevo video, guadagnavo in euro. Poi mamma si è ammalata, non gravemente, ma abbastanza perché la voce al telefono tremasse. Vieni Alina, solo per un po'. Quel solo per un po' è diventato casa. Sono quella generazione di mezzo, nata qui, cresciuta là, con il diploma italiano in tasca e la sensazione di non appartenere del tutto a nessun posto. Non so se resteremo in Romania per sempre, forse un giorno ripartiremo, ma per la prima volta dopo tanti anni, quando chiudo la porta di casa la sera, non sento più di essere in transito. Sento di essere arrivata.
0: Brevissimamente, Finocchi, perché siamo in chiusura. Quest'ultima edizione cosa ha di diverso rispetto alle precedenti?
1: Beh, intanto ci racconta che le donne sono la maggioranza nell'ambito della migrazione, che come diciamo spesso anche migrando cambiano il mondo. E poi le donne insegnano come una ricchezza non risieda in appartenenze esclusive, al contrario. Lo spiega bene l'autrice Rahmanur quando scrive: è un universo plurale, una conversazione continua tra mondi che altri vedevano come separati, ma io li sentivo connessi dentro di me. Non chiedevo più permesso per esistere, ero semplicemente qui, completa, multipla, libera. Ecco, queste donne ci raccontano di essere complete, multiple, libere.
0: Abbiamo terminato questa puntata che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio Daniela Finocchi e Andrea Paola Danilescu per essere intervenute e invito a consultare il sito concorsolinguamadre.it per sapere come partecipare. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Fernando Conti, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
4: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Aspettando l'accordo, slitta ancora la firma tra USA e Iran, Trump invita a non accelerare i tempi tra le condizioni di Teheran e lo sblocco dei beni congelati. La flottiglia scuote Israele, Herzog contro Ben-Gvir, le violenze sugli attivisti, un atto barbaro. Il ministro replica, non è degno di essere il nostro presidente. Roma e Bruxelles condannano il raid russo su Kiev, solidarietà dalla Premier Meloni, lavoriamo per una pace giusta e duratura. Von der Leyen, nuovi aiuti all'Ucraina. Elezioni amministrative alle 23, affluenza poco sopra il 46%, urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Sub morti alle Maldive, nel pomeriggio le prime autopsie, nel Golfo di Camogli l'ultimo saluto degli studenti alla professoressa Montefalcone. Restiamo uniti, l'Europa sostenga le imprese, appello del presidente degli industriali Orsini, tra le nuove sfide la concorrenza con l'India. Scontri prima del derby Torino-Juventus, grave un tifoso colpito alla testa con una bottiglia, il match iniziato con oltre un'ora di ritardo. Le altre partite, Roma e Como festeggiano la qualificazione in Champions, il Milan sprofonda, rossoneri in Europa League, salvezza per il Lecce, Cremonese retrocessa in B. In studio Nicola Tedeschini in primo piano. La questione Iran tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima. Questo trapela dalla Casa Bianca. Ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo. Da New York la corrispondente.
2: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: «I negoziati stanno procedendo in modo costruttivo. Ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima, spiegano funzionari americani, e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: un accordo sul nucleare non si può concludere in 72 ore improvvisando. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il premier israeliano Netanyahu condivide con Trump la necessità di sbarrare all'Iran la strada appunto verso l'arma nucleare e Teheran minaccia di nuovo di abbandonare le trattative.
3: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Israele si accende intanto lo scontro politico sulla vicenda della flottiglia, mentre sale l'allarme per alcuni attivisti che tentavano di raggiungere Gaza passando per la Libia. Tra loro due italiani.
4: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro-Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia, personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra destra Ben-Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben-Gvir. Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Intanto allarme per un altro gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla che stava tentando di raggiungere Gaza via terra, passando per il territorio libico. Tra loro due italiani, forse sono stati bloccati e arrestati in Cirenaica dalle autorità del generale Haftar. La Farnesina sta verificando la situazione. Francesco Mincone, GR1.
1: La guerra in Ucraina. La premier Meloni ha condannato il pesante attacco russo con l'utilizzo del missile ipersonico Arieshnik, esprimendo solidarietà alla popolazione. Continueremo a lavorare insieme ai partner europei e internazionali, ha ribadito, per una pace giusta e duratura. Condanna anche dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, dichiara l'alta rappresentante dell'Unione, Kaya Kallas. Accennavamo ad Arieshnik, il missile supersonico utilizzato dalla Russia nell'ultimo attacco. Allora scopriamo quali sono le sue caratteristiche in questa scheda.
5: Si chiama Arieshnik, dal termine russo che indica il nocciolo, il missile balistico a medio raggio utilizzato da Mosca per la prima volta nel 2024. Secondo il Cremlino si tratta di un'arma praticamente impossibile da intercettare grazie alla sua velocità ipersonica. Gli esperti spiegano infatti che il missile può raggiungere la velocità Mach 10, oltre 12.000 km orari. L'Arieshnik ha una gittata compresa tra i 3.000 e i 5.500 km e secondo i vertici militari russi sarebbe in grado di colpire obiettivi in tutta Europa. È progettato per trasportare diverse testate, sia convenzionali che nucleari, indipendenti, capaci cioè di separarsi nella fase finale del volo e dirigersi verso bersagli differenti. Fino al 2019 Stati Uniti e Russia non potevano schierare missili di questo tipo per effetto del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio firmato nel 1987. Ma nel 2019 Trump ritirò Washington dall'accordo, accusando Mosca di violazioni e riaprendo di fatto una nuova corsa agli armamenti. Francesca Giannini, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte e 9 minuti, la cronaca. Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurrin, provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre ha poi accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Ora la vicenda dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. In settimana, al via le autopsie in Italia, un gruppo di universitari genovesi sta organizzando un particolare omaggio alle vittime.
6: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
7: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi, ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremmo organizzarci privatamente.
6: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri 4 subitaliani, al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
1: Scontri tra ultra di Torino e Juventus prima del derby. Grave, un tifoso bianconero operato alla testa, ora è in terapia intensiva. Feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Torneremo a parlarne nella pagina sportiva. Il presidente di Confindustria Orsini ha chiuso il Festival dell'Economia di Trento. Nelle sue parole l'appello all'Europa perché sia unita nel difendere il proprio sistema industriale dalla concorrenza della Cina. Non basta l'andamento positivo delle esportazioni. Sentiamo le sue parole.
8: L'estero sarà ancora fondamentale, soprattutto per i conti pubblici, 100 miliardi di saldo, però Io credo che quello che dobbiamo fare è potenziare le nostre imprese, le nostre industrie per incrementare la produttività e soprattutto la competitività, perché comunque il mercato globale comunque è sostenuto dallo Stato cinese, l'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
1: Carburanti, secondo i dati del centro studi di Unimpresa, in Italia la benzina nel momento più acuto dello shock energetico costava 1,739 euro al litro, meno di Francia e Germania, più della Spagna. È cresciuto di più il gasolio, più 24%, ma sotto la media europea. Effetto in parte del taglio delle accise, costato da marzo a giugno quasi 2 miliardi. E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
9: Una maggiore flessibilità dell'Europa per far fronte al caro energia, e questa è la richiesta del centrodestra unito per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese. Dalla Lega Claudio Borghi ribadisce: senza una risposta positiva da Bruxelles agiremo in autonomia. Anche Fratelli d'Italia chiede elasticità all'UE, poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
10: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi.
9: Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa. Il pensiero di Forza Italia, che con Enrico Costa torna anche sul tema giustizia, con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Meloni scarica sull'Europa i fallimenti del governo. Questo è il pensiero dell'opposizione, che poi con il PD sottolinea: gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. E Schlein ricorda le misure da attuare.
11: A partire dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
9: Sul tema superbonus, il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. L'Italia è più povera e l'inflazione le stelle, il pensiero di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR1.
1: Elezioni amministrative nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio.
12: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi. Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22, dopo 15 giorni. Come sempre per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E per seguire in diretta lo spoglio delle elezioni, di questa tornata delle elezioni amministrative, ci sarà uno speciale qui su Rai Radio 1 oggi a partire dalle ore 15. Oggi la presentazione della prima enciclica di Leone XIV sull'intelligenza artificiale, alla presenza dello stesso pontefice. Magnifica Humanitas, questo è il titolo, è la Rerum Novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI. Lo abbiamo intervistato.
13: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
1: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
13: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
1: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi...
13: Non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
14: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: La Cina lancia ufficialmente il suo primo robot domestico multiuso, il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
15: China has officially launched its first general purpose household robot.
16: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Xi Guang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zanda, GR1.
1: A Los Angeles, omaggio a Yoko Ono al Museo d'Arte Contemporanea Music of the Mind, una mostra che ripercorre il lavoro dell'artista dagli anni 50 ad oggi.
17: E alla fine Yoko Ono ha conquistato anche Los Angeles. Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria. Ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventa Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi, in uno slancio di speranza per la città. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad Inn con il marito John Lennon. Un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianni Tole, Giovanni Leporale, ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
0: GR1 Sport.
18: Buonasera da Giacomo Prioreschi. Il calcio in primo piano con i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como festeggiano la qualificazione in Champions. Il Milan si butta via e sprofonda in Europa League. Stessa sorte per la Juventus. Iniziamo dalla vittoria giallorossa a Verona.
19: 7 anni dopo la Roma torna in Champions League e lo fa addirittura conquistando il terzo posto in classifica dopo il 2-0 di Verona grazie alle reti di Donny Mannel che si fa parare il calcio di rigore e poi sfrutta il meraviglioso assist di Dybala e grazie a Stefano El Shaarawy, proprio lui, l'ultima apparizione in giallorosso impreziosita dalla rete che chiude i discorsi con un Verona già in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Valentini, falli su Dybala, troppi, Dybala migliore in campo, Gasperini può finalmente giocare.
20: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
19: Verona, collaborazione tecnica Lorenzo Cavaglia, Francesco Repice, GR1.
18: E come dicevamo, va in Champions anche il Como, netto 4-1 sul campo della Cremonese, grigiorossi retrocessi, impresa della Riani.
21: La festa sa di incredulità dopo la conquista dell'Europa per la prima volta 2 settimane fa. Il Como va oltre e in Champions League vince 4-1 la partita che condanna la Cremonese alla B. Fabregas viene portato in trionfo dai suoi ragazzi, lanciato in aria. Il Como ha coltivato il sogno, doveva fare 3 punti e poi sperare nel passo falso delle rivali. Il Milan si è fatto rimontare dal Cagliari e è andato sotto 2-1 nella ripresa. Il Como era già avanti, ha segnato nel primo tempo con Rodriguez, che poi nel secondo secondo ha servito l'assist del 2-0 a Duvicas. L'unico sussulto della sua sfida ha portato la Cremonese al gol sul rigore con Bonazzoli, ma poi sempre dal dischetto da Cugna ha segnato il 3-1 prima di chiudere con la sua prima doppietta in Serie A. Poi l'attesa e la gioia davanti alla panchina alla fischio finale della partita del Milan. Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
18: Psicodramma Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Saelemaekers, poi si fanno rimontare dal Cagliari con i gol di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Allegri finisce così in Europa League, dove troverà anche la Juventus che pareggia 2-2 col Torino in un derby della Mole macchiato dagli scontri nel prepartita. Un tifoso bianconero ferito gravemente, il fischio d'inizio posticipato di un'ora. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Ennesima salvezza last minute invece per il Lecce. I salentini la conquistano proprio nell'ultima giornata di campionato e in bellezza battendo 1-0 il Genoa.
2: Per il quinto anno di fila il Lecce giocherà in Serie A, un record storico per i salentini che arrivano all'impegno col Genoa consapevole di essere padroni del proprio destino, e subito i giallorossi si sono precipitati in avanti. Al sesto già in gol con Bandà, il più lesto a insaccare dopo una parata di Leali che si era opposto a una fuga di Khedira. Seguono due chance per parte, un gol annullato a Frendrup e quello del Como a Cremona, che significa solido più 4 sui grigiorossi rossi nel secondo tempo, mentre il Como dilaga e Lecce vede avvicinarsi la festa. Un prodigio di Falcone, poi un palo di Pierotti prima del finale che significa ennesima salvezza a batticuore per i salentini e riscatto personale per mister Di Francesco. Da Lecce, Diego Carmignani, GR1.
18: Ancora calcio con la finale di andata dei playoff di Serie B. Il Monza batte 2-0 il Catanzaro con i gol di Hernani e Caso. Il ritorno si giocherà venerdì 29 maggio. Passiamo ai motori con i risultati del Gran Premio di Formula 1 in Canada.
3: Kimi Antonelli impone la sua legge, quella del più forte, anche in Canada, in un Gran Premio complicato in cui lui, dall'alto dei suoi 20 anni ancora da compiere, ha mostrato la freddezza di un veterano per andare a centrare la quarta vittoria consecutiva. Gocce di pioggia prima del via, pista umida, le McLaren si autoeliminano subito scegliendo di partire con le gomme intermedie e dovendosi subito fermare a cambiarle. Davanti le Mercedes scappano, Kimi scavalca Russell al via, ma poi parte un duello rusticano fatto di sorpassi, controsorpassi, errori e ruotate. L'italiano ne ha di più, l'inglese prova a difendere la sua prima piazza, ma al 30° giro deve alzare bandiera bianca quando la sua power unit si ammutolisce. Macchina parcheggiata e strada spalancata per Kimi, che nel mondiale vola più 43. Alle sue spalle Hamilton, appena monta la gomma media, inizia una rimonta furiosa su Verstappen, finalizzando a 6 tornate dal termine con un gran sorpasso all'esterno in curva 1. Lewis secondo con la Ferrari, Max terzo, 176 vittorie e 332 podi ad accompagnare Andrea Kimi da Bologna, sempre più inarrestabile. Luca Cesaretti, GR1.
18: Il ciclismo, nella 15ª tappa del Giro d'Italia, vittoria a sorpresa del norvegese Lavik, in rosa c'è sempre Vingegaard.
22: Quando il coraggio viene premiato, la 15ª tappa del Giro sembrava disegnata per una volata, invece quattro impavidi corridori hanno creduto fino alla fine al sogno, anticipando gli sprinter e giocandosi poi la vittoria. E così Marcellusi, Maestri, Baes e il norvegese Lavik hanno condotto in porto la fuga, con Lavik bravo ad anticipare i tre italiani e a conquistare il successo, secondo Mirko Maestri.
23: Ho avuto tutta la squadra per me, un lavoro incredibile, questo mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa e niente, anche questo che mi brucia molto.
22: Nulla cambia in generale con la maglia rosa Vingegaard, che ha chiesto e ottenuto che i tempi fossero misurati prima dell'ultimo giro dei quattro previsti sul circuito finale. Oggi riposo prima della tappa elvetica da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita. Da Milano con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
18: In chiusura la vela, Luna Rossa trionfa nel match race conclusivo a Cagliari. Nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup, la barca italiana ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Ascoltiamo le parole del timoniere Ruggero Tita.
24: Vincere la prima preliminari fatta in Italia, qui a Cagliari, vincere in casa è qualcosa di speciale. Siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi, perché dovevamo portare a casa migliori risultati fin dall'inizio per poterci aggiudicare il posto in finale. Abbiamo eseguito il piano alla perfezione, poi una volta arrivati in finale con New Zealand una grande partenza, e da lì poi è stato tutto molto molto facile.
18: Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
26: Vi
4: 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia. Da poco è avvenuto un incidente un chilometro prima dell'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione di Brescia. Sulla statale Adriatica il ripristino di un incidente due chilometri dopo Foggia e la statale Garganica in direzione nord, quindi in direzione di Padova. Un invito alla prudenza in A14, una perdita di carico tra Teramo, Giulianova e lo svincolo Val Vibrata verso Ancona. Vediamo le chiusure attive questa notte in A1 Bologna-Firenze, tratto chiuso per lavori tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello verso Bologna. In A26 tratto chiuso per un trasporto eccezionale, siamo tra Arona e Gravellona Toce in direzione di quest'ultima. In A1 diramazione per Capodichino, tratto chiuso per un cantiere tra Capodichino e allacciamento tangenziale di Napoli proprio in direzione della tangenziale. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Domani alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
26: Ci siamo. Torna a Play Memories.
27: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
28: Vogliamo la commedia!
27: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Mercoledì. I nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
29: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
30: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
31: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, voi ormai lo sapete, ci seguite con grande, davvero con grande fedeltà. Tutti i pomeriggi alle 17.40, dal lunedì al venerdì, noi con Cantieri Italia approfondiamo i temi di natura economico-finanziaria, anche di attualità politica, e poi alla mezzanotte, quando la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare il lunedì di una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E questa notte io sono particolarmente felice che abbia accettato il nostro invito un amico anche di Cantieri Italia, un imprenditore, un manager che insomma ci è sempre accanto con consigli importanti nell'economia, ma anche per quanto riguarda i mercati energetici, del gas e quant'altro. E allora questa notte è con noi il dottor Andrea Polo. Buonanotte, grazie.
32: Buonanotte a voi e grazie per l'invito.
31: Allora, poi parleremo anche di lei, perché il tempo che abbiamo è tanto, e quindi parleremo anche di storie di padri, storie di figli. Avremo spazio anche per quello. Però partiamo da qui. C'è una frase in Italia, dottor Polo, che molti pronunciano spesso. Poi ci penso io. Applicata all'economia domestica e alle spese di casa, diciamo, questa abitudine ha un costo molto concreto e anche molto elevato. Gli italiani, molto attenti al risparmio, ma a volte si perdono in un bicchiere d'acqua e tendono a rimandare delle scelte che invece potrebbero essere prese in pochi minuti. E insomma, questo l'abbiamo detto poco fa, un costo che voi siete riusciti a quantificare in maniera precisa. Di quanto parliamo?
32: Allora, purtroppo l'italica abitudine di rimandare costa tanto, tantissimo. Si dice anche il vecchio Cavert, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Ecco, chi lo ha fatto invece, chi ha rimandato, ha speso tantissimo, tant'è vero che l'indecisione soltanto nello scorso anno, soltanto per alcune delle spese delle famiglie italiane, è equivalso a 1,3 miliardi di euro sprecati. È una cifra abnorme.
31: Veramente? Altissima.
32: Esatto, di cui non possiamo lamentarci se non con noi stessi, perché tutto quanto deriva da una cattiva gestione nostra del tempo e purtroppo delle finanze.
31: Senta, ma analizziamo il problema dal principio. La vostra indagine è partita dal cercare di comprendere quali siano le spese di casa che ritenute più pesanti dai consumatori, diciamo un po' incidono anche su quanto stiamo dicendo, cioè su questi sprechi. Cosa è emerso?
32: Allora, la cosa curiosa è che su questo invece c'è una idea molto netta e molto precisa, perché quando abbiamo chiesto appunto quali erano le spese familiari che si ritenevano più onerose, praticamente è stato un plebiscito. Il 64% delle persone intervistate hanno risposto le bollette della luce.
31: E la luce.
32: Sì, subito sotto quelle del gas e poi l'RC auto. Allora a quel punto noi siamo andati a indagare proprio queste tre cose, perché se sono ritenute quelle più pesanti, allora cerchiamo di capire come alleggerire questo peso, no?
31: Esattamente, insomma, e poi abbiamo un po' di proposte e ne parleremo più avanti. La vostra indagine parte da qui, ma noi, io e lei a Cantieri Italia, abbiamo più volte detto a proposito di queste bollette così care che cambiare fornitore dopo un attento confronto è il modo migliore per risparmiare. Allora, la mia domanda è una provocazione, visto che noi abbiamo fatto una sorta, diciamo, di crociata, no? Per questo, per insegnare alla gente la comparazione quando si fa la spesa, quando si deve scegliere di attivare un servizio. No? Gli italiani hanno imparato un pochino a farlo o no?
32: Allora, dice quello bene ma non benissimo.
31: Ecco.
32: Penso che, ad esempio, quello che hanno capito è che senza dubbio il modo più efficace per risparmiare, questo lo dichiarano due persone su tre di quelle intervistate, parliamo proprio del 66%, e quindi questo è chiaro. Ci sono però ancora dei falsi miti, diciamo così, che frenano il consumatore nel farlo poi effettivamente questo cambio. Ad esempio si pensa che sia una cosa difficilissima,
31: invece no, invece no
32: assolutamente.
31: Poi ci si può fare aiutare, noi lo diciamo sempre, dalle associazioni dei consumatori, no? Vi potete fare aiutare, non dovete fare tutto soli, assolutamente. Ma allora fermiamoci un attimo, il primo brano musicale dedicato a lei è Andrea Polo, imprenditore e manager, anche grande economista. Poi torniamo in studio e ripartiamo con il secondo blocco di questa lunga mezzanotte insieme. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato ad un imprenditore, un manager, un economista, Andrea Polo. Allora, dottor Polo, torniamo alla domanda di prima, cioè gli italiani hanno imparato a comparare il fornitore, stiamo parlando di bollette salate, no? E comparando, trovare il modo migliore per risparmiare, no? Lei ha detto bene ma non benissimo, è simpatica la risposta. Allora le chiedo, quanto è difficile il cambio? Abbiamo detto ci si può far aiutare dalle associazioni dei consumatori o da qualcuno che ne sa più di noi, ma serve davvero essere esperti per fare una cosa di questo genere? Oppure invece ci sono tre tecniche, tre consigli utili che possiamo dare per questa operazione?
1: Allora, intanto partiamo dal far crollare subito il primo dei falsi miti. Ecco. Non è assolutamente difficile, non serve una laurea in cambio di fornitore, non serve essere esperti né di economia, sì, né di mercato energetico, né di mercato dei mutui, se vogliamo fare quello, l'assicurazione e quant'altro. La regola importante è sempre quella di confrontare le offerte che sono presenti sul mercato. Oggi esistono tantissimi strumenti gratuiti che permettono di farlo con i nostri tempi, con calma, con tranquillità, ma con chiarezza. E poi quello che dice lei è fondamentale: nel momento in cui noi comunque siamo ancora titubanti, non vergogniamoci, magari certo, ci sono anche dei termini che non capiamo, non comprendiamo a fondo, esistono altrettanti servizi di consulenza gratuita e soprattutto la cosa fondamentale, indipendente, che ci consentono di arrivare alla scelta migliore in tempi brevissimi. È veramente il tempo di un sospiro quello necessario al cambio, però come abbiamo detto nell'indagine da cui questa nostra chiacchiera questa notte è cominciata, far passare troppo tempo spesso costa, è proprio uno di quei
0: costa
1: casi
0: molto,
1: in cui si dice,
0: certo.
1: Sì, quando si dice che il tempo è denaro, no?
0: Allora,
1: in questo caso lo è.
0: Lei ha fatto riferimento all'indagine che avete presentato qualche giorno fa a Roma insieme a Consumerismo No Profit, tra l'altro il presidente Luigi Gabriele è anche un nostro amico, spesso intervistato da noi. Ecco, avete analizzato nel dettaglio tempi, ragioni e spreco di denaro connessi all'indecisione in molti settori. Cominciamo dall'RC Auto. Intanto, quanti hanno cambiato compagnia e per quali ragioni?
1: Allora, questo ad esempio è uno dei casi in cui, dicevamo prima, sono stati bravi, perché nell'ultimo anno hanno cambiato compagnia assicurativa 6,4 milioni di italiani, che sono veramente, veramente tanti, quindi questo senza dubbio è importante. Le motivazioni principali sono state di tipo economico, per cui la ricerca di un risparmio, la necessità di trovare qualcosa di più adatto, per cui questo è senza dubbio stata la prima delle cause. Però metto in evidenza un'altra che è importantissima, sia perché è stata la prima causa se disattesa di cambio, sia perché invece è la prima causa per la quale si rimane, ovvero l'assistenza e quindi la capacità della compagnia di saper gestire il cliente in maniera consona, sia nel momento della quotidianità e della normalità, sia, visto che parliamo di assicurazioni, nel momento del sinistro. Quindi c'è anche chi ha detto no, io preferisco pagare un pochino di più perché sono stato trattato molto bene, e quindi prendiamoci conto di quanto la cura di un consumatore sia poi importante
0: nella decisione, nella scelta. Senta, molti ascoltatori staranno pensando questo: in realtà l'assicurazione si fa una volta l'anno, però quando si tratta di RC auto o moto, lei continua a consigliare di muoversi per tempo. Perché?
1: Perché le compagnie intanto poi

0: essere che facciano delle promozioni, promozioni che sono temporanee, per magari per attirare determinati profili o per bilanciare dei periodi meno attivi e via dicendo, però muoversi per tempo intanto aumenta la possibilità di intercettare queste promozioni, consente di bloccare il premio fino alla firma effettiva del contratto, e quindi muoversi nel caso dell'RC Auto circa 30-45 giorni prima, non serve muoversi chiaramente 9 mesi d'anticipo, però permette di risparmiare. Tra l'altro, do quest'altra piccola chicca: più ci si avvicina alla scadenza della polizza o addirittura si finisce nel cosiddetto periodo di comporto, quindi 14 giorni dopo la scadenza in cui comunque siamo coperti, più costa.
1: Più costa. Ecco, questa è interessante, questa informazione, molto. Allora fermiamoci, ancora un brano musicale, ancora dedicato a lui, all'ospite di questa notte, Andrea Polo. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornato al nostro ospite di questa notte, Andrea Polo, imprenditore, manager, economista. Allora, stiamo parlando di mercato energetico e anche questo ormai lo abbiamo imparato, è un mercato soggetto all'andamento del prezzo delle materie prime, quindi le tariffe possono cambiare da un momento all'altro se non si ha un'offerta a prezzo bloccato. Cosa significa che bisogna temporeggiare e che temporeggiando noi perdiamo molti soldi? Perché?
1: Sì, facciamo un caso purtroppo recente. Ad esempio, se noi pensiamo a chi ha una fornitura di luce o di gas indicizzato, con lo scoppio della guerra in Iran, in pochi giorni moltissime società di vendita hanno ritoccato al rialzo le loro tariffe. In tanti addirittura hanno eliminato quelli a prezzo bloccato, e chi invece si è mosso in maniera tempestiva, facendo quello che poco fa dicevamo ad esempio per l'RC Auto, beh, in questa maniera si è potuto mettere al riparo da questi aumenti, perché chiaramente ad esempio si sono potuti garantire una tariffa fissa e protetta. Chi ha temporeggiato si è trovato poi schiacciato dai fatti di cui tutti quanti noi siamo stati purtroppo testimoni. Insomma.
0: Senta, ma come mai, nonostante l'esigenza di risparmiare, continuiamo a impiegare così tanto tempo per attivarci e cambiare fornitori? Voi vi siete chiesti perché?
1: Sì, sono anche qua emersi dei dati molto discordanti gli uni dagli altri. Ad esempio, alcuni, circa il 40%, dice perché ha avuto difficoltà a trovare il fornitore giusto, e qui ancora una volta vale quello che dicevamo prima: se tu non lo sai fare, non ti vergognare, farti aiutare perché ti conviene. Uno su cinque più o meno dice invece non avevo tempo, però ancora una volta il tempo è stato denaro qui, e quindi questo è importantissimo. Altrettanto importante secondo me è il fatto che circa un altro 20%, se sommiamo alcune voci, arriva a dire che non l'ha fatto perché aveva paura di sbagliare, o perché comunque non si fidava di se stesso,
0: certo, non del fornitore da modificare, certo.
1: Esatto, e poi la cosa importante, che sono contento si sia avuto modo di spiegare chiaramente prima, è che una percentuale importante di rispondenti, perché parliamo dell'11%, quindi veramente tanti, si sono trovati a dover temporeggiare o per dei vincoli contrattuali, quindi non avevano letto per bene quello che avevano firmato, oppure perché temevano che ci volesse troppo tempo per fare il cambio. E spero ormai, insomma, chi ci ascolta oggi, chi ci ha ascoltato nelle nostre chiacchiere precedenti, sia chiaro che questo è proprio qualcosa di cui non ci si deve minimamente preoccupare, perché non è vero. I miei idoli sono però, mi permetta di dirlo, quel 5% di onestissimi rispondenti che ti dicono non l'ho fatto perché sono pigro.
0: La sincerità, evviva, evviva la sincerità. È meglio, sempre meglio di una bugia. Senta, abbiamo alle spalle le vacanze di Pasqua, poi comunque c'è stato il ponte del 1° maggio e poi le vacanze che sono quelle estive davanti a noi. Quali sono le previsioni per quest'estate?
1: Allora, purtroppo appunto i periodi pasquali dei ponti primaverili non sono state rose, perché chiaramente nel pieno della incertezza del conflitto ci sono state anche più di 8 milioni di persone ad esempio che hanno rinunciato a partire. Adesso bisogna un po' raffreddare gli animi, capire cosa è razionalità e cosa invece è emotività, e cercare di far sì che l'emotività non vinca sulla razionalità. Ad esempio, io ho sentito nelle nostre indagini persone che dicono no, ma io quest'anno resto a casa, ma dove volevi andare? Dovevo andare in Riviera, ecco. Allora, la Riviera Romagnola non è certamente una delle condizioni che permettono di preoccuparsi, insomma, così come tantissimi altri posti meravigliosi che noi abbiamo nel nostro paese. Quindi intanto magari sì, se vogliamo essere sereni assolutamente,
0: restiamo felici, in Italia, no?
1: Restiamo in Italia, non è necessario andare via, però anche se vogliamo esplorare il mondo, facciamolo con razionalità. Al limite tuteliamoci ancora una volta con l'assicurazione, ad esempio, che ci permette di essere sicuri. Anche esistono delle assicurazioni che ci tutelano dall'annullamento volontario necessario all'ultimo minuto, però ecco, ripeto, dobbiamo essere sereni, questo è fondamentale e importante, per cui adesso se arriva all'estate, che è sempre un bel momento per ricaricare le batterie, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi.
0: Allora, ancora musica e poi torniamo per l'ultimo blocco in cui parleremo però di lei, dottor Polo, e soprattutto del suo libro che ha scalato le classifiche di vendita, Storie di padri, storie di figli. Torniamo tra pochissimo, musica.

0: Eccoci tornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Bentornato ancora al nostro ospite, un imprenditore, un manager, un economista, Andrea Polo. Però ora parliamo della sua, diciamo, dimensione di scrittore. Storie di padri, storie di figli, eh?
1: Sì, è stata una bella avventura, è tuttora una bella avventura che continua da un po'. Storie di padri e storie di figli, appunto il mio libro che è edito da Paese Edizioni, è una storia d'Italia alla fine, se vogliamo.
0: Certo.
1: Si tratta di 100 anni delle storie delle famiglie italiane attraverso la mia famiglia, per cui andiamo a raccontare dai primi anni del Novecento, anzi forse dalla fine dell'Ottocento ai primissimi anni 2000, e lo faccio attraverso gli occhi di quattro generazioni, quindi si parte da mio nonno Cosimo, che nacque alla fine dell'Ottocento e visse una vita molto particolare. Lui nacque servo pastore, totalmente analfabeta, fu uno dei ragazzi della prima guerra mondiale, e però racconta anche la sua, diciamo, epopea, quella che poi alla fine è la vita, perché
0: certo,
1: quella che poteva essere la sua sfortuna più grande, in realtà
0: è diventata invece la sua opportunità,
1: fortuna,
0: il suo goal, certo.
1: Esatto, per cui lì incontrò in cella, pensate un po', un meraviglioso signore di cui noi tuttora non sappiamo il nome, per noi è sempre stato solo il compagno di cella di nonno, così
0: sì,
1: viene chiamato a leggere e a scrivere, e questo cambiò la sua vita di tutti quanti quelli che sono venuti dopo di lui, me inclusi, i miei figli dopo di me, via dicendo. Però ripeto, probabilmente il segreto di questo, del successo che ha avuto, che sta avendo questo libro, è che sì, è la storia della mia famiglia, ma in realtà
0: però anche, diciamo, anche come si diceva un tempo, no? un daguerrotipo
1: esatto,
0: appunto dell'Italia delle famiglie. Senta,
1: sì, esatto.
0: Lei è figlio di un medico, però ha scelto di fare, sì, un altro mestiere. Papà che cosa disse quando lei gli comunicò: no, guarda papà, non seguirò le tue orme?
1: Allora, non seguirò le tue orme per lui non è mai stato un problema, perché io sono figlio di un medico ospedaliero, tra l'altro, al quale ho visto fare delle cose per cui serve veramente una passione, per cui quella del medico non è certamente una passione che si può far finta di avere, devi averla per fare,
0: certo,
1: il medico.
0: Certo, ce l'hai o non ce l'hai,
1: veramente.
0: Infatti, è vero.
1: Io non l'avevo e mio padre non si era mai fatto un crucio. Va detto che quando io negli anni 90 gli dissi: ho deciso cosa fare, faccio scienze della comunicazione, perché questa era la facoltà in cui io mi iscrissi e che era stata fondata l'anno prima, mi guardò e mi disse: e poi cosa fai, rispondi al telefono? E questa fu l'incipit di un qualcosa in cui, però, devo essere sincero, come fa mio papà, non capendo, ma capendo che era qualcosa che mi avrebbe fatto felice, lui comunque si è buttato anima e cuore per sostenermi fino a che io sono arrivato alla conclusione di quel percorso.
0: E poi è stato felice anche del suo successo, sicuramente.
1: Sì, assolutamente, come ogni papà andava fiero di quando i figli riescono ad arrivare a un risultato. Insomma, io dico sempre che i successi dei figli sono in qualche maniera anche un pochino il successo del
0: dei
1: papà,
0: padri,
1: della,
0: sì,
1: mamma, della,
0: certo,
1: famiglia,
0: certo.
1: Non bisogna prendersene i meriti, perché non lo è,
0: però
1: bisogna goderne, questa è una cosa importante.
0: Allora, il secondo libro?
1: Il secondo libro è in scrittura, ecco. Per cui magari fra
0: diamo qualche anticipazione, abbiamo 2 minuti e 20 secondi a partire da adesso.
1: Allora, ancora, io purtroppo ho questo vizio, so scrivere solo di cose che conosco,
0: ecco,
1: e quindi sarà un altro pezzo dove però non sarò più io il protagonista, saranno tanti i protagonisti di questa storia, ognuno col suo pezzettino, e sarà, diciamo, quelli che parlano bene dicono un romanzo di formazione.
0: Ah, bellissimo, bellissimo.
1: Spero che sia soprattutto qualcosa che venga accolto con lo stesso affetto con cui è stato accolto Storie di padri e storie di figli.
0: Ecco, ma il titolo c'è già o no?
1: Il titolo non c'è ancora, siamo in decisione, stiamo definendo, però insomma, diciamo che ci siamo quasi.
0: Vabbè. Allora, non vogliamo spoilerare troppo, perché Andrea Polo giustamente dice: io voglio arrivare sia in libreria fisicamente che nelle piattaforme digitali con un prodotto nuovo e di cui non si sa molto, io sono d'accordo con lei, l'aspettiamo ancora. Davvero.
1: Sarà un piacere.
0: E buonanotte di cuore a lei, economista, manager, imprenditore, ma anche scrittore. E non solo, insomma, anche perché è una dimensione importante per lei. Storie di padri, storie di figli. Grazie e buonanotte.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. E allora grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia e anche della Mezzanotte di Radio 1 e all'ottimo coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti. E lunedì e buona settimana a tutti. Grazie, buonanotte.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima. Questo trapela dalla Casa Bianca. Ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo e invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani persistono però nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe però tenersi il 5 giugno. La flottiglia al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalla diffusione delle immagini che mostrano umiliazione, maltrattamenti e danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali. La replica di Ben-Gvir arriva via social: non è degno di essere il nostro presidente. Elezioni amministrative nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% delle precedenti tornate. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Sube morti alle Maldive nel pomeriggio, le prime autopsie, il governo dell'arcipelago sta valutando una stretta sulle immersioni. Al Cristo degli Abissi l'ultimo saluto alla professoressa Montefalcone. E un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nuri, nel sud della Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. E scontri a Torino tra ultra di Juventus e Torino prima del derby. Un tifoso bianconero in codice rosso per un trauma cranico, feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che invece avevano chiesto il rinvio del match. E parliamo invece del calcio giocato. I verdetti dell'ultima di Serie A protano in Champions il Como e la Roma, restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus, e disputeranno l'Europa League. Retrocede in Villa Cremonese, sconfitta 4-1 proprio dai lariani. Si salva il Lecce 1-0 sul Genova. Formula 1, brilla ancora la stella di Antonelli, che su Mercedes fa su anche il Gran Premio del Canada. Seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen. E poi la vela con luna rossa che supera New Leeds, la New Zealand. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio a Serenotte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Eccoci qui, buonanotte a tutti da Rio de Janeiro. Qui sono le 22 minuti primi, invece in Italia ovviamente sono le 1 e 2 minuti primi, in diretta da Rio de Janeiro con Stereonotte Brasil su Rai Radio 1 in questa notte fra domenica 24, lunedì 25 maggio 2026, puntata 1181 di Stereonotte Brasil. Questa notte siamo con Federico Scoppi in regia, il nostro tecnico del suono questa notte è Alessandro Rosi, che salutiamo. Il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo con Anitta.

0: per raccontarvi quello che è successo a noi, nulla di particolare. Siamo tornati in Brasile dopo un lungo viaggio, siamo arrivati dopo un viaggio di 10.000 chilometri, abbiamo lasciato Roma, gli studi di Saxa Rubra proprio ieri sera e siamo arrivati qui in Brasile oggi. Abbiamo trasvolato l'Africa, parte dell'Oceano Atlantico, siamo arrivati a Rio de Janeiro per trasmettere la nostra trasmissione in uno studio che questa notte è pieno di ospiti, è pieno di artisti che amiamo particolarmente. Questa notte parleremo con Amanda Cadore, una cantante del sud del Brasile che adesso però vive a Rio de Janeiro, e con il musicista Nico Rezende, cantautore, autore di canzoni molto famose. E poi ci verrà a trovare anche il giornalista Rocco Cotroneo, che è stato per più di 20 anni il corrispondente del Corriere della Sera qui in Brasile. Poi anticiperemo i principali argomenti che verranno trattati nel corso dell'importante manifestazione Rio Tossi, che è dedicata alla divulgazione di molteplici forme d'arte ed espressioni culturali brasiliane, che si terrà a Rio de Janeiro dal 26 al 31 maggio, e noi saremo lì, noi di Radio 1 saremo lì perché siamo stati chiamati dall'organizzazione di Rio Tossi a realizzare una conferenza proprio per parlare di quanto la musica brasiliana sia divulgata, sia diffusa nel nostro paese e in particolare in Europa. Insomma, questi sono i principali argomenti di questa notte. Se volete interagire con noi lo possiamo fare attraverso i miei social. Io mi chiamo Max Tomassi e mi trovate su Instagram e su Facebook. Il secondo brano è un brano di Tony Canto con Celso Fonseca insieme alla Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Sono bravissimi questi ragazzi della Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Si sono incontrati in uno studio di Rio de Janeiro della Biscoito Fino per rendere omaggio ad un progetto di Tony Canto, di Celso Fonseca e anche un po' del sottoscritto, rendere omaggio a Tom Jobim e a Domenico Modugno, che sono nati nello stesso anno, più o meno a distanza di pochi mesi, sono morti nello stesso anno 1994, ma hanno rappresentato davvero un importantissimo passo per la musica dei rispettivi paesi, per l'Italia e per il Brasile, perché nel 58, mentre Domenico Modugno cantava Volare al Festival di Sanremo, il grande Antonio Carlos Jobim fondava la Bossa Nova insieme a Vinicius de Moraes e João Gilberto. Sentiamoci l'interpretazione di Tony Canto e Celso Fonseca, che presto verranno in Italia. Tony Canto è già in Italia, ovviamente di Messina, ma Celso Fonseca raggiungerà Tony Canto in Italia nella prossima estate, perché realizzeranno dei concerti nel nostro paese. Questo è meraviglioso.
1: Credetemi accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. A un tratto, qualcuno le mie spalle

0: Meraviglioso, meraviglioso del grande Domenico Modugno, interpretata da Tony Canto e Celso Fonseca. Stavo vedendo dalla scaletta che l'abbiamo passata anche ieri sera, in genere non facciamo questo, però sono davvero delle perle, canzoni bellissime contenute in questo album che si intitola Jobim Modugno, cantato da Tony Canto e Celso Fonseca. Allora, già arrivano dei messaggi e sono riuscito ad entrare in contatto anche con la regia. Mi hanno mandato dei messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949, tipo Andrea Cappelli, nostro ascoltatore da tantissimo tempo, che non crede che siamo in Brasile, perché così come ci ha detto e confermato il nostro tecnico Alessandro Rosi, la qualità audio è talmente tanto buona che in effetti sembra di essere in Italia. Io ringrazio chiaramente tutti i tecnici di Rai Radio 1, e in particolare Paolo Ranaldi, che è il coordinatore tecnico dei nostri coordinatori di Saxa Rubra, e il nostro direttore Nicola Rao e tutte le persone che lavorano per Radio 1, per Radio 1 Musica e per Stereo Notte Brasil. Io voglio introdurre e salutare questa notte questa ragazza che ci è venuta a trovare, compositrice, cantante, che si chiama Amanda Cadore. Buonanotte Amanda.
1: Buonanotte.
0: Come stai?
1: Molto bene, voi?
0: Tutto bene, grazie. Sono molto contento di averti qui. Ci hanno segnalato il tuo nome, ci ha segnalato il tuo nome un amico, no? Guilherme, che è un bravissimo ufficio stampa che lavora con grandi nomi della musica brasiliana, con Seu Jorge, con tanti altri. Insomma, è molto bello conoscere ciò che c'è di nuovo nella musica brasiliana. Tu capisci l'italiano?
1: Mais ou menos.
0: Ho detto, eu falei che è molto bom conhecer o que tem de novo na música brasileira.
1: Que bom.
0: È vero. Dovete sapere che Amanda è venuta qui, abbiamo chiacchierato, non ci conoscevamo personalmente, e abbiamo cominciato a parlare di cose che riguardano invece la sua terra. Lei è a Rio de Janeiro in questo momento, vive a Rio de Janeiro. Isso. Da quanto tempo?
1: Poucas semanas.
0: Da qualche settimana. E come ti trovi qui a Rio?
1: Umas due semanas.
0: No, due settimane, ma ti trovi bene?
1: No.
0: Come no? Perché no? Scusa. Perché è una città você si incontra bene?
1: Ah, sì, molto bene.
0: Ok. No, perché
1: sto adorando.
0: Ah, ma ti piace tanto, eh? Ma ti piace perché Rio è la città della musica in Brasile?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Io acho che la prima volta che vim pra cá,
0: la prima volta che sei venuta qui?
1: Há uns 8 anos, mais
0: 8 anni fa.
1: Tive tipo come una intuizione di che teria che stare qui in algum momento.
0: Ah, c'hai avuto un'intuizione che saresti dovuta venire qui in qualsiasi momento.
1: Demorei un poco.
0: Ci hai messo un po' di tempo, ma sei arrivata. Dovete sapere, e questo lo dico anche al nostro regista Federico Scoppio, che ama molto la natura e il mare, dovete sapere che Amanda viene da una città sul litorale di Santa Catarina, giusto? Che esatto. Si chiama Garopaba. Che c'ha già il nome è un po' strano. Che vuol dire Garopaba? Garopa. Che cos'è Garopa? È un pesce, no?
1: È un pesce, ma c'è molte teorie su un nome.
0: Ci sono delle teorie su questo nome.
1: Sì, che tipo? Nenhuma è tão certa, ma la più comune
0: è nessuna è giusta. La più comune è che viene dal pesce, anche pesce. Perché mi diceva Thiago, che ti ha accompagnato qui, che da quelle parti si pesca molto.
1: Sì, abbastanza. È la principale fonte di...
0: È la principale fonte di reddito di quei 30.000 fortunati che vivono a Garopaba. Sì. Ma attenzione, mentre si parlava di musica, Amanda mi raccontava che lei è surfista.
1: No. Io tento.
0: Ci provi a fare la surfista?
1: Sì,
0: ci sono delle onde belle lì.
1: Io sono entusiasta del surf.
0: Sei un entusiasta del surf e del mare. E
1: mare.
0: Lì da voi avete un mare molto particolare, perché il mare diventa immediatamente profondo,
1: claro,
0: dalla riva, ed è il mare e le insenature che ci sono nella vostra regione, è il mare ideale per il parto delle balene.
1: Sì.
0: Che balene vengono dalle vostre parti?
1: Baleia franca.
0: Balena franca.
1: Sì. Sì. È molto comune, questo agora stiamo in temporada.
0: Questo è molto comune. Arrivano lì e voi le vedete dalla riva.
1: È sotto a Garopaba.
0: È molto comune vederle e arrivano fino a Garopaba.
1: Sì, mais ou menos até essa região. Então, essa... Começa agora, giusto nesses dias, la temporada di...
0: Sì. Comincia adesso la temporada, il periodo in cui loro vengono a partorire i loro cuccioli. Mm-hmm. Da giugno a settembre è la temporada di parto delle balene franca.
1: Sì.
0: Che arrivano dal sud, dal polo dal Polo Sud?
1: Sì, esattamente.
0: I mariti restano giù nel Polo Sud, os maridos ficam ali nas águas e loro salgono su a partorire. Ci deve essere, insomma, un...
1: Può essere.
0: Potrebbe essere così, ma me lo diceva Tiago. E la cosa bella è che queste balene si possono quasi toccare, perché ti è successo con la tavola da surf di arrivarci molto vicino, è vero?
1: Sì, è possibile, con molto cuidado e rispetto.
0: È possibile con molta attenzione e molto rispetto
1: si approssimare silenziosamente.
0: Avvicinarsi silenziosamente a queste balene.
1: Sì.
0: E loro in qualche modo sentono la presenza umana.
1: Sì, e così come sentiamo la presenza delle.
0: Così come noi sentiamo la presenza, la loro presenza. Uh-huh. E che cosa succede nell'acqua quando voi siete vicini alle balene?
1: Eu acho que foi um dos esses gosto de falar desse momento que foi um dos mais
0: ti centrados. Piace parlare di questi momenti che è stato uno dei più centrali della tua vita?
1: Claro, con molta tensão.
0: Con molta tensione.
1: Rispetto, isso como já disse.
0: Rispetto. Che cosa succedeva mentre tu eri vicino alla balena?
1: Medo.
0: Paura.
1: Claro.
0: Sì.
1: Perché isso ti coloca in un stato di presenza pura.
0: Perché senti di avere di fronte a te una presenza pura, sì. Forte.
1: Sì.
0: E senti anche vibrazione nell'acqua, mi
1: sì.
0: Dicevi.
1: Vibrazione e sons.
0: Anche suoni.
1: Sì.
0: Che loro emettono.
1: Sì.
0: Una specie di sibilo.
1: È un poco musicale.
0: È un po' musicale.
1: Ma è molto più la vibrazione fisica e energetica.
0: È più forte la vibrazione fisica e energetica.
1: Sì.
0: Adesso tu mi dicevi che queste balene vengono viste meglio non sul pelo dell'acqua, ma magari posizionandosi sulla riva del mare in un punto un pochino più alto,
1: sì.
0: In modo che si può vedere proprio la silhouette della balena che entra e esce dall'acqua. Per respirare esce e poi rientra dentro.
1: È emozionante, sì.
0: È molto emozionante. E si assiste proprio al parto, si riesce a vedere... O parto da...
1: No, isso acho que...
0: Questo è impossibile. Forse lo fanno, forse partoriscono molto a fondo.
1: Sì, generalmente as baleias transitam con seus filhotes, então è comum ver una grande e una menore.
0: Allora, le balene in genere nuotano, transitano in quell'area con i loro figliocci, con i loro cuccioli, e quindi è possibile vedere la balena con il cucciolo vicino. Torniamo alla musica.
1: Sì.
0: Però è bellissimo questa parentesi che abbiamo aperto sulle balene.
1: Sì, è speciale.
0: E tu sei di Garopaba, uh-huh. Che si trova al sud del Brasile, un pochino più a sud di Florianópolis, che è una città che noi conosciamo molto bene. E tu sei, giustamente per essere una brasiliana del sud, sei molto più legata alla musica latina del sud del Brasile, Paraguay, Uruguay e Argentina, piuttosto che i carioca, quelli di Rio, quelli di Recife, di Bahia e degli stati del nord.
1: Esattamente.
0: E quindi fra gli artisti che preferisci c'è anche Jorge Drexler, che in questi giorni è in Brasile. Che mi dici di lui?
1: È bom, come você disse, che vengo do sul.
0: Sì.
1: Antes di Garopaba vengo di lugares pequenos do sul.
0: Vieni da piccoli luoghi del sud, te.
1: E isso... Desse lugar tem muita música folclórica e regional.
0: In questi posti, in queste città, c'è molta musica folclórica e regionale.
1: E essa música ela se relaciona muito com a música de fronteira.
0: E questa musica si relaziona molto con la musica di frontiera, quindi di Uruguay, Paraguay e Argentina.
1: Argentina, molto. Che
0: voi confinate con questi tre paesi.
1: Esattamente.
0: Brasile.
1: E, bom, como disse de Jorge, coincidentemente está aqui hoje.
0: Sim, Jorge é aqui a Rio, sim. É arrivato hoje.
1: E como um dos principais cantautores desse lugar, desse sul.
0: É um dos principais cantautores de questo luogo geográfico.
1: E projeção.
0: Que appartiene a quattro stati. Ed è uno dei rappresentanti. Lo ascoltiamo in sottofondo perché il brano che ha scelto Amanda Cadore si intitola Movimento.

0: Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: Déjalo quieto, fallo stare zitto, dice Drexler, no? Se vuoi che qualcuno muoia, fallo stare fermo, no? È una bellissima canzone questa, no, Amanda?
2: Sì, stiamo vivos perché stiamo in movimento.
1: Stiamo vivi perché siamo in movimenti. C'è anche Alessandra che ci segue da Napoli, lo sai? C'è un'ascoltatrice che ci manda un messaggio, ci segue da Napoli e ci saluta e dice che consiglia a te e a tutti quanti di ascoltare And God Created Great Walls, del compositore statunitense Alan Hovenes. Insomma, è una canzone sulle balene.
2: Interessante.
1: A me anche.
2: Obrigado.
1: A me anche emozionano molto le balene. Buonasera, Raffaele, tutto bene? Nel frattempo noi stiamo qui occupando lo studio di Raffaele, il nostro carissimo amico che ci ospita sempre a Rio de Janeiro. Amanda, dal punto di vista così della tua carriera, no? Del tuo mestiere, come sei diventata un'artista? Hai iniziato da bambina a suonare, comporre, amare la musica? Chi ascoltavi?
2: Sempre lavorai e vivi con composizione attraverso il violão.
1: Sì.
2: Acho che è o che tem.
1: Hai sempre convissuto con le composizioni fatte con la chitarra?
2: E sempre mi accompagnò, mesmo quando non stava vivendo esclusivamente per la musica.
1: Anche quando non convivevi esclusivamente con la musica. Ma i tuoi genitori ti hanno aiutato?
2: Come?
1: I tuoi pais aiutarono você? Músicos?
2: Poco. Sono la prima musicista della famiglia.
1: La prima musicista della famiglia. Sì. Adesso, Amanda, tu no? Parli portoghese e ti chiami Cadore di cognome. Cioè, Cadore è una delle zone più belle dell'Italia, no?
2: Preciso che alguien mi levi a conoscere le montagne e i lagos di Cadore.
1: Hai bisogno che qualcuno ti porti. Guarda, questa notte c'è un altro artista brasiliano che è di origini italiane, calabrese, e che andrà in Italia fra un poco, è Nico Resende, che fra un po' intervistiamo. Adesso tu che ti chiami veramente Amanda Cadore, presto dovrai tornare, dovrai andare in Italia, è la prima volta, non ci sei mai stata?
2: Sì, è verdade.
1: Bene.
2: Preciso ir.
1: Devi assolutamente andare. Questo tuo album come si intitola?
2: Viva.
1: Viva. È il primo album?
2: È il secondo album, ma
1: è il secondo album.
2: Il primo grande album.
1: Ma è il primo album che puoi considerare grande da un certo punto di vista, magari artistico, anche di impegno, perché è un album molto suonato con tanti strumenti, con grandi musicisti, vero?
2: Sì.
1: Quanto ci hai messo a metterlo in piedi?
2: Come?
1: Quanto demorò?
2: Un anno e mezzo.
1: Benissimo. Ascoltiamo un primo brano che si intitola Viva, che dà il titolo all'album, e poi torniamo a parlare con Amanda Cadore.

0: Ed è 1:31 minuti primi su Rai Radio 1. Qui in Brasile sono le 20 adesso e 32, scattato adesso il minuto. Questa era Amanda Cadore con Viva, da questo suo nuovo album intitolato Viva. Amanda, che effetto fa sentire la tua canzone che va in onda dall'Italia?
1: Come?
0: Che effetto?
1: Ah, ascoltare
0: in Italia. Che emoção você tem a música saindo da Itália, vindo pra cá?
1: Exclusivo isso, é primeira mão, primeira escuta.
0: É a prima radio que, claro, que manda in onda questa canzone.
1: Sì, sí, che non saiu ainda. Sai del 29.
0: Ancora benissimo, l'album esce il 29 maggio.
1: Sì.
0: Ma che bello, grazie di questo grande onore di farci ascoltare questa canzone.
1: Sì. Sta linda essa proposta.
0: Bello,
1: di...
0: C'è un bel tiro questo brano, no? Ha un bello picking, eh?
1: Sì, è una canzone gravata toccando junto con la band.
0: È una canzone registrata insieme alla band,
1: sì.
0: E avete suonato in contemporanea. Quindi gli strumenti non sono separati come generalmente si usa quando si registra.
1: Fizemos também.
0: Avete anche fatto.
1: Ma il coração di tutto il disco è gravato al vivo.
0: Allora, tornando al messaggio dell'ascoltatrice di prima, Alessandra, diceva appunto che questa musica, questa canzone sulle balene, che si chiama And God Created Great Walls, è un compositore statunitense, Alan Hovenes, è stata composta nel 1970 su commissione della New York Philharmonic. L'opera sinfonica, è un'opera sinfonica questa che citiamo, unisce l'orchestra tradizionale alle registrazioni reali dei canti dei cetacei, che sono megattere, balene della Groenlandia e orche. La balena franca non la conosco, ma magari in Italia noi la chiamiamo in un altro modo. C'è un amico che è venuto a trovarci, Alfonso, come va? Tutto bene? Aspetta che ti apro, eccolo qua.
2: Buonasera Max, grazie per l'invito. Buonasera anche a chi ci ascolta.
0: Alfonso è un italiano che vive in Brasile da quanto tempo?
2: Italiano regolamentare, vivo da pochissimo.
0: Regolamentare.
2: Vivo da pochissimo. Sono stato moltissimo in Brasile con il mio lavoro di pilota.
0: Sì.
2: Per tantissimi anni.
0: Hai fatto per tanti anni il comandante della nostra compagnia di bandiera, che non c'è più adesso.
2: Adesso
0: purtroppo.
2: Non c'è più, si chiama prima l'Italia, ora l'Ita.
0: Sì.
2: Ho amato il Brasile, in particolare Rio, sino al punto di comprarmi una casa.
0: Ah, che bello, quindi adesso vivi un po' qua e un po' là.
2: Sì, un po' qua, esattamente.
0: Bene, che effetto ti fa di questo circolo, no?
2: Molto interessante.
0: Che si chiude, no? Una brasiliana che si chiama Cadore e che regala a Radio 1 l'anteprima del suo album che si chiama Viva, che è una parola che vale sia per l'italiano che per il brasiliano.
2: Molto bello, molto emozionante, molto interessante questo circuito che si chiude tra il Brasile e l'Italia.
0: Mm-hmm. Penso che è una cosa che in qualche modo dovremmo cercare di continuare a tenere in piedi.
2: Alimentare senz'altro.
0: Da quando vivi in Brasile ti rendi conto quanto il Brasile sia vicino all'Italia, pur essendo distante?
2: Molto più di quanto si creda e molto più di quanto siano conosciuti gli stereotipi classici.
0: Bene,
2: cioè, molto di più.
0: Bene. Amanda, fra gli artisti che secondo te sono stati più importanti, no, nella tua formazione di cantautrice, c'è anche Lenini. Perché?
1: Por todas essas camadas percussivas principalmente.
0: Ah, per l'esistenza di tutte queste, sì, questi strati percussivi che fanno parte della sua musica.
1: Sì.
0: È un artista del nord-est brasiliano,
1: sì,
0: di Recife se non sbaglio,
1: vale,
0: che scende a Rio de Janeiro negli anni 80 più o meno e che comincia a lavorare e a collaborare con i grandi nomi della musica brasiliana finché non crea un suono suo.
1: Io acho che essa prossimità di trabalhar a canção com elementos e pesquisa rítmica, que é,
0: sim,
1: o que eu tenho trabalho nesse disco.
0: É um elemento de ricerca rítmica com
1: o coração da canção.
0: Com o cuore della canzone. Sentiamoci um brano di Lenini che si intitola Confia in Mim e poi torniamo a parlare con Amanda e tutti i nostri ospiti.

0: grande Lenini con questa canzone che si intitola Confia in Me. È la parola che vorrei dire anche ad Amanda Cadore, perché quando all'inizio mi ha detto, gli ho chiesto se lei parlava italiano, lei mi ha detto no, non parlo italiano, ma lo comprendi? Dice così così, allora gli ho detto confia in me, fidati di me.
1: Sì.
0: No Amanda?
1: Confio.
0: Riesci a capire perfettamente?
1: No.
0: No?
1: Un poco.
0: Dai su, hai risposto sempre molto bene, sei stata bravissima.
1: Tu comprendi no, come cosas mais.
0: Sì. Quali sono le regioni che ti piacciono di più dal punto di vista musicale in Brasile? As regiões que você mais gosta do ponto de vista musical aqui no Brasil? Por exemplo, il nord del Brasile, Manaus, tutta la musica che viene dal quel tecnobrega della musica delle Amazzonie, insomma, amazonensi.
1: O Brasil è gigante.
0: La musica nordestina, il baião, lo xoxi, lo xaxado.
1: A chula. Essa música que a gente escutou, Viva.
0: Questa che abbiamo ascoltato, Viva, quella tua.
1: Tem uma referência de um ritmo que chama chula.
0: C'è un riferimento di un ritmo che si chiama chula?
1: Sì, che è disseminato e pesquisado por Roberto Mendes.
0: Sì,
1: che influenciou...
0: è stato diciamo riscoperto da Roberto Mendes, che è un autore di Bahia.
1: Sì,
0: che ha scritto per Maria Bethânia, per tanti.
1: Esattamente. Então, esse ritmo do violão,
0: questo ritmo
1: è ispirato
0: della
1: nessa
0: chitarra,
1: e ispirato in Roberto Mendes.
0: È ispirato a Roberto Mendes e alla chula, che è questo ritmo molto antico del recôncavo baiano.
1: Esattamente. Mm. E a letra da musica, per esempio,
0: il testo di questa canzone di Viva
1: sta scritto in formato di decima spinella.
0: Come scusa?
1: Sta scritta
0: sì,
1: in una forma poetica.
0: Ah, è stato scritto questo testo in una forma poetica che si chiama
1: decimas.
0: Ah, in decime, certo, che
1: claro,
0: è la forma che Drexler preferisce per scrivere
1: claro,
0: le canzoni.
1: E no Brasil è l'unico luogo che tem essa
0: formação. In Brasile è l'unico posto dove si scrive in decima.
1: È no Rio Grande do Sul.
0: È a Rio Grande do Sul.
1: Musica folclorica che flerta con Uruguay, Argentina.
0: Musica folclorica che è mescolata con l'Uruguay, con l'Argentina, la
1: milonga, chacarera.
0: È un altro mondo, nel mondo brasiliano sì, esiste un altro mondo.
1: Sì.
0: Molto bene. Amanda Cadore, ci ascoltiamo adesso Sem Filtro dal tuo album Viva.

0: Amanda Cadore, Sen Filtro, bella questa ballad, eh? Molto bella, complimenti.
1: Una ballad mesmo.
0: Hai fatto un bel lavoro. Dove avete registrato questo album a Rio de Janeiro? Onde vocês gravaram?
1: A gente gravou no studio do Cassim, aqui.
0: Ah, avete inciso nello studio del famosissimo bassista Cassim.
1: Sì, esse mesmo.
0: Mas
1: è produzido por Jojo. De São Paulo.
0: Sì. Quindi lui è venuto da San Paolo qui, sì, da Cassin.
1: E io e a banda di Florianópolis viemos todos para o Rio para gravar.
0: La band è venuta da Florianópolis, mm-hmm. Non sono das Aranhas, no?
1: No.
0: No. La band più famosa di Florianópolis si chiamano das Aranhas, è vero?
1: È famoso in tutta l'isola e Santa Catarina.
0: In tutta l'isola, Santa Catarina, è un gruppo insomma molto numeroso, di quante persone? 5, 6 persone, 8 persone?
1: Mais o menos, por
0: aí. C'è anche Nico Resende. Come stai, Nico? Prendi il microfono. Tutto bene?
2: Grande Max, tutto bene.
0: Tutto bene. Io e Nico ci conosciamo da tanto tempo, almeno tanto ci incrociamo, tempo. Abbiamo giocato a pallone insieme campo di Francisco Buarque di Hollanda, no?
2: Sì.
0: E poi Nico è parceiro di grandi amici, come Nelson Motta, per
2: Nelson
0: esempio.
2: Motta.
0: Rocco,
2: Cazuza.
0: Buonasera. Cazuza, sì.
2: Che bei tempi. Conosci di Cazuza?
0: Certo che conosco. Certo. Era un grande amico di Cazuza. C'è una bella storia con Cazuza, poi te la racconto quando poi parliamo del tuo album. Ti fa piacere sentire nuova musica brasiliana che arriva?
2: Meraviglioso.
0: Tu che hai scritto dagli anni 80, tu scrivi, no? Desde os anos 80 tu sei scrivi.
2: Sì, sono 40 anni. Meravigliosa musica,
0: sì.
2: Sento un frescor.
0: Senti una freschezza.
2: Una freschezza, esattamente.
0: Nico sta studiando italiano perché viene presto in Italia.
2: Vuoi arriscare, vuoi parlare in portoghese.
0: Sì.
2: Ma musica nuova, artista nuovo con
0: musica
2: frescor,
0: nuova, artista nuovi.
2: Frescor, idee nuove.
0: Freschezza, idee nuove.
2: Isso è molto buono per la musica, per buona musica brasiliana.
0: Fa molto bene per la buona musica brasiliana. Tu pensi che la musica brasiliana stia vivendo un momento di crisi compositiva?
2: Non penso.
0: Ci sono bei dischi.
2: Esistono molti buoni artisti nuovi, a gente sta qui do lado di uno.
0: Sono buoni nuovi artisti, stiamo accanto ad una.
2: Il problema è che con la espansione, l'espansione dei lançamenti,
0: delle pubblicazioni.
2: Molto poco spazio per la divulgazione.
0: C'è poco spazio per la divulgazione.
2: Molto artisti. Esiste também coisas não tão boas, é claro que sim.
0: Ci sono anche cose non tanto buone.
2: Mas tem muito artista bom.
0: Mas ci sono artisti.
2: É difícil ter espaço.
0: De ótimo livelo.
2: Porque são muitos lançamentos. A internet nos proporciona milhares de lançamentos diários. E eles são gotas.
0: Internet ci offre migliaia di pubblicazioni giornaliere.
2: Gotas in l'oceano.
0: E sono gocce nell'oceano. Il problema è che poi c'è l'algoritmo che ci obbliga a seguire una linea che noi involontariamente abbiamo, con la quale abbiamo approcciato. Non trovi, Amanda? L'algoritmo ci distrae un pochino, vero?
1: Molto, ma io tento non pensare molto.
0: Hai cercato mai di ingannare l'algoritmo?
1: Sì.
0: Come, per esempio?
1: Non
0: ascoltando la musica brega?
1: No.
0: La musica più usa e getta.
1: Io tenho formação em publicidade.
0: Ah, ti sei laureata? Sei laureata in pubblicità.
1: Sì, mas mi afastei.
0: Ti sei allontanata dalla pubblicità?
1: Sì.
0: E dall'algoritmo?
1: Sì.
0: Aspetta, Nico, dimmi.
2: Un buon nome di musica. Ingannando l'algoritmo.
0: È un buonissimo nome di canzone, di brano, Ingannando l'algoritmo. Ma io penso di aver già ascoltato una frase di questo tipo, Ingannando l'algoritmo, in una canzone che ho sentito recentemente. Come tutti coloro che operano nella musica, io ho così la fortuna, anche così l'obbligo di ascoltare tante canzoni. C'è Amanda che ha scelto una canzone di Jorge Drexler che si intitola proprio così, O algoritmo. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con lei.

0: Allora, l'idea è quella di ingannare l'algoritmo, perché noi la musica che vogliamo ascoltare preferiamo che venga dalla nostra scelta e non da quello che lui ci suggerisce, anche se comunque quando noi amiamo un determinato genere musicale, per esempio se noi scegliamo Amanda Cadore, poi ci verranno fuori una serie di canzoni che magari possono piacerci e che fanno parte di quel tipo di musica che tu realizzi. Però come tutte le brave artiste, penso che Nico sia d'accordo, non è giusto etichettare un artista con un rotulo, no? Con un genere. È vero o no, Amanda?
1: Sì.
0: Te lo dico perché un giorno a me mi è capitato.
1: Nesse disco ho offerto con varias sonoridades e foi un grande desafio.
0: E questa è stata la sfida, realizzare un album eterogeneo,
1: sì,
0: giusto? Con tante idee musicali. No, te lo dico, il fatto di etichettare un artista è sbagliato, molto sbagliato, perché una volta mi capitò di intervistare Adriana Calcagnotto all'inizio della sua carriera, gli anni 90, 94, 93, e feci l'errore, ma ero molto più giovane, quasi non ero minorenne, ma quasi, e gli disse, insomma, qual è il tuo genere? E lei ha detto, io non ho un genere, giustamente, perché insomma non si può etichettare un artista con questa idea che noi operatori del settore cerchiamo di dare all'artista, sei d'accordo?
1: Mm-hmm.
0: Mm. Nico, te?
2: Concordo, perfetto, non si deve etichettare un artista, l'artista è una persona unica, una personalità unica e una musicalità unica.
0: Nico è un po' l'esempio di questo, perché anche Nico nel corso dei suoi 40 anni di carriera ha realizzato tante canzoni di diverso tipo, no Nico? Sei passato dal rock alla ballad, alla musica popolare brasiliana, no?
2: Con certezza.
0: Mi dicevi che hai scritto una canzone con Nelson Motta recentemente.
2: Sì,
0: Nelson Motta è il più grande.
2: Il mio ultimo album.
0: È il titolo del tuo ultimo album.
2: Prima vez.
0: Molto bello, complimenti. Nelson Motta, tra l'altro, in questi giorni, Nelson Motta è il più grande scrittore brasiliano, uno dei più grandi scrittori di musica, grande produttore, autore di canzoni, è in Italia a farsi una bella vacanza e stava a Firenze fino a qualche tempo fa. Una canzone con la quale arriviamo al prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 è di Amanda Cadore e si intitola Cidade Pequena. Perché questa città pequena? Che città è questa città piccola?
1: Essa musica è una homenage.
0: È un omaggio.
1: A una persona che mi despedì.
0: A una persona dalla quale ti sei dovuta separare.
1: Quando stava pronto per terminare il disco.
0: Quando eri pronta per terminare il disco.
1: E ispirata in una conversa.
0: Ed è ispirata ad un dialogo.
1: Che parlavamo della nostra relazione desde esse lugar che crescemos e convivemos. E che è di una città piccola do interior del Rio Grande do Sul.
0: Allora, in questo dialogo voi raccontavate, te e questa persona con la quale purtroppo ti sei dovuta lasciare, parlavate della città piccola dell'interno del Brasile. Ricordiamo che in Brasile una piccola città ha 100.000 abitanti, quanto più o meno?
1: Tipo 5.000 abitanti.
0: Ah, questa era proprio piccolissima, era proprio una briciola all'interno del Grande Brasile. Arriviamo alla GR1 delle 2. Qui sono le 20:56, poi vi raccontiamo per quale motivo, ma quelli che hanno iniziato a sentirci sin dall'inizio proprio della trasmissione sanno che noi stiamo trasmettendo dal Brasile.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. In primo piano la situazione nel Golfo Persico. Dalla Casa Bianca trapela che tra gli Stati Uniti e l'Iran c'è per ora solo un accordo di principio, ma le trattative procedono e l'ultimo messaggio di Donald Trump offre uno spiraglio di ottimismo. Da New York, la corrispondente.
4: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto: «I negoziati stanno procedendo in modo costruttivo. Ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima», spiegano funzionari americani, «e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime». Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India frena e spiega: «Un accordo sul nucleare